0: realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

con i Velvet per il nostro Vamos alla Playa. Era il 2001 e usciva questo singolo con l'etichetta discografica Emi Music. Bello questo gruppo pop rock italiano. Amici, adesso passiamo alla generazione Z. La generazione Z è particolare in tutte le sue cose e forme e dice no al ruolo da capo. Pensate che per anni è sempre stato, come dire, tra virgolette, un obiettivo, no? Devi diventare un capo, devi fare eccetera. Oggi invece il nuovo modo della generazione Z di vivere la carriera è diverso: meno ruoli di comando, più benessere e tempo libero. Allora, l'idea tradizionale secondo cui il percorso lavorativo debba necessariamente culminare nel raggiungimento di una posizione di comando è ormai superata. Addio carriera da capo. La generazione Z cambia le regole del lavoro. Per le nuove generazioni, la crescita professionale, come riportato da un post di Iodon, la crescita professionale non coincide più con la scalata gerarchica. È un fenomeno che si chiama conscious unbossing. I giovani di oggi ridefiniscono il concetto di carriera, dimostrando che l'ambizione non si misura con il numero di persone da coordinare, ma con il livello di benessere personale e professionale raggiunto. A confermare questa tendenza sono i dati, perché secondo un'indagine condotta da Robert Walters, il 52% degli intervistati appartenenti alla generazione Z dichiara di non aspirare a ruoli manageriali o di vertice. Più della metà dei giovani rifiuta quindi la leadership classica. Questo non significa che manchi la voglia di fare o di impegnarsi, tutt'altro. La priorità si è semplicemente spostata verso l'apprendimento continuo, lo sviluppo di nuove competenze e il miglioramento costante all'interno del proprio settore di specializzazione. Quindi si preferisce crescere ed evolvere senza l'ossessione di dover diventare per forza il capo di qualcun altro. Al centro di questa rivoluzione culturale ci sono dei valori come la flessibilità e l'adattabilità, ma soprattutto la tutela del proprio tempo, la possibilità, non so, di godersi le giornate, di gestire il tempo libero con maggiore libertà, è diventata una priorità non negoziabile che non può essere più barattata in cambio di promozione o di una semplice posizione di prestigio. Per la generazione Z il vero successo non risiede più nel significato canonico del termine, ma legato al potere dei ruoli di comando. Significa invece mantenere un'alta qualità della vita e preservare la propria serenità, sentirsi in armonia con se stessi e coltivare una vita privata pienamente soddisfacente. Quindi questo è, sono cambiate, si sono spostate un po', no? Le priorità. Io penso che avere un'ottima qualità della vita, una buona qualità della vita, del tempo libero per se stessi, lavorare, perché bisogna lavorare, è chiaro che ci sono le proprie aspirazioni da seguire, la propria crescita personale e spirituale, la voglia di fare qualcosa di bello nella propria vita, sicuramente queste sono tutte cose che si fanno, sono tutte cose che fa bene fare per noi stessi, per il nostro lavoro, e è chiaro anche per assolvere, diciamo, dei doveri che sono quelli di tutti, che abbiamo tutti quanti. Però ecco, il tempo libero, la qualità della vita, quello che noi stiamo facendo, continuare ad evolverci, continuare ad imparare, un apprendimento continuo, un apprendimento, lo sviluppo, questo secondo me è sì, direi che la generazione Z non sta sbagliando tanto. Detto questo, amici, noi continuiamo con la musica e ci sono loro due, Madonna e Sabrina Carpenter, con Bring Your Love. Questo pezzo è meraviglioso e ce lo ascoltiamo, amici. Bello, molto molto molto bello. Quindi addio alla carriera da capo, ma sì, possiamo anche fare a meno di questa carriera e pensare alle nostre priorità. Le nostre priorità sicuramente sono quelle, sì, penso anch'io, della vita serena, del lavoro, di imparare, di fare tante cose belle. Questo sicuramente è un grande obiettivo e auguro a tutti i giovani, a tutti i ragazzi di procedere su questa linea, in questo percorso lavorativo che secondo me va bene. Quindi non grandi ruoli manageriali, ma la vita vera.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Giovanotti, DNA, questo nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Bisogna pur fare qualcosa per essere produttivi, per essere efficienti, per essere più sereni. Sì, bisogna pur fare qualcosa ed è lavorare meno, un giorno in meno alla settimana. E questo è un esperimento, non lo dico io, lo leggo da un articolo di Focus, perché un grande esperimento britannico ha dimostrato che lavorare 4 giorni a settimana rende i dipendenti meno stressati, più produttivi e meno inclini ovviamente alle assenze. Allora cerchiamo di capire come ha funzionato questo esperimento. Pensate che ben 61 aziende britanniche attive in diversi campi, dalla ristorazione, alla finanza, al marketing, all'informatica, hanno sperimentato da giugno a dicembre 2022 l'introduzione di una settimana lavorativa di 4 giorni. I risultati di questo esperimento, il più grande fino ad ora condotto al mondo, sono molto positivi. I lavoratori sono meno stressati, lavorano meglio e chiedono meno giorni di malattia. E la produttività delle aziende, ça va sans dire, non è affatto calata, anzi, in alcuni casi è addirittura leggermente aumentata. Meno stressati? Sì, certo, i risultati parlano chiaro. L'adozione di una settimana lavorativa di 4 giorni ha fatto sì che per il 71% degli impiegati diminuissero i livelli di burnout, ovvero esaurimento dal lavoro, e che il 39% si sentisse meno stressato. Oltre a questo, le richieste di giorni di malattie sono scese al 65% e addirittura quelle di dimissioni al 57%. La spinta del Covid, secondo alcuni diversi dirigenti aziendali, l'idea di una settimana ridotta è nata, diciamo, in risposta alla pandemia, per attrarre nuovi talenti del mercato del lavoro post-Covid e come valida alternativa anche al telelavoro. Più in generale, la pandemia ci ha fatto riflettere sull'importanza di avere più tempo libero da passare con la famiglia e gli amici, e la settimana lavorativa corta ci permette di bilanciare meglio il lavoro e la vita privata. Allora, parliamo quindi di flessibilità e di compromessi. Parlare di settimana lavorativa di 4 giorni non è proprio, diciamo, corretto. Alcune aziende hanno deciso di chiudere del tutto adottando un fine settimana di 3 giorni, mentre altre hanno preferito scaglionare il lavoro dei dipendenti su una classica settimana da 5 giorni, senza che ognuno superasse le 32 ore settimanali. Facciamo un esempio: un ristorante ha calcolato la settimana di 32 ore su un intero anno solare, facendo lavorare di più i dipendenti nei mesi estivi in alta stagione e riducendo l'orario in quelli invernali. Alcune aziende, ad esempio, hanno invece richiesto dei compromessi ai propri dipendenti, tra cui una riduzione nei giorni di ferie o la disponibilità ad essere chiamati con poco preavviso al lavoro, cioè se ho bisogno almeno vieni. Ecco. Il tempo libero guadagnato grazie alla settimana lavorativa corta è stato impiegato dai dipendenti, per lo più per svolgere attività poco piacevoli ma necessarie, che prima si svolgevano nel fine settimana, ad esempio fare la spesa o pulire casa. Oh ragazzi, se facciamo tutti le stesse cose il fine settimana, puliamo la casa, facciamo la spesa, ma che vita è? Dovremmo uscire, passeggiare, fare qualcosa di bello, di piacevole. Insomma, in questo modo, con la settimana corta, il sabato e la domenica sono rimasti liberi per il divertimento, perché un altro giorno durante la settimana si fanno le cose che bisogna fare, per forza. Per chi aveva i figli piccoli, il giorno libero extra durante la settimana, ad esempio, è servito per risparmiare sulla babysitter. In generale, tutti hanno dichiarato di aver trovato più tempo per svolgere attività a cui sono appassionati, come la cucina, lo sport, anche aver trovato e sviluppato nuovi interessi. Quindi, bene, va bene così. Però c'è qualche lato negativo, perché per alcuni la settimana corta non è stata tutta rose e fiori, perché molti dipendenti di grandi aziende si sono detti preoccupati di avere un carico maggiore, mentre chi lavorava in ambito creativo si è detto scontento della riduzione dei momenti conviviali, perché quando si sta insieme si produce di più in ambito creativo.

creativo, sostenendo che è spesso che è proprio dalle chiacchiere che nascono nuove idee, e io sono convinta anche di questo. Comunque, nel complesso, l'esperimento è stato un successo. Visti gli ottimi risultati, 56 aziende su 61, quindi il 92%, hanno deciso di mantenere la settimana lavorativa ridotta.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa

0: aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio. One, two, three.

E loro sono i 27, che bello, I can stand it, ce lo ricordiamo, e per il nostro vamos alla playa, mamma mia, che anno era 27, vediamo che non me lo ricordo, forse era anni 80, perché non me lo ricordo, 27... I can't stand it, vediamo l'anno 90, no, bene, loro non me lo ricordo, sì dai, no, ero troppo piccolina, ero troppo piccola così. Allora amici, detto questo, io vorrei ringraziare tutti gli ospiti di oggi. Abbiamo parlato di tante cose belle del nostro territorio, abbiamo parlato di spiritualità, abbiamo parlato degli eventi, abbiamo parlato delle notizie, abbiamo parlato di tante tante cose della settimana corta, di quanto di noi normali, diciamo, antichi, e poi abbiamo parlato anche di come intendono il lavoro i giovani, la generazione Z. Quindi in buona sostanza quello che è emerso dalla lettura di questi articoli è che sia i grandi, quindi noi, che i ragazzi abbiamo la visione, o almeno l'obiettivo è quello di vivere una migliore qualità della vita producendo sempre, lavorando bene, però meno ore, ecco. Quindi questo significa la settimana corta di cui vi ho parlato prima, e significa anche concentrarsi e lavorare seriamente, perché poi non ha senso se uno lavora e non è concentrato, non sta bene, eccetera, non va bene. Quindi la cosa bella sarebbe innanzitutto fare un lavoro che si ama, perché se tu ami il tuo lavoro, lo fai bene, ci metti passione, ci metti impegno, ci metti tutto. Quindi questo è il consiglio che, se hanno richiesto, che io posso dare riguardo alla mia vita, alle mie scelte che ho fatto, quindi al lavoro che amo, che è quello. Però amici, poi ognuno deve trovare la propria strada, questo è anche il senso di questo percorso e di questo cammino. Detto questo, Città della TV dà voce ai cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it, il nostro WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Adesso è il momento per salutarci, e non posso non ringraziare Gisberto Nicoletti, la regia, e anche Michael Schino, la regia, la parte tecnica, e noi ci rivediamo come al solito precisi e puntuali domani su Partecipiamo Taranto. Passate una buona settimana, abbiamo iniziato questo lunedì, e che insomma che tutto possa procedere bene, partiamo col piede giusto sempre, mi raccomando, noi ci vediamo domani, ciao ciao.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La nuova destinazione del Politecnico, i rapporti con il Partito Democratico, la crisi di clima ambiente. Sono stati i tre temi sui quali il sindaco Piero Bitetti si è soffermato a margine della festa dell'unità del circolo PD di Talsano. La notizia che arriva a sorpresa è la possibilità che lo storico ristorante Al Gambero possa ospitare il Politecnico, oggi nella sede del quartiere Paolo VI, ma che da tempo chiede nuovi spazi.
4: Ho detto che l'ex Gambero è a disposizione del Politecnico per essere riqualificato e creare lì un punto di aggregazione, ma anche un luogo di istruzione dove far crescere i nostri ragazzi e anche attrarne dei nuovi in un luogo iconico della nostra città, vicino alla stazione ferroviaria, ma insomma puntiamo a un sistema universitario diffuso, concentrato particolarmente nella città vecchia, ma non solo, dove vogliamo portare i servizi in quanto vogliamo che la nostra città sia una città universitaria a tutti gli effetti, e una città può definirsi universitaria soltanto se mette a disposizione i servizi quali i luoghi di istruzione, i collegamenti, i luoghi dove far alloggiare studenti e docenti. Insomma, una particolare attenzione al mondo universitario che può certamente rappresentare un cambiamento vero per la nostra terra.
3: Il sindaco ha poi smentito l'esistenza di rapporti tesi con il Partito Democratico, a dispetto delle voci che si rincorrono da tempo su difficoltà di sintonia all'interno della maggioranza.
4: Io dico che c'è qualche perditempo che mette in giro queste voci, noi ci ridiamo su.
3: Infine, ma tutt'altro che ultima per importanza, la crisi di clima ambiente. Dopo le dimissioni del presidente Spalluto, bisognerà nominare un nuovo management. Sarà scelta da Emanuele Cencelli o finalmente l'azienda sarà affidata ad un tecnico di comprovata esperienza? Ecco la risposta di Bitetti.
4: Clima ambiente merita una particolare attenzione, è una società che porta con sé un debito importante e una difficoltà organizzativa. Siamo particolarmente concentrati, stiamo facendo valutazioni che riguardano i processi di gestione immediati e i processi di gestione a lunga durata, e quindi abbiamo bisogno di figure che sappiano bene e che conoscono il settore, che sappiano come muoversi con l'obiettivo comune di garantire il servizio e di garantire una continuità alla stessa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Salta il tavolo su clima ambiente, quello che doveva essere il giorno del confronto a Palazzo di Città tra l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino e i sindacati, si è trasformato nell'ennesimo muro contro muro, con una nota congiunta FP-CGL, UIL Trasporti e FIT CISL hanno fatto sapere che non saranno presenti. Non si può discutere del presente se non si ha la certezza del futuro, e questa è la risposta perentoria dei rappresentanti dei lavoratori, che giudicano inutile l'interlocuzione con l'assessore o con l'azienda. La crisi della partecipata dell'igiene urbana, che conta 450 dipendenti e oltre 40 milioni di squilibrio finanziario per i sindacati, è ormai a un punto di non ritorno dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto e la caduta del CDA. I rappresentanti sindacali accusano il management di fare finta di nulla e congelano ogni trattativa. Sul tavolo c'è il nodo vitale del nuovo contratto di servizio promesso da mesi e mai arrivato. Senza quel documento blindato che scade a fine anno per le sigle territoriali, non esistono le basi per discutere del piano di risanamento e della composizione negoziata della crisi. La disponibilità a sedersi nuovamente a un tavolo ci sarà solo una condizione, un incontro diretto con il sindaco Bitetti in persona. Per i 450 lavoratori in stato di agitazione, l'unica priorità è la firma del nuovo contratto di servizio, scaduto e rimasto finora solo una promessa. La palla passa ora al primo cittadino. Senza certezze sul futuro dell'azienda, il rischio del blocco dei servizi per la città è sempre più concreto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Che il penitenziario di Taranto fosse seriamente interessato dal problema del sovraffollamento era cosa nota, ma ora apprendiamo che addirittura è il più affollato sul territorio nazionale. Lo comunica il segretario territoriale CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi Umberto Renna, che sottolinea come a questo si contrapponga il minor numero di addetti della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali. Nel carcere di Taranto ci sono quasi 850 detenuti, più del doppio di quelli previsti, che sono 400, tra i quali ci sono situazioni molto delicate legate alla presenza di pazienti psichiatrici. Le figure preposte ai trattamenti essenziali sono state addirittura ridotte. Dai 9 educatori previsti per una popolazione di 400 detenuti si è passati a soli 6 educatori presenti in struttura e operativi, sui quali ricade il carico di lavoro. Quello che stiamo affrontando, dice Umberto Renna, è una condizione oggettiva e ripetutamente denunciata, che accompagna drammaticamente le vite dei detenuti ma anche dei dipendenti, generando continue tensioni all'interno dell'istituto. La CISL Funzione Pubblica Taranto Brindisi ha dunque inviato una formale richiesta all'amministrazione penitenziaria e al provvedimento regionale per la Puglia e la Basilicata per intervenire con iniziative mirate a ripianare l'organico di quest'area fondamentale. In particolare si chiede lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per funzionari giuridico-pedagogici indetto

0: 8 e il 18 ottobre del 2022 e l'emanazione di un interpello straordinario per reperire le unità mancanti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Oggi è il giorno del rigassificatore, almeno per gli enti locali chiamati a dare parere. Il quadro istituzionale però non è ancora chiarissimo: se da un lato Comune e Provincia di Taranto hanno già formalizzato il loro no convinto all'infrastruttura, la Regione Puglia ha scelto per il momento di mantenere un atteggiamento interlocutorio, richiedendo al proponente ulteriori documentazioni e approfondimenti tecnici. In questo contesto si inserisce la ferma opposizione del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente e senatore Mario Turco sottolinea come questa battaglia sia sostenuta da oltre 2 anni di mobilitazione territoriali e da più di 12.000 firme raccolte tra i cittadini. Per il movimento l'opera è del tutto inutile per il futuro e la decarbonizzazione dell'ex Ilva.
3: È un chiaro no che portiamo avanti da oltre 2 anni, avendo peraltro anche avuto un grande sostegno da parte di cittadini, da parte dei nostri attivisti, di associazioni e di comitati. Ne abbiamo portato avanti questa battaglia perché non crediamo nella riconversione a gas, così come proposta dal ministro Urso. Taranto merita rispetto. 4 anni di fallimento sono tanti, 4 miliardi buttati alla finestra, non è stato creato nessun posto di lavoro, nessun insediamento alternativo alla fabbrica e la fabbrica oggi cade a pezzi.
2: Il Movimento 5 Stelle punta ora a spingere la Regione Puglia verso una posizione di rifiuto netto. La consigliera regionale Anna Grazia Angolano ha ricordato le mozioni già presentate a Bari e le interlocuzioni avviate per costruire un fronte comune, definendo il rigassificatore un impianto privo di utilità per Taranto.
4: Il rigassificatore non aveva nessun valore funzionale e strumentale alla vita e al sostentamento dello stabilimento siderurgico ex Ilva, ma serviva semplicemente per attuare un iter che potesse portare all'acquisto del gas americano. A Taranto non serve questo. A Taranto serve una visione che era quella proprio racchiusa nel cantiere Taranto e che noi al più presto riprenderemo sia a livello nazionale ma con atti concreti in regione, provincia e comune.
2: Insomma, la richiesta che sale dal territorio è quella di un modello di sviluppo alternativo che passi dal rilancio del porto, dell'aeroporto e da investimenti sulla transizione ecologica reale. La parola ora passa alla conferenza di servizi in attesa di capire se la Regione Puglia deciderà di allinearsi al no degli enti locali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Erano in 100 sotto Palazzo di Città i lavoratori che si occupano del verde urbano di Taranto, una richiesta di chiarimenti perentoria per il loro futuro. A sostenerli il sindacato generale di classe Cobas del lavoro privato, che hanno denunciato molteplici criticità legate al prossimo passaggio di appalto. Il timore è che non venga rispettata la clausola sociale e quindi che possano esserci ripercussioni negative sul piano occupazionale. La preoccupazione inoltre è che non vi siano sufficienti risorse per mantenere attivi tutti i lavoratori impegnati nel settore da oltre 30 anni. C'è poi la questione legata ai lavoratori fragili, come ha spiegato Pietro Carone.
6: Noi siamo 23 lavoratori che lavoriamo nella manutenzione del verde pubblico, di cui 3 persone con patologie serie. L'azienda fino ad oggi, in data odierna, non ci ha mai risposto da quando ci ha dispensato dal lavoro per l'allerta medio caldo per prescrizione del medico del lavoro competente. Come? Si deve prendere la responsabilità di pagare tutte queste giornate che ci ha dispensato dal lavoro.
5: Le organizzazioni sindacali e i lavoratori chiedono così la convocazione di un tavolo permanente per assicurare le tutele e garantire diritti a tutti i dipendenti coinvolti nella vertenza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Centinaia di persone hanno assistito al dibattito sullo sviluppo della città che si è tenuto nell'ambito della Festa dell'Unità del Circolo di Talzano del Partito Democratico. All'incontro, moderato da Patrizia Zodiago, hanno partecipato il sindaco Piero Bitetti, il consigliere regionale Cosimo Borraccino, l'assessore Lucio Lonoce, la capogruppo del PD in Consiglio Comunale Alexia Serio, il consigliere provinciale Giampiero Strusi, il sindacalista dell'USB Franco Rizzo e il direttore di Cittadella TV Enzo Ferrari. Una partecipazione di pubblico che ha testimoniato l'attenzione verso iniziative che legano la politica al territorio, come sottolinea il consigliere Borraccino.
7: Questi anni, oramai siamo alla 3ª edizione, la Festa dell'Unità di Talzano, mi permetto di dire, diventa uno dei principali appuntamenti politici dell'estate tarantina. Qui ci si confronta, ci si incontra, alcune volte ci si scontra politicamente. E quest'anno abbiamo inserito una formula nuova, quella dei giornalisti che non interessano.

0: intervistano, dei giornalisti che raccontano la propria visione, il proprio punto di vista, insieme ogni sera a rappresentanti della politica, del sindacato, del mondo datoriale, del terzo settore. E abbiamo avuto anche, diciamo, riferimenti in questa festa importanti a livello nazionale, regionale, provinciale, il Presidente della Regione Antonio De Caro, il Vicepresidente della Regione Casilli, l'ex Ministro della Salute Roberto Speranza, questa sera il Sindaco di Taranto che era un fiume in piena, quasi mezz'ora di intervento, ma la cosa bella soprattutto che, come anche le telecamere possono testimoniare, c'erano centinaia e centinaia di persone sedute ad ascoltare un dibattito che è durato oltre un'ora.
1: A margine dell'incontro, Franco Rizzo, dell'esecutivo nazionale dell'USB, ha spiegato quali sono le sue aspettative rispetto alla convocazione del 28 luglio a Palazzo Chigi sulla vertenza dell'ex Ilva.
2: Noi ci aspettiamo un cambio di passo deciso, il governo che finalmente ascolta le parti sociali e anche tutto quel pezzo di politica che continua a ribadire che l'unica soluzione è la nazionalizzazione, un'assunzione di responsabilità per evitare un disastro sociale annunciato in una città che purtroppo soffre di mancanza di posti di lavoro. L'occupazione per noi è centrale, così come è centrale la salute, ma il governo deve partire dal presupposto che operazioni come quelle dell'Ilva o vengono finanziate direttamente dallo Stato o sarà complicato trovare soluzioni positive.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si tratta di una rivoluzione perché si attendevano queste nuove norme da circa 30 anni, forse anche di più.
5: Esatto, e quindi diciamo che si riesce a questo punto a fare chiarezza sulla questione dell'omologazione, proprio perché la maggior parte dei ricorsi che venivano aperti a pubbliche amministrazioni che gestivano queste apparecchiature era appunto riferita alla mancata omologazione. Chiaro è che adesso questo strumento potrà essere utilizzato in maniera, diciamo così, più efficace, perché noi siamo sostenitori di questo tipo di strumento, ma in realtà sarà ai comuni o comunque agli enti che gestiscono sulle strade questo tipo di strumento a portare avanti il loro utilizzo rispettando quello che è previsto attualmente dal decreto. Ci sono ancora, diciamo, dei fenomeni lacunosi che riguardano l'applicativo, cioè il regolamento attuativo di questi decreti, ma il problema dell'omologazione, che ripeto, essere stato per questi ultimi tre, diciamo, decenni una questione davvero annosa, è stata superata. Ci sono circa 800 apparecchiature che ad oggi non hanno superato, diciamo, il test di verifiche.
4: Di che percentuale parliamo rispetto alla totalità?
5: Rispetto alla totalità no, siamo sul 38-40%, quindi in buona sostanza diciamo che l'effetto qual è sulla collettività? È il fatto di riuscire a trasmettere un imprinting di calma e attenzione maggiore alla guida. Perché al di là della questione, diciamo così, tecnica, l'idea è cercare di portare a calmierare quel devastante fenomeno che porta incidenti gravissimi, a volte mortali, anche a causa dell'elevata velocità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: I volontari di Protezione Civile pugliesi dimenticati dal governo regionale. È questa la denuncia che arriva dai coordinatori provinciali del volontariato di Protezione Civile della Puglia, che annunciano la sospensione delle attività a partire dal 15 luglio. Se da un lato, questa è la denuncia, la Regione destina giustamente risorse ai vigili del fuoco per fronteggiare gli incendi che stanno mettendo in ginocchio il territorio regionale, dall'altro sta impiegando all'inverosimile i volontari di Protezione Civile senza al momento assicurare certezze sui rimborsi spese. Il cuore del problema è nella riduzione sostanziale delle somme in bilancio destinate a rimborsi spese di carburante e alle spese vive sostenute dal volontariato per supportare la Regione nella campagna antincendi boschivi. Una situazione, affermano i volontari, che sta mettendo in difficoltà le oltre 200 associazioni di volontariato che per il 2026 hanno dato la disponibilità a svolgere interventi di spegnimento degli incendi boschivi e di monitoraggio del territorio. Nonostante queste incertezze, migliaia di volontari di Protezione Civile pugliesi, con grande senso di responsabilità, stanno operando ogni giorno a partire dall'1 giugno su centinaia di incendi, anche non boschivi, in molti casi intervenendo in autonomia per lenire anche alle carenze di organico

0: con i vigili del fuoco. Ad oggi, tra l'altro, si è registrato un aumento sostanziale del numero di incendi sul territorio regionale rispetto all'anno precedente. Fino al 10 luglio scorso, infatti, sono stati oltre 1.100 gli incendi di vegetazione gestiti dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, oltre 150 interventi in più rispetto al 2025. A fronte di questo impegno, le associazioni di volontariato di protezione civile non stanno ricevendo dalla Regione opportune assicurazioni sui rimborsi delle spese che già hanno sostenuto in questi primi 45 giorni di attività e che sosterranno fino ad almeno il 15 settembre. Nonostante le rassicurazioni a riguardo ricevute dalla sezione regionale di protezione civile, i coordinatori provinciali del volontariato di protezione civile pugliesi annunciano quindi che dal prossimo 15 luglio le associazioni sospenderanno ogni attività nell'ambito della campagna antincendi boschivi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un omaggio alla costanza e alla devozione ai confratelli e alle consorelle che da 50, 60 e 70 anni hanno consacrato il proprio cammino di fede alla Vergine del Monte Carmelo. Proseguono così i festeggiamenti promossi dall'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine di Taranto, un momento di fede preceduto dalla celebrazione eucaristica dell'arcivescovo Ciro Miniero, capace di unire tutte le generazioni, con particolare attenzione alla comunità dei giovani, protagonisti del futuro. E proprio a loro sono state dedicate diverse cerimonie, dalla premiazione degli studenti meritevoli distinti per il percorso scolastico alla deposizione di un omaggio floreale all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia al monumento del 22enne vice brigadiere Salvo D'Acquisto per il suo sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gesto che per il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Marinucci deve essere un esempio di coraggio per le nuove generazioni a intraprendere il cambiamento.
3: Nel mosaico della vita basta che ognuno di noi mette a posto la propria tessera, l'insieme delle tessere è quello che fanno l'insieme del quadro, e ritengo che se ogni cittadino dà un po' del suo, quel senso di altruismo, quel senso di onestà, quel senso di rispetto delle regole, sicuramente il futuro non può che essere positivo e radioso.
2: Un messaggio confermato anche dal padre spirituale Don Marco.
4: I ragazzi attraverso lo studio gettano le basi del loro essere protagonisti della loro vita, ma anche della vita sociale. È un richiamo costante ai giovani che qui studiano diritto, studiano legge, e avere un richiamo importante a quel senso della giustizia, a quel senso della equità che deve essere propria di ogni buon cittadino.
2: I solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine non si fermano. Questa sera, infatti, alle 20.30 in Piazza Carmine risuoneranno le note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania e domani, 14 luglio alle 21, spazio all'intrattenimento con i Banana Republic. Un viaggio nel cantautorato italiano per una serata di pura condivisione. Insomma, una celebrazione che diventa occasione per riunire e rafforzare la comunità tarantina.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No, grazie, ben ritrovato, Paolo. Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: bello,
1: vero,
0: lungo, no? Dove abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
1: Grazie.
0: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
1: esatto,
0: nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto, a suonare anche dal vivo con la mia,
0: certo,
1: band,
0: certo.
1: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
1: c'è il 3
0: in,
1: sì,
0: pratica, che,
1: sì,
0: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso.
1: Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'è una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: canzone. Un pezzetto di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren.

0: Sanremo giovani, ogni tanto ci pensi a Sanremo?
1: Ogni tanto sì, eh. Ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'...
0: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
1: Vediamo che dice... Che dice il tempo.
0: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovani?
1: Sanremo Giovani, ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
0: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
1: Sono un pezzettino, sì. Quante fa

0: Allora, che male questo nuovo pezzo. C'è questa voglia, no, incredibile, di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: Te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì. Diciamo che io, vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, gli aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare. E quindi si parla un po' di questo viaggio.
0: Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo. Loren è stato con noi. Naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
1: Che male.
2: E c'è una musica che sale e non ti riesco a sentire stanotte sei sola.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il cantiere rossoblù continua a prendere forma, il direttore sportivo Danilo Pagni lavora senza sosta per consegnare ad Alberto Giuliatto una rosa competitiva in vista della nuova stagione, con l'obiettivo di costruire una squadra capace di recitare un ruolo da protagonista. L'ultima novità riguarda l'ufficialità dell'arrivo di Oltremarini, nuovo rinforzo che va ad aggiungere qualità e profondità all'organico rossoblù. Un innesto ritenuto importante dalla dirigenza, che continua a seguire la linea tracciata nelle ultime settimane per allestire una squadra ambiziosa. Il mercato però è tutt'altro che concluso. In uscita resta da definire la posizione di Davide Incerti, mentre il club ha smentito le indiscrezioni che vedevano Alfredo Trombino vicino alla partenza. La priorità resta quella di alleggerire la rosa senza rinunciare ai calciatori ritenuti fondamentali per il progetto. Le attenzioni sono concentrate anche sul ruolo del portiere. Il nome più caldo resta quello di Raul Lombardo, reduce dall'esperienza con il Fasano. La trattativa è ormai ai dettagli e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, regalando al Taranto un estremo difensore di esperienza per la categoria. Il lavoro del direttore sportivo Pagni prosegue senza sosta e la sensazione è che i prossimi giorni possano portare nuove ufficialità. Con l'arrivo di Oltremarini e Lombardo ormai vicino, il Taranto continua a costruire una squadra sempre più competitiva, alimentando l'entusiasmo di una piazza che sogna un campionato da protagonista.
3: Cittadella Magazine.
5: Cittadella Magazine.
6: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di la

0: più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cro.

0: tardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vede, non ti limiti più. Ad essere distanti siamo istio, accumular pensieri è una slabina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: carne.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce.

Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la

nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora c'è?

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
8: Papà!
4: Andiamo!
9: Dov'è il mio fratellino?
10: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

Cin alla vostra famiglia perfetta.

0: Beckett? Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre...

0: Mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
0: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
1: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
1: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
1: Sarai ricco da morire.
0: Dicevamo. Chi è il prossimo?
3: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
6: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
6: Maui, semidio del vento e del mare.
7: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
6: Ti ringrazio.
7: Tranquilla.
8: Se la luce risplende così, è un segno.
6: Mi serve il tuo aiuto.
7: Non vado in missione con una mortale.
6: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
7: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
6: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
7: Pronta a essere l'eroina?
6: Andiamo a salvare il mondo.
7: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
9: Come si sente oggi?
10: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba.

0: Tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani. In modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
5: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
5: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
5: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado, Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i tuoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
6: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
2: Ieri abbiamo lavorato insieme e qui mi ha ritolto tutto.
5: Ah, avete lavorato insieme?
2: Pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
2: Alla buon'ora!
0: A buon'ora cosa?
2: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
7: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
4: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
7: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
8: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
9: Teletravail.
5: Teleghi?
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
5: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
10: Oh no, Mas, grazie.
11: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
10: Grazie mille, l'apprezzo molto.
11: Dovrebbero fare un reboot.
10: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
11: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
10: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
12: Vuoi venire o no?
10: Dove diavolo siamo?
12: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
10: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo. Cazzoni, ci state o no? Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
13: Sei davvero irritante.
10: Non in faccia!
13: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
10: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
14: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
10: Sono solo incredibilmente bello.
15: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
16: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
17: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: vediamo. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: carne.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: words, more vivid in ways, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 14 luglio 2026 è il 195esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:44. I santi del giorno sono San Camillo dell'Ellis e San Ciro di Cartagine. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 luglio del 1789 i cittadini di Parigi insorgono e armi in pugno si incamminano alla conquista della Bastiglia, imponente prigione medievale, simbolo dell'Ancien Régime. La Bastiglia è rasa al suolo e l'episodio viene in seguito considerato come l'inizio della Rivoluzione francese. Nel 1902 a Venezia il campanile di San Marco, risalente al X secolo, crolla improvvisamente. Verrà ricostruito com'era, dov'era. Il restauro si concluderà nel 1912. Nel 1948 Antonio Pallante, studente universitario, spara 4 colpi di pistola indirizzati all'allora segretario del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti. 3 lo colpiscono. L'attentato a Togliatti causa gravi disordini.

0: Ordini che secondo i giornali dell'epoca sfiorano la guerra civile. Nel 1963 compare per la prima volta in TV per reclamizzare un noto detersivo il personaggio di Calimero. E il 14 luglio del 2016 viene ricordato per la strage di Nizza. Durante i festeggiamenti della festa nazionale francese, un tiro si scaglia contro la folla che assiste allo spettacolo dei fuochi d'artificio sulla passeggiata degli inglesi, causando 86 morti e 458 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 luglio del 1965 si conclude la 52esima edizione del Tour de France. Alla sua prima partecipazione, l'italiano Felice Gimondi, futuro grande campione del ciclismo mondiale, vince la prestigiosa gara ciclistica francese. Nel 2024 la nazionale di calcio della Spagna batte 2-1 l'Inghilterra a Berlino e vince il campionato europeo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 luglio del 1984 Gianna Nannini è in cima alla hit parade con Fotoromanza. Nel 1996 Tranqui Funky degli Articolo 31 è in vetta alle classifiche. E nel 1999 gli 883 pubblicano Viaggio al centro del mondo. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Gustav Klimt, nato a Vienna il 14 luglio 1862 e qui scomparso il 6 febbraio 1918. È considerato uno dei pittori più amati al mondo, celebrato nel suo paese tra i massimi esponenti di quell'Art Nouveau, affermatasi in Italia come stile liberty. Compie oggi 86 anni Renato Pozzetto, anche lui della generazione del derby, ossia di quei comici lanciati dallo storico locale milanese e saliti alla ribalta verso la fine degli anni 70. 36 candeline sulla torta della campionessa olimpica Federica Brignone, la sciatrice alpina italiana più vincente di tutti i tempi. Spegne infine 34 candeline Ignazio Moser, personaggio televisivo, ex ciclista su strada. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 luglio 2022 di Eugenio Scalfari, intellettuale e figura storica del giornalismo italiano, che ha contribuito ad innovare in quasi 60 anni di carriera. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cuore forte rompe cattiva sorte.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Afrotropic, il mercoledì.

0: Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo, ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

Siamo in diretta, buongiorno a tutti. 14 luglio, presa della Bastiglia. Se fosse in Francia sarebbe festa della Repubblica, non si andrebbe al lavoro, ma siamo in Italia e quindi tutto a lavorare. Io sono Valentina Castellaneta al microfono, dall'altra parte del vetro in regia c'è il nostro Piero Caffio. Questa mattina tanti argomenti da raccontare. Prima di tutto parleremo di clima ambiente, perché oggi ci sarebbe dovuta essere un incontro, ci sarebbe dovuta essere una riunione a Palazzo di Città fra le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori di Chima Ambiente e l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, ma le sigle sindacali hanno detto che vogliono incontrare il socio unico, cioè il sindaco, altrimenti niente, quindi hanno declinato l'invito. Il perché lo sapremo dalle parole di Cosimo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica di CGIL Taranto. E poi partiti i festeggiamenti della Madonna del Carmelo, sono entrati nel vivo ieri, la fanfara dei carabinieri ha suonato in Piazza Carmine, poi parte contesti, dialoghi tra passato e presente, una rassegna molto interessante che si ripete ormai da anni e che quest'anno sarà alla Casa Viola, il Mudit, la vecchia masseria a Solito, e di quello che vedremo quest'anno, perché parte mercoledì, ne parleremo con Stefania Castellana, che è la presidente dell'Arci Gagarin di Taranto. E poi ancora uno sportello per il lavoro aperto in provincia, si chiama Punti Cardinali, e noi avremo ospiti in studio il funzionario della provincia che se ne occupa, ma anche chi si occupa funzionalmente dello sportello, ma non solo, Peppe Maluberti, confratello, storico volontario e

0: se non ascoltiamo le nostre stelle con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, farete un po' di fatica ad alzarvi oggi. Avrete la sensazione di non essere riusciti a riposare a sufficienza. Nonostante questo, cercherete di caricarvi di energie positive e di infonderle anche agli altri. Toro, il contatto con gli altri vi farà sentire bene oggi. Vi piacerà perdervi in mezzo alla folla, magari in compagnia di un gruppo di amicizie e o insieme alla famiglia. Cercherete in tutti i modi di fuggire dalla solitudine. Gemelli, continuate a commettere dei piccoli errori sul posto di lavoro. Si tratterà di questioni di poco conto, ma che vi metteranno profondamente in imbarazzo. Potrebbe essere utile alzare la soglia della vostra attenzione. Cancro, sarete molto diretti con gli altri e darete sfogo a tutti i vostri pensieri senza riflettere sulle possibili conseguenze. Alcune reazioni vi lasceranno sbalorditi. Leone, potrete contare oggi su una salda autostima, la vostra. Sarà un elemento molto importante perché vi aiuterà a muovervi con sicurezza e a vivere le situazioni con molta meno ansia del solito. Vergine, oggi ci saranno delle situazioni che non favoriranno la vostra serenità interiore. In particolare la vostra vita di coppia andrà incontro ad alcune incomprensioni. Cercate di risolverle con il cuore aperto. Bilancia, oggi avrete parecchio tempo da dedicare a voi e a ciò che amate fare. Dedicatevi allora ai vostri hobby e a quelle attività che avete un po' accantonato per il troppo lavoro. Se vi va, socializzate di più. Scorpione, la sicurezza in voi non vi mancherà oggi. Sfruttate allora questa caratteristica per prendere le distanze da determinate situazioni. Sarete forti e pieni di grinta. Sagittario, la famiglia e gli amici vi faranno tornare il sorriso sulle labbra oggi. Per voi sarà meraviglioso trascorrere del tempo insieme alle persone care. Vi sentirete proprio rigenerati. Capricorno, l'idea di cominciare una nuova relazione di coppia vi spaventa alquanto. Per il momento preferite concentrarvi solo sulla vostra crescita personale. E va bene così. Acquario, non lasciatevi scoraggiare dai piccoli imprevisti. Anche se troverete qualche ostacolo sul vostro cammino, saprete come superarlo. Armatevi di tanta pazienza e determinazione per gestire i fastidi passeggeri. Pesci, una buona organizzazione vi aiuterà a non perdere la bussola nei momenti di stanchezza. Sul fronte economico le finanze non saranno stellari, ma vi garantiranno comunque una buona stabilità. Oggi vi saluto con questo proverbio cinese: solo nelle avversità si rivelano i veri sentimenti. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Allora, dopo l'oroscopo di Maya, noi passiamo alle nostre prime pagine dei giornali. Andiamo sul Corriere del Mezzogiorno, l'inserto pugliese del Corriere della Sera. Canadair affoggia il no di Roma. Ciciliano, capo della protezione civile, boccia la richiesta avanzata dal presidente De Caro. Pochi minuti dall'aeroporto Ciampino alla Puglia, la regione no al servizio in altre aree. Nella lotta agli incendi, una doccia fredda per il governatore Antonio De Caro, che aveva chiesto alla Protezione Civile Nazionale il dislocamento in Puglia di uno dei 28 velivoli che fanno parte della flotta nazionale. Fabio Ciciliano, il capo della Protezione Civile Nazionale, ha annunciato che in Puglia non sarà dislocato nessun Canadair, ma i velivoli che partiranno da Ciampino arrivano al Gino Lisa di Foggia in 15 minuti. Il problema poi è da Foggia in poi. Infatti poi c'è la risposta della regione: mancano i rimborsi, volontari in agitazione, domani ci fermiamo. Domani, quindi da domani mercoledì, in Puglia le associazioni dei volontari non interverranno più per spegnere gli incendi. La decisione è stata assunta contro la regione per il mancato stanziamento di 2 milioni di euro per le spese. Le associazioni hanno chiesto chiarimenti all'assessora regionale Deborah Ciliento. E poi ancora all'interno c'è questa notizia importante che è su tutte le prime pagine dei quotidiani, ma non solo.

0: anche dei siti, sale da gioco e soldi sporchi, blitz della finanza a Bari, in manette un commercialista, la mafia di Bari riciclava soldi delle estorsioni e della droga con le slot machine. Ieri il maxi blitz della guardia di finanza, 20 arresti e oltre 100 indagati, in manette anche un commercialista, il procuratore Rossi, usato il metodo Falcone. E poi ancora nei palazzi e nelle corti di Martina, le convulsioni del Novecento al centro delle due opere che aprono la Valle d'Itria. Stiamo parlando di spettacolo, un articolo a firma del giornalista tarantino Francesco Mazzotta con il dittico Pulcinella di Igor Stravinsky e la favola di Orfeo di Alfredo Casella. Inizia questa sera a Martina Franca la 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria. E poi ancora su Dest, nuovi binari, ma treni inadatti, la denuncia di Caroppo di Fratelli d'Italia all'assessore piemontese, investimento per adeguarli. La Gazzetta del Mezzogiorno apre con il blitz della finanza, grey mover, 20 arresti, riciclaggio in sale giochi Bari, sequestrati 60 milioni, smantellato l'impero Snidal, il ruolo degli insospettabili. Poi c'è il Focus sugli uomini del clan, un conduttore TV che ripulivano i soldi, i ticket con le vincite. E poi ancora si parla di legge elettorale, sulle preferenze, nessun accordo, tutte le ipotesi allo studio. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la rassegna stampa.
1: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. New hit.

0: siete sempre su Radio Cittadella 96.5 oppure ci state guardando in TV sul canale 94. Noi continuiamo con la nostra rassegna stampa e siamo all'Edicola del Sud che apre con il blitz della Guardia di Finanza scoperta alla banca dei clan mafiosi nascosta tra le slot della sala giochi. Poi si parla anche qui delle ferrovie del sud-est, linee rinnovate, treni troppo vecchi, Caroppo attacca la regione, rassicura. Invece per quanto riguarda Taranto si parla solo del rigassificatore, tutti contro l'impianto, un articolo che ritroviamo anche sul Nuovo Quotidiano di Puglia, che però apre con la questione Amio affonda, il vertice va a vuoto, i sindacati disertano il tavolo convocato dall'azienda che aspettano e aspettano l'assessore Cataldino, vogliamo il fallimento, alta tensione in comune, le opposizioni chiedono un consiglio, dovevano confrontarsi con l'azienda ieri ma non si sono presentate le sigle sindacali di Will Trasporti, Fit CISL, FIA del SIUS, sono sul piede di guerra e hanno disertato l'incontro che era stato convocato dalla presidente del consiglio sindacale Daniela Borraccino. Quest'ultima gestisce la fase transitoria dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto, inutile vedersi se prima non si chiarisce la situazione con la politica, è stato sostanzialmente il messaggio. E poi si parla di Ilva con un articolo di Domenico Palmiotti, siderurgico al bivio col saldo dei pagamenti, spiraglio per l'indotto e ancora effetto cantieri, disagi e caos anche nella zona Arsenale, transenne deviazioni, una giungla in centro, l'assessore lo noce, operai anche di notte, non si attenuano i disagi, anzi cresce il caos nelle strade di Taranto per il moltiplicarsi dei cantieri delle ultime settimane che coinvolgono anche la zona all'ingresso dell'Arsenale. E poi a Torreovo, picchiato un villeggiante di quarantenne, fate silenzio, al mare si dorme, aggredito dal branco a bottigliate. A proposito di questo, è successa una cosa ieri al fiume Borraco, sulla spiaggia del Borraco, a Manduria, due uomini si affrontano con i bastoni degli ombrelli, una rissa, una domenica al mare decisamente movimentata, quella vissuta dai bagnanti della marina di Borraco, dove due famiglie di tarantini sono state protagoniste di una lite furiosa scoppiata a pochi metri della battigia. E adesso andiamo direttamente ai nostri approfondimenti, perché per parlare della questione di Chima Ambiente, quindi ex Amio, abbiamo già al telefono Cosimo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica della CGIL di Taranto. Buongiorno Sardelli. Ci sente? Ce l'abbiamo?
1: Io mi sento.
0: Sì, sì, eccolo.
1: Io mi sento.
0: Allora, declinato l'invito dell'assessore Cataldino, per quale ragione, Sardelli?
1: No, non abbiamo declinato l'invito dell'assessore, abbiamo declinato l'invito per ieri dell'azienda di Chima Ambiente, da parte del Collegio dei Sindaci, che dopo le dimissioni di Spalluto regge l'azienda, perché oggi avremo l'incontro con l'assessore Cataldino e con il sindaco, che era l'incontro che noi abbiamo chiesto. L'invito è declinato ieri da parte di tutte le organizzazioni sindacali per una ragione semplicissima. Noi già 10 giorni fa esprimemmo all'allora management la volontà di affrontare il nodo vero per il futuro dell'azienda, che è il contratto di servizi, perché come ben sapete è un contratto in proroga, scade il 31 dicembre con tutti i problemi che ci sono, problemi contabili, gestionali, i rilievi dell'autorità garante del mercato, e sappiamo benissimo che senza contratto di servizio, e siamo già a luglio inoltrato, non c'è futuro dell'azienda. Dall'1 gennaio quel servizio va sul mercato, significa privatizzare Chima Ambiente. E noi abbiamo detto chiaramente in maniera inequivocabile all'allora presidente Spalluto che non possiamo parlare di presente se non abbiamo certezze sul futuro.
0: Certo.
1: In maniera un po' inopinata, forse perché il nuovo management, seppur pro tempore, non ne conosceva le ragioni, era pervenuta una convocazione per ieri.

0: come se nulla fosse. Noi abbiamo detto solo nella misura in cui, e se avremo certezze sul futuro, che significa non generiche rassicurazioni, ma atti concreti, cioè una bozza di contratto di servizio che inizia il suo iter nelle commissioni consiliari, nel discorso con gli stakeholder, quindi associazioni, sindacati. Solo allora noi potremo ragionare, perché onestamente, ve lo dico con grande franchezza, siamo un po' stanchi di essere in qualche maniera portati a passeggio, noi e la città, su quello della ciclo dei rifiuti, che è un asset fondamentale per la città.
1: E quindi è stato aperto uno stato di agitazione, da quanto si è capito?
0: Sostanzialmente dipende dagli esiti dell'incontro di oggi. Se ancora oggi il sindaco e l'assessore alle partecipate verranno senza atti, senza bozze, ma con generiche rassicurazioni che stiamo procedendo alla scrittura del nuovo contratto di servizio, lo stato di agitazione sarà inevitabile. Noi non vogliamo questo, noi vogliamo il bene della città, perché guardate, significherebbe buttare a mare il sacrificio di tante donne e tanti uomini di Chimo Ambiente che quotidianamente lavorano in condizioni che dire estreme è usare un eufemismo. Basta vedere i mezzi in che condizione sono, lavorano nelle ore più assurde della giornata, con una condizione della città che è letteralmente impazzita per i tanti lavori che stanno facendo.
1: Sì.
0: E onestamente, cioè, continuare questi sacrifici ma non avere certezza, e la certezza, ripeto, non è data dalle parole, il tempo delle parole è finito, guardate. Speriamo che non sia finito anche il tempo, perché un contratto di servizio è un atto complesso che richiede mesi, richiede approfondimenti, e noi siamo già a luglio e il contratto di servizio deve essere approvato in consiglio comunale entro il 31 dicembre.
1: Sì.
0: Anche perché notiamo anche, mi consentirà una vena polemica, una certa irresponsabilità. Ora, dire in una conferenza stampa, come ha fatto il presidente Spalluto, che stiamo avviando una procedura di crisi d'impresa senza che questo sia stato comunicato formalmente alle organizzazioni sindacali, ai creditori, crea un effetto boomerang spaventoso. E vi cito due esempi che fanno parte del mondo AMIO, come lo vogliamo chiamare. Venerdì, tanto Daniele Ambiente, che gestisce l'impianto di selezione dei rifiuti di Pasquinelli, quanto l'azienda che gestisce la pulizia negli uffici e nei cantieri, ha comunicato che se entro 10 giorni le tante fatture insolute da parte di Chimo Ambiente non verranno pagate, procederanno ad una vera e propria serrata, con problemi sul servizio, ma consentite anche con ricadute occupazionali. Quindi noi chiediamo quello stesso senso di responsabilità che le lavoratrici e i lavoratori di Chimo Ambiente stanno garantendo in questi mesi così difficili, dove stanno lavorando in condizioni estremamente difficili, sia messo in campo anche da chi ha responsabilità, sia nelle azioni, ma soprattutto negli atti. Noi vogliamo gli atti amministrativi.
1: Sardelli, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire, per essere chiari con chi ci ascolta e chi ci guarda, che magari non sa bene cosa significa? Cosa vuol dire aprire una crisi d'impresa? Significa passare al tribunale del lavoro, significa comunque passare attraverso che cosa?
0: Una crisi d'impresa è una procedura, diciamo, che rientra nelle procedure cosiddette concorsuali, è stata introdotta da poco. Sostanzialmente l'azienda dovrebbe fare prima di tutto una ricognizione del debito, sembra che lo abbia fatto.
1: Sì, questo sembra che sia stato fatto.
0: E poi sulla base di quelle che sono le risorse, e qui poi si aggiunge il discorso impianti di cui parlerò dopo, proporre ai propri creditori un piano di risanamento, che naturalmente non verrà il pagamento per integrale, tranne che per i lavoratori, perché quello lo prevede la legge, dei crediti insoluti, ma un piano di risanamento che prevede una ratizzazione, una riduzione del debito per rilanciare l'azienda. Ora, comprendete bene che se io sono un creditore di un'azienda così grossa, avere queste notizie in via così del tutto informale, a mo' di sfogo in una conferenza stampa, scatena l'effetto domino. E quindi significa che io, che ho crediti importanti, potrei anche decidere di andare giudizialmente per azionare quei crediti.
1: Certo.
0: Quindi comprendete anche la preoccupazione. Noi abbiamo da un lato questa irresponsabilità da parte di chi dovrebbe avere senso di responsabilità. Dall'altro abbiamo lavoratori responsabili che stanno portando avanti in condizioni difficoltose. Guardate, io domenica mattina ho assistito personalmente in che condizioni le lavoratrici e i lavoratori di Chimo Ambiente devono fare la raccolta alle 10 del mattino, con già 36-37 gradi, con un traffico impazzito, dei rifiuti, per esempio, nella zona di San Vito, Chiare del Tramonto. Ma lo fanno con grande senso di dedizione, perché ci tengono all'azienda e ci tengono alla città. Ora noi chiediamo quello stesso senso di appartenenza, ma non galleggiando, ma con un rilancio reale di questa azienda e del servizio.

0: servizio alla comunità, lo faccia chi lo deve fare, cioè il socio. Ci dica chiaramente che al di là delle dichiarazioni che Clima Ambiente rilanciata, risanata, deve rimanere pubblico, devi adottare gli atti. Gli atti è uno solo, il contratto di servizio. Tutto il resto, direi, per parafrasare un noto cantautore, sarebbe noia, è fuffa, sono chiacchiere. E della fuffa e delle chiacchiere, le lavoratrici e i lavoratori di China, è la città.
1: Sono stanchi, certo, è un'avvertenza che va avanti da troppo tempo. Io ringrazio Cosimo Sardelli, ci aggiorniamo dopo l'incontro con Cataldino e il sindaco allora.
0: Assolutamente sì, buona giornata a tutte e a tutte.
1: E noi ci salutiamo.
0: Comunque possiamo dire sì. Coraggio Taranto, perché dovremmo anche incominciare, anche partendo da questa crisi, ma anche delle altre crisi, a dare una narrazione diversa di questa città, che forse è importante tanto quanto gli atti concreti. Bisogna dare una narrazione diversa di questa città. Questa città non è peggio, anzi è meglio di tante altre città, che però hanno una narrazione diversa.
1: Va bene, grazie a Mimmo Sardelli per questo messaggio di speranza che ci dà in chiusura. E noi adesso ci fermiamo. Vi ricordo che la pulizia delle strade è partita, quella notturna, con i mezzi meccanici, perché ieri in Viale Liguria, a proposito di Chima, sono state portate via diverse macchine che non erano state spostate. Mi raccomando, se la pulizia si fa questa notte nella vostra strada, sporzate la macchina. Noi ci fermiamo e quando torniamo parliamo dei festeggiamenti della Madonna del Carmine.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56

55 908 www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: caspita, quanto che bella questa canzone, rimane sempre un'atmosfera particolare. E noi adesso parliamo dei solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine, perché proseguono con una grande partecipazione questa festa promossa dall'Arcicorfraternita Maria Santissima del Carmine di Taranto. Ieri c'è stata, ieri sera, in Piazza Carmine la fanfara del 10° Reggimento dei Carabinieri Campania di Napoli, un evento che ha unito la musica, le istituzioni con la comunità. C'era la nostra Federica Pompamina, ci ha mandato qualche immagine in modo tale che chi è in TV le possa guardare e chi è in radio invece le può sentire. Insomma, era un omaggio a Ornella Vanoni, chiaramente, con tristezza, molto molto carino, molto carino. E invece, per quanto riguarda il programma e che cosa è successo, noi adesso guardiamo e ascoltiamo il servizio di Federica Pompamea e poi vi dico che cosa succederà nelle prossime ore.
1: Un omaggio alla costanza e alla devozione ai confratelli e alle consorelle che da 50, 60 e 70 anni hanno consacrato il proprio cammino di fede alla Vergine del Monte Carmelo. Proseguono così i festeggiamenti promossi dall'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine di Taranto. Un momento di fede preceduto dalla celebrazione eucaristica dell'arcivescovo Ciro Miniero, capace di unire tutte le generazioni, con particolare attenzione alla comunità dei giovani, protagonisti del futuro. E proprio a loro sono state dedicate diverse cerimonie, dalla premiazione degli studenti meritevoli distinti per il percorso scolastico alla deposizione di un omaggio floreale all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia al monumento del 22enne vice brigadiere Salvo D'Acquisto per il suo sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gesto che per il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Marinucci deve essere un esempio di coraggio per le nuove generazioni a intraprendere il cambiamento.
2: Nel mosaico della vita basta che ognuno di noi mette a posto la propria tessera, l'insieme delle tessere è quello che fanno l'insieme del quadro, e ritengo che se ogni cittadino dà un po' del suo, quel senso di altruismo, quel senso di onestà, quel senso di rispetto delle regole, sicuramente il futuro non può che essere positivo e radioso.
1: Un messaggio confermato anche dal padre spirituale Don Marco.
3: I ragazzi, attraverso lo studio, gettano le basi del loro essere protagonisti della loro vita, ma anche della vita sociale. È un richiamo costante ai giovani che qui studiano diritto, studiano legge, e avere un richiamo importante a quel senso della giustizia, a quel senso della equità che deve essere propria di ogni buon cittadino.
1: I solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine non si fermano. Questa sera, infatti, alle 20:30 in Piazza Carmine risuoneranno le note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, e domani, 14 luglio alle 21, spazio all'intrattenimento con i Banana Republic, un viaggio nel cantautorato italiano per una serata di pura condivisione. Insomma, una celebrazione che diventa occasione per riunire e rafforzare la comunità tarantina.
0: E allora, ieri sera c'è stata la fanfara del 10° Reggimento Carabinieri della Campania. Noi abbiamo un altro estratto che ci ha mandato Federica Pompamea ieri sera. Sempre tristezza di Ornella Vanoni, molto carino. E stasera invece ci saranno i Banana Republic, che proporranno un repertorio ispirato ai grandi successi della musica italiana, contribuendo a rendere ancora più vivo il clima della festa. Poi il festeggiamento grosso, insomma, è 16 luglio, quando si festeggia proprio la Madonna del Carmelo. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di contesti.
4: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
5: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Da lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 su Cittadella, la radio.
4: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
6: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Busler, Kabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti, che secondo quanto riportato dai Pasdaran stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È stata firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia, con punte superiori a 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procederà alla nomina di Guido Stazzi come prossimo presidente dell'Authority di Vigilanza dei Mercati, a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Stazzi è un esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Antitrust. Il calcio: c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e si spera i mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Cittadella Meteo.
1: Condizioni meteorologiche stabili, con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E questa era Madame con Mama non mama. Noi siamo tornati, siete a Buongiorno Taranto. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Buongiorno a chi ci ascolta in radio, a buongiorno a chi ci guarda in TV, magari sta facendo colazione, sta bevendo un buon caffè, e buongiorno anche a Stefania Castellana, presidente del circolo Arci Gagarin. Buongiorno Stefania.
1: Buongiorno a voi, buongiorno Valentina.
0: E allora Stefania è qui con noi perché sta per partire con testi, dialoghi tra passato e presente, che sarà a Taranto al Mudit, Casa Viola, insomma, per essere chiari, la vecchia masseria Solito, che adesso ha una vita culturale bella fervente, bella frizzante, diciamo. Allora Stefania, 3 giorni, 3 libri e soprattutto una terza edizione, tutto 3.
1: Sì, sì, bello, nel senso che dire già terza edizione per noi è importante. È facile avere buone idee e farle partire, la cosa importante però è farle continuare.
0: Certo.
1: Per noi siamo praticamente alla terza edizione, quest'anno c'è anche una cosa molto bella, il 16 luglio, che è la prima serata, verrà Giuseppe La Terza, l'editore, ad aprire un po' i nostri lavori, prima della presentazione del libro di Anna Stella Carrino, edito proprio dalla Terza, Prima lezione di genere. E poi avremo chiaramente le altre serate, il format insomma ormai è consolidato. In seconda serata abbiamo Fabio De Ninno con L'Italia sul mare, la politica di difesa dalla NATO al Mediterraneo allargato, e infine chiudiamo il 18 con Storia di Gaza di Arturo Marzano. Il festival, come sempre, dimmi.
0: Sono tre libri che raccontano molto la nostra attualità, se vogliamo. Sono libri che raccontano molto l'oggi, no?
1: Sì, sì, è un po' l'obiettivo di Contesti, no? Quindi scegliere dei libri di storia contemporanea, perché è un festival di storia del Novecento, appunto, lanciato da Arci Gagarin, ma che accoglie la collaborazione del presidio del libro di Kensil Granaio, dell'associazione Fucina Novecento, che nasce proprio con lo scopo di valorizzare la storia del Novecento, Mangrovie, e quest'anno abbiamo anche il patrocinio morale del Comune di Taranto, del CSV, supporto della Regione Puglia, appunto lavorando con il presidio del libro. I libri si sono sempre scelti perché si leghino a tematiche di attualità, per renderci conto, insomma, aiutare a far rendere conto che la storia non è una materia morta, ma è un qualcosa che ci aiuta molto a interpretare la realtà. E quindi le scegliamo sempre su questa base. Storia di genere è un argomento di attualità, la politica mediterranea dell'Italia, di difesa in particolare in questo periodo, è un argomento di attualità.
0: Sì, fa parte molto del dibattito politico anche in questo momento, come lo è Gaza, insomma. Stefania, la storia così com'è è ancora interessante, perché io ricordo quando ero ragazza, ragazzi anche tu, siamo ragazzi ancora, dai, però quando eravamo a scuola la storia era la mia materia preferita, si imparava dalla storia anche il futuro, non solo il passato, e ancora così, ancora una materia, o comunque un argomento che piace, che interessa.
1: Allora, sicuramente è un argomento al centro del

0: dibattito lo abbiamo visto anche con le nuove indicazioni nazionali per le scuole, no? Proprio su storia ci sono stati maggiori dibattiti. Anche a me è stata insegnata la storia come una chiave per vedere meglio il futuro, ma lo storico non è un chiaroveggente, per cui ho imparato nel tempo, ed è un po' il messaggio che vogliamo far passare, che la storia fornisce sicuramente degli strumenti per una migliore comprensione del passato, ma anche delle dinamiche presenti. Sul futuro non abbiamo grande possibilità, però lo strumento per analizzare la realtà, la società, la storia assolutamente lo fornisce.
1: Ecco, magari per non ripetere gli stessi errori che si sono fatti, anche se in questo periodo non sembra che questo punto di vista venga preso in considerazione.
0: Beh, no, anche perché le condizioni cambiano, ecco perché la storia è sicuramente una bussola che ci aiuta sul presente. Parlare oggi, ad esempio, di storia di Gaza significa prendere Gaza dal suo momento di nascita e vedere come è arrivata a quello che è oggi. Quindi comprendere,
1: contestualizzarla, certo.
0: Esattamente.
1: Quindi e avere contesto, un quadro più largo, contesti. Certo. Esatto, contesti.
0: Sì, avere un quadro più largo e comprendere come si è arrivati. E spesso comprendendo come si è arrivati è possibile anche prendere una posizione più chiara e più consapevole, quindi sicuramente la storia è una disciplina di consapevolezza anche del nostro proprio pensiero.
1: E allora l'appuntamento è da giovedì 16 luglio alle 19, l'ingresso è libero?
0: Sì, l'ingresso è assolutamente libero e gratuito, ore 19 giorno 16, 19:30 e gli altri due appuntamenti.
1: Venerdì 17 e quindi sabato 18, sì.
0: E sabato 18, giovedì 16 con Giuseppe Laterza e Anastella Carrino, venerdì 17 con Fabio De Ninno, sabato 18 con Arturo Marzano.
1: Perfetto, io ringrazio Stefania Castellana, quando vuoi sei qui a casa, eh?
0: Grazie a voi, grazie, mi fa piacere.
1: E allora noi ci fermiamo, quando torniamo parliamo di punti cardinali.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: potrebbe non fermarlo mai questo pezzo bellissimo dal passato. E adesso noi torniamo in diretta e, come potete vedere se ci state guardando in TV, non sono più solo, la mia saletta è diventata bella affollata, perché parliamo di punti cardinali for work, orienta provincia e lavoro, e abbiamo con noi Roberto Carucci, dirigente della provincia. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E abbiamo anche Giuseppe Adamo, psicologo, uno degli psicologi che si occupa dello sportello, benvenuti.
2: Buongiorno.
0: E allora, che cos'è Punti Cardinali e come nasce questo progetto di orientamento al lavoro della provincia di Taranto?
2: Buongiorno, grazie per lo spazio che ci concedete, per l'opportunità di presentare il nostro progetto, che rientra all'interno di una misura comunitaria gestita dalla Regione Puglia. Noi abbiamo presentato un progetto esattamente un anno fa, a luglio dell'anno scorso, è stato finanziato con 127.000 euro dalla Regione Puglia, e questo progetto prevede una serie composita di attività e si rivolge soprattutto a giovani disoccupati, ma anche a persone diversamente abili. Cercheremo di intercettare anche esigenze eventualmente di immigrati, studenti delle ultime classi delle scuole superiori, e comunque tutti i soggetti, anche giovani net, cioè tutti i soggetti che in questo momento in un territorio le cui difficoltà insomma conosciamo tutti, hanno bisogno di una mano per orientarsi all'interno di un mercato che, seppur magari non offre tantissimo, può comunque dare delle possibilità importanti ai giovani che magari non sono a conoscenza di iniziative o opportunità che ci sono sul territorio.
0: In realtà, ricordiamolo, sono quei ragazzi che non studiano e che non lavorano in questo momento, e che a Taranto sono molti, siamo a livello statistico al di sopra delle medie nazionali. È un target di riferimento, quindi un pubblico particolarmente ampio. L'obiettivo quindi è favorire l'inclusione sociale, giusto?
2: Sì, l'obiettivo è favorire l'inclusione sociale e possibilmente indirizzare al lavoro queste categorie di persone. Devo dire che è la seconda edizione di questo progetto, e noi l'altra volta abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti. Credo che siamo riusciti a far trovare un lavoro a 3 o 4 ragazzi grazie al nostro sportello. È doveroso dire che tutta questa attività viene svolta da un partenariato che è coordinato
0: dalla
2: provincia di Taranto.

0: intanto la collaborazione istituzionale con ARPAL Puglia, che fa parte del nostro partenariato, e poi abbiamo con noi l'ITS Logistica di Taranto, Programma e Sviluppo, Formare Puglia, il CHOFS, Promosimar, G Group e credo di Formare Puglia, credo di non aver dimenticato
1: tutti.
0: Nessuno, abbiamo e Consorzio Mestieri, del quale magari parleremo più avanti, perché c'è già un'iniziativa dopodomani che parte per una delle misure del progetto, che poi magari potremo sinteticamente velocemente illustrare.
1: C'è uno sportello di orientamento, un orientation desk, che è un hub territoriale in cui è possibile ricevere supporto e bilancio per le competenze, ed è formato da psicologi. Perché psicologi? Qua si è rotta una cuffia nel frattempo.
2: Siamo 5? Siamo 3 psicologi e 2 altre figure esperte in ambito di formazione e orientamento. Perché uno sport dell'orientamento? Proprio perché abbiamo visto la platea a cui ci rivolgiamo è grande, va dai giovani in età formativa fino a tutte le persone in età occupabile. Il bisogno di orientamento, lo dico per esperienza, mi occupo di questo settore da oltre 15 anni, è sempre più grande, anche nel nostro territorio. Questo perché non è soltanto mirato ad aumentare l'occupabilità a trovare un lavoro, ma anche a quello di comprendere qual è la propria direzione. Ecco perché noi appunto siamo pronti ad accogliere tutte le figure che si vorranno affacciare. Ricordiamo anche che lo sportello è gratuito, è aperto 3 giorni a settimana, lunedì, mercoledì e giovedì, la mattina dalle 8.30 alle 14.30, e stiamo lavorando anche per ampliare gli orari di accoglienza al pomeriggio, già a partire dal mese di agosto.
1: Addirittura da agosto, col caldo, però
2: vogliamo appunto far sì che ci sia la massima affluenza possibile.
0: Il mese di agosto nel luogo dove c'è lo sportello, che poi è la rotonda del lungomare, sostanzialmente nel palazzo del governo, sarà molto affollato, perché dal 21 agosto partono i giochi
1: del Mediterraneo, certo.
0: E su questo, assieme al desk, stiamo lavorando ad una iniziativa in collaborazione con la struttura dei giochi, per consentire ai volontari dei giochi del Mediterraneo di poter, insomma, fruire del nostro sportello e anche di eventuali attività formative all'esito della profilazione che faremo successive ai giochi del Mediterraneo, che quindi non finiranno il 3 per molti ragazzi, potranno
1: proseguire
0: anche avere un seguito, sì.
1: Ma adesso non spoileriamo tutto, perché ci sono altri spazi in cui parlare di questo. Noi ci fermiamo con un po' di musica e quando torniamo continuiamo a parlare di questo sportello.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
4: Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E questi erano Emma e Fabi Fribra con Antidroga. Noi siamo sempre in studio per parlare di punti cardinali con Roberto Carucci, dirigente per il personale della provincia di Taranto, e Giuseppe Adamo, psicologo dello Sportello Orienta Ta. Giusto,
1: orientà.
0: È carino
1: provincia
0: come
1: nome. Lavoro
0: provincia e lavoro. Allora chiedevo prima perché la figura dello psicologo serve in uno sportello di orientamento.
2: Assolutamente, la figura dello psicologo serve per erogare un orientamento che sia di qualità. Teniamo conto che partiamo proprio dall'accoglienza della persona, della sua storia, del suo bisogno, e da lì andiamo poi a strutturare un percorso personalizzato. L'obiettivo dell'orientamento professionale, non ce lo dimentichiamo, è sicuramente quello di supportare le persone a una scelta, a dare una risposta a quella che è la loro domanda, ma anche a aumentare quella che è la loro consapevolezza, la loro autonomia e la loro autoefficacia. Noi è come se li accompagnassimo per un pezzettino nel loro percorso che poi dovranno proseguire da soli.
0: Penso ai ragazzi che non studiano e che non lavorano e che quindi non sanno che cosa fare del loro futuro, ma mi chiedevo anche riguardo ai migranti, che sono una parte del vostro pubblico, se c'è un sportello di mediazione o comunque c'è una mediazione, poi ancora per chi invece è più grande, ha perso il lavoro e ha bisogno di riqualificarsi e rimettersi nel posto di lavoro, c'è anche una questione forse di un po' di tristezza, di depressione in quel caso che va supportato.
2: Sicuramente sappiamo che chi arriva con bisogni come quelli che tu hai descritto parte da una condizione di autoefficacia e magari anche da un tono dell'umore che può essere più basso.
0: Scoraggiato, giusto?
2: Assolutamente sì, lì va accolto, assolutamente. Bisogna andare a fare a tutti gli effetti quello che è un bilancio di quella che è l'esperienza precedente, valorizzare tutti quelli che sono i punti di forza, riscrivere un po' una nuova narrazione e ripartire da quel punto di partenza, individuando degli obiettivi che poi siano raggiungibili.
0: Anche perché vedevo che ci sono dei laboratori di empowerment, ma di questo magari parliamo fra qualche minuto. Adesso ci fermiamo e poi siamo subito qui.

0: siamo sempre in compagnia di Roberto Carucci, dirigente della provincia, di Giuseppe Adamo, psicologo del sportello di orientamento al lavoro, per parlare proprio di questo sportello. Giovedì già si parte con un evento interessante, un job day.
1: Sì, abbiamo una giornata giovedì, perché poi il progetto, come ho detto, riguarda diverse azioni. Lo sportello di cui stiamo parlando stamattina è il cuore pulsante, perché attraverso le indicazioni che ci arrivano dallo sportello programmiamo le attività successive, che sono di laboratorio, che sono dei job day, come abbiamo detto. E all'interno del progetto c'è anche una misura molto interessante, con la quale devono essere realizzate delle iniziative per cercare di far tornare sul nostro territorio quelle ragazze e quei ragazzi che oggi, non avendo trovato delle opportunità qui da noi, magari sono costretti a studiare, lavorare, a svolgere attività fuori dai confini provinciali o addirittura regionali.
0: Sai, questa è una cosa molto interessante, perché io sono la ragazza dei numeri, delle percentuali. Ultimamente, da un sondaggio dell'Università degli Studi di Bari, è uscito un tema: il 60% dei ragazzi tarantini vorrebbe lavorare qui, ma solo restare qui a Taranto, ma solo il 7% ce la fa. Che, voglio dire, c'è un bacino di quel 60% che va via, dove secondo me sarebbe interessante andare a pescare.
1: Sì, spesso perché magari non c'è proprio la possibilità, ma spesso perché magari non si conoscono le opportunità che il territorio offre. Su questo saranno realizzate all'interno del progetto una serie di iniziative. La prima è quella di giovedì prossimo, giovedì 16 e giovedì 23, all'aeroporto di Brindisi e all'aeroporto di Bari. Ci sarà uno stand di uno dei nostri partner, Consorzio Mercedes, di cui parlavamo prima, che cercherà di intercettare i ragazzi, insomma, che tornano sul territorio, per cercare di capire quali sono le loro esigenze, per offrire loro delle indicazioni. E questa cosa riguarderà tutti i comuni del territorio, perché poi attraverso questo monitoraggio, diciamo così, questo censimento, noi restituiremo i dati magari anche ai sindaci del territorio, in modo che ognuno sappia, insomma, no, qual è il bacino di popolazione, insomma, che è costretto a stare fuori. E queste iniziative saranno replicate poi anche alle più importanti fiere dell'orientamento nazionali. Andremo a Job Orient a Verona a novembre, e cercheremo di andare a We Make Future a giugno dell'anno prossimo, a Didacta, che è un'importante mostra a Firenze. Insomma, saranno realizzate tutta una serie di attività per cercare di presentare fuori dai confini provinciali e regionali quelle che sono le opportunità del territorio, che già comunque realizzeremo attraverso dei laboratori che sono molto importanti.
0: E infatti vedevo che per chi è qui già ci sono tantissimi laboratori, sia sulle competenze digitali, il lavoro da remoto, professioni emergenti, laboratori di cucina, musica, storytelling, sviluppo delle soft skills, percorsi dedicati alla blue economy, opportunità di crescita del territorio, ma anche mare, turismo, sì. Insomma, c'è tanto.
1: Professioni vinicole, insomma,
0: perché, insomma, l'enogastronomia è uno di

0: di quei settori su cui sicuramente la città di Taranto sta puntando. C'è anche un'attenzione verso la situazione di genere, quindi un prossimo accordo, comunque una prossima attenzione verso gli sportelli sulla violenza di genere per aiutare le donne in difficoltà.
1: Sono previste iniziative in questo ambito e poi la realizzazione di un monitoraggio che spero riusciremo a realizzare in collaborazione con i centri antiviolenza che stanno sul territorio. Uno dei nostri partner, il CHOFS nella fattispecie, ha già predisposto, messo le basi per realizzare questa iniziativa che credo sia altrettanto importante. Questo dà l'idea di quanto ampio e vasto sia il progetto, no? Si rivolge da chi sta qui e magari non ha opportunità a chi sta fuori per cercare, insomma, di far ritornare i talenti, no? Adesso va di moda questa parola, comunque i ragazzi, le ragazze che stanno fuori e far consentire loro magari aumentare quella statistica di cui parlavamo
0: sì.
1: prima, no?
0: La cifra, magari aiuta a scoprire anche quelli nascosti.
1: Sì.
0: Giuseppe, damo una domanda. Mettiamo che sono un ragazzo e voglio una mano nel orientarmi, come faccio, dove vado e di chi chiedo?
2: Allora, noi siamo in proprio sulla rotonda, facciamo sulla rotonda, quindi uno dei due ingressi è su Lungomare Vittorio Emanuele, l'altro ingresso è su Via Anfiteatro 8. Siamo aperti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 14:30. Le persone possono recarsi da noi liberamente senza niente.
0: Basta chiedere in portineria dove
2: siete. Assolutamente sì, ma poi abbiamo un affaccio proprio sulla rotonda, quindi siamo facilmente individuabili anche con i roll up e i nostri cartelloni. Abbiamo una mail che è punti.cardinali@provincia.ta.it. Abbiamo anche un numero di telefono
1: 099 4587 133.
0: Lo ripetiamo magari.
1: 099 4587, che è il centralino della provincia, 133 è l'interno per
0: a cui rivolgersi,
1: anche solo telefonicamente, a contattare il desk.
2: Tutti gli interessati ci possono contattare così da fissare anche un primo appuntamento.
0: Avete iniziato il 29, quante persone si sono già affacciate?
2: Al momento abbiamo quasi 10 persone che si sono affacciate, con bisogni più diversi, da giovani ragazzi che hanno appena finito la scuola superiore, devono scegliere l'università, donne che vogliono rientrare nel mercato del lavoro, e conferma un po' quella che è stata la tendenza anche della prima edizione dei Punti Cardinali. Abbiamo avuto tanti accessi, tanti bisogni diversi, dal rientrare nel mercato del lavoro fino anche, no, a delle idee imprenditoriali da andare a sviluppare.
0: E allora un bellissimo sportello, un'ottima iniziativa, e io ringrazio Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, e Giuseppe Adamo, psicologo dello sportello. Ci risentiremo per avere tutte le informazioni, poi presto avrete tutto sul nostro sito. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parleremo di tutt'altro, parleremo di un incontro con il Papa.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione.
0: Grazie.
3: Di Cittadella TV, da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Mossa alla Playa, questo era Nugenea con Marechia, che bella canzone. E adesso parliamo di altro, parliamo di una lettera che dice queste parole. Papa Leone, che ha apprezzato i sentimenti di affetto che hanno suggerito il confidente Jess, assicura il ricordo nella preghiera, incoraggiandola a proseguire con cristiana carità il suo impegno di volontario a sostegno dei fratelli più bisognosi. È una lettera da parte del segretario di Stato del Vaticano, il Monsignor Anthony Expo, che suggella una storia di fede bellissima che noi abbiamo a Taranto, ed è quella di Peppe Maluberti. Giuseppe Maluberti, un tarantino verace, anche collaboratore parrocchiale, storico volontario della Città Vecchia e confratello, che noi dovremmo avere già in videocollegamento. Buongiorno Peppe.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi di questa possibilità, vi ringrazio, sono emozionato, grazie.
0: Ma no, ma grazie a te, perché Peppe il 25 aprile scorso ha fatto un bellissimo gesto, ha regalato a Papa Leone XIV una maglietta del Taranto con la scritta Papa Leone il numero uno, che lui ha accolto anche con un grandissimo sorriso, insomma, evidentemente anche il Papa è diventato tifoso del Taranto, Peppe.
1: Beh, è stata, diciamo, una cosa spontanea. Poi quel giorno io non dovevo essere lì, è stato perché il pullman era tutto pieno, era il terzo meeting dei professori di religione, quindi non essendo professore di religione mi sono trovato lì casualmente. Ero andato a comprare due magliette, laddove ho fatto scrivere avanti la scritta Taranto con dietro Papa Leone col numero uno, perché proprio il giorno mentre usciva la processione di San Cataldo a mare c'era l'elezione del nuovo pontefice, quindi mentre sfilava la processione, e infatti poi il nostro arcivescovo, il nostro pastore Ciro Miniero, poi dava sulla nave la notizia dell'avvenuta
0: dell'elezione di Papa Leone. Che emozione è stato incontrare il Papa, ma soprattutto ricevere poi la lettera di ringraziamento che ti invogliava a continuare nel tuo volontariato, nel tuo servizio per la città.
1: Beh, innanzitutto è stata una cosa da dire, io ho scritto la lettera per ringraziarlo per questo, perché poi alla fine bisogna fare sempre le cose con discrezione, le cose poi uno non deve neanche sentirsi orgoglioso, perché io ci tenevo tantissimo, è stata, ripeto, una cosa fatta con molta spontaneità e con molta tranquillità, non deve essere un mio orgoglio, perché alla fine è stato portare la città intera, la città che merita tanto, come anche dare quell'immagine della Madonna della Dolorata, perché a cui tutti quanti i tarantini sono devoti, esce il giovedì
0: Santo. Sì, questo non l'abbiamo detto, è stata consegnata anche un'immagine della Dolorata, perché tu sei anche confratello sia del Carmine che di San Domenico, giusto?
1: Nella lettera che ho inviato ho messo la fotografia, laddove è quella fotografia che avete mandato appena adesso, con un quadro, poi ecco, tra l'altro con un quadro della Dolorata, con anche il calendario però poi non mi aspettavo questa risposta, che poi è arrivata dopo il 15 giugno, è arrivata, perché poi l'ho trovata nella posta, e laddove anche con l'immaginetta del Santo Padre. Chiaramente questo deve essere un motivo di preghiera, di continuare anche nel volontariato e soprattutto anche per la città di Taranto, affinché possa veramente dare una svolta, no? Una svolta in positivo. Poi fra un po' anche quello che sta vivendo la città, ci saranno i giochi del Mediterraneo, quindi

0: deve essere anche, ci saranno tanti paesi del Mediterraneo, quindi per questa veramente, per tutto quello che si sente nei telegiornali, quello che sta accadendo di nuovo a causa di questa guerra, di queste guerre, sia in Ucraina che dappertutto.
1: Insomma, una preghiera un po' per tutti, che possa partire da Taranto, e la speranza che magari il Papa possa venire qui a trovarci in città.
0: Magari, questo spetta sicuramente al nostro arcivescovo invitarlo a Taranto, perché anzi bisogna pregare anche per la Chiesa intera, per il nostro pastore, perché alla fine, voglio dire, bisogna pregare per il nostro arcivescovo,
1: certo,
0: i sacerdoti. Alla fine questa è una cosa importante, questo spetta a lui invitarlo, però già aver dato un'impronta con quella maglietta Taranto, spero che questo possa venire anche,
1: possa servire. Peppe, io ti devo lasciare perché abbiamo finito il nostro tempo. Grazie mille per essere stato con noi e per averci raccontato la tua bella storia.
0: Grazie a voi, buon proseguimento di giornata, grazie.
1: E io vi ricordo che se avete segnalazioni, eventi o altre informazioni, potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al numero 339-680-6868. Il nostro appuntamento è terminato qui. Buongiorno Taranto, però ritorna domani. L'informazione con Cittadella continua con il telegiornale, i giornali di radio e tutto il resto. Buona giornata, grazie Piero Caffio.

0: Grandi club. Deep, house, soulful. Il sound più elegante e sapientemente mixato per un weekend tutto da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Busler, Khabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti che, secondo quanto riportato dai Pasdaran, stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP, in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È stata firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procederà alla nomina di Guido Stazzi come prossimo presidente dell'Authority di Vigilanza dei Mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Stazzi è un esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Antitrust. Il calcio: c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e, si spera, i mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto,

0: vediamo. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Luna in cielo con gli spigoli.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
4: Cittadella Visual Radio TV.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Cittadella Summer Time. La tua estate con Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Il centro di competenza Start 4.0 ha annunciato l'inaugurazione del primo centro italiano di emulazione quantistica, infrastruttura che introduce nel paese un sistema di calcolo quantistico professionale accessibile a livello nazionale e sarà presentata a Genova. Il centro nasce per mettere a disposizione di aziende, università e istituti di ricerca una potenza di calcolo fino ad oggi considerata troppo costosa o difficile da raggiungere. L'emulazione quantistica è una tecnologia che utilizza computer tradizionali ad altissime prestazioni per imitare il funzionamento dei computer quantistici capaci di risolvere problemi complessi in tempi molto brevi. Il mercato della telefonia mobile potrebbe dare il benvenuto a un nome nuovo, SpaceX. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il colosso americano avrebbe mostrato a un gruppo di investitori il prototipo di un nuovo dispositivo hardware incentrato sull'intelligenza artificiale. Il terminale, descritto dal design elegante e più sottile di un iPhone, potrebbe rappresentare un potenziale ingresso dell'azienda aerospaziale nel settore dell'elettronica di consumo. Le specifiche preliminari descrivono un telefono equipaggiato con un processore Qualcomm e dotato di un sistema operativo proprietario. L'elemento centrale del progetto sarebbe l'integrazione con i modelli di intelligenza artificiale sviluppati da XAI, la società fondata dallo stesso Elon Musk. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, la voce di Gene Wilder resuscita per una nuova produzione Netflix. Il colosso dello streaming ha collaborato con l'azienda specializzata in audio generato dall'IA Eleven Labs per ricreare la voce dell'attore che diede il volto alla versione cinematografica di Willy Wonka nel film del 71 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Wilder è morto nel 2016 e la sua voce sarà usata per il nuovo reality senza copione Wonka's The Golden Ticket, un programma che debutterà il 23 settembre e vedrà 12 vincitori del celebre biglietto d'oro entrare in una versione della fabbrica di cioccolato di Wonka.

Sony ha comunicato che da gennaio 2028 non produrrà più dischi fisici per le sue console videoludiche. I consumatori e l'industria dell'intrattenimento si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali, si legge in una nota ufficiale. Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028. Solo qualche giorno fa lo sviluppatore Rockstar e il distributore Take-Two avevano confermato l'uscita nel solo formato digitale per

0: Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Brutale aggressione nella notte a Torre Ovo sul litorale ionico tarantino. Un uomo di 40 anni è stato pestato a sangue nei pressi di Piazza Mercatale dopo aver chiesto a un gruppo di giovani di fare meno rumore con i motorini. La reazione della banda è stata violentissima. Il quarantenne è stato colpito alla testa con una bottiglia e preso a calci al volto e una volta a terra fino a perdere conoscenza. Soccorso dai familiari e trasportato in codice rosso all'ospedale di Manduria, ha riportato un grave trauma cranico e facciale. Sull'episodio indagano ora i carabinieri. E cambiamo argomento. Intervento lampo del comune al porticciolo di San Vito dopo le proteste social dei cittadini che Radio Cittadella e Taranto TV avevano raccontato. Gli operatori municipali guidati dal sindaco Piero Bitetti hanno ripristinato l'insegna spiaggia libera e riparato le staccionate distrutte, rimosse anche le montagne di Poseidonia e rifiuti accumulati. Sull'arenile l'ente ha parlato di impegno per una città più vivibile. L'intervento riaccende però i riflettori sulla vicina via del Faro, da tempo interdetta. La strada erosa dalle mareggiate e a rischio crollo strutturale, attende ancora una complessa e definitiva messa in sicurezza. E Taranto accelera sui cantieri in vista dei giochi del Mediterraneo. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce risponde alle critiche di Fratelli d'Italia sui disagi alla circolazione. I disagi sono inevitabili per una città moderna, ha detto, è un'occasione storica, serve fare squadra oltre ai colori politici. La mappa degli interventi senza precedenti include le linee veloci della BRT, le opere del comitato organizzatore, i ripristini stradali post Enel, viale Magna Grecia e viale Virgilio, i lavori anti allagamento alla Salinella. Per ridurre l'impatto sul traffico si lavora anche di notte. Per quanto riguarda i Deor, la rimozione è obbligatoria ma solo lungo i percorsi degli atleti. E passiamo al meteo. L'anticiclone nordafricano stringe la presa sulla Puglia. Tra venerdì 17 e sabato 18 luglio è atteso il picco dell'ondata di calore nelle zone interne di Taranto, Brindisi e Foggia. Si supereranno i 40 gradi centigradi. A Taranto, in particolare sulla costa ionica, il termometro toccherà tra i 37 e i 40 gradi, con un'elevata umidità che accentuerà l'afa anche di notte, con minime sopra i 25 gradi. Le autorità raccomandano prudenza per gli anziani e fragili, invitando a evitare uscite nelle ore centrali. Alto rischio incendi nelle aree rurali. La tregua arriverà da domenica 19 luglio grazie a correnti fresche nord-atlantiche. E oggi pomeriggio alle 18 l'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto ospiterà la presentazione in anteprima del videoclip ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il brano colonna sonora dell'evento interpretato dalla celebre cantante tarantina Mietta. L'incontro stampa parteciperanno anche l'artista e il maestro Piero Romano. La composizione è firmata da Roberto Molinelli con i testi di Melissa Mastro Lorenzi ed è eseguita dall'orchestra Ico Magna Grecia insieme al coro dei volontari dei giochi.

0: debutto attesissimo proprio nel luogo che ospiterà la cerimonia inaugurale. E ora passiamo allo sport. Il Taranto prosegue la sua campagna di rafforzamento. Nicola Loiodice continuerà l'avventura in rosso-blu, confermando il proprio impegno nel progetto del club. Intanto si attendono soltanto l'ufficialità degli arrivi di Corvino e Lombardo. Per Corvino si tratterebbe di un gradito ritorno. L'attaccante infatti fu tra i protagonisti della promozione conquistata dal Taranto 5 anni fa. La società continua così a lavorare per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting, un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate. Pop-up, pop-up, pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Quando le temperature aumentano, il corpo lavora di più per mantenere stabile la propria temperatura interna. La sudorazione aiuta a disperdere il calore, ma comporta anche una perdita di acqua e sali minerali. Per questo, durante l'estate, non conta solo bere a sufficienza, anche ciò che si porta in tavola può contribuire all'idratazione quotidiana e aiutare a mantenere un'alimentazione equilibrata, soprattutto quando il caldo riduce l'appetito e rende meno invitanti i pasti pesanti. Ecco allora una serie di alimenti che non dovrebbero mancare sulle tavole estive, a partire dall'acetriolo, caratterizzato da un elevato contenuto di acqua. È leggero, fresco, poco calorico e non richiede cottura. Può essere consumato crudo nelle insalate come spuntino oppure utilizzato per preparare salse leggere a base di yogurt. Una combinazione semplice e rinfrescante è quella con yogurt bianco, menta e un filo di olio extravergine di oliva. Anche la lattuga, soprattutto nelle varietà iceberg e romana, contiene molta acqua e permette di realizzare pasti freschi e poco pesanti. Da sola non è sufficiente a costituire un pasto completo, ma può diventare la base di un'insalata equilibrata se accompagnata da pomodori, cetrioli, legumi, uova, pesce o formaggi freschi. Bisogna però evitare di limitarsi ad una semplice insalata per garantire comunque all'organismo energia, proteine e sali minerali. L'anguria è il frutto simbolo dell'estate, grazie al suo elevato contenuto di acqua e al suo sapore dolce e rinfrescante. Può essere consumata a colazione, come spuntino o a fine pasto, preferibilmente fresca ma non ghiacciata. Oltre a favorire l'idratazione, apporta zuccheri naturali e alcuni micronutrienti. È consigliabile inserirla all'interno di un'alimentazione varia, eventualmente abbinandola a yogurt, frutta secca o altre fonti proteiche leggere. I pomodori rappresentano un altro alleato prezioso contro il caldo. Possono essere consumati crudi in insalata, utilizzati nelle bruschette o come ingrediente principale di preparazioni fredde. Un buon abbinamento è l'insalata con pomodori, cetrioli, lattuga e una fonte proteica. Le fragole sono ricche di acqua e rappresentano una scelta fresca e leggera per la stagione estiva. Possono essere consumate da sole oppure accompagnate da yogurt e fiocchi d'avena per ottenere uno spuntino più saziante. Infine, lo yogurt bianco naturale è un alimento particolarmente versatile durante l'estate. Apporta proteine ed altri nutrienti che lo rendono più completo rispetto a molti alimenti composti quasi esclusivamente da liquidi. Può essere consumato a colazione come spuntino oppure utilizzato in preparazioni salate insieme a cetriolo, menta ed erbe aromatiche. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Johnny Cash. Mi sento a mio agio vestito di nero, ma d'estate con il caldo mi sento meglio vestito d'azzurro.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Runway. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Non appena si mette piede sul molo principale di Egina in Grecia, ci si rende conto che quest'isola segue un ritmo tutto suo. Le barche dei pescatori oscillano accanto ai traghetti provenienti dal Pireo. Il profumo dei pistacchi tostati si diffonde tra le bancarelle del porto e le facciate neoclassiche ricordano un capitolo fondamentale della nascita dello Stato greco moderno. A poca distanza da

0: nel cuore del Golfo di Saronico, è una realtà sorprendentemente autentica, scelta dai locali per brevi fughe durante l'anno e ancora lontana dalla fama delle Cicladi. La storia di Egina attraversa oltre 4.000 anni, dai primi insediamenti dell'età del bronzo fino al periodo in cui diventò la prima capitale della Grecia indipendente nel 1828. La grande ricchezza di Egina nasce dall'equilibrio tra archeologia, spiritualità e vita locale. Nel raggio di pochi chilometri si passa da un santuario del V secolo a.C. a un villaggio medievale abbandonato, da monumenti legati alla nascita della Grecia moderna a piccoli porti rimasti fedeli alla tradizione marinara. Sulla parte orientale dell'isola, circa 160 metri di altitudine, il Tempio di Afaia, che domina il Golfo di Saronico, con una posizione spettacolare. Costruito intorno al 480 a.C., rappresenta uno degli edifici dorici meglio conservati della Grecia e precede persino il Partenone di Atene. Il porto principale rappresenta molto più del punto d'arrivo dei traghetti. Tra il 1828 e il 1829, Egina divenne infatti la prima capitale della Grecia appena liberata dal dominio ottomano. Passeggiando sul lungomare, compaiono eleganti edifici neoclassici fatti costruire durante il governo di Capodistrias. Alcuni ospitarono le prime istituzioni dello Stato ellenico, compresa la Biblioteca Nazionale e strutture amministrative destinate alla nuova nazione. Basta allontanarsi dalla strada affacciata sul porto per trovare vicoli tranquilli, cortili fioriti, laboratori artigianali e piccoli negozi dedicati al prodotto più celebre dell'isola, ossia il pistacchio. Una curiosità difficilmente dimenticabile riguarda i fruttivendoli galleggianti. Alcuni pescatori, infatti, trasformano i propri caicchi in originali bancarelle sull'acqua, vendendo frutta e ortaggi direttamente dalle imbarcazioni. Pochi minuti separano il porto dal sito archeologico di Colona, considerato il luogo nel quale nacque la prima grande città dell'isola. Gli scavi hanno riportato alla luce tracce di insediamenti risalenti al 3000 a.C., testimonianza di una presenza umana continua fin dall'età del bronzo. Secoli dopo, sulla stessa altura, venne costruito un santuario dedicato ad Apollo. Oggi il borgo viene spesso soprannominato la Mistras delle isole greche, un paragone che rende bene l'atmosfera da cui è avvolto. Tra sentieri, rocce e vegetazione compaiono oltre 30 piccole chiese bizantine, sopravvissute al passare dei secoli, molte ancora decorate da affreschi originali. Pur avendo conquistato la fama grazie al patrimonio storico, Egina regala anche baie piacevoli per una pausa sul mare. Il punto di forza risiede nella varietà, con litorali facilmente raggiungibili e acque limpide che accompagnano gran parte della costa. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma: viaggiare è l'unica cosa che compri e che ti rende più ricco. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuovi attacchi degli USA sull'Iran nella notte, a riferirlo è il comando centrale degli Stati Uniti. Una missione di 5 ore in cui le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l'Iran. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato 2 navi nello stretto di Hormuz, uccidendo 1 membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Il Ministero della Difesa condanna questo flagrante attacco definendolo una grave violazione e una chiara infrazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità regionale, ha scritto il ministero su X.
2: È scattata all'alba di oggi un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria, che ha coordinato le indagini di carabinieri e polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari.
3: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
2: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
3: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno essere anche coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
2: Il calcio: Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Bleu, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roja 2-1 al Belgio, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024. E ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: Partecipiamo Taranto.
7: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme, parleremo di tante cose interessanti del nostro territorio, di festival, di cinema, di musica e di tante tante cose. Voi come al solito scrivetemi al 339-780-6868-099-4730-144 se volete intervenire in diretta a redazione chiocciolaradiocittadella.it per scriverci i vostri progetti, tutto quello che avete voglia di scriverci. Ovviamente siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata. Adesso si parte subito con la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.
8: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Calciomercato. Calaili non ha superato le visite mediche. La decisione è del CONI. È una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Con queste parole il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha ufficializzato che il terzino israeliano non potrà diventare un nuovo giocatore dell'Inter nonostante la società avesse raggiunto un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Calaili in Italia sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Paolo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. Come nei quarti dei mondiali del 1986, così nella semifinale dei mondiali 2026. L'Argentina sceglie la via della scaramanzia e ha chiesto ufficialmente alla FIFA, che ha confermato di poter giocare con la sua divisa da trasferta, che richiama ovviamente quella resa immortale da Diego Armando Maradona a Città del Messico, pantaloncini neri e maglia blu nevi, con tanto di leggende che si tramandano. Il tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego all'ATP 250 di Gstaad. Sulla terra battuta outdoor elvetica, l'azzurro elimina l'austriaco Joel Joseph Schwarzer con lo score di 6-4-7-6 dopo 1 ora e 51 minuti di gioco e dagli ottavi di finale affronterà il vincente del match tra il numero 7 del seeding, il belga Raffaele Collignon, e il qualificato kazako Timofey Skatov. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Amici, ben ritrovati per il nostro Vamos alla Playa, la meravigliosa Donna Summer con questo pezzo. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di un festival, di un grande festival, e vi voglio parlare di Apulia Tango Festival, che è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Voglio parlarne insieme alla presidente dell'associazione Apulia Tango Bari, Nicla Zono, che è qui in collegamento con noi. Buongiorno Nicla, ben trovata.
1: Ciao, buongiorno a voi e bentrovati. Ciao.
0: Allora Nicla, raccontaci tutto. Apulia Tango Festival è un grande festival, come si compone? E tu sei il direttore artistico, e raccontaci un po' qual è la tua scelta rispetto a tutta la programmazione artistica di questi anni.
1: Allora, questo festival nasce 19 anni fa, infatti come tu hai ben detto siamo alla 19ª edizione, e nasce per la volontà di voler appunto portare qui in Puglia, precisamente a Bari, uno spaccato del tango argentino e del Sud America in generale. Abbiamo artisti internazionali che parteciperanno al nostro festival, e quest'anno, come gli anni precedenti, questo festival rientra in una programmazione delle Due Bari, perché siamo vincitrici appunto del bando Le Due Bari 2026, che è una programmazione che porta una serie di eventi in tutte le periferie di Bari. Sì. E quindi ci saranno, oltre a dei concerti, degli spettacoli di tango argentino, ci saranno degli appuntamenti vari che prevedono comunque come filo conduttore sempre il Sud America, quindi la musica e il suo ballo, e in vari posti, nelle varie periferie, perché l'obiettivo di questa rassegna è portare la musica, l'arte nelle periferie, quindi nei posti meno conosciuti anche noi stessi baresi. Partiamo domani il 16 luglio con un concerto con Paolo Ernesano e Vincenzo Bracciante alla chiesa di San Marco Iepigia. Poi ci saremo il 24 luglio con il Tango Sonos Ensemble, con la Sinfonia Portegna, che è un concerto in prima nazionale alla Villa Damiani. E poi in un monastero in Villa Damiani, che è un monastero che si trova nella zona di Carbonara, Bari. Poi abbiamo il 30 luglio Michelangelo Zeppe Diaz con Anetta Ensemble, sur un concerto che prevede delle musiche, un excursus sulle musiche del Sud America, quindi questo ponte tra Italia e Sud America. E poi il 2 agosto abbiamo i Sondertango Orchestra con un concerto spettacolo, lì ci saranno anche dei ballerini in prima nazionale al Parco Principali. Bellissimo. Oltre che a dei seminari che è gratuito, tutto questo è sempre tutto gratuito, offerto appunto dal comune di Bari con la programmazione delle Due Bari e con il nostro Apulia Tango Festival.
0: Bellissimo, programma ricco come ogni anno, e i feedback suppongo che siano sempre più, come dire, positivi, feedback, il pubblico che arriva, che poi aspetta il festival ogni anno.
1: Perché... Assolutamente, perché c'è gente che viene anche comunque dall'estero per partecipare a questo festival. Sì. E comunque abbiamo la possibilità, come dicevo prima, attraverso le Due Bari, di portare questo festival nelle zone anche più recondite, in particolari posti e spazi dove la gente non sempre è disponibile a spostarsi, però gliela portiamo sotto casa.
0: Bellissimo.
1: E quindi questo dà la possibilità anche di conoscere vari angoli della nostra città, della nostra stupenda città di Bari.
0: È vero che sono tutti bellissimi. Allora, per le Due Bari e quindi la cultura in città non va in vacanza, questo è il 2026 con 219 eventi gratuiti fra musica, teatro, cabaret, un ricchissimo programma. E a Apulia Tango Festival è giunto quindi così alla sua 19ª edizione e parte domani. Nicla, in bocca al lupo, buon lavoro, e ci sentiamo e ci rivediamo presto.
1: Ci vediamo presto.
0: Grazie Nicla, buona giornata
1: e
0: buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Bene amici, avete sentito, ospiti internazionali che arrivano qui nel nostro territorio, a Bari, insomma la Puglia è piena e ricca di tante cose, quindi per tutti gli appassionati di musica sudamericana, di Italia, tango argentino, i ballerini, ma anche gli ascoltatori o chi volesse per la prima volta ascoltare un concerto o vedere un ensemble o vedere dei danzatori può farlo proprio con Apulia Tango Festival. E adesso noi continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché ci sono adesso loro, MJK e Wiz Khalifa, Girl Next Door, questo è il pezzo, mi raccomando restate con noi, siete su Cittadella la radio, questa è Partecipiamo Taranto 96.5 FM, canale 94 Puglia e Basilicata, e ovviamente al microfono ci sono io, Anetto, Piero Caffè, la regia, la parte tecnica, mi raccomando non andate via, restate qua, mi raccomando.

scritto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Brutale aggressione nella notte a Torre Ovo sul litorale ionico tarantino. Un uomo di 40 anni è stato pestato a sangue nei pressi di Piazza Mercatale dopo aver chiesto a un gruppo di giovani di fare meno rumore con i motorini. La reazione della banda è stata violentissima. Il quarantenne è stato colpito alla testa con una bottiglia e preso a calci al volto e una volta a terra fino a perdere conoscenza. Soccorso dai familiari e trasportato in codice rosso all'ospedale di Manduria, ha riportato un grave trauma cranico e facciale. Sull'episodio indagano ora i carabinieri. E cambiamo argomento. Intervento lampo del comune al porticciolo di San Vito dopo le proteste social dei cittadini che Radio Cittadella e Taranto TV avevano raccontato. Gli operatori municipali guidati dal sindaco Piero Bitetti hanno ripristinato l'insegna spiaggia libera e riparato le staccionate distrutte, rimosse anche le montagne di Poseidonia e rifiuti accumulati sull'arenile. L'ente ha parlato di impegno per una città più vivibile. L'intervento riaccende però i riflettori sulla vicina via del Faro, da tempo interdetta. La strada erosa dalle mareggiate e a rischio crollo strutturale, attende ancora una complessa e definitiva messa in sicurezza. E Taranto accelera sui cantieri in vista dei giochi del Mediterraneo. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce risponde alle critiche di Fratelli d'Italia sui disagi alla circolazione. I disagi sono inevitabili per una città moderna, ha detto, è un'occasione storica, serve fare squadra oltre ai colori politici. La mappa degli interventi senza precedenti include le linee veloci della BRT, le opere del comitato organizzatore, i ripristini stradali post Enel, viale Magna Grecia e viale Virgilio, i lavori anti-allagamento alla Salinella. Per ridurre l'impatto sul traffico si lavora anche di notte. Per quanto riguarda i Deor, la rimozione è obbligatoria ma solo lungo i percorsi degli atleti. E passiamo al meteo. L'anticiclone nordafricano stringe la presa sulla Puglia. Tra venerdì 17 e sabato 18 luglio è atteso il picco dell'ondata di calore. Nelle zone interne di Taranto, Brindisi e Foggia si supereranno i 40 gradi centigradi. A Taranto in particolare sulla costa ionica il termometro toccherà tra i 37 e i 40 gradi, con un'elevata umidità che accentuerà l'afa anche di notte, con minime sopra i 25 gradi. Le autorità raccomandano prudenza per gli anziani e fragili, invitando a evitare uscite nelle ore centrali. Alto rischio incendi nelle aree rurali. La tregua arriverà da domenica 19 luglio grazie a correnti fresche nord-atlantiche. E oggi pomeriggio alle 18 l'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto ospiterà la presentazione in anteprima del videoclip ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il brano colonna sonora ora dell'evento interpretato dalla celebre cantante tarantina Mietta. L'incontro stampa parteciperanno anche l'artista e il maestro Piero Romano. La composizione è firmata da Roberto Molinelli con i testi di Melissa Mastro Lorenzi ed è eseguita dall'orchestra Ico Magna Grecia insieme al coro dei volontari dei giochi, un debutto attesissimo proprio nel luogo che ospiterà la cerimonia inaugurale. E ora passiamo allo sport. Il Taranto presegue la sua campagna di rafforzamento. Nicola Loiodice continuerà l'avventura in rosso-blu, confermando il proprio impegno nel progetto del club. Intanto si attendono soltanto l'ufficialità degli arrivi di Corvino e Lombardo. Per Corvino si tratterebbe di un gradito ritorno. L'attaccante infatti fu tra i protagonisti della promozione conquistata dal Taranto 5 anni fa. La società continua così a lavorare per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti. Afrotropic.

mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afro

della Nuit di questa settimana, Arlissa, Memory of You, questo è il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Adesso noi guardiamo tutti che sono in vacanza, che stanno partendo, che partiranno, ma se non faremo le vacanze, cosa possiamo fare e come combattere la solitudine estiva? Ecco, si può fare. Non partire può diventare un'opportunità. Avete sentito bene, ho detto un'opportunità. E adesso cerchiamo di capire, di vedere come superare la solitudine estiva, che è un fenomeno spesso sottovalutato, ma può coinvolgere molte persone, soprattutto chi rimane in città, mentre amici e conoscenti partono per le vacanze. Quindi quando le occasioni sociali diminuiscono, le strade si svuotano, chi resta può provare una forte sensazione di esclusione, ma anche un disagio profondo, certo, perché no? E quindi a rendere tutto più difficile spesso il confronto, ma anche involontario, ci mancherebbe, e con i viaggi, con le esperienze degli altri. Quindi durante l'estate può crearsi questa, come dire, distanza evidente tra l'idea di una stagione sempre piena, felice, movimentata, e la realtà quotidiana, perché poi la realtà quotidiana spesso ci rendiamo conto che è diversa. Questo divario rischia di alimentare la convinzione che sia necessario avere continuamente programmi, attività, per non sentirsi soli dopo la partenza degli amici. Eppure, cari amici, trascorrere l'estate in città può trasformarsi in un'opportunità preziosa. Pensateci, restare a casa può diventare intanto il momento giusto per recuperare tutte quelle attività rimandate a causa dei ritmi frenetici dell'anno, e si può finalmente trovare tempo per leggere, magari fare lunghe passeggiate. Sapete cosa ho fatto ieri? Ieri ho fatto una roba, Piero, vuoi sapere cosa ho fatto ieri? Ieri avevo veramente una mezz'ora di tempo libero e con tutta la volontà ho detto: adesso prendo la bici e voglio uscire in bici, voglio fare una bella passeggiata e volevo andare a prendere un caffè con la bicicletta, che è una cosa che non faccio mai perché siamo così pieni di cose da fare che non abbiamo il tempo, pensate, neanche per fare un giro in bici. Allora io prendo la bici, faccio un bellissimo giro, andavo veloce, bellissimo, questo vento, veloce adesso per quello che posso andare io, a me sembrava veloce. Arrivo ad un certo punto, metti 2 minuti di passeggiata in bici, scoppia.

si esplode la ruota posteriore. Niente. Allora non sono andata in bici a prendere il caffè, sono andata con la bici. Il caffè, quindi a piedi con la bici, e poi sono tornata a casa, però ero felice lo stesso, per dire, no, per aver fatto questa passeggiata. E quindi in solitaria o in compagnia, insomma, anche una persona sola basta, ed è bello. Oppure non so, ci si può iscrivere a un corso o partecipare ad attività di gruppo per fare nuove conoscenze o semplicemente rilassarsi, non fare niente, godere di tutti gli spazi liberi che la città ci offre. Allora dici, mamma mia, non ho mai fatto così presto per, non so, per andare a fare, non lo so, un caffè o una passeggiata o mille cose. Quindi godersi il proprio tempo libero indipendentemente dal luogo in cui si trova. E pensate che in città, se ci pensiamo bene, dei luoghi carini per fare una passeggiata, per stare in un angolo da soli a riflettere, a rilassarsi, a meditare sulla vita, c'è, lo troviamo sicuramente, amici. Ditemi se c'è un vostro luogo del cuore preferito in città e scrivetemelo al 339 680 6868.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: E per il nostro vamos alla playa Mango con Bella d'estate. A proposito di bellezze, noi abbiamo qua Maria Spada.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Ben trovata, bentornata. Io ogni volta che vieni qua sono felice perché raccontiamo di cose belle. Di cose belle che sono successe, che stanno per accadere, di progetti nuovi. E adesso raccontiamo una storia oggi. Raccontiamo una bella esperienza che era un sogno.
1: Sì.
0: Ed è diventato realtà, si è realizzato.
1: Sì.
0: Mamma mia, raccontaci.
1: Allora,
0: tutto,
1: questo
0: Maria.
1: Sogno ha un principio, cioè questi soldi sono stati raccolti per il mio compleanno, perché ho compiuto 50 anni a giugno, e quindi i miei ragazzi mi hanno organizzato questa festa a sorpresa con le loro famiglie, e il ricavato, insomma, io l'ho voluto spendere in questa maniera, cioè raggiungere Monza per vedere Pizza Out e quella realtà bellissima.
0: Allora, noi stiamo parlando dell'associazione Blue Butterfly, che è un'associazione che si occupa di ragazzi che sono fantastici e che sono all'interno dello spettro autistico, autistici, sì, eccetera. Il quantitativo di eventi, di occasioni, di laboratori, di missione nel territorio proprio per resistere, per farsi capire, sì, sono tanti, una varietà incredibile di eventi, di laboratori, di occasioni per farsi conoscere e per collaborare con tutti, perché la missione è quella, come dicevamo fuori onda, Maria, non solo dell'associazione Blue Butterfly, tua e di tutti i ragazzi, è proprio quella di dire: guarda, guardate che c'è gente che è diversa, non necessariamente un bene o un male, no,
1: semplicemente diversa.
0: Esistiamo anche noi e facciamo delle cose molto interessanti anche noi. Quindi andare a Monza da Pizza Out, che cos'è Pizza Out? Lo spieghiamo per chi non sapesse che cos'è questa realtà.
1: Allora, Pizza Out è una realtà in cui i ragazzi lavorano autonomamente, sono camerieri, cuochi, organizzatori, insomma sono loro che si occupano di tutto. Per me la cosa più bella è stata vedere la realtà, la verità, perché siamo abituati a questo mondo virtuale, a queste intelligenze artificiali, a tutto ciò che comunque ci allontana da ciò che è reale, quanto
0: è
1: invece sia importante per i nostri ragazzi vivere la realtà. Io ho visto quella realtà che mi ha riempito il cuore, ho detto ok, ce la possiamo fare. Quindi è come un po' come pensiamo noi a Taranto, no? Perché anche noi come promotori delle attività per l'autonomia dei ragazzi crediamo in questo, e quando io l'ho visto realizzato in maniera fattibile, cioè ho detto questo è, per me era il mio sogno.
0: Assolutamente,
1: ecco, era il mio sogno.
0: Immagino. Quindi voi siete stati da Pizza Out, che è questo locale, un locale che si occupa di ristorazione, in cui i ragazzi autistici sono dei professionisti che si occupano di ristorazione.
1: Sì,
0: benissimo.
1: Il papà è stato, insomma, il fondatore, Nico Acampora, è praticamente il papà di Leo, perché a noi piace essere identificati in questa maniera. Sono
0: certo.
1: Il papà di, perché anche io rivesto il ruolo da presidente della nostra associazione, però non è una cosa che non mi si veste bene. Io sono sempre la mamma di Alessandro e di Lorenzo,
0: certo.
1: Per cui voglio portare con me questa missione per poterla poi donare agli altri, così come ha fatto lui. Lui è stato capace di creare un impero meraviglioso, vestita di tante umiltà, perché io sono andata in questo posto e non ho visto ricchezza, ho visto tanta umiltà, tanta semplicità, questo modo di funzionare che appartiene anche a noi, questi ragazzi che sono molto simili ai nostri, perché poi siamo tutti diversi, come anche loro sono diversi,
0: giusto.
1: E hanno un funzionamento ognuno a modo proprio, ma tanto si accomuna a qualcun altro sicuramente.
0: Assolutamente.
1: Quindi ce la possiamo fare anche noi.
0: Ce la possiamo fare, assolutamente. Sarebbe bello se nel nostro territorio si potesse avere una realtà del genere, no?
1: Sì. Diciamo che lui vive in un territorio forse un po' più fertile, non dal punto di vista insomma delle istituzioni, perché comunque anche lì è un po' difficile, da quello che appunto Nico ci ha raccontato.
0: Qual è stata la chiave del successo di Pizza Out?
1: Lui ha creduto in questa attività, ha insistito, perché lui mi ha chiesto: ma come hai fatto?
0: Certo.
1: Bisogna insistere e persistere in questi obiettivi, e poi comunque lui ha avuto la possibilità di essere aiutato da tanti sponsor che l'hanno portato avanti.
0: Quindi anche qui, anche noi potremmo fare la stessa cosa, magari, non lo so, adesso mi viene in mente, come ti dicevo prima, una campagna di crowdfunding, qualche sponsor importante che possa credere in questo progetto, che sarebbe unico nel nostro territorio.
1: Sì, infatti Annette, io ho colto subito il tuo invito proprio per questo, perché io sono stata sempre quella classica persona che si è rimboccata le maniche ed è andata avanti dall'inizio alla fine, dalla nascita dei miei figli fino al loro, insomma, inserimento sociale, le loro autonomie, e
0: certo.
1: Così ho fatto per l'associazione, mi sono sobbarcata di questo impegno, ho una squadra intorno meravigliosa, perché noi abbiamo tanti aiutanti, abbiamo
0: che
1: un
0: bello.
1: Gruppo, insomma, un direttivo fantastico, ma poi arrivi ad un certo punto dove le tue energie, le tue forze, le tue anche risorse economiche non bastano più,
0: certo.
1: Il mio tempo non basta più, e quindi abbiamo bisogno per forza dei supporti di altre persone, azione per poter cambiare una realtà qui, o perlomeno non cambiarla ma farla emergere, perché ci sono le belle persone anche qui, i nostri ragazzi hanno bisogno anche loro di questa spinta nella vita reale, sociale, vera e lavorativa.
0: Sì, è vero, perché noi dicevamo anche fuori onda prima che non è la cosa di dire ah vabbè, ci sono dei ragazzi autistici che aprono un locale, una pizzeria o una qualsiasi tipo di attività. No, ci sono delle persone che sono diverse da Maria, che sono diverse da Annette, che sono diverse da Piero e che vogliono fare questo percorso, che è anche giusto, anche certo. Perché quando noi parliamo di persone con diverse abilità o con alcune faccende nelle loro vite, dobbiamo anche sempre pensare che con tutta la buona volontà e con tutto Dio che ci protegge sempre, i genitori dopo un certo periodo saranno meno efficaci, saranno certo, sempre forti certo. I genitori, però magari potrebbero venire un po' meno rispetto davvero l'energia, questo tra mille anni, no? Quindi è giusto che dopo di noi ci sia qualcosa di reale, come hai detto tu, non c'è, quando quello che ho visto in quella realtà a Monza da Pizza Out è stata la verità, la sì. realtà sì. E quindi questo è, come dire, posto che secondo me è un diritto
1: sì.
0: no? E anche una cosa sulla quale pensare, dire ok, noi dobbiamo creare il futuro, dobbiamo creare
1: penso che sarebbe più bello sotto tutti i fronti vedere un ragazzo o una ragazza con la propria disabilità,
0: certo.
1: Con il proprio, diciamo, problemino che sì. si porta appresso al zainetto, perché ce l'hanno se lo portano appresso.
0: Assolutamente.
1: Ma essere presente nella realtà, non essere un peso.
0: Assolutamente, sapete quante cose si possono fare?
1: Un ente presente e che può veramente realizzare qualcosa.
0: Assolutamente.
1: Noi abbiamo già la nostra attività, nel senso che abbiamo la nostra falegnameria digitale che va alla grande, il nostro laboratorio di ceramiche anche, ma i nostri ragazzi sono tanti.
0: Sono tanti.
1: Il nostro territorio ha avvicinato tanti ragazzi a noi, davvero, e quindi ci rendiamo conto
0: che
1: adesso siamo troppi per poter dare magari veramente uno stipendio a questi ragazzi. Come si fa? Non possiamo, non ce la facciamo, quindi abbiamo bisogno innanzitutto di distribuire i ragazzi in base a quello che loro sanno fare meglio,
0: giusto,
1: verso
0: giusto.
1: Le loro attinenze, perché non ho detto che siccome hanno disabilità quello so fare e basta, no, sono come tutte le altre persone.
0: Assolutamente.
1: Si va alla ricerca, noi già sappiamo che possiamo contare su un gruppo di ragazzi che potrebbe tranquillamente approcciarsi a un'attività di ristorazione.
0: Benissimo, quindi
1: chiediamo
0: allora,
1: aiuto.
0: Maria, questo è il tuo grido d'aiuto e noi lo ascoltiamo, lo abbiamo, come dire, diffuso, amplificato. Grazie per essere stata qua, poi torni, così ci continui sì. a raccontare questa cosa. E nel caso della campagna crowdfunding che aprirete, poi ovviamente la racconteremo qua. Grazie, grazie a Maria Spada,
1: grazie.
0: Blue Butterfly e a tutti i ragazzi di Blue Butterfly. Ciao,
1: grazie, ciao.
0: Ciao. Linea alla regia.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nuovi attacchi degli USA sull'Iran nella notte, a riferirlo è il comando centrale degli Stati Uniti. Una missione di 5 ore in cui le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l'Iran. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato 2 navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Il Ministero della Difesa condanna questo flagrante attacco definendolo una grave violazione e una chiara infrazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità regionale, ha scritto il Ministero su X.
5: È scattata all'alba di oggi un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria, che ha coordinato le indagini di carabinieri e polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari.
4: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
5: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
4: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno essere anche coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
5: Il calcio: Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Bleu, che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roja 2-1 al Belgio, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024. E ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
6: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cittadella Summertime. La tua estate con Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
7: Cittadella. Cittadella. New hit. Everything's

Jennifer Lopez, Everything's Fine, questo è il pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffi e Michael Schino, alla regia e alla parte tecnica. E se prima abbiamo parlato di vacanze tra virgolette in città, nel senso che per chi non parte ci sono delle grandi opportunità, sono solo da cercare il relax all'interno della città, dei luoghi particolari, anche un parco, un giardino in cui rilassarsi, leggere, non fare niente, oppure fare delle nuove conoscenze, nuovi corsi. Insomma, io sono sempre per l'idea di staccare, di rilassarsi e di non programmare niente. Sapete quanto è bello non programmare? Per chi ha un calendario quotidiano fatto al secondo, praticamente ogni 5 minuti, ogni 10 minuti, ogni 7 minuti, questa è, parlo di me, della mia vita, appuntamento là, quello del lavoro, sarebbe bellissimo, un sogno per me, non organizzare niente e dire tra 5 minuti cosa farò, non lo so, tra un'ora cosa farò, non lo so, bellissimo. Eppure c'è chi parte invece, chi ha questa grande fortuna di partire e non riuscire a staccare. Eh sì, perché quando si pensa alla vacanza, si pensa uno che parte, basta, e non porta dietro il computer, non porta dietro il tablet, in valigia non dovrebbe esserci niente, anzi nemmeno lo smartphone. Secondo me dovremmo utilizzare il telefono con i tastini se siamo in Italia, altrimenti niente. Quindi quanto pesa davvero il lavoro sul nostro tempo libero? Perché dico questo? Perché c'è l'edizione 2026 del Workforce Confidence Index di LinkedIn che ha fatto una fotografia, ha scattato una fotografia complessa del rapporto degli italiani con il riposo. Cosa fanno? Secondo la ricerca, pensate, quasi la metà dei lavoratori, quindi parliamo del 44%, non riesce a staccare del tutto, cioè va in vacanza ma non stacca, e controlla le mail persino durante le vacanze. Questa reperibilità forzata si scontra però con una netta inversione di tendenza che poi vi dicevo ieri è guidata dalla generazione Z, che invece si impegna attivamente a difendere il proprio tempo libero mantenendo la vita privata ben separata dalla sfera professionale. I giovani cosa fanno? Mostrano un desiderio di protezione del proprio spazio personale molto più marcato rispetto alle generazioni più anziane. Il divario emerge con chiarezza proprio in questo momento, durante le ferie, perché la percentuale dei ragazzi della generazione Z che controlla messaggi e mail di lavoro è la metà rispetto a quella dei boomer. E quindi più in generale il 67% degli italiani dichiara di lavorare per vivere e non il contrario, manifestando un forte bisogno di riposo, una quota che tra i giovani sale addirittura al 70%. Come è cambiato quindi l'equilibrio tra le ferie e il tempo libero? A complicare questo scenario interviene però un fattore economico, culturale e molto cruciale. Il 40% dei lavoratori italiani prevede di ridurre il budget destinato alle vacanze, che è un dato in netta crescita rispetto al 30% registrato fino a 2 anni fa. Questa statistica quindi cosa fa? Ci fa riflettere sull'aumento di cosa? Del costo della vita. Quindi ci troviamo di fronte ad un paradosso evidente. Da un lato cresce la necessità psicologica di staccare e tutelare il proprio benessere, dall'altro inizia a diventare più difficile organizzare un viaggio e contenere le spese. Quindi il risultato qual è? È un equilibrio precario, difficile da trovare tra ciò che ci si può permettere economicamente e quello che si vorrebbe davvero fare. Quindi qual è il segreto? Una cosa che penso io, che poi non è detto che sia giusta o meno, ma quello che penso io è che dobbiamo imparare ad amare quello che abbiamo e a fare tesoro di quello che abbiamo, con quel poco, con quel tanto. Questo si trova spesso nelle cose semplici, nei gesti semplici. Pensate, poi mi rispondete, anzi se volete scrivetemi al 339 680 6868.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

0: Vamos alla playa Estrella con la Palea del Sole. Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto al microfono. Ci sono io, Annette, Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica. E io ho finalmente il piacere e l'onore di avere qui ospite in studio Gaetano Colella. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a tutti.
0: Ben trovato, finalmente. Noi in questi anni abbiamo fatto un po' di anni.
1: Sì, un bel po' ormai.
0: Il tempo passa. Però ogni volta per i tuoi impegni, giustamente, lavorativi, abbiamo fatto videochiamate eccetera, invece finalmente oggi ti ospitiamo nei nostri studi e per parlare di un evento importante, per parlare ancora direi di un evento importante che è questo, che insomma tu torni alla regia.
1: Esatto, sì, torno alla regia e con un esperimento veramente molto molto bello, molto divertente, perché andiamo in scena dal 16 al 18 luglio alla Masseria Pizzica con l'associazione C'è Teatro, che è questa realtà di Crispiano che ormai da diversi anni insomma lavora nell'ambito teatrale, e con loro abbiamo realizzato un percorso continuativo formativo che è arrivato ormai al quarto anno.
0: Mamma mia.
1: E quindi quest'anno ci misuriamo con Le smanie per la villeggiatura di Carlo Goldoni, una commedia, una cosa molto divertente che insomma è nata, ripeto, con tanta passione messa in campo da questa associazione, da questi attori che ci stanno lavorando.
0: Poi io vorrei fare una piccola riflessione sul nome della compagnia, no?
1: Esatto.
0: C'è Teatro.
1: Eh sì, perché dalle nostre parti
0: raccontiamo cosa significa.
1: Sì, dalle nostre parti ha una doppia valenza, come per dire, ma c'è teatro, come per dire, ma che disastro abbiamo
0: combinato. È un'espressione che usiamo noi per indicare questa, come dire, quasi un disastro,
1: che disastro abbiamo combinato,
0: che teatro. Oppure anche certe volte in senso ironico, no?
1: Esatto.
0: In senso ironico,
1: sì, sì, sì.
0: Uno dice c'è teatro, stai facendo un po' la scena, la parte, come per dire, per le varie drama queen o i drama king, insomma. Queste cose così,
1: è vero,
0: che sono belle. Tu hai fatto un percorso incredibile, no? Della tua carriera come attore, come regista, e quando tu vai a fare delle cose, perché tu poi torni, no, nel nostro territorio, sì, a portare, per fortuna di chi ti segue, di chi lavora con te, di collabora con te, chi collabora con te, tutto quello che poi tu prendi da fuori, no?
1: Sì.
0: E forse è la cosa giusta dire prendere, no? Perché si diventa un po' una parte, un punto di riferimento.
1: Beh, sì, io intanto ti ringrazio. In parte
0: inevitabilmente
1: è proprio così, cioè nel senso che quello che noi studiamo, quello che io ho studiato, quello che mi è capitato di vivere fortunatamente nel mio percorso ormai da 28 anni, direi, è per me una fonte di ricchezza che mi piace restituire, e mi piace farlo nel mio territorio con le persone che mi scelgono, cioè nel senso che questo è stato un gruppo di persone che ha scelto di lavorare con me, che mi ha quasi un po' costretto a farlo, perché è anche importante scegliersi nei percorsi,
0: in questo
1: caso. E poi dico, come dico sempre, nell'arte bisogna anche rubare, cioè una volta sentivo che è una cosa di cui parlava anche Michele Riondino, cioè rubare il mestiere agli altri. Anche un po', io lo dico anche ai ragazzi, l'arte del teatro, come l'arte in generale, è anche osservare, andare a vedere gli altri artisti, conoscere l'arte in generale e rubare qualcosa in senso positivo, cioè farne tesoro e farlo proprio.
0: Assolutamente, questa è una cosa bellissima, perché a noi è stato insegnato, noi che siamo della generazione di ieri, insomma, mica è stato insegnato che, come si dice, no, rubare proprio nel senso di guarda cosa fa quella persona, guardalo, ammiralo, cioè non so come dire, oggi sembra quasi un po' che venga meno la propria personalità. No, non è in quel senso,
1: è in un'ottica anche di contemplazione,
0: bravo,
1: cioè di guardare,
0: proprio di ammirare
1: per
0: una persona che sa fare il proprio mestiere, perché poi è chiaro che noi andiamo a vedere quelli bravi, no?
1: Certo.
0: I grandi,
1: certo.
0: Quindi quando andiamo a vedere i bravi, i grandi, noi dobbiamo ammirarli proprio con questa idea, come dici tu, di contemplazione, di quasi meditativa, di dire allora vediamo cosa succede, cosa accade. Io credo che nel teatro, come nell'arte, nella musica, se non c'è quella cosa in cui tu credi, non avviene la magia.
1: Assolutamente.
0: È una magia, dici, ma come hai fatto? Vabbè, è chiaro che tu hai la competenza.
1: Tu sei un artista e sai benissimo di che cosa stiamo parlando, ma è una cosa di cui dico, che dico spesso anche ai ragazzi, agli attori, dico, a teatro se non ci emozioniamo noi, non si emoziona nemmeno il pubblico, pertanto deve essere qualche cosa che dobbiamo vivere e trasmettere,
0: sì.
1: Quindi è un canale sempre molto aperto.
0: È apertissimo, assolutamente. Allora noi facciamo così, Gaetano, facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un pezzo e torniamo tra pochissimo, restate con
1: noi.
0: Va
1: bene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680

0: da brutale aggressione nella notte a Torre Ovo sul litorale ionico tarantino. Un uomo di 40 anni è stato pestato a sangue nei pressi di Piazza Mercatale dopo aver chiesto a un gruppo di giovani di fare meno rumore con i motorini. La reazione della banda è stata violentissima. Il quarantenne è stato colpito alla testa con una bottiglia e preso a calci al volto e una volta a terra fino a perdere conoscenza. Soccorso dai familiari e trasportato in codice rosso all'ospedale di Manduria, ha riportato un grave trauma cranico e facciale. Sull'episodio indagano ora i carabinieri. E cambiamo argomento. Intervento lampo del comune al porticciolo di San Vito dopo le proteste social dei cittadini che Radio Cittadella e Taranto TV avevano raccontato. Gli operatori municipali guidati dal sindaco Piero Bitetti hanno ripristinato l'insegna spiaggia libera e riparato le staccionate distrutte, rimosse anche le montagne di Poseidonia e rifiuti accumulati sull'arenile. L'ente ha parlato di impegno per una città più vivibile. L'intervento riaccende però i riflettori sulla vicina via del Faro, da tempo interdetta. La strada erosa dalle mareggiate e a rischio crollo strutturale, attende ancora una complessa e definitiva messa in sicurezza. E Taranto accelera sui cantieri in vista dei giochi del Mediterraneo. L'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce risponde alle critiche di Fratelli d'Italia sui disagi alla circolazione. I disagi sono inevitabili per una città moderna, ha detto, è un'occasione storica, serve fare squadra oltre ai colori politici. La mappa degli interventi senza precedenti include le linee veloci della BRT, le opere del comitato organizzatore, i ripristini stradali post Enel, viale Magna Grecia e viale Virgilio, i lavori anti-allagamento alla Salinella. Per ridurre l'impatto sul traffico si lavora anche di notte. Per quanto riguarda i Deor, la rimozione è obbligatoria ma solo lungo i percorsi degli atleti. E passiamo al meteo. L'anticiclone nordafricano stringe la presa sulla Puglia. Tra venerdì 17 e sabato 18 luglio è atteso il picco dell'ondata di calore. Nelle zone interne di Taranto, Brindisi e Foggia si supereranno i 40 gradi centigradi. A Taranto in particolare sulla costa ionica il termometro toccherà tra i 37 e i 40 gradi, con un'elevata umidità che accentuerà l'afa anche di notte, con minime sopra i 25 gradi. Le autorità raccomandano prudenza per gli anziani e fragili, invitando a evitare uscite nelle ore centrali. Alto rischio incendi nelle aree rurali. La tregua arriverà da domenica 19 luglio grazie a correnti fresche nord-atlantiche. E oggi pomeriggio alle 18 l'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto ospiterà la presentazione in anteprima del videoclip ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il brano colonna sonora ora dell'evento interpretato dalla celebre cantante tarantina Mietta. L'incontro stampa parteciperanno anche l'artista e il maestro Piero Romano. La composizione è firmata da Roberto Molinelli con i testi di Melissa Mastro Lorenzi ed è eseguita dall'orchestra Ico Magna Grecia insieme al coro dei volontari dei giochi, un debutto attesissimo proprio nel luogo che ospiterà la cerimonia inaugurale. E ora passiamo allo sport. Il Taranto prosegue la sua campagna di rafforzamento. Nicola Loiodice continuerà l'avventura in rosso-blu, confermando il proprio impegno nel progetto del club. Intanto si attendono soltanto l'ufficialità degli arrivi di Corvino e Lombardo. Per Corvino si tratterebbe di un gradito ritorno. L'attaccante infatti fu tra i protagonisti della promozione conquistata dal Taranto 5 anni fa. La società continua così a lavorare per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: Radio Cittadella, siamo radio, in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Gaetano Collella in diretta qui su Partecipiamo Taranto, Cittadella la Radio, Cittadella la TV, su 96.5 FM, sul DAB Plus, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 Puglia e Basilicata, ovviamente Cittadella TV. Stiamo parlando di questo nuovo spettacolo in scena il 16, 17 e 18 luglio alle 21 alla Masseria Pizzica, mi raccomando.
1: Esatto, Pizzica, a Crispiano.
0: A Crispiano, e Crispiano è un territorio, un luogo detto delle 100 masserie, ci sono dei luoghi pazzeschi, delle masserie fantastiche, e una di queste è proprio Masseria Pizzica. Stavo parlando fuori onda di tutto quello che si crea all'interno di una compagnia, degli attori che devono, come dire, investirsi nel ruolo di stare sul palco, perché connettere i propri piedi col palco è un'esperienza.
1: E soprattutto connettersi con lo spettatore, che è la cosa più importante.
0: Poi arriva dritto, dritto, perché il teatro senti i respiri delle persone.
1: Esatto,
0: anche.
1: sì, infatti.
0: Dice, questo avrà convinto, questo no.
1: È una delle cose più belle di questo percorso, perché ripeto, questo è un percorso nato 4 anni fa con dei cittadini attori, e nessuno di loro è professionista, ma hanno perfezionato la loro arte recitativa a tal punto che, come dire, hanno deciso di misurarsi con un classico del teatro. E recitare Goldoni è una bella sfida, perché fondamentalmente è un testo del Settecento, è una commedia, e nonostante appunto abbia un linguaggio che, come dire, ci risuona appunto settecentesco, ha delle dinamiche che io dico loro, ho detto spesso loro, da commedia all'italiana. Cioè spesso si sente risuonare all'interno di Goldoni, di una serie di scene, delle cose da Totò e Peppino, perché anche loro, anche quei grandi comici del Novecento come Totò e Peppino, venivano da un lavoro attoriale della commedia dell'arte, del varietà, quindi che attingeva a piene mani da Goldoni.
0: Quella che poi è un'ironia intellettuale, mi permetto di dire, certo. Scusami, perché oggi sembra che dobbiamo ridere per delle banalità o per delle volgarità, invece la vera ironia è quella.
1: Esatto, infatti Goldoni in questo testo non fa altro che fare un'analisi spietata della società del Settecento, che si prepara ad andare in villeggiatura e che, come dire, non ha altro pensiero che apparire e non scomparire rispetto agli altri, che è qualcosa che risuona tremendamente contemporaneo.
0: Sì.
1: Infatti è un testo che parla di noi. Poi
0: assolutamente. C'era una particolarità in Goldoni che tu mi dicevi fuori onda, no?
1: Sì, perché lui scriveva per gli attori, per degli attori che conosceva. Cioè, nel senso che Goldoni, come Shakespeare, scriveva per degli attori che conosceva. Cioè, aveva un gruppo di persone ben preciso che ciclicamente, insomma, ha avuto diverse fasi, però in quel periodo lì scriveva per degli attori che lui conosceva perfettamente, e pertanto

0: leggere e recitare quel testo, si capisce benissimo questo, perché sono delle parole scritte per essere recitate, non sono parole, non hanno frasi intellettuali o quant'altro.
1: Mi dicevi dei respiri,
0: ma ci sono dei respiri molto misurati, e quindi ha un ritmo proprio la scena, le battute hanno quel tipico ritmo che si sente benissimo che sono state scritte per qualcuno che le deve dire.
1: Mamma mia, che bello.
0: Pertanto quindi... è una grande fonte di ricchezza per noi questa cosa.
1: Assolutamente, ma è una grande opportunità, perché si cavalca, no? L'onda, è come surfare su una cosa che è creata apposta per...
0: Che è stata pensata per gli attori.
1: Quindi è facile, diciamo che scivola meglio questa
0: molto
1: cosa,
0: meglio,
1: perché immagino un testo X, già uno
0: non
1: fa...
0: Non tutti i testi sono così.
1: Esatto. È vero, non tutti i testi sono così, poi immagino che ci sia anche un certo fascino rispetto a tutto il mondo che ruotava all'interno di un linguaggio letterario del Settecento,
0: che è un altro
1: fascino ancora.
0: Infatti i nostri attori, quando hanno cominciato a leggere il testo, non riuscivano più a capire bene. Poi però abbiamo imparato ad ascoltare Goldoni, insomma, e quindi lo abbiamo preso per mano, e adesso sono pronti.
1: È un grande lavoro questo, secondo me, è un grande lavoro di ricerca quello che tu hai fatto, che tu fai, perché l'hai fatto prima con Shakespeare, adesso
0: esatto.
1: Goldoni, e questa cosa è un'opportunità anche perché spesso, e diciamolo francamente, nel nostro territorio non è proprio possibile, perché oggi c'è un po' questa la smania, non della villeggiatura ma la smania dei grandi attori, delle grandi cose, delle cose irraggiungibili, invece pensate che la qualità in realtà piccole, la masseria, questo luogo, che poi è un grande momento, però la cosa bella è averla a portata di mano, e questo è il lusso, questa è la ricchezza.
0: Io lo condivido
1: vera.
0: E ti ringrazio per averlo detto, perché detto da me sarebbe sembrato, io sono assolutamente d'accordo. Spesso si pensa che il teatro siano i grandi nomi che vediamo nella televisione, talvolta invece si rimane delusi,
1: certo.
0: E invece l'arte teatrale è un'arte che possono fare. Ci sono tantissimi attori straordinari nella nostra nazione, e che possono fare dei lavori di altissimo livello, e bisogna cercarli, bisogna anche offrirgli l'opportunità, insomma.
1: Ma infatti questo che tu stai facendo, per questo dico grazie, perché chi mangia pane e teatro sa cosa sta portando in scena, tu lo sai benissimo. E quindi non avere indietro la, tra virgolette, restituzione di quello che è dire: oh ragazzi, ma vi siete resi conto? Pronto? Vi siete resi conto di cosa sta andando in scena? Ecco, io certe volte sono molto esplicita, perché i miei ascoltatori conoscono, mi amano, mi vogliono bene, altri mi odiano, non fa niente, ce ne faremo una ragione, però per dirvi quello che sta per accadere il 16, 17, 18 luglio alle 21, Masseria Pizzica, andate, che a voi piacciono il teatro, che a voi piacciono Goldoni, che a voi piaccia o no Gaetano, sicuramente vivrete un'esperienza molto bella e molto intensa. E io penso che di questi periodi ce ne sia poco, perché di bla bla bla ce ne sono tanti, però poi la sostanza, come si dice, bisogna trovarla.
0: Ti ringrazio molto.
1: È così, è difficile.
0: Ci tengo solo a dire che per il 16 siamo già sold out.
1: Andate 17.
0: Quindi ci sono i biglietti su posto riservato. Quindi si possono.
1: Allora,
0: portare.
1: Su posto riservato trovate i biglietti, ovviamente c'è un link da seguire, oppure all'agenzia Viaggi Travel Friends in corso Vittorio Emanuele a Crispiano, al bar Nuove Dimensioni, alla Piccola Botte. Insomma, se siete a Crispiano, no, altrimenti dovete andare su la Masseria Pizzica, anche ci sono delle informazioni.
0: Ma soprattutto sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram, dice Teatro, si trova tutte le informazioni.
1: Perfetto. Allora Gaetano, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Lo sai che questa è casa tua, no? Che quando vuoi e torni,
0: sono felicissimo.
1: Sempre a braccia aperte.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Gaetano Collella, linea alla regia, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto al microfono. Ci sono Ianette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Che bello è parlare di teatro con un attore, con un regista, e come Gaetano Collella, che è venuto qua a presentarci il suo ultimo allestimento del capolavoro di Carlo Goldoni in questa nuova produzione dell'associazione C'è Teatro. Quindi 16, 17, 18 luglio, Masseria Pizzica, biglietti sul circuito posto riservato. Detto questo, amici, è arrivato il momento di salutarci. Ma com'è possibile? È volato oggi, amici. È volato. Cari Anettini e cari Anettine, ci rivediamo domani. E nel frattempo vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto, quindi chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Noi siamo qua tutti i giorni, il nostro WhatsApp e la nostra mail ovviamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Grazie Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica, grazie a voi per averci seguito e ci rivediamo domani. Bye bye.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo stretto, rimane alta la tensione. Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% e minaccia di colpire il sito nucleare di Pickax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emirate nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture USA in Bahrain. Roma intanto oggi e domani ospita il nuovo round di colloqui tra Libano e Israele.
4: I droni ucraini hanno colpito e incendiato il Gazprom Neftchim Salavatin Baskiria, definito uno dei più grandi complessi petrolchimici e di raffinazione della Russia, secondo quanto riferisce la testata indipendente russa Astra. Inoltre è probabile che sia stato attaccato anche un impianto appartenente al complesso di raffinazione petrolifera Rosneft OPT.
3: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei NOTAM.
4: Blitz della Polizia di Stato e dei Carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino, sono state coordinate dalla DDA di Reggio Calabria.
3: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più critica. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
4: Il tennis. Andrea Pellegrino sarà impegnato all'ATP 250 di Bastad contro il norvegese Nikolaj Butkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato, campione in Croazia nel 2018, e il tennista palermitano se la vedrà contro l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: siamo in diretta, buongiorno a tutti. 14 luglio, presa della Bastiglia, se fosse in Francia sarebbe festa della Repubblica, non si andrebbe al lavoro, ma siamo in Italia e quindi tutto a lavorare. Io sono Valentina Castellaneta al microfono, dall'altra parte del vetro in regia c'è il nostro Piero Caffio. Questa mattina tanti argomenti da raccontare. Prima di tutto parleremo di clima ambiente, perché oggi ci sarebbe dovuta essere un incontro, ci sarebbe dovuta essere una riunione a Palazzo di Città fra le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori di clima ambiente e l'assessore alle partecipate Gianni Cataldino, ma le sigle sindacali hanno detto che vogliono incontrare il socio unico, cioè il sindaco, altrimenti niente, quindi hanno declinato l'invito. Il perché lo sapremo dalle parole di Cosimo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica di CGIL Taranto. E poi partiti i festeggiamenti della Madonna del Carmelo, sono entrati nel vivo ieri, la fanfara dei carabinieri ha suonato in Piazza Carmine, e poi parte contesti, dialoghi tra passato e presente, una rassegna molto interessante che si ripete ormai da anni e che quest'anno sarà alla Casa Viola, il Mudit, la vecchia masseria a Solito, e di quello che vedremo quest'anno, perché parte mercoledì, ne parleremo con Stefania Castellana, che è la presidente dell'Arci Gagarin di Taranto. E poi ancora uno sportello per il lavoro aperto in provincia, si chiama Punti Cardinali, e noi avremo ospiti in studio il funzionario della provincia che se ne occupa, ma anche chi si occupa funzionalmente dello sportello, ma non solo, Peppe Maluberti, confratello, storico volontario e insomma grande appassionato della città vecchia e grande fedele, è stato ricevuto dal Papa, gli ha regalato una maglia del Taranto con il numero 1 e la scritta Papa Leone. Noi lo avremo per raccontare questa esperienza, ma non possiamo fare niente se non ascoltiamo le nostre stelle con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, farete un po' di fatica ad alzarvi oggi. Avrete la sensazione di non essere riusciti a riposare a sufficienza. Nonostante questo, cercherete di caricarvi di energie positive e di infonderle anche agli altri. Toro, il contatto con gli altri vi farà sentire bene oggi. Vi piacerà perdervi in mezzo alla folla, magari in compagnia di un gruppo di amicizie o insieme alla famiglia. Cercherete in tutti i modi di fuggire.

0: dalla solitudine. Gemelli, continuate a commettere dei piccoli errori sul posto di lavoro. Si tratterà di questioni di poco conto, ma che vi metteranno profondamente in imbarazzo. Potrebbe essere utile alzare la soglia della vostra attenzione. Cancro, sarete molto diretti con gli altri e darete sfogo a tutti i vostri pensieri senza riflettere sulle possibili conseguenze. Alcune reazioni vi lasceranno sbalorditi. Leone, potrete contare oggi su una salda autostima, la vostra. Sarà un elemento molto importante perché vi aiuterà a muovervi con sicurezza e a vivere le situazioni con molta meno ansia del solito. Vergine, oggi ci saranno delle situazioni che non favoriranno la vostra serenità interiore. In particolare la vostra vita di coppia andrà incontro ad alcune incomprensioni. Cercate di risolverle con il cuore aperto. Bilancia, oggi avrete parecchio tempo da dedicare a voi e a ciò che amate fare. Dedicatevi allora ai vostri hobby e a quelle attività che avete un po' accantonato per il troppo lavoro. Se vi va, socializzate di più. Scorpione, la sicurezza in voi non vi mancherà oggi. Sfruttate allora questa caratteristica per prendere le distanze da determinate situazioni. Sarete forti e pieni di grinta. Sagittario, la famiglia e gli amici vi faranno tornare il sorriso sulle labbra oggi. Per voi sarà meraviglioso trascorrere del tempo insieme alle persone care. Vi sentirete proprio rigenerati. Capricorno, l'idea di cominciare una nuova relazione di coppia vi spaventa alquanto. Per il momento preferite concentrarvi solo sulla vostra crescita personale. E va bene così. Acquario, non lasciatevi scoraggiare dai piccoli imprevisti. Anche se troverete qualche ostacolo sul vostro cammino, saprete come superarlo. Armatevi di tanta pazienza e determinazione per gestire i fastidi passeggeri. Pesci, una buona organizzazione vi aiuterà a non perdere la bussola nei momenti di stanchezza. Sul fronte economico le finanze non saranno stellari, ma vi garantiranno comunque una buona stabilità. Oggi vi saluto con questo proverbio cinese. Solo nelle avversità si rivelano i veri sentimenti. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E allora, dopo l'oroscopo di Maya, noi passiamo alle nostre prime pagine dei giornali. Andiamo sul Corriere del Mezzogiorno, l'inserto pugliese del Corriere della Sera. Canadair affoggia il no di Roma. Ciciliano, capo della protezione civile, boccia la richiesta avanzata dal presidente De Caro. Pochi minuti dall'aeroporto Ciampino alla Puglia, la regione no al servizio in altre aree. Nella lotta agli incendi, una doccia fredda per il governatore Antonio De Caro, che aveva chiesto alla Protezione Civile Nazionale il dislocamento in Puglia di uno dei 28 velivoli che fanno parte della flotta nazionale. Fabio Ciciliano, il capo della Protezione Civile Nazionale, ha annunciato che in Puglia non sarà dislocato nessun Canadair, ma i velivoli che partiranno da Ciampino arrivano al Gino Lisa di Foggia in 15 minuti. Il problema poi è da Foggia in poi. Infatti poi c'è la risposta della regione: mancano i rimborsi, volontari in agitazione, domani ci fermiamo. Domani, quindi da domani mercoledì, in Puglia le associazioni dei volontari non interverranno più per spegnere gli incendi. La decisione è stata assunta contro la regione per il mancato stanziamento di 2 milioni di euro per le spese. Le associazioni hanno chiesto chiarimenti all'assessora regionale Deborah Ciliento. E poi ancora all'interno c'è questa notizia importante che è su tutte le prime pagine dei quotidiani, ma non solo, anche dei siti. Sale da gioco e soldi sporchi, blitz della finanza a Bari, in manette un commercialista. La mafia di Bari riciclava soldi delle estorsioni e della droga con le slot machine. Ieri il maxi blitz della Guardia di Finanza, 20 arresti e oltre 100 indagati, in manette anche un commercialista, il procuratore Rossi, usato il metodo Falcone. E poi ancora nei palazzi e nelle corti di Martina, le convulsioni del Novecento al centro delle due opere che aprono la Valle d'Itria. Stiamo parlando di spettacolo, un articolo a firma del giornalista tarantino Francesco Mazzotta.

0: con il dittico Pulcinella di Igor Stravinsky, e la favola di Orfeo di Alfredo Casel inizia questa sera a Martina Franca la 52esima edizione del Festival della Valle d'Itria. E poi ancora su Dest, nuovi binari, ma treni inadatti, la denuncia di Caroppo Fratelli d'Italia, l'assessore piemontese, investimenti per adeguarli. La Gazzetta del Mezzogiorno apre con il blitz della finanza, grey mover, 20 arresti, riciclaggio in sale giochi, bari sequestrati 60 milioni, smantellato l'impero Snidel, il ruolo degli insospettabili. Poi c'è il Focus sugli uomini del clan, un conduttore in TV che ripulivano i soldi, i ticket con le vincite. E poi ancora si parla di legge elettorale sulle preferenze, nessun accordo, tutte le ipotesi allo studio. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la rassegna stampa.
1: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella,
3: Cittadella,
2: New Hit.

0: siete sempre su Radio Cittadella 96.5 oppure ci state guardando in TV sul canale 94. Noi continuiamo con la nostra rassegna stampa e siamo all'Edicola del Sud, che apre con il blitz della Guardia di Finanza scoperta alla banca dei clan mafiosi nascosta tra le slot della sala giochi. Poi si parla anche qui delle ferrovie del sud-est, linee rinnovate, treni troppo vecchi, Caroppa attacca la regione, rassicura. Invece per quanto riguarda Taranto si parla solo del rigassificatore, tutti contro l'impianto, un articolo che ritroviamo anche sul Nuovo Quotidiano di Puglia, che però apre con la questione Amio affonda, il vertice va a vuoto, i sindacati disertano il tavolo convocato dall'azienda, che aspettano l'assessore Cataldino. Vogliamo il fallimento, alta tensione in comune, le opposizioni chiedono un consiglio. Dovevano confrontarsi con l'azienda ieri, ma non si sono presentate le sigle sindacali di Will Trasporti, FIT CISL, FIA del SIUS, sono sul piede di guerra e hanno disertato l'incontro che era stato convocato dal presidente del consiglio sindacale Daniela Borraccino. Quest'ultima gestisce la fase transitoria dopo le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto. Inutile vedersi se prima non si chiarisce la situazione con la politica, è stato sostanzialmente il messaggio. E poi si parla di Ilva con un articolo di Domenico Palmiotti, siderurgico al bivio col saldo dei pagamenti, spiraglio per l'indotto e ancora effetto cantieri, disagi e caos anche nella zona Arsenale, transenne deviazioni, una giungla in centro, l'assessore lo noce, operai anche di notte, non si attenuano i disagi, anzi cresce il caos nelle strade di Taranto per il moltiplicarsi dei cantieri delle ultime settimane che coinvolgono anche la zona all'ingresso dell'Arsenale. E poi a Torre Ovo, picchiato un villeggiante di quarantenne, fate silenzio, al mare si dorme, aggredito dal branco a bottigliate. A proposito di questo, è successa una cosa ieri al fiume Borraco, sulla spiaggia del Borraco, a Manduria, due uomini si affrontano con i bastoni degli ombrelli, una rissa, una domenica al mare decisamente movimentata, quella vissuta dai bagnanti della marina di Borraco, dove due famiglie di tarantini sono state protagoniste di una lite furiosa scoppiata a pochi metri della battigia. E adesso andiamo direttamente ai nostri approfondimenti, perché per parlare della questione di Chima Ambiente, quindi ex Amio, abbiamo già al telefono Cosimo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica della CGIL di Taranto. Buongiorno Sardelli. Ci sente? Ce l'abbiamo? Sì, eccolo. Allora, declinato l'invito dell'assessore Cataldino, per quale ragione, Sardelli?
1: No, non abbiamo declinato l'invito dell'assessore, abbiamo declinato l'invito per ieri da parte dell'azienda di Chima Ambiente, da parte del Collegio dei Sindaci, che dopo le dimissioni di Spalluto regge l'azienda, perché oggi avremo l'incontro con l'assessore Cataldino e con il sindaco, che era l'incontro che noi abbiamo chiesto. L'invito è declinato ieri da parte di tutte le organizzazioni sindacali per una ragione semplicissima. Noi già 10 giorni fa esprimemmo all'allora management la volontà di affrontare il nodo vero per il futuro dell'azienda, che è il contratto di servizio, perché come ben sapete è un contratto in proroga, scade il 31 dicembre con tutti i problemi che ci sono, problemi contabili, gestionali, i rilievi dell'autorità garante del mercato, e sappiamo benissimo che senza contratto di servizio, e siamo già a luglio inoltrato, non c'è futuro dell'azienda. Dall'1 gennaio quel servizio va sul mercato, significa privatizzare Chima Ambiente. E noi abbiamo detto chiaramente, in maniera inequivocabile, all'allora presidente Spalluto, che non possiamo parlare di presente se non abbiamo certezze sul futuro. In maniera un po' inopinata, forse perché il nuovo management, seppur pro tempore, non ne conosceva le ragioni, era pervenuta una convocazione per ieri come se nulla fosse. Noi abbiamo detto solo nella misura in cui, e se avremmo certezze sul futuro, che significa non generiche rassicurazioni, ma atti concreti, cioè una bozza di contratto di servizio che inizia il suo iter nelle commissioni consigliari, nel discorso con gli stakeholder, quindi associazioni, sindacati. Solo allora noi potremo ragionare, perché onestamente, ve lo dico con grande franchezza, siamo un po' stanchi di essere in qualche maniera portati a passeggio, noi e la città, su quello del ciclo dei rifiuti, che è un asset fondamentale per la città.
0: E quindi è stato aperto uno stato di agitazione, da quanto si è capito.
1: Sostanzialmente dipende dagli

0: esiti dell'incontro di oggi, se ancora oggi il sindaco e l'assessore alle partecipate verranno senza atti, senza bozze, ma con generiche rassicurazioni che stiamo procedendo alla scrittura del nuovo contratto di servizio, lo stato di agitazione sarà inevitabile. Noi non vogliamo questo, noi vogliamo il bene della città, perché guardate, significherebbe buttare a mare il sacrificio di tante donne e tanti uomini di Chimambiente che quotidianamente lavorano in condizioni che dire estreme è usare un eufemismo. Basta vedere i mezzi in che condizione sono, lavorano nelle ore più assurde della giornata, con una condizione della città che è letteralmente impazzita per i tanti lavori che stanno facendo.
1: Sì.
0: E onestamente, cioè, continuare questi sacrifici ma non avere certezza, e la certezza, ripeto, non è data dalle parole, il tempo delle parole è finito, guardate. Speriamo che non sia finito anche il tempo, perché un contratto di servizio è un atto complesso che richiede mesi, richiede approfondimenti e noi siamo già a luglio e il contratto di servizio deve essere approvato in consiglio comunale entro il 31 dicembre.
1: Sì.
0: Anche perché notiamo anche, mi consentirà una vena polemica, una certa irresponsabilità. Ora, dire in una conferenza stampa, come ha fatto il presidente Spalluto, che stiamo avviando una procedura di crisi d'impresa senza che questo sia stato comunicato formalmente alle organizzazioni sindacali, ai creditori, crea un effetto boomerang spaventoso. E vi cito due esempi che fanno parte del mondo Amio, come lo vogliamo chiamare. Venerdì, tanto Daniele Ambiente, che gestisce l'impianto di selezione dei rifiuti di Pasquinelli, quanto l'azienda che gestisce la pulizia negli uffici e nei cantieri, ha comunicato che se entro 10 giorni le tante fatture insolute da parte di Chimambiente non verranno pagate, procederanno ad una vera e propria serrata, con problemi sul servizio, ma consentitemi anche con ricadute occupazionali. Quindi noi chiediamo quello stesso senso di responsabilità che le lavoratrici e i lavoratori di Chimambiente stanno garantendo in questi mesi così difficili, dove stanno lavorando in condizioni estremamente difficili, sia messo in campo anche da chi ha responsabilità, sia nelle che, ma soprattutto negli atti. Noi vogliamo gli atti amministrativi,
1: Sardelli,
0: non
1: che
0: ci
1: cosa
0: basta
1: vuol
0: un
1: dire? Che
0: eufemismo.
1: cosa vuol dire, per essere chiari con chi ci ascolta e chi ci guarda, che magari non sa bene cosa significa? Cosa vuol dire aprire una crisi d'impresa? Significa passare al tribunale del lavoro? Significa comunque passare attraverso, che cosa?
0: Una crisi d'impresa è una procedura, diciamo, che rientra nelle procedure cosiddette concorsuali, è stata introdotta da poco. Sostanzialmente l'azienda dovrebbe fare prima di tutto una ricognizione del debito, sembra che lo abbia fatto,
1: Eh
0: lo
1: sì,
0: sia ormai
1: questo sembra che sia stato
0: passato.
1: fatto.
0: E poi, sulla base di quelle che sono le risorse, e qui poi si aggiunge il discorso impianti di cui parlerò dopo, proporre ai propri creditori un piano di risanamento che naturalmente non verrà il pagamento per integrale, tranne che per i lavoratori, perché quello lo prevede la legge, dei crediti insoluti, ma un piano di risanamento che prevede una ratizzazione, una riduzione del debito per rilanciare l'azienda. Ora, comprendete bene che se io sono un creditore di un'azienda così grossa, avere queste notizie in via così del tutto informale, a mo' di sfogo in una conferenza stampa, scatena l'effetto domino. E quindi significa che io, che ho crediti importanti, potrei anche decidere di andare giudizialmente per azionare quei crediti. Quindi
1: Certo.
0: comprendete anche la preoccupazione. Noi abbiamo da un lato diciamo, questa irresponsabilità da parte di chi dovrebbe avere senso di responsabilità. Dall'altro abbiamo lavoratori responsabili che stanno portando avanti in condizioni difficoltose. Guardate, io domenica mattina ho assistito personalmente in che condizioni le lavoratrici e i lavoratori di Chimambiente devono fare la raccolta alle 10 del mattino, con già 36-37 gradi, con un traffico impazzito, dei rifiuti, per esempio nella zona di San Vito, Viale del Tramonto. Ma lo fanno con grande senso di dedizione perché ci tengono all'azienda e ci tengono alla città. Ora noi chiediamo quello stesso senso di appartenenza, ma non galleggiando, ma con un rilancio reale di questa azienda e del servizio alla comunità, lo faccia chi lo deve fare, cioè il socio. Ci dica chiaramente che, al di là delle dichiarazioni che Chimambiente rilanciata, risanata, deve rimanere pubblico, deve adottare gli atti. Gli atti è uno solo, il contratto di servizio. Tutto il resto, direi, per parafrasare un noto cantautore, sarebbe noia, è fuffa, sono chiacchiere. E della fuffa e delle chiacchiere, le lavoratrici e i lavoratori di Chima e la città con
1: Sono
0: tutti,
1: stanchi,
0: non ne
1: certo, è
0: ha più bisogno.
1: un'avvertenza che va avanti da troppo tempo. Io ringrazio Cosimo Sardelli, ci aggiorniamo dopo l'incontro con Cataldino e il sindaco allora.
0: Assolutamente sì, buona giornata a tutte e a tutte.
1: E noi ci
0: Comunque
1: salutiamo.
0: possiamo
1: Sì.
0: dire coraggio Taranto, perché dovremmo anche incominciare, anche partendo da questa crisi, ma anche dagli altri.

0: crisi, a dare una narrazione diversa di questa città, che forse è importante tanto quanto gli atti concreti. Bisogna dare una narrazione diversa di questa città. Questa città non è peggio, anzi è meglio di tante altre città che però hanno una narrazione diversa.
1: Va bene, grazie Mimmo Sardelli per questo messaggio di speranza che ci dà in chiusura.

0: parliamo dei festeggiamenti della Madonna del Carmine.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: bonita, quanto che bella questa canzone, rimane sempre un'atmosfera particolare. E noi adesso parliamo dei solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine, perché proseguono con una grande partecipazione questa festa promossa dall'Arcicorfraternita Maria Santissima del Carmine di Taranto. Ieri c'è stata, ieri sera, in Piazza Carmine la fanfara del 10° Reggimento dei Carabinieri Campania di Napoli, un evento che ha unito la musica, le istituzioni con la comunità. C'era la nostra Federica Pompamina, ci ha mandato qualche immagine in modo tale che chi è in TV le possa guardare e chi è in radio invece le può sentire. Insomma, era un omaggio a Ornella Vanoni, chiaramente, con tristezza, molto molto carino, molto carino. E invece, per quanto riguarda il programma e che cosa è successo, noi adesso guardiamo e ascoltiamo il servizio di Federica Pompamea e poi vi dico che cosa succederà nelle prossime ore.
1: Un omaggio alla costanza e alla devozione ai confratelli e alle consorelle che da 50, 60 e 70 anni hanno consacrato il proprio cammino di fede alla Vergine del Monte Carmelo. Proseguono così i festeggiamenti promossi dall'Arciconfraternita Maria Santissima del Carmine di Taranto. Un momento di fede preceduto dalla celebrazione eucaristica dell'arcivescovo Ciro Miniero, capace di unire tutte le generazioni, con particolare attenzione alla comunità dei giovani, protagonisti del futuro. E proprio a loro sono state dedicate diverse cerimonie, dalla premiazione

0: degli studenti meritevoli distinti per il percorso scolastico, alla deposizione di un omaggio floreale all'interno del Dipartimento Ionico in Città Vecchia al monumento del 22enne vice brigadiere Salvo D'Acquisto per il suo sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale. Un gesto che per il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Marinucci deve essere un esempio di coraggio per le nuove generazioni a intraprendere il cambiamento.
1: Nel mosaico della vita basta che ognuno di noi mette a posto la propria tessera. L'insieme delle tessere è quello che fanno l'insieme del quadro, e ritengo che se ogni cittadino dà un po' del suo, quel senso di altruismo, quel senso di onestà, quel senso di rispetto delle regole, sicuramente il futuro non può che essere positivo e radioso.
0: Un messaggio confermato anche dal padre spirituale Don Marco.
2: I ragazzi attraverso lo studio gettano le basi del loro essere protagonisti della loro vita, ma anche della vita sociale. È un richiamo costante ai giovani che qui studiano diritto, studiano legge, e avere un richiamo importante a quel senso della giustizia, a quel senso della equità che deve essere propria di ogni buon cittadino.
0: I solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmine non si fermano. Questa sera, infatti, alle 20:30 in Piazza Carmine risuoneranno le note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania, e domani 14 luglio alle 21 spazio all'intrattenimento con i Banana Republic, un viaggio nel cantautorato italiano per una serata di pura condivisione. Insomma, una celebrazione che diventa occasione per riunire e rafforzare la comunità tarantina.
3: E allora, ieri sera c'è stata la fanfara del 10° Reggimento Carabinieri della Campania. Noi abbiamo un altro estratto che ci ha mandato Federica Pompamea ieri sera. Sempre tristezza di Ornella Vanoni, molto carino. E stasera invece ci saranno i Banana Republic, che proporranno un repertorio ispirato ai grandi successi della musica italiana, contribuendo a rendere ancora più vivo il clima della festa. Poi il festeggiamento grosso, insomma, è 16 luglio, quando si festeggia proprio la Madonna del Carmelo. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di contesti.
4: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
5: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica.

0: E questa era Madame con Mama non mama. Noi siamo tornati, siete a Buongiorno Taranto. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Buongiorno a chi ci ascolta in radio, a buongiorno a chi ci guarda in TV, magari sta facendo colazione, sta bevendo un buon caffè, e buongiorno anche a Stefania Castellana, presidente del circolo Arci Gagarin. Buongiorno Stefania.
1: Buongiorno a voi, buongiorno Valentina.
0: E allora Stefania è qui con noi perché sta per partire con testi, dialoghi tra passato e presente, che sarà a Taranto al Mudit, Casa Viola, insomma, per essere chiari, la vecchia masseria Solito, che adesso ha una vita culturale bella fervente, bella frizzante, diciamo. Allora Stefania, 3 giorni, 3 libri e soprattutto una terza edizione, tutto 3.
1: Sì, sì, bello, nel senso che dire già terza edizione per noi è importante. È facile avere buone idee e farle partire, la cosa importante però è farle continuare.
0: Certo.
1: Per noi siamo praticamente alla terza edizione, quest'anno c'è anche una cosa molto bella, il 16 luglio, che è la prima serata, verrà Giuseppe La Terza, l'editore, ad aprire un po' i nostri lavori prima della presentazione del libro di Anna Stella Carrino, edito proprio dalla Terza, Prima lezione di genere. E poi avremo chiaramente le altre serate, il format insomma ormai è consolidato. In seconda serata abbiamo Fabio De Ninno con L'Italia sul mare, la politica di difesa dalla NATO al Mediterraneo allargato, e infine chiudiamo il 18 con Storia di Gaza di Arturo Marzano. Il festival, come sempre, dimmi.
0: Sono tre libri che raccontano molto la nostra attualità, se vogliamo. Sono libri che raccontano molto l'oggi, no?
1: Sì, sì, è un po' l'obiettivo di Contesti, no? Quindi scegliere dei libri di storia contemporanea, perché è un festival di storia del Novecento, appunto, lanciato da Arci Gagarin, ma che accoglie la collaborazione del presidio del libro di Kensil Granaio, dell'associazione Fucina Novecento, che nasce proprio con lo scopo di valorizzare la storia del Novecento, Mangrovie, e quest'anno abbiamo anche il patrocinio morale del Comune di Taranto, del CSV, supporto della Regione Puglia, appunto lavorando con il presidio del libro. I libri sì, sono sempre scelti perché si leghino a tematiche di attualità, per renderci conto, insomma aiutare a far rendere conto che la storia non è una materia morta, ma è un qualcosa che ci aiuta molto a interpretare la realtà, e quindi le scegliamo sempre su questa base. Storia di genere è un argomento di attualità, la politica mediterranea dell'Italia, di difesa in particolare in questo periodo, è un argomento di attualità.
0: Come sì, fa parte molto del dibattito politico anche in questo momento, come lo è Gaza, insomma. Esatto. Stefania, la storia così com'è è ancora interessante, perché io ricordo quando ero ragazza, ragazzi anche tu, siamo ragazzi ancora, dai, però quando eravamo a scuola la storia era la mia materia preferita, si imparava dalla storia anche il futuro, non solo il passato, e ancora così, ancora una materia, o comunque un argomento che piace, che interessa.
1: Allora, sicuramente è un argomento al centro del dibattito, lo abbiamo visto anche con le nuove indicazioni nazionali per le scuole, no? Proprio su storia ci sono stati i maggiori dibattiti. Anche a me è stata insegnata la storia come una chiave per vedere meglio il futuro, ma lo storico non è un chiaroveggente, per cui ho imparato nel tempo, ed è un po' il messaggio che vogliamo far passare, che la storia fornisce sicuramente degli strumenti per una migliore comprensione del passato, ma anche delle dinamiche presenti. Sul futuro non abbiamo grande possibilità, però lo strumento per analizzare la realtà, la società, la storia assolutamente lo fornisce.
0: Ecco, magari per non ripetere gli stessi errori che si sono fatti, anche se in questo periodo non sembra che questo punto di vista venga preso in considerazione.
1: Beh, no, anche perché le condizioni cambiano. Ecco perché la storia è sicuramente una bussola che ci aiuta sul presente. parlare oggi, ad esempio, di storia di Gaza significa prendere Gaza dal suo momento di nascita e vedere come è arrivata a quello che è oggi, quindi comprendere,
0: contestualizzarla, certo,
1: esattamente,
0: quindi avere un quadro più largo, certo, esatto, contesti,
1: sì, avere un quadro più largo e comprendere come si è arrivati, e spesso comprendendo come si è arrivati è possibile anche prendere una posizione più chiara e più consapevole. Quindi sicuramente la storia è una disciplina di consapevolezza anche del nostro proprio pensiero.
0: E allora l'appuntamento è da giovedì 16 luglio alle 19, l'ingresso è libero?
1: Sì, l'ingresso è assolutamente libero e gratuito, ore 19, giorno 16, 19:30 e gli altri due appuntamenti.
0: Venerdì 17 e quindi sabato 18, sì.
1: E sabato 18, giovedì 16 con Giuseppe Laterza e Anastella Carrino, venerdì 17 con Fabio Di Ninno, sabato 18 con Arturo Marzano.
0: Perfetto, io ringrazio Stefania Castellana, quando vuoi sei qui a casa, eh?
1: Grazie, grazie a voi, grazie, mi fa piacere.
0: E allora noi ci fermiamo, quando torniamo parliamo di punti cardinali.

0: Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.
6: La radio.

0: E verrebbe da non fermarlo mai questo pezzo bellissimo dal passato. E adesso noi torniamo in diretta e, come potete vedere se ci state guardando in TV, non sono più solo, la mia saletta è diventata bella affollata, perché parliamo di punti cardinali for work, orienta provincia e lavoro, e abbiamo con noi Roberto Carucci, dirigente della provincia. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E abbiamo anche Giuseppe Adamo, psicologo, uno degli psicologi che si occupa dello sportello, benvenuti.
2: Buongiorno.
0: E allora, che cos'è Punti Cardinali e come nasce questo progetto di orientamento al lavoro della provincia di Taranto?
2: Buongiorno, grazie per lo spazio che ci concedete, per l'opportunità di presentare il nostro progetto, che rientra all'interno di una misura comunitaria gestita dalla Regione Puglia. Noi abbiamo presentato un progetto esattamente un anno fa, a luglio dell'anno scorso, è stato finanziato con 127.000 euro dalla Regione Puglia, e questo progetto prevede una serie composita di attività e si rivolge soprattutto a giovani disoccupati, ma anche a persone diversamente abili. Cercheremo di intercettare anche esigenze eventualmente di immigrati, studenti delle ultime classi delle scuole superiori e comunque tutti i soggetti, anche giovani NEET, cioè tutti i soggetti che in questo momento in un territorio le cui difficoltà insomma conosciamo tutti, hanno bisogno di una mano per orientarsi all'interno di un mercato che, seppur magari non offre tantissimo, può comunque dare delle possibilità importanti ai giovani che magari non sono a conoscenza di iniziative o opportunità che ci sono sul territorio.
0: I NEET, ricordiamolo, sono quei ragazzi che non studiano e che non lavorano in questo momento e che a Taranto sono molti, siamo a livello statistico al di sopra delle medie nazionali. È un target di riferimento, quindi un pubblico particolarmente ampio. L'obiettivo quindi è favorire l'inclusione sociale, giusto?
2: Sì, l'obiettivo è favorire l'inclusione sociale e possibilmente indirizzare al lavoro queste categorie di persone. Devo dire che è la seconda edizione di questo progetto e noi l'altra volta abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti. Credo che siamo riusciti a far trovare un lavoro a 3 o 4 ragazzi grazie al nostro sportello. È doveroso dire che tutta questa attività viene svolta da un partenariato che è coordinato dalla provincia di Taranto, che ha partecipato alla presentazione del progetto e che parteciperà con noi alla realizzazione delle iniziative. Un partenariato, io dico, di qualità. Abbiamo intanto la collaborazione istituzionale con ARPA

0: Puglia, che fa parte del nostro partenariato, e poi abbiamo con noi l'ITS Logistica di Taranto, Programma e Sviluppo, Formare Puglia, il CIOFS, Promosimar, G Group e credo Formare Puglia, credo di non aver dimenticato
1: tutti.
0: Nessuno, abbiamo e Consorzio Mestieri, del quale magari parleremo più avanti, perché c'è già un'iniziativa dopodomani che parte per una delle misure del progetto, che poi magari potremo sinteticamente, velocemente illustrare.
1: C'è uno sportello di orientamento, un orientation desk, che è un hub territoriale in cui è possibile ricevere supporto e bilancio per le competenze, ed è formato da psicologi. Perché psicologi? Qua si è rotto una cuffia nel frattempo.
2: Siamo cinque, siamo tre psicologi e due altre figure esperte in ambito di formazione e orientamento. Perché uno sportello orientamento? Proprio perché abbiamo visto la platea a cui ci rivolgiamo è grande, va dai giovani in età formativa fino a tutte le persone in età occupabile. Il bisogno di orientamento, lo dico per esperienza, mi occupo di questo settore da oltre 15 anni, è sempre più grande anche nel nostro territorio. Questo perché non è soltanto mirato ad aumentare l'occupabilità a trovare un lavoro, ma anche a quello di comprendere qual è la propria direzione. Ecco perché noi appunto siamo pronti ad accogliere tutte le figure che si vorranno affacciare. Ricordiamo anche che lo sportello è gratuito, è aperto 3 giorni a settimana, lunedì, mercoledì e giovedì, la mattina dalle 8.30 alle 14.30, e stiamo lavorando anche per ampliare gli orari di accoglienza al pomeriggio, già a partire dal mese di agosto.
1: Addirittura da agosto, col caldo, però
2: vogliamo appunto far sì che ci sia la massima affluenza possibile.
0: Il mese di agosto, nel luogo dove c'è lo sportello, che poi è la rotonda del lungomare, sostanzialmente nel palazzo del governo, sarà molto affollato, perché dal 21 agosto partono i giochi del Mediterraneo. E su questo, assieme al desk, stiamo lavorando ad una iniziativa in collaborazione con la struttura dei giochi, per consentire ai volontari dei giochi del Mediterraneo di poter, insomma, fruire del nostro sportello e anche di eventuali attività formative all'esito della profilazione che faremo successive ai giochi del Mediterraneo, quindi non finiranno il 3, per molti ragazzi potranno
1: proseguire
0: anche avere un seguito, sì.
1: Ma adesso non spoileriamo tutto, perché ci sono altri spazi in cui parlare di questo. Noi ci fermiamo con un po' di musica e quando torniamo continuiamo a parlare di questo sportello.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
4: Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Questi erano Emma e Fabi Fibra con Antidroga. Noi siamo sempre in studio per parlare di punti cardinali con Roberto Carucci, dirigente per il personale della provincia di Taranto, e Giuseppe Adamo, psicologo dello Sportello Orienta Ta. Giusto,
1: orientà.
0: È carino
1: provincia
0: come
1: nome. Lavoro.
0: Provincia e lavoro. Allora, chiedevo prima perché la figura dello psicologo serve in uno sportello di orientamento?
2: Assolutamente, la figura dello psicologo serve per erogare un orientamento che sia di qualità. Teniamo conto che partiamo proprio dall'accoglienza della persona, della sua storia, del suo bisogno, e da lì andiamo poi a strutturare un percorso personalizzato. L'obiettivo dell'orientamento professionale, non ce lo dimentichiamo, è sicuramente quello di supportare le persone a una scelta, a dare una risposta a quella che è la loro domanda, ma anche a aumentare quella che è la loro consapevolezza, la loro autonomia e la loro autoefficacia. Noi è come se li accompagnassimo per un pezzettino nel loro percorso che poi dovranno proseguire da soli.
0: Penso ai ragazzi che non studiano e che non lavorano e che quindi non sanno che cosa fare del loro futuro, ma mi chiedevo anche riguardo ai migranti, che sono una parte del vostro pubblico, se c'è un sportello di mediazione o comunque c'è una mediazione, poi ancora per chi invece è più grande e ha perso il lavoro e ha bisogno di riqualificarsi e rimettersi nel posto di lavoro, c'è anche una questione forse di un po' di tristezza, di depressione in quel caso che va supportato.
2: Sicuramente sappiamo che chi arriva con bisogni come quelli che tu hai descritto parte da una condizione di autoefficacia, magari anche da un tono dell'umore che può essere più basso.
0: Scoraggiato, quello, giusto?
2: Assolutamente sì, lì va accolto, assolutamente. Bisogna andare a fare a tutti gli effetti quello che è un bilancio di quella che è l'esperienza precedente, valorizzare tutti quelli che sono i punti di forza, riscrivere un po' una nuova narrazione e ripartire da quel punto di partenza, individuando degli obiettivi che poi siano raggiungibili.
0: Anche perché vedevo che ci sono dei laboratori di empowerment, ma di questo magari parliamo fra qualche minuto. Adesso ci fermiamo e poi siamo subito qui.

0: siamo sempre in compagnia di Roberto Carucci, dirigente della provincia, di Giuseppe Adamo, psicologo del sportello di orientamento al lavoro, per parlare proprio di questo sportello. Giovedì già si parte con un evento interessante, un job day.
1: Sì, abbiamo una giornata giovedì, perché poi il progetto, come ho detto, riguarda diverse azioni. Lo sportello di cui stiamo parlando stamattina è il cuore pulsante, perché attraverso le indicazioni che ci arrivano dallo sportello programmiamo le attività successive, che sono di laboratorio, che sono dei job day, come abbiamo detto. E all'interno del progetto c'è anche una misura molto interessante, con la quale devono essere realizzate delle iniziative per cercare di far tornare sul nostro territorio quelle ragazze e quei ragazzi che oggi, non avendo trovato delle opportunità qui da noi, magari sono costretti a studiare, lavorare, a svolgere attività fuori dai confini provinciali o addirittura regionali.
0: Sai, questa è una cosa molto interessante, perché io sono la ragazza dei numeri, delle percentuali. Ultimamente, da un sondaggio dell'Università degli Studi di Bari, è uscito un tema: il 60% dei ragazzi tarantini vorrebbe lavorare qui, ma solo restare qui a Taranto, ma solo il 7% ce la fa. Che, voglio dire, c'è un bacino di quel 60% che va via, dove secondo me sarebbe interessante andare a pescare.
1: Sì, spesso perché magari non c'è proprio la possibilità, ma spesso perché magari non si conoscono le opportunità che il territorio offre. Su questo saranno realizzate all'interno del progetto una serie di iniziative. La prima è quella di giovedì prossimo, giovedì 16 e giovedì 23, all'aeroporto di Brindisi e all'aeroporto di Bari. Ci sarà uno stand di uno dei nostri partner, Consorzio Mercieri, di cui parlavamo prima, che cercherà di intercettare i ragazzi, insomma, che tornano sul territorio, per cercare di capire quali sono le loro esigenze, per offrire loro delle indicazioni. E questa cosa riguarderà tutti i comuni del territorio, perché poi attraverso questo monitoraggio, diciamo così, questo censimento, noi restituiremo i dati magari anche ai sindaci del territorio, in modo che ognuno sappia, insomma, no, qual è il bacino di popolazione, insomma, che è costretto a stare fuori. E queste iniziative saranno replicate poi anche alle più importanti fiere dell'orientamento nazionali. Andremo a Job Orienta a Verona a novembre, e cercheremo di andare a We Make Future a giugno dell'anno prossimo, a Didacta, che è un'importante mostra a Firenze. Insomma, saranno realizzate tutta una serie di attività per cercare di presentare fuori dai confini provinciali e regionali quelle che sono le opportunità del territorio, che già comunque realizzeremo attraverso dei laboratori che sono molto importanti.
0: E infatti vedevo che per chi è qui già ci sono tantissimi laboratori, sia sulle competenze digitali, il lavoro da remoto, professioni emergenti, laboratori di cucina, musica, storytelling, sviluppo delle soft skills, percorsi dedicati alla blue economy, opportunità di crescita del territorio, ma anche mare, turismo, sì. Insomma, c'è tanto.
1: Professioni vinicole, insomma.
0: Perché insomma è un l'enogastronomia è uno di quei settori su cui sicuramente la città di Taranto sta puntando. C'è anche un'attenzione verso la situazione di genere, quindi un prossimo accordo, comunque una prossima attenzione verso gli sportelli sulla violenza di genere, per aiutare le donne in difficoltà.
1: Sono previste iniziative in questo ambito, e poi la realizzazione di un monitoraggio che spero riusciremo a realizzare in collaborazione con i centri antiviolenza che stanno sul territorio. Uno dei nostri partner, il CHOFS nella fattispecie, ha già messo le basi per realizzare questa iniziativa, che credo sia altrettanto importante. Questo dà l'idea di quanto ampio e vasto sia il progetto, no? Si rivolge da chi sta qui e magari non ha opportunità, a chi sta fuori, per cercare, insomma, di far ritornare i talenti, no? Adesso va di moda questa parola, comunque i ragazzi, le ragazze che stanno fuori, e far consentire loro magari aumentare quella statistica di cui parlavamo prima, no?
0: E magari aiuta a scoprire anche quelli nascosti.
1: Sì.
0: Giuseppe, Adamo, una domanda: mettiamo che sono un ragazzo e voglio una mano nel orientarmi, come faccio, dove vado e di chi chiedo?
2: Allora, noi siamo Siamo in, proprio sulla, facciamo sulla rotonda, quindi uno dei due ingressi è su Lungomare Vittorio Emanuele, l'altro ingresso è su Via Anfiteatro 8. Siamo aperti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30. Le persone possono recarsi da noi liberamente senza neanche.
0: Basta chiedere in portineria dove siete.
2: Assolutamente sì, ma poi abbiamo un affaccio proprio sulla rotonda, quindi siamo facilmente individuabili anche con i roll up e i nostri cartelloni. Abbiamo una mail che è punti.cardinali@provincia.ta.it. Abbiamo anche un numero di telefono.
1: 099 4587 133.
0: Lo ripetiamo magari.
1: 099 4587, che è il centralino della provincia, 133 è l'interno per
0: a cui rivolgersi,
1: anche solo telefonicamente, contattare il desk.
2: Tutti gli interessati ci possono contattare così da fissare anche un primo appuntamento.
0: Avete iniziato il 29, quante persone si sono già affacciate?
2: Al momento abbiamo quasi 10 persone che si sono affacciate, con bisogni più diversi, da giovani ragazzi che hanno appena finito la scuola superiore, devono scegliere l'università, donne che vogliono rientrare nel mercato del lavoro, e conferma un po' quella che è stata la tendenza anche della prima edizione dei Punti Cardinali. Abbiamo avuto tanti accessi, tanti bisogni diversi, dal rientrare nel mercato del lavoro fino anche, no, a delle idee imprenditoriali da andare a sviluppare.
0: E allora un bellissimo sportello, un'ottima iniziativa, e io ringrazio Roberto Carucci, dirigente della provincia di Taranto, e Giuseppe Adamo, psicologo dello sportello. Ci risentiremo per avere tutte le informazioni, poi presto avrete tutto sul nostro sito. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parleremo di tutt'altro, parleremo di un incontro con il Papa.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: dice queste parole. Papa Leone, che ha apprezzato i sentimenti di affetto che hanno suggerito il confidente gesto, assicura il ricordo nella preghiera, incoraggiandola a proseguire con cristiana carità il suo impegno di volontario a sostegno dei fratelli più bisognosi. È una lettera da parte del segretario di Stato del Vaticano, il Monsignor Anthony Ecpo, che suggella una storia di fede bellissima che noi abbiamo a Taranto, ed è quella di Peppe Maluberti. Giuseppe Maluberti, un tarantino verace, anche collaboratore parrocchiale, storico volontario della Città Vecchia e confratello, che noi dovremmo avere già in videocollegamento. Buongiorno Peppe.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi di questa possibilità, vi ringrazio, sono emozionato, grazie.
0: Ma no, ma grazie a te, perché Peppe il 25 aprile scorso ha fatto un bellissimo gesto, ha regalato a Papa Leone XIV una maglietta del Taranto con la scritta Papa Leone il numero uno, che lui ha accolto anche con un grandissimo sorriso, insomma, evidentemente anche il Papa è diventato tifoso del Taranto, Peppe.
1: Beh, è stata, diciamo, una cosa spontanea. Poi quel giorno io non dovevo essere lì, è stato perché il pullman era tutto pieno, era il terzo meeting dei professori di religione, quindi non essendo professore di religione mi sono trovato lì casualmente, ero andato a comprare due magliette, laddove ho fatto scrivere avanti la scritta Taranto con dietro Papa Leone col numero uno, perché proprio il giorno mentre usciva la processione di San Cataldo a mare c'era l'elezione del nuovo pontefice, quindi mentre sfilava la processione, infatti poi il nostro arcivescovo, il nostro pastore Ciro Miniero, poi dava sulla nave la notizia
0: dell'elezione di Papa Leone. Che emozione è stato incontrare il Papa, ma soprattutto ricevere poi la lettera di ringraziamento che ti invogliava a continuare nel tuo volontariato, nel tuo servizio per la città.
1: Beh, innanzitutto è stata una cosa da dire, io ho scritto la lettera per ringraziarlo per questo, perché poi alla fine bisogna fare sempre le cose con discrezione, le cose poi uno non deve neanche sentirsi orgoglioso, perché io ci tenevo tantissimo, è stata, ripeto, una cosa fatta con molta spontaneità e con molta tranquillità, non deve essere un mio orgoglio, perché alla fine è stato portare la città intera, la città che merita tanto, come anche dare quell'immagine della Madonna della Dolorata, perché a cui tutti quanti i tarantini sono devoti, esce il giovedì
0: Santo. Sì, questo non l'abbiamo detto, è stata consegnata anche un'immagine della Dolorata, perché tu sei anche confratello sia del Carmine che di San Domenico, giusto?
1: Nella lettera che ho inviato ho messo la fotografia, laddove è quella fotografia che avete mandato appena adesso, con un quadro, poi ecco, tra l'altro con un quadro della Dolorata, con anche il calendario, però poi non mi aspettavo questa risposta, che poi è arrivata dopo il 15 giugno, è arrivata perché poi l'ho trovata nella posta, e laddove anche con l'immaginetta del Santo Padre. Chiaramente questo deve essere un motivo di preghiera, di continuare anche nel volontariato e soprattutto anche per la città di Taranto, affinché possa veramente dare una svolta, no? Una svolta in positivo. Poi fra un po' anche quello che sta vivendo la città, ci saranno i giochi del Mediterraneo, quindi deve essere anche, ci saranno tanti paesi del Mediterraneo, quindi per questa, veramente per tutto quello che si sente nei telegiornali, quello che sta accadendo di nuovo a causa di questa guerra, di queste guerre, sia in Ucraina dappertutto che alla
0: fine. Insomma, una preghiera un po' per tutti, che possa partire da Taranto, e la speranza che magari il Papa possa venire qui a trovarci in città.
1: Magari questo spetta sicuramente al nostro arcivescovo, invitarlo a Taranto, perché anzi bisogna pregare anche per la Chiesa intera, per il nostro pastore, perché alla fine, voglio dire, bisogna pregare per il nostro arcivescovo,
0: certo,
1: i sacerdoti. Alla fine questa è una cosa importante, questo spetta a lui invitarlo, però già aver dato un'impronta con quella maglietta Taranto, spero che questo possa venire anche,
0: possa servire. Peppe, io ti devo lasciare perché abbiamo finito il nostro tempo, grazie mille.

0: mille per essere stato con noi e per averci raccontato la tua bella storia.
1: Grazie a voi, buon proseguimento di giornata, grazie.
0: E io vi ricordo che se avete segnalazioni, eventi o altre informazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al numero 339-680-6868. Il nostro appuntamento è terminato qui, buongiorno Taranto, però ritorna domani. L'informazione con Cittadella continua con il telegiornale, i giornali di radio e tutto il resto. Buona giornata.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: fratello lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: stia dormendo.
1: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
2: Manchi da un po'.
3: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
4: Decollo autorizzato.
3: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
5: Che facciamo?
1: Cerchiamo superstiti.
6: Squalo! Squalo!
1: Papà! Andiamo!
5: Dov'è il mio fratellino?
7: Tranquillo, andrà tutto bene.
1: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
11: Le storie sono vere.
10: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
11: Maui, semidio del vento e del mare.
12: Eroe degli uomini.
11: Huh?
12: Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
11: Ti ringrazio.
12: Tranquilla.
13: Se la luce risplende così, è un segno.
11: Mi serve il tuo aiuto.
12: Non vado in missione con una mortale.
11: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
12: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
11: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
13: Chi è Vaiana?
12: Pronta a essere l'eroina?
11: Andiamo a salvare il mondo.
12: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
9: Come si sente oggi?
14: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
4: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua?
7: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
8: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
9: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
10: Ah, avete lavorato insieme?
9: Ma pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
11: È alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
11: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
12: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
13: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
12: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
14: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
15: Teletravail.
0: Teleghi?
13: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
16: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
17: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
18: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
19: Per Clima Ambiente i sindacati sospendono lo stato di agitazione fino a giovedì prossimo, giorno in cui è previsto il tavolo con il Comune sul contratto di servizio. Per quel che riguarda la cronaca sindacale, invece, ad un impiegato non viene rinnovato il contratto di lavoro perché è ritenuto in sovrappeso e pronto il ricorso al giudice del lavoro. Chiusa temporaneamente la sede decentrata degli uffici di Via Fiume, un allagamento proveniente dal piano superiore ha causato l'allagamento degli stessi uffici. Per quel che riguarda invece lo sport, il Taranto, Vincenzo Corvino, alla sinistra classe 91, torna al Taranto dopo 5 anni.
18: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
20: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
21: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. In primo piano Clima Ambiente, l'incontro che si è tenuto questa mattina tra le organizzazioni sindacali e il Comune. I sindacati sospendono lo stato di agitazione fino a giovedì prossimo, giorno in cui è previsto il tavolo sul contratto di servizio. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
1: Noi sospendiamo fino a giovedì perché vediamo giovedì cosa esce sul contratto di servizio. Capiremo quali sono le intenzioni e un percorso, diciamo, in itinere dove giorno per giorno le cose si cambiano, si affastellano, è una situazione complessa.
2: Cosimo Sardelli, segretario generale della Funzione Pubblica di CGIL Taranto, parla di un esito migliore rispetto alle premesse della vigilia, ma la guardia resta altissima. Si è chiuso con una parziale fumata bianca il teso incontro tra i sindacati e l'assessore Gianni Cataldino e i vertici di Clima Ambiente. Sul tavolo il futuro dell'azienda di igiene urbana di Taranto, stretto tra lo spettro della crisi finanziaria e le necessità di un nuovo piano industriale. I sindacati sono riusciti a strappare un cronoprogramma certo basato su due tavoli tematici cruciali per la prossima settimana. Il primo, lunedì 20, riguarderà i servizi straordinari legati ai giochi del Mediterraneo affidati a Clima Ambiente, ma l'appuntamento decisivo è fissato per il 23, quando si discuterà finalmente la bozza del nuovo contratto di servizio, attualmente al vaglio del sindaco. Per Carmelo Sasso, segretario di UIL Trasporti Taranto, si tratta dell'ultima chiamata per la salvezza dell'azienda.
3: Da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni è stata definita una bozza che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e con il consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento.

0: irrimandabile, irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
1: Resta però il nodo del ritardo organizzativo proprio sulla macchina dei giochi del Mediterraneo, con i servizi ancora da definire, a soli 40 giorni dal via. Accanto alla programmazione pesa l'incognita della procedura negoziata per la crisi d'impresa, una mossa della precedente governance definita dai sindacati un salto nel buio. Per Cosimo Sardelli è il bicchiere solo mezzo pieno, le parole non bastano più, servono atti concreti per dare certezze ai creditori e soprattutto dignità alla città e ai suoi lavoratori.
2: Siamo riusciti finalmente a cristallizzare l'impegno da parte del Comune sul contratto e su una discussione sul contratto, perché qualunque creditore potrà discutere con l'azienda una rinegoziazione del debito nella misura in cui ha certezza che dall'1 gennaio Climambiente continuerà a svolgere il servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Taranto. È un monocommittente, quindi è evidente che è la condizio sine qua non.
3: È pronto il ricorso al giudice del lavoro per il mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato. Il contratto non è stato rinnovato perché l'impiegato è ritenuto in sovrappeso.
4: Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché è in sovrappeso. È la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio, con demansionamenti, nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione, in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie e contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro.
3: Chiuso temporaneamente, chiusa, scusate, temporaneamente la sede decentrata degli uffici comunali di Via Fiume, un allagamento proveniente dall'appartamento del piano di sopra ha causato il cedimento di alcune pannellature del controsoffitto e l'acqua ha finito per allagare gli stessi uffici. Tecnici e operatori sono comunque al lavoro per valutare i danni e ripristinare le condizioni minime di agibilità. Nel frattempo, fa sapere Fabio Ligonzo, segretario della Funzione pubblica CISL, i servizi saranno gestiti da remoto per ridurre al minimo i disagi per l'utenza. Il valore dell'acqua, il progetto di Heineken per ridurre il consumo di acqua e servire l'agricoltura.
5: La birra investe sull'acqua. Dallo storico birrificio Heineken di Massafra, ecco uno progetto di sostenibilità che mette insieme capacità produttive, risparmio delle risorse idriche e azioni a favore del territorio. Il progetto Valore Acqua, realizzato in collaborazione con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, è stato presentato dai vertici di Heineken Italia e consentirà di offrire al territorio e all'agricoltura fino a 318.000 metri cubi di acqua all'anno. Acqua che non verrà più attinta dalla falda della Murgia, come spiega Leo Gasparri, manager della sostenibilità di Heineken Italia.
6: Questo progetto si inserisce in un percorso che è iniziato più di 15 anni fa, che si chiama Brew a Better World, che vuol dire fermentare un futuro migliore. È il nostro piano di sostenibilità, un piano molto chiaro, molto dettagliato, e che ha degli obiettivi che ci porteranno alla fine di questa decade, nel 2030, ad azzerare il nostro impatto in produzione, in termini di CO2, e ad abbattere, ulteriormente i nostri consumi di acqua. In questi anni abbiamo ridotto drasticamente i consumi di acqua all'interno dei nostri birrifici e il birrificio di Massafra per noi è un fiore all'occhiello in questo percorso. Pensate, fino a 7-8 anni fa ci volevano quasi 6 litri per fare un litro di birra, 6 litri di acqua per fare un litro di birra. Oggi il birrificio di Massafra è ben sotto i 3 litri. Andremo a ripristinare tutta una rete idrica di acque di superficie nella zona di Castellaneta. andremo, dico qualche passo che faremo, andremo a ricostruire una vasca di raccolta di circa 10.000 metri cubi di acqua, andremo a costruire un sistema di sollevamento delle acque che permetterà poi attraverso una tubazione di circa 5 km di raggiungere e portare l'acqua di superficie a tutta l'area di Castellaneta dove adesso si coltiva.
5: Questo progetto rafforza il legame tra il birrificio nato nel 1967 e il territorio di Massafra e di Taranto nel suo complesso. Le parole di Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra.
7: I vantaggi per questo birrificio sono rinforzare questo importante legame col territorio. Un legame che inizia negli anni 60, prosegue con l'arrivo di Heineken nel 1964. Tenete presente che questo è il primo birrificio di Heineken in Italia ed è nato proprio seguendo questo importante legame che abbiamo col territorio.
3: Brutale aggressione nella notte a Torre Ovo, sul litorale ionico tarantino. Un uomo di 40 anni è stato pestato a sangue nei pressi di Piazza Mercatale dopo aver chiesto a un gruppo di giovani di fare meno rumore con i motorini. La reazione della banda è stata violentissima. Il quarantenne è stato colpito alla testa con una bottiglia e preso a calci al volto, una volta a terra fino a perdere addirittura conoscenza. Soccorso dai familiari, trasportato in codice rosso all'ospedale di Manduria, ha riportato un grave trauma cranico e facciale. Sull'episodio indagano i militari dell'arma. E poi, sempre per la cronaca, torniamo a parlare dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri che ha interessato l'area industriale. Sentite.
4: Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di lunedì a Taranto nei terreni adiacenti all'ex Cementir nella zona dell'ex Ilva. Le fiamme hanno distrutto un nastro trasportatore, il vento e le alte temperature hanno determinato il rapido propagarsi delle fiamme nella direzione della raffineria. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco, più quelle dell'Ilva e dell'Eni, impegnate per diverse ore in operazioni di spegnimento e per contenere il rogo lungo la via Appia, evacuate le abitazioni vicine. Una densa colonna di fumo ha raggiunto il quartiere Tamburi. La via Appia è stata chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni. ANAS e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto anche per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione in condizioni di sicurezza. Grande preoccupazione ha caratterizzato il pomeriggio di ieri per il rogo che ha interessato una zona molto delicata per la presenza industriale ed in particolare per la vicinanza della raffineria.
3: Uno stabilimento balneare senza la fondamentale figura del bagnino è stato scoperto dai militari della Capitaneria di Porto.
4: Uno stabilimento balneare anche piuttosto noto senza la fondamentale figura del bagnino di salvataggio. La violazione particolarmente importante per i riflessi sulla sicurezza dei bagnanti è stata riscontrata a Scanzano Ionico dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Taranto, che si è accorta della totale scopertura della postazione di primo soccorso e avvistamento del lido durante l'orario di apertura della struttura. Pesante la sanzione amministrativa nei confronti dei titolari dello stabilimento dal momento che non si tratta dell'inosservanza di un semplice adempimento burocratico, ma di un punto di riferimento indispensabile per la sicurezza di quanti, residenti e turisti, preferiscono il lido alla spiaggia libera proprio per i servizi previsti. È una carenza seria per l'emergenza da gestire in caso di malori e improvvisi cambiamenti climatici, se si considera anche che tra gli utenti ci sono diversamente abili, anziani, bambini con esigenze particolari. L'intervento rientra nella campagna nazionale Mare e Luoghi Sicuri 2026. L'attività della Guardia Costiera Tarantina proseguirà. Solo qualche giorno fa sono state messe a punto diverse operazioni di salvataggio bagnanti e attività di contrasto alla pesca vietata.
3: Intervento lampo del comune al Porticciolo di San Vito, dove dopo le proteste social dei cittadini che Radio Cittadella e Cittadella TV avevano raccontato, gli operatori municipali guidati dal sindaco Bitetti hanno ripristinato la storica insegna a spiaggia libera e riparato le staccionate distrutte, rimosse anche le montagne di posidonia e i rifiuti accumulati sull'arenile. L'ente ha parlato di impegno per una città più vivibile. L'intervento riaccende però i riflettori sulla vicina via del Faro, da tempo interdetta. La strada, erosa dalle mareggiate e a rischio crollo strutturale, attende ancora una complessa e definitiva messa in sicurezza. Parliamo ora dell'iniziativa che si è tenuta questa mattina a Genitori Tarantini insieme ad altre associazioni e ad altri comitati. Sentite.
4: Associazioni e comitati insieme per chiedere ai cittadini un coinvolgimento serio, perché, dicono, la maggioranza dei tarantini la pensa come noi e crede nell'autodeterminazione del nostro popolo. Non solo dunque una conferenza stampa, ma un manifesto per dire basta a chi intende ancora fare in modo che

0: Taranto sia terra di sacrificio, dove la salute umana, l'ambiente, le future generazioni non hanno nessun valore.
1: Il messaggio è chiarissimo, definisci Taranto dopo che il governo sta cercando in tutte le maniere di tenere aperta una produzione altamente inquinante e pericolosa per la salute dei cittadini e lavoratori. Costringe i lavoratori a qualcosa che assomiglia più alla schiavitù che a un lavoro, e questo è veramente indegno in una Repubblica democratica, e prevede un dissalatore alla foce del fiume Tara, prevede un rigassificatore più grande onshore d'Italia, è uno dei più grandi d'Europa, anzi probabilmente è il più grande rigassificatore onshore d'Europa, e senza assolutamente interessarsi della salute e del futuro sostenibile per un territorio che ha già dato tanto, anzi ha già dato troppo, ed è insostenibile questa situazione. Ora, questo manifesto studiato insieme a tantissime altre realtà associative tarantine non è altro che il termine ultimo dal quale bisogna ripartire.
0: Le associazioni e i comitati ritengono sia indispensabile il contributo di tutti. Bisogna dare una mano, sostengono, con la presenza, in un grande abbraccio tra noi, con un rinnovato sorriso e con la speranza di contribuire a dare un'alternativa alle future generazioni. Andiamo avanti ora con un estratto della trasmissione di oggi, Buongiorno Taranto, condotta dalla collega Valentina Castellaneta.
2: Peppe il 25 aprile scorso ha fatto un bellissimo gesto, ha regalato a Papa Leone XIV una maglietta del Taranto con la scritta Papa Leone il numero 1, che lui ha accolto anche con un grandissimo sorriso, insomma, evidentemente anche il Papa è diventato tifoso del Taranto, Peppe.
3: Beh, è stata, diciamo, una cosa spontanea. Poi quel giorno io non dovevo essere lì, è stato perché il pullman era tutto pieno, era il terzo meeting dei professori di religione, quindi non essendo professore di religione mi sono trovato lì casualmente, ero andato a comprare due magliette, laddove ho fatto scrivere avanti la scritta Taranto con dietro Papa Leone col numero 1, perché proprio il giorno mentre usciva la processione di San Cataldo a mare c'era l'elezione del nuovo pontefice, quindi mentre sfilava la processione, e infatti poi il nostro arcivescovo, il nostro pastore Ciro Miniero, poi dava sulla nave la notizia
2: dell'elezione di Papa Leone. Che emozione è stato incontrare il Papa, ma soprattutto ricevere poi la lettera di ringraziamento che ti invogliava a continuare nel tuo volontariato, nel tuo servizio per la città.
3: Beh, innanzitutto è stata una cosa, da dire, io ho scritto la lettera per ringraziarlo, perché poi alla fine bisogna fare sempre le cose con discrezione, le cose poi uno non deve neanche sentirsi orgoglioso, perché io ci tenevo tantissimo, è stata, ripeto, una cosa fatta con molta spontaneità e con molta tranquillità, non deve essere un mio orgoglio, perché alla fine è stato portare la città intera, la città che merita tanto, come anche dare quell'immagine della Madonna dell'Addolorata, perché a cui tutti quanti i tarantini sono devoti.
0: E adesso il Taranto Calcio con la società assolutamente impegnata sul mercato. Vincenzo Corvino torna in rossoblù. Sentite. Vincenzo Corvino, alla sinistra classe 1991, torna in rossoblù dopo l'esperienza nella stagione 2020-2021, quando l'attaccante fu tra i protagonisti della promozione del Taranto dalla Serie D alla Serie C. Nella passata stagione, da capitano del Fasano, è stato il vice capocannoniere del girone H con 14 centri. Intanto, dopo giorni di attesa, sono arrivate le ufficialità di Nicola Loiodice e Francesco Losavio, che avevano già sottoscritto un contratto pluriennale con il club rossoblù. Due conferme importanti nel percorso di costruzione della squadra in vista della prossima stagione. La società però non si ferma, prosegue infatti la trattativa per la permanenza di Fabio Delvino. Da giorni il dialogo tra le parti è entrato nella fase conclusiva, l'intesa è ormai ai dettagli e manca solo la firma per ufficializzare la permanenza dell'esperto difensore, ex capitano del Taranto. Resta viva anche la pista che porta Battista, esterno offensivo, ex Virtus Francavilla e tarantino di nascita, un nome che potrebbe aggiungere qualità ed esperienza al reparto avanzato. È stato intanto presentato Porto Rubino al molo di San Cataldo. Sentite.
2: Porto Rubino con pre

0: 8 anni e per celebrare questo traguardo sceglie di partire da dove tutto è iniziato. Il festival itinerante ideato da Renzo Rubino fa tappa a Taranto questa sera trasformando lo specchio d'acqua a ridosso della città vecchia in un palcoscenico unico a fior d'acqua. Un ritorno a casa carico di emozione per il cantautore pugliese che quest'anno propone una serata speciale intitolata Porto Rubino Pensa, dove la musica diventa lo sfondo di un'esperienza molto più profonda.
1: Porto Rubino ha la sua particolarità che i concerti vengono fatti ovviamente in barca e la musica è un contorno, no? Di fatto già solo vedere la città vecchia, la luna, la brezza marina, sentire il rumore delle onde fa sì che quello che si sta vivendo sia un'esperienza più che un vero e proprio concerto.
0: Il cast della serata è d'eccezione, a partire da un'esclusiva assoluta per la regione, unica tappa estiva in Puglia di Carmen Consoli, ma sul palco galleggiante ci sarà spazio anche per la profondità di Angelica Bove, la poesia di Franco Arminio e per il sodalizio artistico di Concitra De Gregorio e Erika Mu.
1: La chicca di Franco Arminio degli ultimi giorni fa sì che Porto Rubino Pensa sia una serata dedicata veramente al pensiero, alla parola, e secondo me è importante che questa serata venga fatta a Taranto.
0: Grazie. Una notte di riflessioni e grandi canzoni che non si esaurirà sul mare. Per chi vorrà ballare e proseguire la serata, l'appuntamento continuerà a terra con gli after party allo Spazio Porto. Taranto per una notte torna a specchiarsi nella bellezza della sua musica e poi il viaggio continua nel resto della Puglia.
2: Proseguono intanto i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, ieri sera la fanfara dei Carabinieri.
3: Proseguono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Dopo la cerimonia al Dipartimento Universitario Ionico per commemorare Salvo d'Acquisto, nella serata di lunedì la Piazza del Carmine si è riempita delle note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli. Un repertorio ampio che ha spaziato dalle arie operistiche alla canzone sanremese. È stato un grande successo. La soddisfazione di Don Marco Gerardo, parroco del Carmine e padre spirituale dell'Arciconfraternita.
4: Sì, abbiamo dedicato la novena alla riflessione su alcune figure di santi che in ragione della loro fede e della loro devozione mariana sono stati segno di speranza nella storia del loro tempo. In questa scelta ci siamo lasciati ispirare da alcune parole della enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, e oggi abbiamo dedicato la giornata alla figura di Salvo d'Acquisto, un giovane italiano, un giovane carabiniere e speriamo presto un giovane santo, martire, che proprio per i valori che gli provenivano dalla fede e dal suo impegno nell'arma dei carabinieri ha sacrificato la sua vita per la salvezza di 22 innocenti. Il colonnello comandante provinciale dei carabinieri di Taranto ci ha aiutato tantissimo a poter avere la fanfara del 10° Reggimento Campania, che è la fanfara dei carabinieri che gira per l'Italia per manifestazioni di questo tipo.
3: Le celebrazioni proseguono questa sera, sempre in Piazza Carmine, con il concerto dei Banana Republic, che attraverso i successi del cantautorato italiano offriranno una serata all'insegna del sano divertimento, contribuendo a rendere più vivo e gioioso il clima di festa che accompagna le celebrazioni in onore della patrona dell'Arciconfraternita.
2: Ed ora un'anticipazione di questa sera alle 18:20, ospite di Paolo D'Andrea in Driving, la Rossi, nome d'arte di Barbara Rossi, una cantautrice toscana e una delle penne più interessanti del panorama indie italiano. Il suo percorso artistico si è consolidato rapidamente anche grazie all'attività dal vivo, aprendo il concerto di Rose Villain e raggiungendo la finale di Aria Sanremo. Questa sera in Driving, il programma condotto da Paolo D'Andrea, presenterà il nuovo singolo Adesso, Buona Fortuna. Vediamo.

0: fortuna.
1: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire

0: a questi due mondi, voi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo, devo dire esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma da Aria Sanremo all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Senti, adesso Buona Fortuna, il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
1: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no? Ti ho dato una rosa, mi hai reso le spine, ti ho dato il sole, mi hai reso lo stione.
2: Ricordo a tutti coloro che ci seguono che c'è sempre la possibilità di inviare segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it, al numero WhatsApp 339-6806868. Noi ci rivediamo tra pochissimo dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi sarà mio ospite l'avvocato Fabrizio Del Vecchio e approfondiremo il motivo del ricorso presentato, che verrà presentato nei prossimi giorni al giudice del lavoro, a causa di un mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato di un impiegato perché è stato ritenuto in sovrappeso dall'azienda. Dunque ci rivediamo tra pochissimo.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
2: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
3: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
4: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
4: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
1: Manchi da un po'.
2: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
3: Decollo autorizzato.
2: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
4: Che facciamo?
0: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
4: Papà!
0: Andiamo!
5: Dov'è il mio fratellino?
6: Tranquillo, andrà tutto bene.
7: Lo sai che non è vero!
0: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Che mi sta succedendo? Oh no! Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
3: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
4: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
5: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Sta alla larga da me.
7: Perdi colpi.
4: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.

0: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
1: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
0: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati dopo il TG, oltre la notizia, il nostro consueto spazio di approfondimento pomeridiano, come già anticipato al termine del nostro telegiornale, ho in video collegamento l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: E dunque, prima di iniziare a commentare quanto accaduto, sentiamo il servizio relativo a questo mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato. Sentiamo. Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché è in sovrappeso e la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio con demansionamenti nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro. Ecco dunque, avvocato, andiamo a descrivere quanto accaduto e partiamo anche da quei comportamenti che consistenti nei demansionamenti che già da soli rappresentavano un atteggiamento discriminatorio.
1: Sicuramente, che dire? Purtroppo noi viviamo in un territorio dove il lavoro è visto come una chimera e quindi naturalmente molto spesso i ragazzi e non solo sono costretti, tra virgolette, a subire atteggiamenti datoriali in dispregio, diciamo, a quelle che sono le norme costituzionali ed europee. Nella fattispecie devo dire che è la prima volta in 25 anni che mi capita un caso del genere, eppure ne affrontiamo tanti. In questo caso, diciamo che è un ragazzo di Taranto che lavorava per un'azienda del Tarantino, molto contento perché era stato assunto come impiegato, e però diciamo che fin dalle prime battute, diciamo, veniva demansionato, quindi obbligato a svolgere attività di volantinaggio al di fuori degli uffici, addirittura adibito a svolgere pitturazioni o altre attività assolutamente al di fuori di quelle che fossero le declaratorie contrattuali di assunzione. Diciamo che il culmine di questi atteggiamenti si sono vissuti nel momento in cui il datore di lavoro, con messaggi non equivocabili, richiedeva al lavoratore di iniziare un percorso di dimagrimento certificato per poter ottenere il rinnovo del contratto. E quindi naturalmente
0: Avvocato, chiedo scusa l'interruzione, qual è il nesso tra la necessità di dimagrire e l'attività posta in essere? L'attività...
1: Allora, diciamo che vista l'assunzione si trattava chiaramente di mansioni impiegatizie e quindi stare al computer e eventualmente svolgere attività amministrative non credo che ci fosse alcun tipo di nesso, ma poi non stiamo parlando di un ragazzo obeso, ma eventualmente di un leggero sovrappeso, quindi assolutamente pretestuoso, discriminatorio e vessatorio. E quindi diciamo che da questo punto di vista il ragazzo, che era peraltro alla prima esperienza lavorativa, diciamo che da un punto di vista psicologico ne è uscito a pezzi.
0: Età del lavoratore, dell'impiegato?
1: 26 anni,
0: quindi proprio giovane.
1: Diciamo che tra l'altro io ho avuto modo di parlare con lui più volte, il ragazzo era veramente contento in prima battuta per aver trovato un posto di lavoro con una società, ma poi devastato perché non credeva che effettivamente il datore di lavoro potesse non rinnovare il contratto all'esito di questa strampalata richiesta di avere questo inizio di percorso terapeutico dimagrante.
0: Avvocato, ora nel ricorso, attraverso il ricorso, cosa si chiede?
1: Allora, va bene, noi impugneremo sicuramente i contratti a tempo determinato perché ci sono una serie di criticità, quali la mancata sottoscrizione, l'utilizzo difforme rispetto alla declaratoria contrattuale, eventualmente valuteremo se vi è stata una corretta redazione del documento valutazione rischi, ma poi naturalmente chiederemo comunque un risarcimento ulteriore dato dalla discriminatorietà del mancato rinnovo, perché naturalmente vi sono norme di rango costituzionale, norme di rango europeo che impediscono la discriminazione per queste motivazioni.
0: Ecco, volendo ampliare un po' l'ambito del nostro, diciamo, confronto, di questo nostro spazio, le discriminazioni sul lavoro, sul nostro territorio, sono ancora tanto sentite, sono ancora tanto frequenti?
1: Che dire, già in precedenza abbiamo avuto modo di parlare sia per quanto concerne il lavoro femminile, sia per quanto concerne il lavoro in generale, che ho naturalmente inserendosi in un territorio economicamente depresso. È inevitabile che ci possano essere. Quindi, se noi immaginiamo il lavoro delle donne che in percentuale è so circa 25 rispetto a quelle, però in un territorio adesso chiaramente è inequivocabile che ci siano queste disparità, sebbene poi le norme per la tutela delle lavoratrici o dei lavoratori disagiati esistano. Il problema è chiaramente che poi bisogna applicarle e eventualmente rivolgersi al giudice perché vengano applicate.
0: Quindi, avvocato, possiamo dire che le discriminazioni più frequenti continuano a essere quelle che vedono vittime le donne?
1: Sicuramente una percentuale importante concerne il lavoro femminile, ma poi devo dire che generalmente le irregolarità da un punto di vista contrattuale nel nostro territorio e quindi dando adito a differenze retributive rispetto ad una insufficiente regolarizzazione dei contratti sono molto diffuse.
0: Quanto ancora viene utilizzato lo stesso stato interessante, insomma la gravidanza o il fatto di avere dei figli come un ostacolo? Quanto viene ancora richiamato appunto dalle aziende come un elemento, diciamo, di sfavore rispetto all'assunzione?
1: Ma sicuramente diciamo che la donna, oltre a essere lavoratrice, è madre e quindi naturalmente molto spesso questo viene visto come un ostacolo. Diciamo che volendo anche fare riferimento all'esperienza personale, qualche giorno fa al Tribunale di Milano, all'esito di un ricorso che avevamo presentato unitamente al collega di studio, l'avvocato Schinaia, vi era stato un licenziamento per superamento del periodo di comporto di una lavoratrice tarantina che aveva subito un aborto e il datore di lavoro aveva equiparato l'aborto a una malattia comune, quindi licenziandola per superamento del periodo di comporto. Chiaramente ci siamo dovuti rivolgere al tribunale, poi l'azienda rendendosi conto dell'abnormità della interpretazione, poi è tornato sui suoi passi, tant'è che davanti al giudice del lavoro poi la lavoratrice è stata reintegrata e ha avuto diritto alla reintegra, al pagamento di tutte le retribuzioni. Chiaramente è sempre fondamentale farsi assistere e rivolgersi al giudice del lavoro, perché poi è chiaro che le norme esistono. Però è chiaro che occorre far valere i propri diritti, perché a volte c'è una sorta di ritrosia, di paura. Molto spesso mi capita di ricevere clienti che non vogliono fare causa perché hanno paura che poi l'idea di far valere i diritti li possa far iscrivere in qualche blacklist di soggetti che hanno effettuato le cosiddette vertenze. Invece, secondo me, quando si ha un diritto è giusto farlo rispettare.
0: Avvocato, tornando al discorso relativo in particolare alle donne, dal suo punto di vista e quindi guardando a quelle che sono le sue esperienze, quindi i casi di cui lei si occupa, quanto siamo distanti da tutti quegli annunci sulla parità di genere, sulle pari opportunità in ambito lavorativo? Quanta strada c'è da fare ancora?
1: Ma da un punto di vista normativo le norme esistono. Il problema naturalmente è che di fatto poi le sperequazioni sono sempre presenti, sia in ordine agli aspetti retributivi, sia naturalmente rispetto poi a una gestione del rapporto. Facevamo prima riferimento naturalmente alle norme sulla maternità. E da quel punto di vista, chiaramente, diciamo che di strada ne deve essere ancora fatta per raggiungere la piena parità. Diciamo, il percorso è iniziato, ma diciamo, il traguardo non è vicino.
0: Io so però che lei opera non solo nel territorio di Taranto, anche in realtà diverse. Lei può dire che ci sono differenze a seconda del luogo?
1: Beh, sicuramente operare sia da un punto di vista lavorativo per me, sia da un punto di vista lavorativo per i soggetti che espletano le proprie mansioni lavorative in un ambiente economicamente depresso rispetto ad altri contesti, è chiaro che comporta comunque un disagio o accettare condizioni che altrove magari non sarebbero accettate, perché è chiaro che in un territorio economicamente più florido, è più facile, tra virgolette, rimettersi in gioco nel momento in cui, non dovessi accettare delle condizioni che mi vengono offerte. Nel momento in cui invece quelle condizioni sono le uniche possibilità per lavorare, è chiaro che, la parte debole, che è sempre il lavoratore nella dinamica attuale, è tenuto comunque ad accettare quelle che sono le condizioni ob torto collo, perché altrimenti significherebbe non lavorare. Quindi è inevitabile che vi sia una disparità di trattamento tra zone, che possono essere naturalmente le zone quali Lombardia, Veneto, dove c'è magari una sicuramente più florida, e quella delle nostre zone, dove chiaramente la disoccupazione è molto più alta e le occasioni di lavoro sono certamente inferiori.
0: Ci vuole quindi più coraggio dalle nostre parti per difendere i propri diritti. È così.
1: E io devo dire, facendo ritorno un attimo al ragazzo che non ha avuto il rinnovo per il presunto sovrappeso, era la sua prima esperienza lavorativa. Chiaramente, diciamo, parlando con lui, ho dovuto svolgere anche un lavoro, tra virgolette, di natura psicologica, perché gli ho spiegato che naturalmente non tutti i datori di lavoro possono comportarsi o si comportano in quella maniera. Naturalmente, magari alla prima esperienza lavorativa ed è stata un'esperienza negativa, e magari probabilmente non troverà un posto di lavoro nelle prossime settimane. Però questo chiaramente non significa rassegnarsi, non significa non voler far rispettare i propri diritti, e diciamo che da questo punto di vista il percorso con il cliente è stato positivo, perché poi mi ha seguito sotto tutti gli aspetti, perché è giusto far valere i propri diritti sia per la propria persona, ma anche per evitare che poi determinate condotte si possano reiterare nei confronti di altre persone.
0: Grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio per la sua disponibilità per questo intervento.
1: Grazie come sempre per l'invito e per la sensibilità.
0: E buon lavoro. Noi
1: Grazie.
0: restituiamo la linea alla regia, termina qui il nostro spazio pomeridiano dopo il TG Oltre la notizia. A voi tutti una buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Amici, benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti, la nostra biologa nutrizionista che abbiamo qui in videocollegamento oggi, per cui
2: buongiorno.
1: Ciao Fabiana, buongiorno, bentrovata. Come stai?
2: Grazie. Insomma, fino a domenica stavo meglio, però adesso mi riprenderò a brevissimo.
1: Sì, sarà così assolutamente. Allora, l'argomento del giorno è il microbiota, giusto?
2: Microbiota intestinale.
1: Che cos'è? Sì. Che cos'è?
2: Insomma, intanto dobbiamo cominciare col dire perché volevo fare questa puntata e questo approfondimento, proprio perché secondo me, come in tutte le informazioni, abbiamo tanta confusione, cioè tanti input, tante cose che leggiamo, tanti bombardamenti anche pubblicitari.
1: Okay.
2: Quindi, essendo però un argomento molto importante, è giusto fare un po' di chiarezza. Quindi è l'insieme chiaramente di tutti i microorganismi che popolano il tratto digerente, per lo più l'intestino.
1: Ok.
2: Considera che questi batteri, questi diciamo questi organismi, microorganismi, vivono con noi in un rapporto che si definisce di simbiosi.
1: Okay.
2: Che cos'è la simbiosi? Un po' questo termine lo si utilizza anche, no, nei rapporti tra le persone, alcune volte, no? Mamma e figlio hanno un rapporto simbiotico. Esattamente, quindi è un lavoro di collaborazione, no? Quindi questi microorganismi fanno qualcosa di buono per noi che li ospitiamo in maniera pacifica. Ok, non è un rapporto diciamo una
1: conflittuale.
2: Relazione conflittuale, no, è un ottimo diciamo un ottimo rapporto.
1: Bene, benissimo.
2: Chiaramente ci vuole però, come tutti i rapporti, ovviamente bisogna saperlo coltivare, no?
1: Certo, è vero.
2: Ecco, quindi questa è intanto la definizione più importante.
1: E sapere questo è molto importante. Noi adesso facciamo così, perché tra pochissimo mandiamo un pezzo, la musica, la linea, la regia, perché poi ti voglio chiedere come fare ad avere un buon rapporto con il nostro microbiota, quindi magari i cibi e tutto quello che tu ci dirai tra pochissimo. Adesso diamo linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco. Fabiana, mi raccomando, resta lì, va bene?
2: Intanto non posso camminare.
1: Ok, quindi resti per forza. Va bene, tra poco lì nella regia.
3: Ti troverò dentro una foto

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind Coldplay. Che bello questo pezzo, amici, ben ritrovati. Lo ritroveremo tra mezz'ora. Ed eccoci nella nostra rubrica Cibo che cura. Siamo tornati in onda insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti, che è in video collegamento. Eccoci Fabiana, siamo tornati in onda.
1: Il
0: tema del giorno è questo nostro caro amico, il microbiota. Allora ci hai spiegato che cos'è, e adesso la prima domanda che mi viene in mente è questa: quali sono i cibi che fanno bene al nostro microbiota?
1: Allora, cibi che fanno bene al nostro microbiota sono quelli presenti chiaramente nella nostra piramide alimentare, cioè seguendo e basandosi già su quella piramide di cui abbiamo già abbondantemente parlato, stiamo già in una condizione tutelativa per il nostro per il nostro intestino. Devi considerare che la funzione di questo del microbiota è essenziale, in quanto il 70% si occupa del sistema immunitario. Ok, quindi il 70% a livello del microbiota abbiamo proprio le nostre difese importanti, le nostre difese che si sviluppano sin dalla nascita, anche proprio nel momento del parto, prevalentemente chiaramente attraverso un parto vaginale, quindi si crea questo importante ambiente di difesa. L'altra funzione essenziale è chiaramente legata proprio alla digestione, intendendo

0: vedendola come degradazione di quello che noi mangiamo, quindi dei carboidrati, delle proteine, delle fibre, dei grassi. È proprio a livello intestinale, grazie alla presenza di questo microbiota, che avviene questa digestione. Per cui è chiaro che un po' questi esserini vanno ben alimentati, okay, perché altrimenti si può creare, insomma, un'alterazione che favorisce l'insorgenza di tante patologie. Ad esempio, il sovrappeso può rappresentare un aggravante, ossia un'alterazione del microbiota può portare all'insorgenza del sovrappeso, soprattutto all'accumulo del grasso addominale,
1: sì,
0: e anche ad un deterioramento di quella che è la nostra, anche il nostro sistema, il nostro apparato muscolare, proprio perché abbiamo detto che si occupa della degradazione delle proteine. In seconda battuta, però, è anche importante dire che il sovrappeso e l'obesità possono a loro volta creare un'alterazione, quindi vediamo questo doppio ruolo, cioè da una parte può favorire l'insorgenza di sovrappeso e obesità, dall'altra parte è la stessa sovrappeso e obesità che può favorire un'alterazione. È il classico circolo vizioso,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Vediamo come chiaramente in diverse occasioni questo loop si ripresenta, il cane che si morde la coda sostanzialmente.
1: Certo, è importante.
0: Questo prima dei cibi. Allora, come varietà di cibi ne abbiamo tanti. In primis, ovviamente, le fibre. Le fibre sono protettrici, sono fondamentali, soprattutto seguendo la stagionalità. Quindi la frutta, la verdura, motivo per il quale si insiste sulla loro presenza in più pasti più volte al giorno.
1: Ok.
0: Perché normalmente diciamo la maggior parte delle persone crede che un nutrizionista o un dietista o un dietologo inserisca le verdure per creare questa famosa satietà.
1: Invece no,
0: diciamo che la funzione poi di riempimento è un effetto, diciamo, secondario, ma fondamentale è proprio questo inserimento, proprio legato all'importanza biologica che questi alimenti hanno.
1: E le verdure sono crude e cotte, è uguale?
0: Allora, chiaramente la cottura tende sempre un po' a far perdere quelli che sono i diciamo
1: le proprietà,
0: proprietà principali, anche se chiaramente ci sono tutta una serie di escamotage, no?
1: Okay.
0: Quindi può essere la cottura magari a vapore, oppure l'utilizzo anche del raffreddamento immediato, diciamo il raffreddamento in ghiaccio, che è una cosa normalmente che fanno i grandi chef.
1: È vero,
0: perché
1: sì,
0: si vede, no, durante alcune puntate queste verdure prese, sbattute nella ciotolina col ghiaccio.
1: Sì,
0: e in realtà, al di là che le verdure vengono molto più buone, quindi vi consiglio di provare a farlo, vengono più buone perché proprio mantengono il loro sapore originario, ok? E poi mantengono di più le proprietà e anche la consistenza, il colore. Quindi vedrete che c'è anche la bietola, gli spinaci, che normalmente in cottura diventano un verde molto più scuro,
1: sì,
0: se raffreddati immediatamente in ghiaccio mantengono comunque una colorazione verde, però molto più diciamo molto più brillante, molto più
1: bello. Sì, più intenso. Va bene Fabiana, allora non mandiamo un pezzo, diamo lì la regia, resta lì, lo so che resti là che non ti puoi muovere.
0: Molto qua.
1: A tra poco, mi raccomando, linea regia.

0: canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura. Siamo ancora in onda con la dottoressa Fabiana Oliveti e stiamo parlando di microbiota. Abbiamo parlato delle verdure cotte, crude, e a questo proposito Fabiana ci scrive un nostro ascoltatore e dice, lui si chiama Luca Furlana, dice: buongiorno, ho scoperto da pochissimo il cavolo e le verze crude. Mi danno la sensazione che nutrano molto di più e danno un senso di sazietà maggiore che cotte.
2: Vero? È vero, perché la sensazione che il nostro ascoltatore ha è chiaramente corretta, perché intanto per un principale motivo: il crudo stimola molto di più la masticazione. Ok, provate a immaginare nella vostra testa la sensazione che avete masticando qualcosa di crudo come un finocchio o dello stesso finocchio cotto. È chiaro che masticando, abbiamo detto nelle precedenti puntate che la masticazione è una delle prime fasi della digestione e che soprattutto invia un segnale al nostro cervello, che poi rimanda indietro il segnale della sazietà. Ok, attivando appunto la grelina, quindi in primis la masticazione, e in seconda battuta è importante anche il tipo di fibra, che cambia a seconda dell'alimento crudo o cotto.
1: Bene.
2: Anche questo è importante, eh? Ad esempio anche le fibre quando vengono chiaramente molto masticate o molto cotte creano chiaramente un minore senso di sazietà rispetto alla verdura cruda. Per cui, se questo ascoltatore ha scoperto che in fondo non sono poi così male, ben venga che continui. Il consiglio è quello di continuare nei suoi assaggi, perché scoprirà moltissime verdure, ma ci sono anche, voglio dargli anche un altro suggerimento.
1: Vai.
2: Quello che potreste preparare in casa, ad esempio, che ha un'azione antinfiammatoria e antiemigena, che lavora molto bene sul sistema immunitario, potrebbe essere un olio che ha delle proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, fatto di olio extravergine di oliva, in cui potete inserire del curcuma e del pepe nero e anche un pochino di peperoncino. Lo lasciate lì in infusione e poi lo utilizzate per condire a crudo le verdure, la carne, il pesce. Qual è la funzione di questo olio? Intanto, va bene, le proprietà dell'olio extravergine d'oliva sia e anche come condimento, insomma, viene utilizzato. La curcuma è un ottimo antinfiammatorio, antiademigeno, quindi toglie anche gli edema. Antiademigeno vuol dire questo.
1: Che io la mangio tanto, la curcuma, che mi piace tanto, la metto ovunque, sul pesce, sull'insalata.
2: Ok, ma se tu fai questo olio, perché vi dico che dovete metterci il pepe e il peperoncino? Perché la piperina, che è appunto contenuta nel pepe, aumenta l'assorbimento della curcuma fino al 2000%. Senza il pepe il nostro corpo invia smaltisce molto rapidamente la curcuma, mentre la piperina ne rallenta lo smaltimento a livello del fegato. Ok, quindi è molto molto importante. Un'altra cosa vi voglio però indicare: la curcuma dovete sempre stare molto attenti alla sua provenienza. Io vi consiglio di acquistarla in farmacia o in erboristeria, in modo che avete la certezza della provenienza, perché molto spesso la curcuma arriva dalla Cina, e dove abbiamo delle norme di provenienza un po' meno diciamo stringenti rispetto alle nostre. E quindi questo cosa provoca? Che spesso questa curcuma può essere tagliata, passatemi il termine, con della farina o con degli altri eccipienti.
1: Va bene.
2: Per cui state sempre attenti.
1: Benissimo, allora Fabiana, noi mandiamo un pezzo, ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind. Laura Pausini, Tratta il mare, il Rewind lo ritroveremo tra mezz'ora. Bene amici, benvenuti nella nostra rubrica Cibo che cura. Al microfono ci sono io, Anetra, dottoressa Fabiana Olivetti in videocollegamento. Fabiana, eccoci, siamo tornati in onda per l'ultima parte della nostra puntata e c'è il nostro amico Luca che ci chiede, intanto ringrazia per la risposta e poi dice: il mix nell'olio in dosi uguali o a sentimento?
1: No, adesso aspettate che sono precipitata nell'oblio.
0: Cos'è successo? Dai, dottoressa, allora, sei tornata tra noi. La domanda
1: sì,
0: di Luca...
1: sono più brava quando vengo lì, sono più
0: sì, mi manchi, sì, sì, mi
1: manchi. Anche voi.
0: Vabbè.
1: Allora,
0: quindi,
1: dunque, no, chiaramente il mix, chiaramente delle spezie, diciamo, potrebbero essere anche 5 grammi di curcuma e un po' meno, almeno la metà di pepe, di peperoncino, altrimenti verrebbe chiaramente su un, diciamo, su da

0: le proprietà, anche se la conservazione in olio, in questo caso, delle spezie, è proprio il mix che viene generato che non ha grossi problemi di, diciamo, di denaturazione. Ecco, quindi questo possiamo dire. Poi vi dirò anche un'altra ricetta la prossima volta di un altro componente importante per la nostra salute, per l'infiammazione e anche sull'intestino, che ha degli aspetti molto importanti, ed è l'aglio.
1: Che io
0: Perché
1: amo, che io amo
0: tu
1: particolarmente.
0: sei una persona strana, questo lo sappiamo già, nel senso che
1: Mi piace l'aglio da morire, mi piacciono le cipolle.
0: normalmente l'aglio viene trattato come,
1: Sì, come
0: diciamo,
1: sì, come
0: come
1: qualcosa di.
0: qualcosa di negativo proprio per il problema dell'alitosi che poi deriva dal suo consumo, anche se anche qui, perché l'aglio non va consumato cotto, va consumato
1: E
0: crudo.
1: poi si toglie l'anima,
0: Okay.
1: giusto? Si toglie l'anima?
0: Si può togliere l'anima, che sicuramente favorisce il suo processo digestivo, ma vi darò la ricetta di un fantastico aglio fermentato che potrete
1: Buono.
0: creare direttamente a casa vostra e che tenete in frigorifero per 6 mesi, e che perde completamente quel, diciamo, quel
1: Quell'odore forte.
0: fattore, quel sapore che poi crea, ecco, fino alla sua digestione, quell'alitosi. Quindi possiamo, magari la prossima volta che vengo in studio, porterò gli ingredienti e lo faremo lì insieme.
1: Sì,
0: Ok?
1: ti prego, lo
0: Così,
1: facciamo insieme.
0: diciamo, creiamo il nostro bell'aglio fermentato, e da qui fino alla fine dell'estate ne avremo una grande
1: Che
0: scorta, anche
1: bello, con le
0: perché
1: bruschette.
0: le bruschette, anche nella carne, cioè poi l'aglio con questa tecnica perde il sapore acidulo ma diventa quasi dolce. Ok? Quindi non vi sembra neanche di mangiare l'aglio.
1: Che bello,
0: Ok?
1: va
0: Quindi la
1: bene.
0: prossima riprenderemo da questa attività laboratoriale che.
1: Molto bene, dottoressa. Io ti ringrazio come sempre per questo bellissimo appuntamento della nostra rubrica. Noi ci vediamo la prossima settimana. Un abbraccio, buona guarigione. Noi ti vogliamo
0: Grazie.
1: presto qua in studio. E a presto, alla prossima. Grazie.
0: Anche io. A
1: Un abbraccio,
0: presto.
1: a presto.
0: Ciao ragazzi. Ciao,
1: Ciao.
0: ciao, ciao.
1: Grazie alla dottoressa Fabiana Olivetti. Amici, noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao.

0: Italia Starter Pack.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Le informazioni congiunturali disponibili per i primi mesi del 2026 sembrano confermare per l'economia italiana una dinamica meno positiva rispetto all'ultimo trimestre del 2025. Lo afferma l'Istat in audizione sul DFP, ricordando che gli ultimi tre mesi del 2025 si sono chiusi con una crescita del PIL dello 0,3%. Quanto ai conti pubblici, la spesa 2025 per il superbonus è stata poco inferiore a 8,4 miliardi, mentre per uscire dalla procedura europea di infrazione, secondo l'interpretazione di Bruxelles, l'Italia doveva avere il deficit al 2,94% del PIL, lontano dal 3,1% che poi è stato riscontrato.
3: Il caso Minetti sta scuotendo il mondo della politica italiana. Nelle scorse ore, in una lettera indirizzata al Ministero della Giustizia, il Quirinale ha chiesto chiaramente al ministro Nordio su supposte falsità nell'istruttoria che ha poi portato alla firma del presidente Mattarella al provvedimento di clemenza. Nordio dia spiegazioni chiare sull'istruttoria, poi tolga il disturbo prima di fare altri.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Dimmi che cosa ricordi.
6: Una moglie. Un figlio.
5: Cos'altro?
6: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa.
7: Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
5: Sta per tornare.
7: No, non tornerà.
8: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
7: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
8: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
9: Lo vedi?
8: Mio padre sta per tornare.
9: Sei tornato per vendicarti.
6: Mi riprenderò tutto.

0: quando lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
1: Manchi da un po'.
2: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
3: Decollo autorizzato.
2: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
4: Che facciamo?
0: Cerchiamo superstiti. Squalo! Cora!
4: Papà!
0: Andiamo!
5: Dov'è il mio fratellino?
6: Tranquillo, andrà tutto bene.
7: Lo sai che non è vero!
0: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Che mi sta succedendo? Oh no! Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
3: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
4: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
5: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Sta alla larga da me.
7: Perdi colpi.
4: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

Cin alla vostra famiglia perfetta.

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini.
1: Huh?
2: Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?
4: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
5: Prima volta in Irlanda?
6: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
7: Quella è sempre chiusa.
6: Uno dei membri dello staff è scomparso.
7: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
4: Fado, Fado. Molto tempo fa.
8: Chi c'è?
9: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
4: Fado, Fado.
6: Che succede? Fammi uscire da qui!
4: Molto tempo fa.
6: Lascia sentirmi!
4: Viveva una strega.
10: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
12: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
8: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
13: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
14: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
15: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori. In primo piano clima ambiente, l'incontro che si è tenuto questa mattina tra le organizzazioni sindacali e il comune. I sindacati sospendono lo stato di agitazione fino a giovedì prossimo, giorno in cui è previsto il tavolo sul contratto di servizio. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
1: Noi sospendiamo fino a giovedì perché vediamo giovedì cosa esce sul contratto di servizio, capiremo quali sono le intenzioni. È un percorso, diciamo, in itinere dove giorno per giorno le cose si cambiano, si affastellano. È una situazione complessa.
2: Cosimo Sardelli, segretario generale della Funzione Pubblica di CGIL Taranto, parla di un esito migliore rispetto alle premesse della vigilia, ma la guardia resta altissima. Si è chiuso con una parziale fumata bianca il teso incontro tra i sindacati e l'assessore Gianni Cataldino e i vertici di Chimambiente. Sul tavolo il futuro dell'azienda di igiene urbana di Taranto, stretto tra lo spettro della crisi finanziaria e le necessità di un nuovo piano industriale. I sindacati sono riusciti a strappare un cronoprogramma certo, basato su due tavoli tematici cruciali per la prossima settimana. Il primo, lunedì 20, riguarderà i servizi straordinari legati ai giochi del Mediterraneo affidati a Chimambiente, ma l'appuntamento decisivo è fissato per il 23, quando si discuterà finalmente la bozza del nuovo contratto di servizio, attualmente al vaglio del sindaco. Per Carmelo Sasso, segretario di Will Trasporti Taranto, si tratta dell'ultima chiamata per la salvezza dell'azienda.
3: Da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni è stata definita una bozza che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e con il consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento irrimandabile, irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
2: Resta però il nodo del ritardo organizzativo proprio sulla macchina dei giochi del Mediterraneo, con i servizi ancora da definire a soli 40 giorni dal via. Accanto alla programmazione pesa l'incognita della procedura negoziata per la crisi d'impresa, una mossa della precedente governance definita dai sindacati un salto nel buio. Per Cosimo Sardelli è il bicchiere solo mezzo pieno. Le parole non bastano più, servono atti concreti per dare certezze ai creditori e soprattutto dignità alla città e ai suoi lavoratori.
1: Siamo riusciti finalmente a cristallizzare l'impegno da parte del Comune sul contratto e su una discussione sul contratto, perché qualunque creditore potrà discutere con l'azienda una rinegoziazione del debito nella misura in cui ha certezza che dall'1 gennaio Chimambiente continuerà a svolgere il servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Taranto. È un monocommittente, quindi è evidente che è la condizio sine qua non.
0: È pronto il ricorso al giudice del lavoro per il mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato. Il contratto non è stato rinnovato perché l'impiegato è ritenuto in sovrappeso. Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché è in sovrappeso. È la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio, con demansionamenti, nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione, in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale.

0: cerimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie e contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro. Chiuso temporaneamente, chiusa, scusate, temporaneamente la sede decentrata degli uffici comunali di Via Fiume, un allagamento proveniente dall'appartamento del piano di sopra ha causato il cedimento di alcune pannellature del controsoffitto e l'acqua ha finito per allagare gli stessi uffici. Tecnici e operatori sono comunque al lavoro per valutare i danni e ripristinare le condizioni minime di agibilità. Nel frattempo, fa sapere Fabio Ligonzo, segretario della Funzione pubblica CISL, i servizi saranno gestiti da remoto per ridurre al minimo i disagi per l'utenza. Il valore dell'acqua, il progetto di Heineken per ridurre il consumo di acqua e servire l'agricoltura.
1: La birra investe sull'acqua. Dallo storico birrificio Heineken di Massafra ecco uno progetto di sostenibilità che mette insieme capacità produttive, risparmio delle risorse idriche e azioni a favore del territorio. Il progetto Valore Acqua, realizzato in collaborazione con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, è stato presentato dai vertici di Heineken Italia e consentirà di offrire al territorio e all'agricoltura fino a 318.000 metri cubi di acqua all'anno. Acqua che non verrà più attinta dalla falda della Murgia, come spiega Leo Gasparri, manager della sostenibilità di Heineken Italia.
2: Questo progetto si inserisce in un percorso che è iniziato più di 15 anni fa, che si chiama Brew a Better World, che vuol dire fermentare un futuro migliore. È il nostro piano di sostenibilità, un piano molto chiaro, molto dettagliato, e che ha degli obiettivi che ci porteranno alla fine di questa decade, nel 2030, ad azzerare il nostro impatto in produzione in termini di CO2 e ad abbattere ulteriormente i nostri consumi di acqua. In questi anni abbiamo ridotto drasticamente i consumi di acqua all'interno dei nostri birrifici e il birrificio di Massafra per noi è un fiore all'occhiello in questo percorso. Pensate, fino a 7-8 anni fa ci volevano quasi 6 litri per fare un litro di birra, 6 litri di acqua per fare un litro di birra. Oggi il birrificio di Massafra è ben sotto i 3 litri. Andremo a ripristinare tutta una rete idrica di acque di superficie nella zona di Castellaneta. Andremo, dico qualche passo che faremo, andremo a ricostruire una vasca di raccolta di circa 10.000 metri cubi di acqua, andremo a costruire un sistema di sollevamento delle acque che permetterà poi attraverso una tubazione di circa 5 km di raggiungere e portare l'acqua di superficie a tutta l'area di Castellaneta dove adesso si coltiva.
1: Questo progetto rafforza il legame tra il birrificio nato nel 1967 e il territorio di Massafra e di Taranto nel suo complesso. Le parole di Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra.
3: I vantaggi per questo birrificio sono rinforzare questo importante legame col territorio. Un legame che inizia negli anni 60, prosegue con l'arrivo di Heineken nel 1984. Tenete presente che questo è il primo birrificio di Heineken in Italia, ed è nato proprio seguendo questo importante legame che abbiamo col territorio.
0: Brutale aggressione nella notte a Torreovo, sul litorale ionico tarantino. Un uomo di 40 anni è stato pestato a sangue nei pressi di Piazza Mercatale dopo aver chiesto a un gruppo di giovani di fare meno rumore con i motorini. La reazione della banda è stata violentissima. Il quarantenne è stato colpito alla testa con una bottiglia e preso a calci al volto, una volta a terra fino a perdere addirittura conoscenza. Soccorso dai familiari, trasportato in codice rosso all'ospedale di Manduria, ha riportato un grave trauma cranico e facciale. Sull'episodio indagano i militari dell'arma. E poi, sempre per la cronaca, torniamo a parlare dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri che ha interessato l'area industriale. Sentite. Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di lunedì a Taranto, nei terreni adiacenti all'ex Cementir, nella zona dell'ex Ilva. Le fiamme hanno distrutto un nastro trasportatore. Il vento e le alte temperature hanno determinato il rapido propagarsi delle fiamme nella direzione della raffineria. Sul posto, 5 squadre dei vigili del fuoco, più quelle dell'Ilva e dell'Eni, impegnate per diverse ore in operazioni di spegnimento e per contenere il rogo lungo la via Appia, evacuate le abitazioni vicine. Una densa colonna di fumo ha
4: ha raggiunto il quartiere Tamburi. La via Appia è stata chiusa al traffico veicolare in entrambi

0: Ambe le direzioni. ANAS e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto anche per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione in condizioni di sicurezza. Grande preoccupazione ha caratterizzato il pomeriggio di ieri per il rogo che ha interessato una zona molto delicata per la presenza industriale ed in particolare per la vicinanza della raffineria.
1: Uno stabilimento balneare senza la fondamentale figura del bagnino è stato scoperto dai militari della Capitaneria di Porto.
0: Uno stabilimento balneare anche piuttosto noto senza la fondamentale figura del bagnino di salvataggio. La violazione particolarmente importante per i riflessi sulla sicurezza dei bagnanti è stata riscontrata a Scanzano Ionico dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Taranto, che si è accorta della totale scopertura della postazione di primo soccorso e avvistamento del lido durante l'orario di apertura della struttura. Pesante la sanzione amministrativa nei confronti dei titolari dello stabilimento, dal momento che non si tratta dell'inosservanza di un semplice adempimento burocratico, ma di un punto di riferimento indispensabile per la sicurezza di quanti, residenti e turisti, preferiscono il lido alla spiaggia libera proprio per i servizi previsti. È una carenza seria per l'emergenza da gestire in caso di malori e improvvisi cambiamenti climatici, se si considera anche che tra gli utenti ci sono diversamente abili, anziani, bambini con esigenze particolari. L'intervento rientra nella campagna nazionale Mare e Luoghi Sicuri 2026. L'attività della Guardia Costiera Tarantina proseguirà. Solo qualche giorno fa sono state messe a punto diverse operazioni di salvataggio bagnanti e attività di contrasto alla pesca vietata.
1: Intervento lampo del comune al porticciolo di San Vito, dove dopo le proteste social dei cittadini che Radio Cittadella e Cittadella TV avevano raccontato, gli operatori municipali guidati dal sindaco Bitetti hanno ripristinato la storica insegna a spiaggia libera e riparato le staccionate distrutte, rimosse anche le montagne di Posidonia e i rifiuti accumulati sull'arenile. L'ente ha parlato di impegno per una città più vivibile. L'intervento riaccende però i riflettori sulla vicina via del Faro, da tempo interdetta. La strada, erosa dalle mareggiate e a rischio crollo strutturale, attende ancora una complessa e definitiva messa in sicurezza. Parliamo ora dell'iniziativa che si è tenuta questa mattina a Genitori Tarantini insieme ad altre associazioni e ad altri comitati. Sentite.
0: Associazioni e comitati insieme per chiedere ai cittadini un coinvolgimento serio, perché, dicono, la maggioranza dei tarantini la pensa come noi e crede nell'autodeterminazione del nostro popolo. Non solo dunque una conferenza stampa, ma un manifesto per dire basta a chi intende ancora fare in modo che Taranto sia terra di sacrificio, dove la salute umana, l'ambiente, le future generazioni non hanno nessun valore.
2: Il messaggio è chiarissimo, definisci Taranto dopo che il governo sta cercando in tutte le maniere di tenere aperta una produzione altamente inquinante e pericolosa per la salute di cittadini e lavoratori. Costringe i lavoratori a qualcosa che assomiglia più alla schiavitù che a un lavoro, e questo è veramente indegno in una Repubblica democratica, e prevede un dissalatore alla foce del fiume Tara, prevede un rigassificatore, il più grande onshore d'Italia, è uno dei più grandi d'Europa, anzi probabilmente è il più grande rigassificatore onshore d'Europa, e senza assolutamente interessarsi della salute e del futuro sostenibile per un territorio che ha già dato tanto, anzi ha già dato troppo, ed è insostenibile questa situazione. Ora, questo manifesto studiato insieme a tantissime altre realtà associative tarantine non è altro che il termine ultimo dal quale bisogna ripartire.
0: Le associazioni e i comitati ritengono sia indispensabile il contributo di tutti. Bisogna dare una mano, sostengono, con la presenza, in un grande abbraccio tra noi, con un rinnovato sorriso e con la speranza di contribuire a dare un'alternativa alle future generazioni.
1: Andiamo avanti ora con un estratto della trasmissione di oggi, Buongiorno Taranto, condotta dalla collega Valentina Castellaneta.
3: Peppe il 25 aprile scorso ha fatto un bellissimo gesto, ha regalato a Papa Leone XIV una maglietta del Taranto con la scritta Papa Leone il numero 1, che lui ha accolto anche con un grandissimo sorriso, insomma. Evidentemente anche il Papa è diventato tifoso del Taranto, Peppe.
4: Beh, è stata, diciamo, una cosa spontanea, poi quel giorno io non dovevo essere lì, è stato

0: perché il pullman era tutto pieno, era il terzo meeting dei professori di religione, quindi non essendo professore di religione mi sono trovato lì casualmente, ero andato a comprare due magliette, laddove ho fatto scrivere avanti la scritta Taranto con dietro Papa Leone col numero uno, perché proprio il giorno mentre usciva la processione di San Cataldo a mare c'era l'elezione del nuovo pontefice. Quindi mentre sfilava la processione, infatti poi il nostro arcivescovo, il nostro pastore Ciro Miniero, poi dava sulla nave la notizia dell'avvenuta.
1: Dell'elezione di Papa Leone. Che emozione è stato incontrare il Papa, ma soprattutto ricevere poi la lettera di ringraziamento che ti invogliava a continuare nel tuo volontariato, nel tuo servizio per la città?
0: Beh, innanzitutto è stata una cosa da dire, io ho scritto la lettera per ringraziarlo, perché poi alla fine bisogna fare sempre le cose con discrezione, le cose poi uno non deve neanche sentirsi orgoglioso, perché io ci tenevo tantissimo, è stata, ripeto, una cosa fatta con molta spontaneità e con molta tranquillità, non deve essere un mio orgoglio, perché alla fine è stato portare la città intera, la città che merita tanto, come anche dare quell'immagine della Madonna della Dolorata, perché a cui tutti quanti i tarantini sono devoti.
2: E adesso il Taranto Calcio con la società assolutamente impegnata sul mercato. Vincenzo Corvino torna in rossoblù. Sentite.
3: Vincenzo Corvino, alla sinistra classe 1991, torna in rossoblù dopo l'esperienza nella stagione 2020-2021, quando l'attaccante fu tra i protagonisti della promozione del Taranto dalla Serie D alla Serie C. Nella passata stagione, da capitano del Fasano, è stato il vice capocannoniere del girone H con 14 centri. E intanto, dopo giorni di attesa, sono arrivate le ufficialità di Nicola Loiodice e Francesco Losavio, che avevano già sottoscritto un contratto pluriennale con il club rossoblù. Due conferme importanti nel percorso di costruzione della squadra in vista della prossima stagione. La società però non si ferma, prosegue infatti la trattativa per la permanenza di Fabio Del Vino. Da giorni il dialogo tra le parti è entrato nella fase conclusiva, l'intesa è ormai ai dettagli e manca solo la firma per ufficializzare la permanenza dell'esperto difensore, ex capitano del Taranto. Resta viva anche la pista che porta a Battista, esterno offensivo, ex Virtus Francavilla e tarantino di nascita, un nome che potrebbe aggiungere qualità ed esperienza al reparto avanzato.
2: È stato intanto presentato Porto Rubino al molo di San Cataldo, sentite.
1: Porto Rubino compie 8 anni e per celebrare questo traguardo sceglie di partire da dove tutto è iniziato. Il festival itinerante ideato da Renzo Rubino fa tappa a Taranto questa sera, trasformando lo specchio d'acqua a ridosso della città vecchia in un palcoscenico unico a fior d'acqua. Un ritorno a casa a carico di emozione per il cantautore pugliese, che quest'anno propone una serata speciale intitolata Porto Rubino Pensa, dove la musica diventa lo sfondo di un'esperienza molto più profonda.
4: Porto Rubino ha la sua particolarità, che i concerti vengono fatti ovviamente in barca e la musica è un contorno, no? Di fatto già solo vedere la città vecchia, la luna, la brezza marina, sentire il rumore delle onde fa sì che quello che si sta vivendo sia un'esperienza più che un vero e proprio concerto.
1: Il cast della serata è d'eccezione, a partire da un'esclusiva assoluta per la regione, unica tappa estiva in Puglia di Carmen Consoli, ma sul palco galleggiante ci sarà spazio anche per la profondità di Angelica Bove, la poesia di Franco Arminio e per il sodalizio artistico di Concitra De Gregorio e Erika Mu.
4: La chicca di Franco Arminio degli ultimi giorni fa sì che Porto Rubino Pensa sia una serata dedicata veramente al pensiero, alla parola, e secondo me è importante che questa serata venga fatta a Taranto.
1: Grazie. Una notte di riflessioni e grandi canzoni che non si esaurirà sul mare. Per chi vorrà ballare e proseguire la serata, l'appuntamento continuerà a terra con gli after party allo Spazio Porto. Taranto per una notte torna a specchiarsi nella bellezza della sua musica e poi il viaggio continua nel resto della Puglia.
2: Proseguono intanto i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, ieri sera la fanfara dei Carabinieri.
5: Proseguono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Dopo la cerimonia al Dipartimento Universitario Ionico per commemorare Salvo d'Acquisto, nella serata di lunedì la Piazza del Carmine si è riempita delle note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli, un repertorio ampio che ha spaziato dalle arie operistiche alla canzone sanremese. È stato un grande successo. La soddisfazione di Don Marco Gerardo, parroco del Carmine e padre spirituale dell'Arciconfraternita.
6: Sì, abbiamo dedicato la novena alla riflessione su alcune figure di santi che, in ragione della loro fede e della loro devozione mariana, sono stati segno di speranza nella storia del loro tempo. In questa scelta ci siamo lasciati ispirare da alcune parole della enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, e oggi abbiamo dedicato la giornata alla figura di Salvo d'Acquisto, un giovane italiano, un giovane carabiniere e speriamo presto un giovane santo, martire, che proprio per i valori che gli provenivano dalla fede e dal suo impegno nell'arma dei carabinieri ha sacrificato la sua vita per la salvezza di 22 innocenti. Il colonnello comandante provinciale dei carabinieri di Taranto ci ha aiutato tantissimo a poter avere la fanfara del 10° Reggimento Campania, che è la fanfara dei carabinieri che gira per l'Italia per manifestazioni di questo tipo.
5: Le celebrazioni proseguono questa sera, sempre in Piazza Carmine, con il concerto dei Banana Republic, che attraverso i successi del cantautorato italiano offriranno una serata all'insegna del sano divertimento, contribuendo a rendere più vivo e gioioso il clima di festa che accompagna le celebrazioni in onore della patrona dell'Arciconfraternita.
2: Ed ora un'anticipazione di questa sera alle 18:20, ospite di Paolo D'Andrea in Driving, la Rossi, nome d'arte di Barbara Rossi, una cantautrice toscana e una delle penne più interessanti del panorama indie italiano. Il suo percorso artistico si è consolidato rapidamente anche grazie all'attività dal vivo, aprendo il concerto di Rose Villain e raggiungendo la finale di Aria Sanremo. Questa sera in Driving, il programma condotto da Paolo D'Andrea, presenterà il nuovo singolo Adesso, Buona Fortuna. Vediamo.

0: fortuna.
1: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, voi apparentemente, insomma, distanti?
2: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
1: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo, devo dire esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
2: Sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
1: Senti Barbara, ma ad Aria Sanremo, all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
2: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
1: Certo.
2: Ecco.
1: Senti, adesso Buona Fortuna è il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
2: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
3: Ti ho dato una rosa, mi hai reso le spine, ti ho dato il sole, mi hai reso un ustione.
4: Ricordo a tutti coloro che ci seguono che c'è sempre la possibilità di inviare segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it, al numero WhatsApp 339-6806868. Noi ci rivediamo tra pochissimo dopo il TG Oltre le Notizie. Quest'oggi sarà mio ospite l'avvocato Fabrizio Del Vecchio e approfondiremo il motivo del ricorso presentato, che verrà presentato nei prossimi giorni al giudice del lavoro, a causa di un mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato di un impiegato perché è stato ritenuto in sovrappeso dall'azienda. Dunque ci rivediamo tra pochissimo.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore

di La Grande Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
3: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fado Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fado, Fado. Molto tempo fa.
5: Chi sei?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fado, Fado.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.

0: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
1: Quello cos'è?
0: Non c'è via d'uscita.
2: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
0: Ma com'è possibile?
3: Tutti fuori, correte!
1: Che succede?
3: Torni dentro, subito!
1: Ho sentito lo sparo!
3: Via!
2: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: Ora che facciamo?
0: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
1: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
4: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
5: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
6: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
0: Sono solo incredibilmente bello.
7: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati dopo il TG Oltre la Notizia, il nostro consueto spazio di approfondimento pomeridiano, come già anticipato al termine del nostro telegiornale, ho in video collegamento l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: E dunque, prima di iniziare a commentare quanto accaduto, sentiamo il servizio relativo a questo mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato. Sentiamo. Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché è in sovrappeso e la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio con demansionamenti nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie e contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro. Ecco dunque, avvocato, andiamo a descrivere quanto accaduto e partiamo anche da quei comportamenti che consistenti nei demansionamenti che già da soli rappresentavano un atteggiamento discriminatorio.
1: Sicuramente, che dire, purtroppo noi viviamo in un territorio dove il lavoro è visto come una chimera e quindi naturalmente molto spesso i ragazzi e non solo sono costretti, tra virgolette, a subire atteggiamenti datoriali in dispregio, diciamo, a quelle che sono le norme costituzionali ed europee. Nella fattispecie, devo dire che è la prima volta in 25 anni che mi capita, un caso del genere, eppure ne affrontiamo tanti. In questo caso, diciamo che, è un ragazzo di Taranto che lavorava per un'azienda del Tarantino, molto contento perché era stato assunto come impiegato. Però diciamo che fin dalle prime battute diciamo, veniva demansionato, quindi obbligato a svolgere attività di volantinaggio al di fuori degli uffici, addirittura adibito a svolgere pitturazioni o altre attività assolutamente al di fuori di quelle che fossero le declaratorie contrattuali di assunzione. Diciamo che il culmine di questi atteggiamenti si sono vissuti nel momento in cui il datore di lavoro, con messaggi non equivocabili, richiedeva al lavoratore di iniziare un percorso di dimagrimento certificato per poter ottenere il rinnovo del contratto. E quindi, naturalmente, nel momento in
0: Avvocato,
1: cui il
0: chiedo scusa
1: lavoratore.
0: l'interruzione, qual è il
1: Sì.
0: nesso tra la necessità di dimagrire e l'attività posta in essere? L'attività.
1: Allora, diciamo, sì, diciamo che vista l'assunzione si trattava chiaramente di mansioni impiegatizie e quindi stare al computer e eventualmente svolgere attività amministrative, non credo che ci fosse alcun tipo di nesso. Ma poi non stiamo parlando di un ragazzo obeso, ma eventualmente di un leggero sovrappeso, quindi assolutamente pretestuoso, discriminatorio e vessatorio. E quindi diciamo che da questo punto di vista il ragazzo che era peraltro alla prima esperienza lavorativa, diciamo che da un punto di vista psicologico ne è uscito a pezzi, perché poi
0: Età
1: è chiaro
0: del lavoratore, dell'impiegato?
1: che è 26 anni,
0: Quindi proprio
1: quindi diciamo
0: giovanissimo.
1: che tra l'altro io ho avuto modo di parlare con lui più volte, il ragazzo era veramente contento in prima battuta per aver trovato un posto di lavoro con una società, ma poi devastato perché non credeva che effettivamente il datore di lavoro potesse non rinnovare il contratto all'esito di questa strampalata richiesta di avere questo inizio di percorso terapeutico dimagrante.
0: Avvocato, ora nel ricorso, attraverso il ricorso, cosa si chiede?
1: Allora, va bene, noi impugneremo sicuramente i contratti a tempo determinato perché ci sono una serie di criticità, quali la mancata sottoscrizione, l'utilizzo difforme rispetto alla declaratoria contrattuale, eventualmente valuteremo se vi è stata una corretta redazione del documento valutazione rischi, ma poi naturalmente chiederemo comunque un risarcimento ulteriore dato dalla discriminatorietà del mancato rinnovo, perché naturalmente vi sono norme di rango costituzionale, norme di rango europeo che impediscono la discriminazione per queste motivazioni.
0: Volendo ampliare un po' l'ambito del nostro, diciamo, confronto, di questo nostro spazio, le discriminazioni sul lavoro, sul nostro territorio, sono ancora tanto, sentite, sono ancora tanto frequenti?
1: Che dire, già in precedenza abbiamo avuto modo di parlare sia per quanto concerne il lavoro femminile, sia per quanto concerne il lavoro in generale, che ho naturalmente inserendosi in un territorio economicamente depresso. È inevitabile che ci possano essere. Quindi, se noi immaginiamo il lavoro delle donne che in percentuale è so circa 25 rispetto a quelle, però in un territorio adesso chiaramente è inequivocabile che ci siano queste disparità, sebbene poi le norme per la tutela delle lavoratrici o dei lavoratori disagiati esistano. Il problema è chiaramente che poi bisogna applicarle e eventualmente rivolgersi al giudice perché vengano applicate.
0: Quindi, avvocato, possiamo dire che le discriminazioni più frequenti continuano a essere quelle che vedono vittime le donne?
1: Sicuramente una percentuale importante concerne il lavoro femminile, ma poi devo dire che generalmente le irregolarità da un punto di vista contrattuale nel nostro territorio e quindi dando adito a differenze retributive rispetto ad una insufficiente regolarizzazione dei contratti sono molto diffuse.
0: Quanto ancora viene utilizzato lo stesso stato interessante, insomma la gravidanza o il fatto di avere dei figli come un ostacolo? Quanto viene ancora richiamato appunto dalle aziende come un elemento, diciamo, di sfavore rispetto all'assunzione?
1: Ma sicuramente diciamo che la donna, oltre ad essere lavoratrice, è madre e quindi naturalmente molto spesso questo viene visto come un ostacolo. Diciamo che volendo anche fare riferimento all'esperienza personale, qualche giorno fa al Tribunale di Milano, all'esito di un ricorso che avevamo presentato unitamente al collega di studio, l'avvocato Schinaia, vi era stato un licenziamento per superamento del periodo di comporto di una lavoratrice tarantina che aveva subito un aborto e il datore di lavoro aveva equiparato l'aborto a una malattia comune, quindi licenziandola per superamento del periodo di comporto. Chiaramente ci siamo dovuti rivolgere al tribunale, poi l'azienda rendendosi conto dell'abnormità della interpretazione, poi è tornato sui suoi passi, tant'è che davanti al giudice del lavoro poi la lavoratrice è stata reintegrata e ha avuto diritto alla reintegra, al pagamento di tutte le retribuzioni. Chiaramente è sempre fondamentale farsi assistere e rivolgersi al giudice del lavoro, perché poi è chiaro che le norme esistono. Però è chiaro che occorre far valere i propri diritti, perché a volte c'è una sorta di ritrosia, di paura. Molto spesso mi capita di ricevere clienti che non vogliono fare causa perché hanno paura che poi l'idea di far valere i diritti li possa.

0: far iscrivere in qualche blacklist di soggetti che hanno effettuato le cosiddette vertenze. Invece, secondo me, quando si ha un diritto è giusto farlo rispettare.
1: Avvocato, tornando al discorso relativo in particolare alle donne, dal suo punto di vista e quindi guardando a quelle che sono le sue esperienze, quindi i casi di cui lei si occupa, quanto siamo distanti da tutti quegli annunci sulla parità di genere, sulle pari opportunità in ambito lavorativo? Quanta strada c'è da fare ancora?
0: Ma da un punto di vista normativo le norme esistono. Il problema naturalmente è che di fatto poi le sperequazioni sono sempre presenti, sia in ordine agli aspetti retributivi, sia naturalmente rispetto poi a una gestione del rapporto. Facevamo prima riferimento naturalmente alle norme sulla maternità. E da quel punto di vista, chiaramente, diciamo che di strada ne deve essere ancora fatta per raggiungere la piena parità. Diciamo, il percorso è iniziato, ma diciamo, il traguardo non è vicino.
1: Ecco, io so però che lei opera non solo nel territorio di Taranto, anche in realtà diverse. Lei può dire che ci sono differenze a seconda del luogo?
0: Beh, sicuramente operare sia da un punto di vista lavorativo per me, sia da un punto di vista lavorativo per i soggetti che espletano le proprie mansioni lavorative in un ambiente economicamente depresso rispetto ad altri contesti, è chiaro che comporta comunque un disagio o accettare condizioni che altrove magari non sarebbero accettate, perché è chiaro che in un territorio economicamente più florido, è più facile, tra virgolette, rimettersi in gioco nel momento in cui, non, dovessi accettare delle condizioni che mi vengono offerte. Nel momento in cui invece quelle condizioni sono le uniche possibilità per lavorare, è chiaro che, la parte debole, che è sempre il lavoratore nella dinamica attuale, è tenuto comunque ad accettare quelle che sono le condizioni ob torto collo, perché altrimenti significherebbe non lavorare. Quindi è inevitabile che vi sia una disparità di trattamento tra zone, che possono essere naturalmente le zone quali Lombardia, Veneto, dove c'è magari è sicuramente più florida, è quella delle nostre zone, dove chiaramente la disoccupazione è molto più alta e le occasioni di lavoro sono certamente inferiori.
1: Ci vuole quindi più coraggio dalle nostre parti per difendere i propri diritti. È così.
0: E io devo dire, facendo ritorno un attimo al ragazzo che non ha avuto il rinnovo per il presunto sovrappeso, era la sua prima esperienza lavorativa. Chiaramente, diciamo, parlando con lui, ho dovuto svolgere anche un lavoro, tra virgolette, di natura psicologica, perché gli ho spiegato che naturalmente non tutti i datori di lavoro possono comportarsi o si comportano in quella maniera. Naturalmente, magari alla prima esperienza lavorativa ed è stata un'esperienza negativa, e magari probabilmente non troverà un posto di lavoro nelle prossime settimane. Però questo chiaramente non significa rassegnarsi, non significa non voler far rispettare i propri diritti, e diciamo che da questo punto di vista il percorso con il cliente è stato positivo, perché poi mi ha seguito sotto tutti gli aspetti, perché è giusto far valere i propri diritti sia per la propria persona, ma anche per evitare che poi determinate condotte si possano reiterare nei confronti di altre persone.
1: Grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio per la sua disponibilità per questo intervento.
0: Grazie come sempre per l'invito e per la sensibilità.
1: E buon lavoro. Noi restituiamo la linea alla regia, termina qui il nostro spazio pomeridiano dopo il TG Oltre la notizia. A voi tutti una buona giornata.

0: piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane,

0: normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Effetto di lavoro, faccio schifo. Scambiamoci il numero, ti scriverò, ma sotto quel sorriso dico, che fastidio.
1: Radio Cittadella, siamo radio, in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Sono le 17.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo. Il vicepremier e ministro degli esteri Tajani, a margine dell'evento Moto d'Italia Cultura oltre la pista, ha invece dichiarato che l'Italia è per la libertà di navigazione. Il dar vita a pedaggi per il passaggio, ha detto Tajani, significa realizzare un precedente pericoloso. Questo per un paese esportatore come l'Italia rappresenta una cosa assolutamente negativa.
3: Un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un incendio è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende, diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore.
4: Ora la cronaca. Questa mattina, lungo la strada provinciale SP27 nel territorio di Castelnuovo Boccadadda in provincia di Lodi, è stata segnalata un'auto completamente avvolta dalle fiamme. Una volta domato l'incendio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno del veicolo il corpo senza vita di una persona. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima. Due persone presenti sul luogo dell'accaduto, una donna di 25 anni e un uomo di 60, non sarebbero rimaste coinvolte nell'incendio.
3: È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni, lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo.
4: Novità del nuovo codice della strada, e tra queste molte sono dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
3: Il calcio, Francia-Spagna, è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra o Argentina. In campo domani i Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, la Roja e il Belgio si ritroveranno di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Appuntamento questa sera dunque alle ore 21 italiane per la prima semifinale del Mondiale Francia-Spagna.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
6: My

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Per i ventesimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto.

0: la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.
1: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Paura a Taranto all'incrocio fra via Maturi e via Calabria. Intorno alle 13 un Mercedes scuro ha travolto alcuni operatori del 118 appena scesi da un'ambulanza. Fortunatamente l'auto non procedeva a velocità elevata, il che ha evitato gravi conseguenze fisiche ai sanitari rimasti comunque sotto shock. Subito dopo l'impatto il conducente è fuggito senza prestare soccorso. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e risalire all'identità dell'automobilista analizzando le testimonianze e le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Grave aggressione a Torre Ovo. Alessandro Turco, quarantenne, figlio del sindaco di Torricella, è stato brutalmente pestato da un gruppo di minorenni. L'uomo, rientrato dalla Svizzera dove lavora, era sceso in strada per chiedere ai ragazzini in motorino di interrompere gli schiamazzi notturni. La reazione della baby gang è stata violentissima, lo hanno colpito alla testa con una bottiglia e poi preso a calci a terra fino a fargli perdere i sensi. Ricoverato a Manduria con un grave trauma cranico facciale e la perdita di alcuni denti, l'uomo è in osservazione. I carabinieri che esaminano le telecamere della zona sarebbero già sulle tracce degli aggressori. Espira un vento di cauta tregua sull'avvertenza clima ambiente dopo un acceso confronto con l'amministrazione comunale. FPCGL, Ultrasporti, Fit CISL, Fiadels e Suils hanno congelato lo stato di agitazione dei lavoratori fino a giovedì 23, giorno fissato per discutere sulla bozza del nuovo contratto di servizio. Per Cosimo Sardelli, FPCGL e Carmelo Salso Will Trasporti servono ora atti concreti. La prossima settimana sarà decisiva su due fronti cruciali. Lunedì 20 è previsto il tavolo sui giochi del Mediterraneo, mentre giovedì si entra nel vivo del piano di risanamento e del contratto di Chima. Definisci Taranto il grido del manifesto affisso davanti alla scuola Cabrini, dove decine di sigle civiche si sono uniti in conferenza stampa. I comitati denunciano una mappa di servitù ambientali sommerse dai nuovi progetti industriali calati dall'alto. Tra i presenti domina una profonda disillusione verso la politica e le istituzioni colpevoli di promesse mai mantenute. Massimo Castellana, dei genitori tarantini, accusa il governo. Servizi postali nel caos in Puglia tra disagi per l'utenza e proteste dei lavoratori. A Lizzano l'ufficio è da mesi in un container per ristrutturazione. I cittadini attendono in coda sotto il sole con temperature oltre i 40 gradi. Per dare riparo la CGL installerà un gazebo temporaneo. Sul fronte interno la UIL ha presentato un esposto allo Spesal denunciando la mancanza di acqua potabile gratuita negli uffici e per i portalettere pugliesi costretti ad acquistarle a proprie spese. I sindacati chiedono interventi immediati sulla sicurezza. E ora la pagina degli spettacoli. Stasera a Taranto parte l'ottava edizione di Porto Rubino, il Festival del Mare ideato da Renzo Rubino. Si rinnova con tre sezioni. Pensa, balla e canta. Nella prima tappa, al Molo San Cataldo del Porto Mercantile, dedicata alle parole, si esibiranno Franco Arminio, Carmen Consoli, Angelica Bove, Concita De Gregorio ed Erika Mu. Il viaggio musicale proseguirà il 16 luglio a Sevelletri con sonorità elettroniche e si concluderà il 18 luglio a Otranto tra cantautorato e il debutto del Gran Piano Bar. E ora lo sport. Il Taranto annuncia l'ingaggio di Vincenzo Corvino, classe 91, che torna in rossoblù dopo l'esperienza del 2020-21. Alla sinistra, reduce da una stagione da 14 gol con il Fasano, vanta in carriera quasi 360 presenze e 130 reti in Serie D con le maglie di Brindisi, Casarano e Nardò. Un rinforzo di grande esperienza, qualità e personalità che va a impreziosire il reparto offensivo ionico. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della

0: si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul benessere.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Il nostro vamos alla playa. Quelli che sono i grandi successi delle grandi estati, abbiamo ripescato un capolavoro dance pop che poi ha conquistato tra l'altro le vette delle classifiche mondiali. Ben ritrovata la mitica storica Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody, canzone che poi ha vinto, pensate, un Grammy nel 1988, e singolo che poi esprime quello che è il profondo desiderio di trovare una persona speciale con cui condividere non solo la pista da ballo ma l'intera vita. Un pensiero molto bello riportato all'interno di questa grande canzone che va a marchiare questo Vamos alla Playa, l'appuntamento che ogni mezz'ora ritorna naturalmente indietro nelle grandi estati per regalarvi un grande successo. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica, ben ritrovati, questo è Driving.

agitare Coca-Cola. Beh, ritorno di Tommaso Paradiso che va a firmare quest'estate 2026. C'è questo album molto bello, questo suo terzo album in studio, si chiama Casa Paradiso, e troverete questa canzone, insomma, all'interno di questo singolo, poi pezzo che simboleggia quella che è l'instabilità elettrica, non l'entusiasmo di un'infatuazione improvvisa, soprattutto estiva, quando naturalmente si agita la Coca-Cola. Devo dire, metafora molto simpatica per questo grande nuovo singolo che è firmato appunto Tommaso Paradiso. Tra pochissimo i contatti, buona serata e ben ritrovati. Questa è Cittadella.

Questo ci piace, è stata una bella novità, si chiama Irvine. Beh, lui è un cantante britannico, Lie to Me, la canzone da questo EP. Il suo quarto EP si chiama Bliss, ve lo consiglio, ci sono tante belle tracce. Poi la canzone, insomma, parla anche in questo caso d'amore, un amore un po' particolare, perché poi quando noi siamo consapevoli della fine di una storia, spesso facciamo finta di nulla, andiamo avanti giorno dopo giorno. Questo è un po' il significato, il senso di questa canzone, di questo grande artista che abbiamo ritrovato naturalmente anche questa sera con questa bella novità, Lie to Me si chiama la canzone. Come sempre vi ricordo i contatti 339 680 6868, se volete inviarci un messaggio. Siamo in diretta naturalmente sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: Al mio paese, questo grande terzetto, questo bel successo firmato Brancali, Levante anche Delia, questo inno d'amore al Sud Italia e la nostalgia provata soprattutto dai lavoratori e studenti fuori sede che poi ritornano. Quindi diciamo che il racconto del viaggio verso le proprie radici, naturalmente durante le ferie estive, quindi sicuramente tema azzeccatissimo in questo periodo per l'estate 2026. Continuiamo con piacere a ballare e ascoltare questa grande canzone di questo terzetto incredibile che ci ha regalato questo bel successo. Avremo un ospite intorno alle 18:20, lei si chiama La Rossi, è giovanissima, naturalmente presenterà il nuovo singolo. Noi facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona e che non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. È stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino.
5: La politica, sia le preferenze no al voto segreto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
4: In Belgio, sebbene le autorità locali non abbiano ancora emesso un bilancio ufficiale, sarebbe di almeno 4 morti e 6 dispersi il bilancio dell'incendio divampato all'interno della Oxy Tower nel centro di Bruxelles. Secondo fonti informate, le vittime sarebbero tutti operai impegnati nei lavori di ristrutturazione del complesso e potrebbero trovarsi in un ascensore che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a raggiungere. Le fiamme infatti sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore, provocando un secondo incendio successivamente posto sotto controllo.
5: La guerra in Medio Oriente: lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, dice ancora Trump, verranno attuati blocchi totali, ma solo per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana, aggiunge il tycoon, che poi precisa che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti il petrolio scorre come mai prima d'ora.
4: Conflitto russo-ucraino: l'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani potenziati. Lo ha scritto su ex il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: Francia e Italia accelereranno le consegne dei missili Aster 30 entro ottobre di quest'anno. Dopo aver partecipato alla riunione dei volenterosi a Parigi alla cerimonia per il 14 luglio, Zelensky ha detto anche: il risultato dei colloqui con Macron e del lavoro dei nostri team è un importante accordo tra Ucraina e Francia, un passo che riflette la vera leadership francese nella cooperazione in materia di difesa con l'Ucraina nell'interesse di tutta Europa.
5: Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta, battendo il norvegese Kerr, numero 118 del mondo, con un netto 6-3, 6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà adesso Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con uno score di 6-4, 6-2 in 1 ora e 36 minuti. L'azzurro affronterà al secondo turno l'argentino Mariano Nabone, numero 4 del seeding.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.

Everything Fine. Che bella. Beh, qui ci ha messo le mani il DJ brasiliano Locke, ma anche la bella e brava Jennifer Lopez per una coppiata esplosiva e uno dei pezzi che sicuramente probabilmente balleremo anche nel fine settimana, perché come sempre ci dedichiamo alla dance, al ritmo, in quella che è la nostra Weekend Dance, la classifica ufficiale ritmata di Cittadella Radio e Cittadella TV. Ci farà compagnia per l'intera settimana Everything Fine, e tra mezz'ora come sempre ritorna l'appuntamento New Hit con un'altra bella novità. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica. Si riparte, ben ritrovati. Questo è Driving.

Cabana Cabana. Beh, arriva l'estate, ritorna anche il Rama con questa bella canzone, si chiama proprio Cabana, che vuol dire capanna, rifugio, e diciamo che è un luogo mentale emotivo in cui due persone si isolano dal caos per connettersi, per vivere insieme naturalmente una storia intensa, ma anche una notte di passione, perché noi siamo in estate, quindi sicuramente c'è un bel riferimento anche a questa calda stagione e a questo bel singolo che abbiamo ritrovato con piacere anche questa sera. Andrea, buona serata, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio. Beh, tu ami un po' la musica latina, mi hai richiesto questo grande singolo, questo bell'artista portoricano, Mike Towers.

0: Un'anna mass, ma che bella, eh? Il calore della musica latina con Mike Towers, questa superstar portoricana che è uscita con questa canzone, che poi è stata anche una delle belle novità di Cittadella Radio, colonna sonora ufficiale anche per la Liga Recap 26, insomma, uno dei bei successi che con piacere abbiamo ritrovato anche questa sera. Ma volevo ricordarvi l'appuntamento Baila Loco, dedicato proprio alla musica latina, il sabato dalle 16 alle 17, poi in replica la domenica dalle 20 alle 21 col nostro Paco, che avrà modo naturalmente di farvi ascoltare quelle che sono le novità latine in quest'ora, nel fine settimana di Cittadella. Bene, facciamo una breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi avremo la Rossi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto.

0: per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Cittadella Summertime. La tua estate con Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto, naturalmente, in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero, naturalmente, in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, poi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo. Devo dire, esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente, sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale, quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma da Aria Sanremo all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo. Allora, abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo. Si chiama adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no, nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia, come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
0: Senti, adesso Buona Fortuna è il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
1: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello

0: primo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi è la parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
1: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
0: Sì, esattamente quello, perché comunque quando poi ti rendi conto che i pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
1: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
0: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione, e quindi siamo un attimo fermi su questo punto di vista, però abbiamo delle date live per tutta l'estate e poi riniziamo un tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
1: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
0: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
1: Allora continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata con noi insomma in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna, grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
0: Grazie a voi, grazie mille, ciao.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Paura a Taranto all'incrocio fra via Amaturi e via Calabria. Intorno alle 13 un Mercedes scuro ha travolto alcuni operatori del 118 appena scesi da un'ambulanza. Fortunatamente l'auto non procedeva a velocità elevata, il che ha evitato gravi conseguenze fisiche ai sanitari rimasti comunque sotto shock. Subito dopo l'impatto il conducente è fuggito senza prestare soccorso. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e risalire all'identità dell'automobilista analizzando le testimonianze e le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Grave aggressione a Torre Ovo. Alessandro Turco, quarantenne, figlio del sindaco di Torricella, è stato brutalmente pestato da un gruppo di minorenni. L'uomo, rientrato dalla Svizzera dove lavora, era sceso in strada per chiedere ai ragazzini in motorino di interrompere gli schiamazzi notturni. La reazione della baby gang è stata violentissima, lo hanno colpito alla testa con una bottiglia e poi preso a calci a terra fino a fargli perdere i sensi. Ricoverato a Manduria con un grave trauma cranico facciale e la perdita di alcuni denti, l'uomo è in osservazione. I carabinieri che esaminano le telecamere della zona sarebbero già sulle tracce degli aggressori. Espira un vento di cauta tregua sull'avvertenza Clima Ambiente dopo un acceso confronto con l'amministrazione comunale. FPCGL, UIL Trasporti, Fit CISL, Fiadels e Suils hanno congelato lo stato di agitazione dei lavoratori fino a giovedì 23, giorno fissato per discutere sulla bozza del nuovo contratto di servizio. Per Cosimo Sardelli, FPCGL e Carmelo Salfso, UIL Trasporti, servono ora atti concreti. La prossima settimana sarà decisiva su due fronti cruciali. Lunedì 20 è previsto il tavolo sui giochi del Mediterraneo, mentre giovedì si entra nel vivo del piano di risanamento e del contratto di Clima. Definisci Taranto il grido del manifesto affisso davanti alla scuola Cabrini, dove decine di sigle civiche si sono uniti in conferenza stampa. I comitati denunciano una mappa di servitù ambientali sommerse dai nuovi progetti industriali calati dall'alto. Tra i presenti domina una profonda disillusione verso la politica e le istituzioni colpevoli di promesse mai mantenute. Massimo Castellana, dei genitori tarantini, accusa il governo. Servizi postali nel caos in Puglia tra disagi per l'utenza e proteste dei lavoratori. A Lizzano l'ufficio è da mesi in un container per ristrutturazione. I cittadini attendono in coda sotto il sole con temperature oltre i 40 gradi. Per dare riparo la CGL installerà un gazebo temporaneo. Sul fronte interno la UIL ha presentato un esposto allo Spesal denunciando la mancanza di acqua potabile gratuita negli uffici e per i portalettere pugliesi costretti ad acquistarle a proprie spese. I sindacati chiedono interventi immediati sulla sicurezza. E ora la pagina degli spettacoli. Stasera a Taranto parte l'ottava edizione di Porto Rubino, il Festival del Mare ideato da Renzo Rubino. Si rinnova con tre sezioni: Pensa, Balla e Canta. Nella prima tappa, al Molo San Cataldo del Porto Mercantile, dedicata alle parole, si esibiranno Franco Arminio, Carmen Consoli, Angelica Bove, Concita De Gregorio ed Erika Mu. Il viaggio musicale proseguirà il 16 luglio a Sevelletri con sonorità elettroniche e si concluderà il 18 luglio a Otranto tra cantautorato e il debutto del Gran Piano Bar. E ora lo sport. Il Taranto annuncia l'ingaggio di Vincenzo Corvino, classe 91, che torna in rossoblù dopo l'esperienza del 2020-21. Alla sinistra, reduce da una stagione da 14 gol con il Fasano.

90, in carriera quasi 360 presenze e 130 reti in Serie D con le maglie di Brindisi, Casarano e Nardò. Un rinforzo di grande esperienza, qualità e personalità che va a impreziosire il reparto offensivo ionico. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: radio. Dal regista Christopher Nolan.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
10: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: canzoni nuove e bei singoli che come sempre vi lanciamo in questo appuntamento con la New Hit, e naturalmente poi li ritroveremo nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Dall'Inghilterra arriva Arlissa, questa bella voce che abbiamo ritrovato naturalmente con un album anche interessante, uscirà tra pochissimo, si chiama Scarlett Harlot. Ci sono, devo dire, critiche positive per questo lavoro, per questa giovane voce che naturalmente torna e lancia questa Memory of You, canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana. Tra mezz'ora, come sempre, torna la New Hit.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della

0: senza me.
1: È uscita una bella riedizione di Mentre Los Angeles brucia, il disco naturalmente di Fabri Fibra con 4 inediti, poi c'è anche questa bellissima Goya insieme a Riccardo Zanotti, i Pinguini Tattici Nucleari. Beh, il titolo devo dire richiama naturalmente a Francisco Goya, questo celebre pittore spagnolo noto per il suo stile radicale e la capacità di dipingere quella che è la sofferenza, non le ombre della natura umana. E la canzone paragona proprio questo stato di ansia e di crudezza del mondo moderno e dell'industria musicale a quelle che sono le atmosfere cupe dei quadri di questo grande pittore spagnolo. Altra bella novità che abbiamo ritrovato questa sera su Cittadella. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio ai mondiali. Francia-Spagna è la prima semifinale del mondiale 2026. A Dallas alle ore 21 italiane si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina, che scenderanno invece in campo domani sera. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roca, il Belgio, si ritrovano dunque di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024. E ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Il tennis, Andrea Pellegrino vince la ATP 250 di Bursa battendo il norvegese Kjær, 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese, e sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 6-4-6-2. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà Mariano Navone, numero 4 del seeding. Siamo al ciclismo con il Tour de France. Pogacar vince la tappa di L'Heliogane e consolida la maglia gialla. Lo sloveno domina nel finale e vince nel giorno della presa della Bastiglia al termine di una tappa durissima. Pogacar dunque guadagna ancora più secondi su Vingegaard, attardato ora di 3 minuti e 36 in classifica generale. Siamo all'atletica. Dalle 18 è partito a Budapest la tappa del Continental Tour Gold. 5 gli italiani annunciati: Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel getto del peso, Pietro Arese nel 1500 metri, Marta Zeroni e Ludovica Cavalli nella prova femminile. E grande attesa anche per Armand Duplantis nel salto con l'asta. Duplantis che cercherà di battere ancora una volta se stesso. E torniamo ai mondiali di calcio, perché ci si prepara al gran finale con una special guest tricolore. Laura Pausini, l'artista italiana, sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo ridato domenica al New York New Jersey Stadium, 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà dunque il titolo mondiale. Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Il grande Phil Ok Human League con questo classicone degli anni Ottanta, e siamo nel 1981, usciva questa canzone che poi ha avuto un successo clamoroso, uno dei pezzi culto di quegli anni che ha firmato proprio quella grande estate. Noi siamo in zona Vamos alla Playa, come sempre ripeschiamo quelli che sono i grandi successi per ricordare naturalmente le estate più calde. Devo dire, questa è stata una canzone che ci è rimasta nel cuore, un grande, grandissimo successo, non solo questo, dei grandissimi Human League. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Vamos alla Playa.

Saluti a Claudia, buonasera Claudia, grazie per il tuo messaggio, ci guardava attraverso il canale 94, mi scrive da Bari, un saluto anche a Patti, ciao Patti, ben ritrovata, grazie anche a te per i tanti complimenti, insomma, che ci hai fatto, noi siamo in chiusura, naturalmente con tanto ritmo, il pezzo di Lady Gaga insieme a Decchi che ha firmato poi tra l'altro la colonna sonora di questo bel sequel, Il Diavolo Veste Prada 2, è stata una delle belle novità e dei bei successi anche di Cittadella. Grazie a Gino Nicoletti che si è occupato della parte tecnica, devo salutare anche gli amici della notte che ci hanno seguito in tarda serata. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, se volete vi aspetto domani come sempre alle 17 con Driving.

Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo.

0: Trovasse tutti questi pretendenti in casa sua.
1: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
3: Lo vedi?
0: Mio padre sta per tornare.

0: e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
4: Cerchiamo superstiti.
9: Squalo!
4: Squalo!
8: Papà!
4: Andiamo!
10: Dov'è il mio fratellino?
11: Tranquillo, andrà tutto bene.
4: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.

0: perdi colpi.
1: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
2: Beh, fiori.
3: No, sono per la casa nuova.
2: Io sono MJ.
3: Io sono il vicino della porta accanto.
2: Vicino amichevole.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: Rosso di sera.
7: Rosso di sera.
6: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
8: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Con noi per questa puntata Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, perché ci aggiornerà sulle vicende di Chima Ambiente. Stamattina c'è stato un confronto tra sindacati e l'assessore Cataldino al comune e quindi vedremo quali sono stati gli sviluppi di questo incontro. Poi parleremo della tre giorni organizzata dal presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, tre giorni di confronto, di dibattito, di interventi dal tema abbastanza suggestivo, Taranto nel lago del Mediterraneo. Vedremo, poi sentiremo dalla voce dello stesso Presidente del Consiglio cosa significa Taranto nel lago del Mediterraneo. A proposito di Mediterraneo, poi daremo spazio nella seconda parte ai giochi del Mediterraneo. Stasera c'è stata la presentazione del brano, della canzone che accompagnerà i giochi, con Mietta, la nostra cantante Mietta, che è appunto l'interprete di questo brano. C'è stata la presentazione nello stadio Erasmo Iacovone. Ma per tornare alle problematiche comunali, c'è stato un episodio stamattina abbastanza sconcertante, e cioè si sono allagati gli uffici di Via Fiume perché, perché in realtà si è allagato l'appartamento di sopra, è caduta la controsoffittatura, insomma si è danneggiato l'ufficio e questo ha comportato la temporanea chiusura al pubblico degli uffici comunali e dei servizi. Però poi ne parleremo con Fabio Ligonzo, che è il segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica, e avremo un aggiornamento dal tuo collega Fabio, tuo collega sindacalista Fabio Ligonzo.
9: Anche un amico Fabio.
8: E allora, chiedo a Gisberto Nicoletti se abbiamo in linea il Presidente del Consiglio Gianni Liviano, così parliamo subito di questa tre giorni. Buonasera Presidente.
10: Buonasera Enzo, buonasera Carmelo. Buonasera
9: ciao, a tutti. Ciao Gianni, buonasera Presidente.
8: E allora, domani comincia questa tre giorni che ha un titolo, dicevamo prima, abbastanza suggestivo, Taranto nel lago del Mediterraneo. Perché nel lago del Mediterraneo?
10: Poi il sottotitolo racconta meglio, un mare di prossimità, cioè l'idea è provare a raccontare un luogo, il mare Mediterraneo, a partire evidentemente dalla vicinanza dei giochi, no? Che possa stimolare una riflessione sul futuro della città all'interno appunto della sua appartenenza al Mediterraneo, quindi ripensare la prospettiva di futuro di Taranto a partire da questa appartenenza. Cioè, adesso al di là del titolo evocativo è suggestivo, il senso di questo incontro è questo. Quando inserimmo all'interno della legge speciale per Taranto l'indicazione di organizzare un evento sportivo internazionale, io pensavo non tanto ai giochi in sé, cioè ai 15 giorni, alla meta del viaggio, pensavo al viaggio, cioè a tutto il processo organizzativo che l'organizzazione dei giochi avrebbe comportato e che, secondo quello che ci ha raccontato il sindaco di Torino Valentino Castellani, parlando dell'effetto che hanno avuto le Olimpiadi invernali nella Torino dell'epoca. Torino era una città, ricorderete, una monocultura industriale, la Fiat, e che poi ha diversificato le sue prospettive di sviluppo diventando una città accogliente dal punto di vista turistico e culturale. Castellani ci raccontava che il cambiamento reale era avvenuto nella fase organizzativa dei giochi, non già nei giochi, nelle Olimpiadi del 2006, non già nei giochi, ma nella fase organizzativa, cioè organizzare insieme da parte

0: comunità, sindacati, associazioni economiche, universitari, chiesa, scuole, mondi vari, l'iniziativa dei giochi aveva comportato un cambio di paradigma culturale. Il cambio di paradigma culturale è sempre alla base dei cambi di paradigma economici. Cioè tu cambi il modo di fare economia nella città quando cambia la testa delle persone.
1: È che questo è il tentativo che si sta cercando di fare a Taranto, che i giochi del Mediterraneo potrebbero contribuire a questo cambio di paradigma. Come si articoleranno queste 3 giornate di incontri?
0: Ma in realtà se, mi soffermo un attimo ancora e poi racconto come si articoleranno. In realtà sotto questo aspetto abbiamo, adesso ringraziando evidentemente chi ha lavorato, il commissario Ferraresi, i suoi collaboratori, che sono stati indispensabili per l'organizzazione dei giochi e quindi la loro solo gratitudine, però rispetto agli obiettivi, cioè valorizzare i processi dal basso, bottom up, quello che è accaduto è stato esattamente il contrario, quindi l'idea che avevamo in mente, cioè di favorire il cambiamento culturale, in realtà non è venuto perché addirittura i giochi a Taranto sono stati commissariati, quindi il percorso non sono mai stato bottom up, ma è stato assolutamente top down, cioè la città non ha toccato palla sull'organizzazione dei giochi, per incapacità politica, per quello che volete, insomma, ma questo è il risultato. Come si articolerà? Saranno 2 giorni e mezzo, partiamo domani pomeriggio, ci saranno una serie di
1: Presidente,
0: ospiti
1: no, però la
0: importanti.
1: interrompo un attimo perché questa affermazione, diciamo, induce a fare delle domande, quindi significa che abbiamo già perso l'opportunità.
0: Ma cioè, voglio dire, adesso per quello che io avevo in mente quando inserì la legge speciale per Taranto la necessità di organizzare i giochi, un evento sportivo internazionale, non i giochi del Mediterraneo, poi nella fattispecie i giochi del Mediterraneo per una scelta di asset presieduta dall'ingegner Sanni Candro, ricordate io li pigliai con Emiliano, quindi altri fecero poi le scelte di merito, diciamo, no? Però l'indicazione che avevo dato nel mio immaginario era quella di attivare processi culturali e sociali della città che assolutamente non si sono verificati. Quindi se la domanda è rispetto al tuo obiettivo abbiamo raggiunto risultati, la risposta è assolutamente no, cioè quelli che eravamo siamo rimasti. Però evidentemente il mondo non finisce, ringraziando il Signore, e quindi abbiamo ancora la possibilità di provare a ragionare, valorizziamo queste 2 giorni e mezzo nel nostro piccolo
1: Ecco,
0: con i
1: appunto, come
0: firmatari
1: si
0: della lettera A.
1: articolano queste giornate?
0: Sono 2 giorni e mezzo, iniziamo domani pomeriggio, terminiamo venerdì pomeriggio, diciamo, della serie di panel, cioè di eventi su temi, cioè domani partiamo proprio dall'Organizzazione del Mediterraneo, poi c'è il tema del Mezzogiorno d'Italia, cioè il Taranto inserito all'interno del Mezzogiorno d'Italia che parla al Mediterraneo, quindi le colpe del Sud, ma anche i limiti del Sud, ma anche voglio dire, le cattiverie arrecate al sud, noi vittime artefici del nostro destino, insomma, questo è il senso. Poi giovedì mattina racconteremo un'idea di economia all'interno del Mediterraneo con l'assessore attività produttiva regionale di Sciascio, con Paolo Verri, che è stato direttore di materia capitale cultura, con Don Ciccio Gavino, che è vice presidente della CEI, con il ministro Giovannini, che parla dell'economia, c'era Claudia Sanesi, poi ancora parleremo di sanità con Pentassuglia, con il direttore generale Bavaro, parleremo il giorno dopo di università con tutti i rettori, ragioniamo sull'Università del Mediterraneo con tutti i rettori, il professor Ricchio che coordinerà, ma i rettori Univa, Coliba e Unisalento, e poi insomma una serie di riflessioni anche sulla complessità, perché noi abbiamo detto il mare di prossimità, però sempre il mare è. E quindi ragioniamo non solamente sulle relazioni facili, ma sulla complessità, cioè avere una visione di città è evidentemente una cosa complessa, perché devi mettere
1: Presidente
0: a rete le varie
1: Liviano,
0: sensibilità.
1: ferma restando l'assoluta bontà di questi 3 giorni di incontri, perché ascoltare esperienze, accogliere contributi da persone, da ospiti di quella levatura è senz'altro, importante dal punto di vista della formazione di chi ascolta, di chi parteciperà a questo evento. Però, voglio dire, a Taranto di iniziative. Soprattutto negli ultimi tempi, di iniziative culturali di questo tipo, politico-culturali di questo tipo, ce ne sono state. Resta però sempre il problema poi di mettere in pratica ciò che emerge da questi incontri. Questo mi sembra l'ostacolo più grande che si incontra, cioè. C'è una parte teorica che è straordinaria, di livello davvero notevole, e però poi manca la parte finale, cioè la capacità di mettere in pratica ciò che emerge da questi incontri, da queste tavole rotonde, da questi dibattiti. Cosa ci manca per concretizzare poi gli insegnamenti che arrivano da questi incontri?
0: Adesso, al di là dei nomi di chi occasionalmente governa i territori e quindi a partire dai limiti e dalle responsabilità di chi parla in questo momento, no? Cioè, no, non come lezioni ad altri, ma guardando i miei limiti e le mie responsabilità, come è vero è che una comunità di basso profilo, come purtroppo la nostra, produce una classe politica non sempre eccelsa. Poi possono cambiare i nomi dei protagonisti e qualcuno è bravo, qualcuno meno bravo, qualcuno è capace, qualcuno meno capace. Però rimane la dinamica delle maggioranze e dei numeri, no? Cioè della maggior parte delle persone che culturalmente ha un'idea di politica finalizzata alle prossime elezioni e ai like sui social. Così non si va da nessuna parte. Cioè il cambiamento di Taranto, un cambiamento che richiede una vision a medio termine, cioè dobbiamo ragionare su prospettive di sviluppo a medio termine. Capisco che abbiamo bisogno di risposte nel breve, immediate, lo capisco, però la partita vera si gioca sul cambiamento culturale della città, cioè c'è bisogno di provare a produrre scenari di cambiamento del paradigma culturale. Noi siamo una città abituata a lamentarci, a parlarci male addosso, a fare fatica a fare squadra, a fare fatica a costruire rete, a fare fatica a sentirci comunità. Così, insomma, difficilmente abbiamo vita positiva. Dobbiamo tentare di essere strumento di cambiamento. I tempi non sono brevi, però ci dobbiamo provare.
1: L'altra sera alla festa dell'unità del circolo PD di Dalsano si parlava proprio della esigenza ormai ineludibile di una rigenerazione culturale della città innanzitutto, e mi sembra che sia questo il tema fondamentale che Taranto deve affrontare se vuole davvero voltare pagina e costruire una prospettiva reale di futuro dignitoso soprattutto per le prossime generazioni. Grazie Presidente, stava dicendo ancora una cosa?
0: Grazie a voi. Sì. No, dicevo, questa è la scommessa vera. Io vedo molti investimenti nelle infrastrutture e va benissimo, vedo un ragionamento sulla rigenerazione urbana assolutamente positivo, ma prima della rigenerazione urbana viene la rigenerazione umana, prima delle infrastrutture ci sono le persone e c'è la qualità della comunità. Su questo credo che un'amministrazione lungimirante dovrebbe provare a agire.
1: Grazie al Presidente del Consiglio Comunale Gianni Di Viano, buon lavoro per queste 3 giornate di studio, di confronto, di dibattito. Grazie. Diamo il primo appuntamento per chi volesse partecipare.
0: Domani pomeriggio, ore 17:30, c'è il saluto.
1: Dove? Dove?
0: Confronto al Salone degli Specchi del Comune, c'è il saluto e il confronto dei responsabili del Comitato Organizzatore del Mediterraneo, e poi a seguire alle 18:30 c'è il ragionamento sul Mezzogiorno con una serie di attori protagonisti, scrittori, persone che vengono da fuori e da Taranto a parlare di Mezzogiorno d'Italia e di pensiero meridiano.
1: Grazie. Pensiero meridiano mi riporta Franco Cassano, un grande sociologo, grande docente di sociologia dell'Università di Bari. Grazie Presidente Gianni Di Viano.
0: Grazie.
1: Carmelo Sasso, dalla rigenerazione culturale passiamo ai disastri di clima ambiente. Allora, stamattina avete avuto questo confronto con l'assessore Grataldino. C'era per noi Valentina Castellaneta che ha preparato un servizio e poi magari commentiamo e cerchiamo di capire come andrà a finire la storia di clima ambiente. Quindi non l'ho citato prima, Gisberto Nicoletti in regia, barricato nel suo bunker, ci manda in onda questo servizio su clima ambiente.
2: Noi sospendiamo fino a giovedì, perché vediamo giovedì cosa esce sul contratto di servizio, capiremo quali sono le intenzioni. È un percorso, diciamo, in itinere, dove giorno per giorno le cose si cambiano, si affastellano, è una situazione complessa.
3: Cosimo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica di CGIL Taranto, parla di un esito migliore rispetto alle premesse della vigilia, ma la guardia resta altissima. Si è chiuso con una parziale fumata bianca il teso incontro tra i sindacati e l'assessore Gianni Cataldino e i vertici di Chimambiente. Sul tavolo il futuro dell'azienda di igiene urbana di Taranto, stretto tra lo spettro della crisi finanziaria e le necessità di un nuovo piano industriale. I sindacati sono riusciti a strappare un cronoprogramma certo basato su due tavoli tematici cruciali per la prossima settimana. Il primo, lunedì 20, riguarderà i servizi straordinari legati ai giochi del Mediterraneo affidati a Chimambiente, ma l'appuntamento decisivo è fissato per il 23, quando si discuterà finalmente la bozza del nuovo contratto di servizio, attualmente al vaglio del sindaco. Per Carmelo Sasso, segretario di Will Trasporti Taranto, si tratta dell'ultima chiamata per la salvezza dell'azienda.
4: Da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni, è stata definita una bozza che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e col consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento irrimandabile e irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
3: Resta però il nodo del ritardo organizzativo proprio sulla macchina dei giochi del Mediterraneo, con i servizi ancora da definire a soli 40 giorni dal via. Accanto alla programmazione pesa l'incognita della procedura negoziata per la crisi d'impresa, una mossa della precedente governance definita dai sindacati un salto nel buio. Per Cosimo Sardelli e il bicchiere è solo mezzo pieno, le parole non bastano più, servono atti concreti per dare certezze ai creditori e soprattutto dignità alla città e ai suoi lavoratori.
2: Non siamo riusciti finalmente a cristallizzare l'impegno da parte del Comune sul contratto e su una discussione sul contratto, perché qualunque creditore potrà discutere con l'azienda una rinegoziazione del debito nella misura in cui ha certezza che dall'1 gennaio Chimambiente continuerà a svolgere il servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Taranto. È un monocommittente, quindi è evidente che è la condizio sine qua non.
1: Sasso, questo incontro è servito a qualcosa?
4: Sì, era cominciata la mattinata, era calda già dalle prime ore, già dalle 10:30. Quando abbiamo visto che il sindaco non arrivava a Palazzo di Città, quando poi ci hanno cominciato a dire che non era reperibile al telefono, ci siamo un attimino
1: messi in agitazione.
4: No, ci siamo più che altro consultati fra di noi, abbiamo cercato di dare fondo a tutto il nostro senso di responsabilità, perché abbandonare la mossa più scenografica sarebbe stata, giustamente, dopo tanta attesa e un ulteriore ritardo, abbandonare il tavolo. Noi invece abbiamo deciso per la responsabilità, siamo entrati, abbiamo iniziato l'incontro con l'assessore Cataldino, che ha fatto gli onori di casa. C'era anche il direttore generale del comune, il dottor Lesso, c'era il presidente del collegio dei sindaci revisori, la dottoressa Borracini, e c'era anche come dirigente aziendale Rocco Scalera. Abbiamo fatto le nostre dovute rimostranze per l'assenza, e stigmatizzato l'assenza del sindaco, dopodiché siamo entrati nel merito, perché c'erano una serie di notizie di cui noi avevamo bisogno di avere, sulle quali avevamo bisogno di avere chiarezza, alcune più immediate, perché quando un CDA decade, quando un presidente si dimette e il CDA decade, un'azienda pubblica deve mettere in atto delle azioni ulteriori per la continuità operativa, organizzativa di un'azienda. Se soprattutto è un'azienda che esercisce dei servizi così pubblici, così importanti, possiamo...
1: Ecco, adesso questa azienda non ha la testa.
4: Adesso questa azienda non ha la testa, secondo le normative, appunto la dottoressa Boracino, il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, che assume, tra virgolette, il comando in qualità di rappresentante legale dell'azienda, però può gestire solamente agli atti di normale amministrazione. Riteniamo che un piano di risanamento aziendale e riteniamo che il piano straordinario dei servizi per i giochi del Mediterraneo non siano proprio degli argomenti di normale amministrazione, quindi ieri abbiamo preferito non andare all'incontro in azienda, concentrando l'attenzione e confidando nella presenza massima delle massime autorità comunali stamattina, quindi per fare un quadro più di merito. Stamattina purtroppo il sindaco avrà avuto sicuramente dei problemi, spero per lui nulla di grave, e non è potuto arrivare in tempo. Noi abbiamo comunque iniziato, abbiamo fugato già i primi dubbi sul trasferimento dei vari poteri di firma, anche perché fra un po' ci saranno gli stipendi, queste cose sono già capitate, che è caduto il CDA, non c'era nessuno che poteva firmare gli stipendi, ci siamo messi al sicuro le due cose, dopodiché abbiamo iniziato a stigmatizzare soprattutto sul contratto di servizio.
1: Allora, mi sembra che il contratto di servizio sia la base per provare a immaginare un futuro per questa azienda.
4: Io personalmente ho posto l'attenzione su questo aspetto. Senza un contratto di servizi, senza un piano industriale, non ci può essere un piano di risanamento. Allora, al di là delle dichiarazioni

0: del presidente ex, già, come si dice, del già presidente Spalluto, che l'altro giorno, secondo me, per la contentezza di essere andato in consiglio comunale, si è fatto prendere un pochino dall'entusiasmo nel rilasciare alcune dichiarazioni
1: Che sono state stigmatizzate dall'assessore Cataldino,
0: che sono state
1: giusto?
0: subito stigmatizzate perché dopo 10 minuti, mezz'ora in Amart, in Amio erano cominciati ad arrivare i fornitori con i legali.
1: Ma certo.
0: E siccome chi esercita determinate funzioni dovrebbe avere, al di là dell'entusiasmo, dei sentimenti, dovrebbe avere
1: Un atteggiamento più
0: un
1: istituzionale,
0: minimo pure
1: di
0: di
1: prudenza.
0: prudenza e soprattutto comprendere quello che dice e le reazioni che sviluppa. No? Noi siamo qui adesso in televisione e io so benissimo che quello che dico
1: Avrà
0: avrà delle
1: sicuramente delle
0: conseguenze.
1: reazioni, no?
0: Quindi, poiché è cominciato un bailamme non indifferente sulla stampa e tra i fornitori che si sono giustamente allarmati, tendo a tranquillizzare anche io il pianeta mondo sul fatto che rispetto a prima che il presidente Spalluto si dimettesse non è cambiato assolutamente nulla, non è stata avviata alcuna procedura in tribunale di legge come si dovrebbe fare. Non fosse altro perché ancora la famosa due diligence, la famosa certificazione del debito, che è una delle condizioni sine qua non per l'avvio di una procedura del genere, non è stata ancora, è stata commissionata, adesso sappiamo a chi.
1: Ecco, perché anche qui, negli ultimi mesi, ci sono state un po' di situazioni, no? La due diligence, poi l'incarico revocato perché si è
0: Adesso è stato.
1: scoperto che era illegittimo al consulente torinese.
0: Adesso è stato affidato da quello che io so, ho saputo e soprattutto da quello che stamattina ho letto su certa stampa, è stato dato a due professionisti locali che si sono presi giustamente il loro tempo, se il collegio dei revisori in 7-8 anni non è riuscito a fare una due diligence, a tenere sotto controllo i conti dell'azienda, figuriamoci se possiamo aspettarci da dei professionisti esterni che lo facciano in pochi giorni. Quindi fino a che questi dati non saranno recepiti dall'azienda, tra virgolette, dalla proprietà, non si potrà avviare un bel niente. E sostanzialmente a fianco a questo sì, abbiamo denunciato il fatto di come sarà sicuramente in assenza di un contratto di servizi, di una idea, di un piano industriale, quale professionista del settore sarà disponibile a accettare l'incarico di presidente?
1: Oh, allora, entriamo in quest'altro aspetto della vicenda, cioè c'è da nominare un presidente, un amministratore o un consiglio d'amministrazione, non sappiamo quale sarà la decisione. Noi domenica abbiamo intervistato il sindaco Bitetti, gli abbiamo fatto proprio la domanda sulla necessità di dare una guida tecnica all'azienda, evitando le solite scorciatoie dello scorrimento di graduatorie dei primi dei non eletti, oppure di assegnare la presidenza in quota a Tizio piuttosto che a Caio, eccetera. Bitetti è stato abbastanza chiaro, serve una guida che abbia competenze e sappia dove mettere le mani, insomma. Quindi mi sembra che l'orientamento sia quello di affidarsi ad un tecnico, mi sembra che questo sia l'orientamento. Hai questa stessa percezione?
0: Io ho la percezione che si vada verso, secondo me, si sta provando a trovare la quadra circa la questione dell'amministratore unico.
1: Quindi potrebbe esserci un amministratore unico, non un CDA,
0: Non
1: insomma.
0: un CDA, e questo se da un lato diminuirebbe anche i costi di gestione aziendale, visto anche la delibera di cui abbiamo parlato insieme qualche giorno fa,
1: Sì. Di
0: che crea quella struttura superiore di controllo
1: controllo che
0: delle
1: lo affida
0: municipalizzate, questo
1: al
0: potrebbe avere
1: segretario generale.
0: Potrebbe avere una coerenza anche stranamente, una coerenza anche politica rispetto agli atti che sono stati prodotti fino adesso. Quindi il problema vero è un tecnico di cosa, Enzo? Un tecnico dei conti che può mettere a posto i conti, un liquidatore, un tecnico liquidatore di un'azienda pubblica che va
1: O un
0: verso il
1: tecnico capace di
0: fallimento, o un tecnico
1: gestire.
0: capace di gestire il sistema dei rifiuti. Ma abbiamo deciso, la politica ha deciso su quale sistema dei rifiuti, perché noi continuiamo a parlare solo di raccolta, tutti vogliamo la differenziata e ci mancava che qualcuno voleva ancora il tal quale. Quello che non, nessuno, di cui nessuno parla, e noi qualche volta invece abbiamo parlato, è l'attimo dopo che uno conferisce il rifiuto, cioè la raccolta e soprattutto lo smaltimento, il ciclo di smaltimento dei rifiuti.
1: Quanto ci costa attualmente lo smaltimento in discarica?
0: Stamattina il direttore generale mi ha guardato dicendo, non me lo poteva dire, però secondo me ha capito che avevo fatto i compiti, perché li stiamo seguendo. Cioè, quest'anno il Comune ha deliberato Gennaio 13 milioni di euro, l'abbiamo già detto, forse per il conferimento in continuità si dice presso la discarica Cise di Massafra.

0: per lo smaltimento dell'RSU, del rifiuto solido urbano di Taranto. L'altra mattina, sempre sulla stampa, qualcuno si è, perché già la notizia mi ha fatto attenzione, qualcuno si è premurato di scrivere sulla stampa che abbiamo già speso quest'anno 4 milioni nel primo semestre, 3/4 milioni di fuori bilancio. Quindi
1: Quindi oltre quei 13
0: la
1: milioni.
0: previsione che io ti avevo fatto, che tanto poi a fine anno pagheremo 7-8 milioni di debiti di fuori bilancio sopra i
1: Possiamo dire
0: 13.
1: che proprio da questo studio lo avevamo detto.
0: Se
1: Possiamo
0: faccio la
1: dire.
0: lista degli avevamo detto, non lo faccio perché sennò veramente mi sembra di divent che sono diventato un oiettatore. Però l'andamento è quello, e quell'innalzamento, il ragionamento che noi insieme abbiamo già percorso, quell'innalzamento di cui sempre l'entusiasta Spalluto ha parlato l'altro giorno e si è vantato del 34,7%.
1: Della differenziata,
0: E
1: perciò
0: come
1: quella della
0: faccia,
1: differenziata.
0: come funziona il ragionamento che la differenziata aumenta e la discarica pure?
1: E aumenta anche la TARI.
0: E aumenta naturalmente anche la TARI, già al massimo è difficile che la TARI aumenta ancora. Però quello che dico è che se noi aumentiamo la raccolta differenziata ed è
1: Dovrebbe
0: nella
1: esserci
0: raccolta
1: un minore conferimento
0: differenziata,
1: in discarica,
0: dovremmo
1: invece.
0: risparmiare qualche centinaia di migliaia di euro sulla discarica. Se invece noi aumentiamo la differenziata utilizzando i rifiuti ingombranti che vengono poi gestiti sempre a recupero, ma che hanno comunque un costo, e allora mi sa che qua qualcuno tenta di prendere in giro qualcun altro, ma non ci riesce molto bene.
1: Sasso, ci dobbiamo fermare perché sono le 19:32, dobbiamo dare spazio a Gisberto Nicoletti in regia. Ci ritroveremo qui per la seconda parte, parleremo degli uffici comunali di Via Fiume, dei giochi del Mediterraneo e del calciomercato, con particolare attenzione sul Taranto. Tra qualche minuto di nuovo qui in studio per la seconda parte di Rosso di Sera.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099-737-3332 oppure 338-180-1256, info chiocciola oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: queste sensazioni che hai sono quelle giuste.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Senti, adesso Buona Fortuna è il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no? Personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
0: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no? Ti ho dato la...
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Vincenzo Corvino, alla sinistra classe 1991, torna in rossoblù dopo l'esperienza nella stagione 2020-2021, quando l'attaccante fu tra i protagonisti della promozione del Taranto dalla Serie D alla Serie C. Nella passata stagione da capitano del Fasano è stato il vice capocannoniere del girone H con 14 centri. E intanto, dopo giorni di attesa, sono arrivate le ufficialità di Nicola Lo Iodice e Francesco Lo Savio, che avevano già sottoscritto un contratto pluriennale con il club rossoblù. Due conferme importanti nel percorso di costruzione della squadra in vista della prossima stagione. La società però non si ferma, prosegue infatti la trattativa per la permanenza di Fabio Del Vino. Da giorni il dialogo tra le parti è entrato nella fase conclusiva, l'intesa è ormai ai dettagli e manca solo la firma per ufficializzare la permanenza dell'esperto difensore, ex capitano del Taranto. Resta viva anche la pista che porta a Battista, esterno offensivo, ex Virtus Francavilla e tarantino di nascita, un nome che potrebbe aggiungere qualità ed esperienza al reparto avanzato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Ben ritrovati dopo il TG, oltre alla notizia, il nostro consueto spazio di approfondimento pomeridiano, come già anticipato al termine del nostro telegiornale, ho in video collegamento l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: E dunque, prima di iniziare a commentare quanto accaduto, sentiamo il servizio relativo a questo mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato. Sentiamo. Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché è in sovrappeso e la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio con demansionamenti nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie e contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro. Ecco dunque, avvocato, andiamo a descrivere quanto accaduto e partiamo anche da quei comportamenti che consistenti nei demansionamenti che già da soli rappresentavano un atteggiamento discriminatorio.
1: Sicuramente, che dire,

0: Purtroppo noi viviamo in un territorio dove il lavoro è visto come una chimera e quindi naturalmente molto spesso i ragazzi e non solo sono costretti, tra virgolette, a subire atteggiamenti datoriali in dispregio, diciamo, a quelle che sono le norme costituzionali ed europee. Nella fattispecie, devo dire che è la prima volta in 25 anni che mi capita, un caso del genere, eppure ne affrontiamo tanti. In questo caso, diciamo che, è un ragazzo di Taranto che lavorava per un'azienda del Tarantino, molto contento perché era stato assunto come impiegato. Però diciamo che fin dalle prime battute diciamo, veniva demansionato, quindi obbligato a svolgere attività di volantinaggio al di fuori degli uffici, addirittura adibito a svolgere pitturazioni o altre attività assolutamente al di fuori di quelle che fossero le declaratorie contrattuali di assunzione. Diciamo che il culmine di questi atteggiamenti si sono vissuti nel momento in cui il datore di lavoro, con messaggi non equivocabili, richiedeva al lavoratore di iniziare un percorso di dimagrimento certificato per poter ottenere il rinnovo del contratto. E quindi, naturalmente, nel momento in
1: Avvocato,
0: cui il
1: chiedo scusa
0: lavoratore.
1: l'interruzione, qual è il
0: Sì.
1: nesso tra la necessità di dimagrire e l'attività posta in essere? L'attività.
0: Allora, diciamo, sì, diciamo che vista l'assunzione si trattava chiaramente di mansioni impiegatizie e quindi stare al computer e eventualmente svolgere attività amministrative, non credo che ci fosse alcun tipo di nesso. Ma poi non stiamo parlando di un ragazzo obeso, ma eventualmente di un leggero sovrappeso, quindi assolutamente pretestuoso, discriminatorio e vessatorio. E quindi diciamo che da questo punto di vista il ragazzo che era peraltro alla prima esperienza lavorativa, diciamo che da un punto di vista psicologico ne è uscito a pezzi, perché
1: Età
0: poi è chiaro
1: del lavoratore, dell'impiegato?
0: che è 26 anni,
1: Quindi proprio
0: quindi diciamo
1: giovanissimo.
0: che tra l'altro io ho avuto modo di parlare con lui più volte, il ragazzo era veramente contento in prima battuta per aver trovato un posto di lavoro con una società, ma poi devastato perché non credeva che effettivamente il datore di lavoro potesse non rinnovare il contratto all'esito di questa strampalata richiesta di avere questo inizio di percorso terapeutico dimagrante.
1: Avvocato, ora nel ricorso, attraverso il ricorso, cosa si chiede?
0: Allora, va bene, noi impugneremo sicuramente i contratti a tempo determinato perché ci sono una serie di criticità, quali la mancata sottoscrizione, l'utilizzo difforme rispetto alla declaratoria contrattuale, eventualmente valuteremo se vi è stata una corretta redazione del documento valutazione rischi, ma poi naturalmente chiederemo comunque un risarcimento ulteriore dato dalla discriminatorietà del mancato rinnovo, perché naturalmente vi sono norme di rango costituzionale, norme di rango europeo che impediscono la discriminazione per queste motivazioni.
1: Volendo ampliare un po' l'ambito del nostro, diciamo, confronto, di questo nostro spazio, le discriminazioni sul lavoro, sul nostro territorio, sono ancora tanto sentite, sono ancora tanto frequenti?
0: Che dire, già in precedenza abbiamo avuto modo di parlare sia per quanto concerne il lavoro femminile, sia per quanto concerne il lavoro in generale, che ho naturalmente inserendosi in un territorio economicamente depresso. È inevitabile che ci possano essere. Quindi, se noi immaginiamo il lavoro delle donne che in percentuale è so circa 25 rispetto a quelle, però in un territorio adesso chiaramente è inequivocabile che ci siano queste queste disparità, sebbene poi le norme per la tutela delle lavoratrici o dei lavoratori

0: disagiati esistano. Il problema è chiaramente che poi bisogna applicarle e eventualmente rivolgersi al giudice perché vengano applicate.
1: Quindi, avvocato, possiamo dire che quelle, le discriminazioni più frequenti continuano a essere quelle che vedono vittime le donne?
0: Sicuramente una percentuale importante concerne il lavoro femminile, ma poi devo dire che generalmente le irregolarità da un punto di vista contrattuale nel nostro territorio e quindi dando adito a differenze retributive rispetto ad una insufficiente regolarizzazione dei contratti sono molto diffuse.
1: Quanto ancora viene utilizzato lo stesso stato interessante, insomma la gravidanza o il fatto di avere dei figli come un ostacolo? Quanto viene ancora richiamato appunto dalle aziende come un elemento, diciamo, di sfavore rispetto all'assunzione?
0: Beh, sicuramente diciamo che la donna, oltre ad essere lavoratrice, è madre e quindi naturalmente molto spesso questo viene visto come un ostacolo. Diciamo che volendo anche fare riferimento all'esperienza personale, qualche giorno fa al Tribunale di Milano, all'esito di un ricorso che avevamo presentato unitamente al collega di studio, l'avvocato Schinaia, vi era stato un licenziamento per superamento del periodo di comporto di una lavoratrice tarantina che aveva subito un aborto e il datore di lavoro aveva equiparato l'aborto a una malattia comune, quindi licenziandola per superamento del periodo di comporto. Chiaramente ci siamo dovuti rivolgere al tribunale, poi l'azienda rendendosi conto dell'abnormità della interpretazione, poi è tornato sui suoi passi, tant'è che davanti al giudice del lavoro poi la lavoratrice è stata reintegrata e ha avuto diritto alla reintegra, al pagamento di tutte le retribuzioni. Chiaramente è sempre fondamentale farsi assistere e rivolgersi al giudice del lavoro, perché poi è chiaro che le norme esistono. Però è chiaro che occorre far valere i propri diritti, perché a volte c'è una sorta di ritrosia, di paura. Molto spesso mi capita di ricevere clienti che non vogliono fare causa perché hanno paura che poi l'idea di far valere i diritti li possa far iscrivere in qualche blacklist di soggetti che hanno effettuato le cosiddette vertenze. Invece, secondo me, quando si ha un diritto è giusto farlo rispettare.
1: Avvocato, tornando al discorso relativo in particolare alle donne, dal suo punto di vista e quindi guardando a quelle che sono le sue esperienze, quindi i casi di cui lei si occupa, quanto siamo distanti da tutti quegli annunci sulla parità di genere, sulle pari opportunità in ambito lavorativo? Quanta strada c'è da fare ancora?
0: Ma da un punto di vista normativo le norme esistono. Il problema naturalmente è che di fatto poi le sperequazioni sono sempre presenti, sia in ordine agli aspetti retributivi, sia naturalmente rispetto poi a una gestione del rapporto. Facevamo prima riferimento naturalmente alle norme sulla maternità. E da quel punto di vista, chiaramente, diciamo che di strada ne deve essere ancora fatta per raggiungere la piena parità. Diciamo, il percorso è iniziato, ma diciamo, il traguardo non è vicino.
1: Io so però che lei opera non solo nel territorio di Taranto, anche in realtà diverse. Lei può dire che ci sono differenze a seconda del luogo?
0: Beh, sicuramente operare sia da un punto di vista lavorativo per me, sia da un punto di vista lavorativo per i soggetti che espletano le proprie mansioni lavorative in un ambiente economicamente depresso rispetto ad altri contesti, è chiaro che comporta comunque un disagio o accettare condizioni che altrove magari non sarebbero accettate, perché è chiaro che in un territorio economicamente più florido è più facile, tra virgolette, rimettersi in gioco nel momento in cui non dovessi accettare delle condizioni che mi vengono offerte. Nel momento in cui invece quelle condizioni sono le uniche possibilità per lavorare, è chiaro che la parte debole, che è sempre il lavoratore nella dinamica attuale, è tenuto comunque ad accettare quelle che sono le condizioni ob torto collo, perché altrimenti significherebbe non lavorare. Quindi è inevitabile che vi sia una disparità di trattamento tra zone, che possono essere naturalmente le zone quali Lombardia, Veneto, dove c'è magari una sicuramente più florida, e quella delle nostre zone, dove chiaramente la disoccupazione è molto più alta e le occasioni di lavoro sono certamente inferiori.
1: Ci vuole quindi più coraggio dalle nostre parti per difendere i propri diritti. È così.
0: E io devo dire, facendo ritorno un attimo al ragazzo che non ha avuto il rinnovo per il presunto sovrappeso, era la sua prima esperienza lavorativa. Chiaramente, diciamo, parlando con lui, ho dovuto svolgere anche un lavoro, tra virgolette, di natura psicologica, perché gli ho spiegato che naturalmente non tutti i datori di lavoro possono comportarsi o si comportano in quella maniera. Naturalmente, magari alla prima esperienza lavorativa, ed è stata un'esperienza negativa, e magari probabilmente non troverà un posto di lavoro nelle prossime settimane. Però questo chiaramente non significa rassegnarsi, non significa non voler far rispettare i propri diritti, e diciamo che da questo punto di vista il percorso con il cliente è stato positivo, perché poi mi ha seguito sotto tutti gli aspetti, perché è giusto far valere i propri diritti sia per la propria persona, ma anche per evitare che poi determinate condotte si possano reiterare nei confronti di altre persone.
1: Grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio per la sua disponibilità per questo intervento.
0: Grazie come sempre per l'invito e per la sensibilità.
1: E buon lavoro. Noi
0: Grazie.
1: restituiamo la linea alla regia, termina qui il nostro spazio pomeridiano dopo il TG Oltre la notizia. A voi tutti una buona giornata.

0: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
2: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: quando lui e i suoi compagni morti. Posso ancora salvarli.
1: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
2: Quel mondo è finito.
0: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: bestia tormento.
1: Come si sente oggi?
2: D'accordo.
1: Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Benvenute e benvenuti a Fuori Quota, un angolo di condivisione, un format che vuole raccontare in maniera confidenziale, ma non troppo, in maniera importante, un momento di confronto, di condivisione con due incredibili donne che ho il piacere di presentare, Roselina Panebianco e Mapi Danna. Benvenute.
1: Grazie. Grazie.
0: Oggi parliamo di diversi temi, perché noi riusciamo a fare dei collegamenti che sono praticamente infiniti e potremmo così continuare per ore, per cui facciamo un piccolo appunto adesso, iniziamo e non sappiamo quando finiremo, quindi questa è la premessa.

0: come sempre quando tre donne si incontrano.
1: Esatto, esatto. Parliamo di fragilità, parliamo di cura, di perdono e parleremo anche di rinascita, perché questo ha un senso e sempre probabilmente è l'obiettivo che noi vorremmo raggiungere in qualche maniera. Roselina, io vorrei che tu ci raccontassi cos'è che ti spinge a fare tutto quello che fai dal momento in cui ti svegli la mattina e tutto quello che svolgi nella tua giornata, che garantisco è di 24 ore anche quella di Rosellina.
2: Sì, infatti sicuramente è una giornata piena di cose e io, a me piace arricchirla ancora di più, quindi non soltanto l'aspetto legato al lavoro, alla famiglia, ma anche tutto quello che è intorno, quindi mi piace dare anche il mio contributo alla comunità dove vivo in particolare. Io inizio a lavorare nel 2007 in Tip Italia, occupandomi, io dico sempre, ho diversi cappelli in azienda e fuori dall'azienda, no? Mi piace vestirmi anche tante cose diverse, quindi mi occupo da un lato di progetti europei, dall'altro ho la fortuna dal 2019 di poter come dire, diffondere la cultura della diversity equity inclusion, e questo appunto, questo progetto rientra all'interno di questo ambito proprio perché è importante garantire alle risorse che lavorano nella nostra azienda un ambiente sicuro, un ambiente protetto, un ambiente equo, sicuramente equo. Pensate che ho la fortuna di lavorare in un'azienda in cui ci sono il 70% è rappresentato da donne, e quindi le tematiche della fragilità, le tematiche della genitorialità, del caregiving, sono tematiche che in qualche modo impattano sulla vita di tutte noi e impattano anche direttamente sulla mia vita. Per questo quando certo. Tu mi raccontavi, mi chiedevi, la mia giornata è piena, sì, perché poi non sono soltanto una donna che lavora, ma sono anche una mamma, una moglie, una figlia. Faccio parte di una comunità e mi piace appunto portare davvero, arricchire, no? Con il mio contributo. Diciamo tutto quello che mi è intorno.
1: Assolutamente.
2: Spero di farlo al meglio, sicuramente io cerco poi di dare il meglio di me.
1: Io qualche dubbio ce l'ho, nel senso che noi abbiamo Mapi Dan oggi che è, oltre ad essere un piacere assoluto, c'è questa forza, questo faro che ci guiderà in questo percorso.
0: Mapi, stai facendo venire un'ansia da prestazione a proposito di prestazione.
1: No, ma noi sappiamo benissimo e ti seguiamo, vediamo tutti tutti i tuoi percorsi, perché tu hai diversi percorsi su più fronti e sono tutti molto molto molto sentiti e importanti. Sotto quale aspetto pensi di poter prendere e dare di più e in maniera più intensa? Perché tu sei intensa, partiamo già da questo.
0: Sì, allora diciamo che in realtà quando mi dicono fai tantissime cose, io rispondo ne faccio una in tanti modi.
1: Esatto.
0: E quello che faccio è occuparmi di relazioni, della sostenibilità delle relazioni e creare dei percorsi per le organizzazioni e per le aziende, ma anche all'interno delle famiglie, per cui queste relazioni che ci trascinano tante volte in campi di battaglia si trasformino in campi di semina, no? Questi muri si trasformino in orizzonti. È un'operazione complessa. Però io vengo da un background di tanti anni di racconto di relazioni, di storie di persone vere, sia di aziende sia di famiglie, quindi relazioni affettive e relazioni professionali. E una cosa ho capito, che tutte queste persone che sono state in grado di consolidare legami che permettessero loro di fiorire, hanno messo in atto un tipo di pensiero, che è il pensiero del riconoscimento.
1: Assolutamente.
0: Il pensiero del riconoscimento ha un po' tre direzioni. Il primo è quello di vedere l'altro per quello che è e non per quello che noi vorremmo che fosse. Questo ci succede sempre, è normale, quindi dobbiamo fare un lavoro su noi stesse. Ci succede con le persone di cui ci innamoriamo, ci succede con i figli, ci succede con i collaboratori, perché tendiamo a vedere noi attraverso l'altro, aspettarci sempre qualcosa dall'altro. In realtà la relazione è un'azione, non è prendere ma è dare. E poi il riconoscimento è sapere che le persone cambiano in continuazione e quindi ogni giorno dobbiamo metterci in relazione con l'altro in maniera flessibile, guardandolo davvero. Riflettevo l'altro giorno su Socrate, che non ha mai scritto la sua filosofia, proprio perché diceva è qualcosa di così bello e grande che non possiamo fossilizzarlo in qualche cosa che resta, ma andrebbe riscritto ogni giorno. Ecco, anche le relazioni sono così.
1: Assolutamente.
0: E poi il riconoscimento è gratitudine. Noi siamo poco capaci di vedere quello che nelle nostre vite c'è, perché vediamo sempre quello che manca.

0: Invece il grazie, che non è gentilezza, non è cortesia, ci aiuta a focalizzare tutto quello che nella nostra vita c'è prima di perderlo, prima che sia troppo tardi, e anche di goderne e di condividerlo.
1: Forse non siamo capaci abbastanza di, come dici, di capire in maniera cosciente, di avere consapevolezza di quello che significa qui e ora.
0: Sì, è vero. Io infatti penso che una delle grandi skills che dovremmo portare nelle nostre vite è quello di sostare. So stare, so fermarmi e so restare. Noi siamo in un'epoca in cui oggi siamo qui, in questo momento siamo qui, ma siamo già proiettati altrove. Siamo a tavola insieme, ma abbiamo il cellulare che ci collega ad altrove.
2: È vero, che ci porta da fuori.
0: E invece la relazione vuol dire saper stare, sapersi sedere. E poi fare un sacco di cose che magari ne parleremo dopo.
1: No, assolutamente.
0: È proprio questo, quando parliamo di cura,
1: sì.
0: Pensa che bella parola, che vuol dire avere a cuore, vuol dire saper mettere in campo una intelligenza relazionale, non un ruolo, ma proprio cura come relazione. Questo è il cuore di quello che funziona poi e che permette a entrambe le persone non di oggettivizzarsi ma di fiorire.
1: Assolutamente. La cura, che ovviamente Rosellita sappiamo essere una cosa che noi sentiamo intimamente, ma è possibile che l'essere donna possa essere un po' più strettamente collegato a questo o no, secondo te?
2: Intanto mi piaceva riprendere il concetto del riconoscimento, no? Di cui Mavi prima parlava, nelle nostre chiacchierate, insomma, c'è sempre la ricerca puntuale della perfezione, la perfezione del lavoro, la perfezione della famiglia, quindi ecco la cura, no?
1: Sì.
2: Curare non solo, come dire, il ruolo che tu hai, e quindi la ricerca di una perfezione, quindi da lì poi c'è il subentro della sindrome dell'impostora, dove dici, sono all'altezza di fare questa cosa, mi è stato affidato questo ruolo in azienda, ma sarò capace di portarla avanti? Io lo so dentro di me che sono capace di farlo, però poi bisogna vedere agli occhi degli altri come si è percepiti, quindi la percezione che hanno gli altri di me stessi. E questa è una cosa. E poi il cercare di essere perfette nel contesto anche familiare, quindi prenderci cura al meglio dei nostri affetti, dei nostri genitori, dei nostri figli, del nostro marito, insomma di quello che c'è intorno. E devo dire che si fa veramente una grandissima fatica. Io mi rendo conto che non è un ruolo semplice, purtroppo ahimè ancora i carichi di cura sono affidati alle donne, le quali non sono solo donne di famiglia, ma fanno tantissime altre cose, per fortuna oserei dire, però ahimè un po' perché la società ovviamente non ci garantisce tutto quel supporto di cui avremmo bisogno. Pensate alle mamme che devono iniziare, appunto, ritorno dalla maternità e non sanno a chi affidare i loro figli, quindi hanno il senso di colpa, perché qui adesso a carico di cura c'è anche il senso di colpa. Ammetto da parte questa me stessa, il lavoro, no? Le mie ambizioni, la voglia di realizzarmi in qualche modo, oppure mi prendo cura di mio figlio, oppure mi prendo cura dei miei genitori, perché appunto siamo anche persone che hanno comunque avuto un'evoluzione nella vita, per cui da figli poi si passa a essere anche da donne, e si passa anche ad essere poi figli di genitori che chiaramente diventano sempre più anziani e quindi hanno bisogno di cura, quindi non soltanto da mamme ma poi anche da figli. Per cui secondo me è un tema veramente enorme, no? da poter affrontare, però mi rendo conto che c'è sempre questa ricerca della perfezione che ti logora. Io penso che veramente ti porta a un logoramento interno e poi lì subentrano i sensi di colpa. Ma poi appunto sono tantissime le cose di cui vorremmo parlare, no?
0: Allora, diciamo che ci sono dei dati che dicono che le donne impiegano il proprio tempo in cura per 4,5 ore al giorno, che significa 45.000 ore nella loro vita, che vuol dire quasi 20 anni di lavoro, che nessuno vede, che nessuno paga e che è invece fondamentale. Ecco, sicuramente io credo che domani, magari dopodomani, questo lavoro di cura veramente vada condiviso con gli uomini, ma non come ci dividiamo la patata bollente, ma come ci dividiamo anche questa opportunità di crescita,
2: esatto,
0: anche per loro. I nuovi padri adesso cominciano a chiedere il congedo di paternità,
2: esatto,
0: voler essere più padri di prima.
2: E
0: il tema della perfezione ci accompagna da sempre, no? Da quando eravamo bambine, che ci dicono: fai la brava bambina, sii silenziosa, occupa poco spazio, delicata, dolce, non alzare la voce. Vuol dire non alzare la tua voce, cioè forse noi non ci rendiamo conto. E non sudare, non correre, non arrampicarti, non chiedere troppo, ringrazia.
2: Comportati.

0: cappellini, dicono corri.
1: Pensate al giardino della scuola, dove i maschi occupano tutto lo spazio giocando a calcio e le femmine
2: nel loro angoletto a chiacchierare,
3: con il loro libro.
0: Nella vita poi ritorna. E anche il tema della perfezione, anche la parola, no, che viene da perficio, che vuol dire concluso. Noi non possiamo aspirare ad essere qualche cosa di finito, ma qualche cosa in continua evoluzione. Quello che evolve non può essere perfetto. E poi dobbiamo davvero imparare che nessuno ci amerà mai per la nostra perfezione. Se lo farà, lo farà per la nostra verità. E non lo farà per un motivo, ma per un mistero. Le relazioni solide si saldano su qualcosa che non sai dell'altro, perché è quel qualcosa che ti tiene unito, che accende l'interesse, che accende il desiderio. Quindi il tema della perfezione, che ci viene in qualche modo veramente imposto col latte materno, come quello del senso di colpa, un altro grande tema. Senso di colpa, se lo pensiamo come anche un metterci sempre al centro, quando c'è un problema e noi ci sentiamo in colpa, sentiamo bravissime, ci sentiamo un po' vittime perché ci crocefiggiamo. Però il senso di colpa in questo modo diventa anche un ego riferirsi, un senso di onnipotenza. E invece dobbiamo metterci in testa che fra quello che noi facciamo e non facciamo e quello che accade c'è di mezzo il mondo, la volontà degli altri, e questa cosa ti solleva e ti fa invece cambiare dal senso di colpa al senso di responsabilità.
3: Assolutamente.
0: Che è un'altra parola bellissima, che è abilità a rispondere, ad esserci per fare, perché il senso di colpa ti fa stare male, ti congela, non ti permette di agire.
2: Assolutamente,
3: assolutamente,
2: sono d'accordo.
3: Assolutamente. Io direi che facciamo una piccola pausa adesso, diamo la linea alla regia e ritorniamo tra poco.

0: Bentrovate fuori quota in questo angolo spazio. Rientriamo in onda e vorrei sapere, sono curiosa di sapere che cosa vi quale immagine associate a fuori quota o quale concetto associate a fuori quota.
1: Ah, io ce l'ho. Ok. Io trovo un titolo bellissimo perché siamo tutti fuori quota. Ogni relazione è qualcosa che non puoi inserire in uno schema, per fortuna. Ci sono delle cose come le relazioni fra due persone che non dovrebbero rispondere a dei diktat. Noi siamo abituati a pensare all'ideale, alla moglie perfetta, alla madre perfetta, al figlio perfetto, l'amica perfetta, il collaboratore perfetto. In realtà, quello che io dico sempre è che ogni relazione ha un nome proprio. È il nome che si forma tra me e te, e se sostituiamo uno dei due cambia, anche se abbiamo gli stessi ruoli. Io ho raccontato la storia di Sinisa Mihailovic e lui mi ha detto: sai Mati, io ho 5 figli e sono un papà diverso con ogni figlio, perché per essere giusti bisogna essere diversi, non uguali. Se io fossi stato lo stesso padre per il primo e per l'ultimo figlio avrei fatto del male a loro, e ogni volta che io mi relaziono a loro anche loro tirano fuori una parte di me, una parte di papà che l'altro invece nasconde. E questo è importantissimo, cioè sapere che le relazioni sono complicate, anche questa è una parola bella, no? Compliche, piene di pieghe. Se noi le semplifichiamo e gli diamo un job title, gli diamo un D, gli diamo un preciso confine, allora in quota questa relazione si semplifica ma perde di identità, e pretendiamo di starci dentro senza riuscirci. Io quando parlo di relazioni faccio un esempio che secondo me è molto bello. Esiste un modo di costruire i giardini nelle città e anche all'interno dei campus universitari che si chiama Desire Path. Sono questi giardini, abbiamo la foto, che in realtà sono una distesa di prato, e le persone abitandoli creano dei sentieri proprio camminandoci dentro. Poi arriva l'architetto e mette il cemento. Cosa significa? Che le relazioni devono essere costruite in base a quello che io e te abbiamo bisogno. Non c'è bisogno che ci sia qualcuno che ci dica come dobbiamo essere. Quindi queste stradine sono solo le mie e le tue, e se tu te ne andrai arriverà qualcun altro, dovremo costruirne altre. Quindi il fuori quota secondo è bellissimo,
2: il tuo punto di vista ci apre veramente, c'è un'apertura verso tante cose. Io passerei le mie giornate a parlare con Mati, perché
0: passeremo le nostre giornate a parlare di questo, veramente, anche perché parlare di senso di colpa, di responsabilità, di fragilità, di comunicazione in qualche modo, di verità. Quando riusciamo ad essere veri e quanto della nostra verità riusciamo a comunicare?
1: Dipende da chi abbiamo accanto e dipende dai luoghi che abitiamo. C'è questo bellissimo libro di Amy Edmondson che si chiama Organizzazioni senza paura, e lei parla di sicurezza psicologica. Ne parla nelle aziende, ma io credo che davvero sia necessario invece che prima di tutto le nostre famiglie siano dei luoghi di pace. La pace si costruisce in casa per poi portarla fuori. E c'è quest'idea che io sto cercando di portare avanti, di come sia importante conversare, che non vuol dire chiacchierare, ma significa versare con, no? Come se noi avessimo questo contenitore tra me e te, io ho la mia verità, ho il mio interiore, tu anche, e noi versiamo qua. E questa cosa è qualcosa che non c'era. E in questa dinamica possiamo sederci, guardarci e ascoltare. L'ascolto è una cosa che non sappiamo fare, perché quando qualcuno ci parla pensiamo subito a come sovrascrivere,
2: assolutamente.
1: A come consigliare, a come, e invece sì. Ma soprattutto con i nostri figli, noi i figli non li conosciamo, li partoriamo,
2: e quanto li ascoltiamo i nostri figli veramente?
1: Non li ascoltiamo, e invece dovremmo porci di fronte all'altro. Io dico sempre, come se dovessimo scalare una parete. Nello scalatore cosa fa? Ha la propria energia, ha il proprio equipaggiamento, ma sta attento a dove mette le mani, i piedi, studia
2: la
1: roccia.
2: Lo fa in sicurezza soprattutto.
1: Lo fa in sicurezza cercando di non fare danni.
2: Esatto.
1: O come attraversando una città senza GPS, non siamo più abituati. No,
2: no? Vero.
1: Però una volta guardavamo le strade, le insegne, sentivamo i suoni. Ecco, l'altro dovrebbe essere attraversato così, perché tante volte noi non abbiamo bisogno di consigli, abbiamo solo bisogno di testimoni. qualcuno che stia lì ad accogliere quello che siamo, ad ascoltarci e a scoprirci, e che permetta a noi stessi di ascoltare noi mentre parliamo con l'altro, e questa cosa non la facciamo mai. E il conversare ci permette anche di poter chiedere aiuto in sicurezza senza sentirci fragili, perché la relazione d'aiuto è potentissima. Cioè, se io ti chiedo aiuto, significa prima di tutto che so di valere abbastanza da potermelo permettere, e poi do valore a te, perché se lo sto chiedendo a te è perché so che tu hai valore e puoi darmelo. E anche il conflitto, in quest'idea del conversare, resta lì. Cioè, la relazione fra me e te non è intaccata e non è messa in discussione. Stiamo discutendo su questa cosa che ha una forma, ha un peso, possiamo prendercene cura. Non è mai fra di noi, non ci mangia. Quindi le dinamiche della sicurezza psicologica sono veramente tante. Abbiamo paura del conflitto, invece non dobbiamo averne paura. Parlavamo della musica, no?
0: Sì.
1: La musica, il conflitto, la dissonanza, è il momento in cui tu ti fermi e cerchi di conciliare le cose, ma che ti chiedono attenzione, ti chiedono riflessione, ti chiedono di sostare e poi di inventare qualche cosa di diverso che ci allinei. O anche no, si può anche non essere d'accordo, ma volersi bene lo stesso.
2: Sì, ed essere anche in grado, secondo me, di raccontare il proprio disaccordo senza sapere di non ferire nessuno. Perché no, poi subentra questa cosa. Lo dico, però magari ci rimane male, oppure me lo tengo per me, e quindi in quel caso mi sento frustrata, no? Perché non sono riuscita a comunicare in maniera agevole quello che io pensavo. E quindi lì appunto subentra tutto il discorso legato alla comunicazione.
0: Anche le parole, no?
2: Le parole giuste.
0: Intanto equipaggiarci di un tot di parole che possono andare da qui all'infinito. Tanto per, cioè, io penso proprio questo, profondamente. Per cui, come dice qualcuno, più parole abbiamo a disposizione, più riusciamo a creare dei pensieri all'interno della nostra testa. E avendo le parole, secondo me, un peso minimo di 80 kg l'uno, se riusciamo ad utilizzarle, a calibrarle così rispetto all'altro, intanto noi sappiamo che stiamo portando, nella, diciamo, peggiore delle ipotesi, un minimo di rispetto garantito, secondo me, cioè ho la garanzia di avere un minimo di rispetto. E poi, secondo me, tutto potrebbe avere a che fare con la stima dell'altro, no? Io stimo questa persona tanto da prestare attenzione a cosa dico e a cosa, perché noi non guardiamo più le reazioni, perché non stiamo pensando
2: e a cosa mi risponde.
1: Questo esattamente l'impatto delle parole sull'altro. Sì, ma ne parlavamo un po' prima, no? Che è vero che dobbiamo essere, trovare dei luoghi in cui possiamo non avere paura di parlare, ma nello stesso tempo dobbiamo fare attenzione all'impatto che le parole hanno sull'altro.
2: Sì.
1: Perché possono veramente ferire più
2: di tanti gesti, è verissimo.
1: Più di tanti gesti,
2: è vero.
0: Assolutamente. E questo fa parte di tutto, della cura, fa parte del riconoscimento. Quando hai detto la parola riconoscimento, io mi sono illuminata, perché è così potente la parola ed è così potente il riconoscimento che intanto non è detto che avvenga questo.
1: No, di solito non avviene. Di solito nelle relazioni l'altro è comunque, cioè noi giriamo spesso con una lista di flag che ok, ce le ha tutte o quasi tutte, però non è vero, l'altro non è mai come noi vorremmo che fosse, l'altro è altro. E questa cosa, soprattutto nelle relazioni d'amore, quelle più intime, quelle con i nostri genitori tantissimo, quelle con i nostri figli, con i nostri partner, è importante. Perché io, per esempio, ho fatto un lungo lavoro su me stessa. Io, a proposito di amore, noi tante volte ci sentiamo le queen dell'amore.
0: Sì,
1: come amo io non ama nessuno. Ma non possiamo cavarcela così. L'amore deve avere una direzione. E io ogni tanto penso davvero che i miei figli, e mio marito, mio fratello e i miei genitori avrei potuti, non dico amarli di più, ma meglio sì.
2: Perché forse avrei in maniera diversa, come sì, dicevi tu?
1: Avrei potuto amarli per quello che sono e non per quello che io avrei voluto che fosse.
0: Noi idealizziamo.
2: Sì. Siamo anche delle romantiche, forse, no? Cioè, forse l'amore romantico al quale siamo abituati.
1: Ma non è tanto romantico, è un amore egoriferito, perché l'amore vuol dire amare l'altro, non è amare
2: vero,
1: quello che
2: non
1: noi,
2: stesse, quello
1: che noi proiettiamo.
0: Ma è un lavoro duro.
1: È un lavoro duro, però è un lavoro necessario, perché sai se no che cosa succede? Che soprattutto coi figli creiamo una un'aspettativa così alta che loro sentono di dover corrispondere e quindi passano la vita invece che cercare se stessi a cercare di accontentare noi.
2: Verissimo,
1: e invece certo. E questa cosa è veramente dannosa. I ragazzi adesso, più passa il tempo, i dati sulla salute mentale dei ragazzi e delle ragazze sono allarmanti. Io ho fatto due programmi proprio su questo tema, uno si intitolava Adesso parlo io, tanto per dire le parole, ho raccontato storie di ragazzi e ragazze che avevano subito cyberbullismo e bullismo, e poi l'ultimo Persone Medicina, in cui ragazze e ragazze raccontavano il loro disagio, ma quelli potenti, quindi l'anoressia, la bulimia, l'autolesionismo, chiamando in causa la persona più vicina a loro. E è venuto fuori tantissimo il tema dell'essere all'altezza delle aspettative. E invece i nostri figli non sono lì per renderci né felici né per farci sentire brave o bravi, sono lì per fiorire. E noi dovremmo essere semplicemente lì ad accompagnare e a nutrire questa loro fioritura.
2: Sembra semplice, sembra un concetto semplice, però
0: di questo, perché nella mia vita, nella mia scelta di essere una musicista, di fare spettacolo e questo, ho deluso un po' le aspettative di quelle che erano quelle di mia mamma, di mio papà, e le ho vissute in maniera veramente profonda.
2: Con aperti contrasti, intendi?
0: Sì, del tutto, sì. Io avrei dovuto fare completamente un'altra strada, perché da figlia di famiglia del sud, donna, l'unica donna della famiglia, quindi la cura, quest'altro. E io direi di fare una piccola pausa, perché così ripristino un attimo il mio stato dell'arte e ritorniamo tra un po'.
2: Benissimo.

0: Ritorniamo sempre qui a Fuori Quota, questo format che ci sorprende e ci unisce, perché la condivisione e stare insieme è qualcosa di a cui di, io sono grata di questo intanto a voi due.
1: Anche noi, credo.
0: E io mi sono un po' ripresa dal, diciamo, da questo racconto della mia storia e dell'aver, come dire, in qualche maniera probabilmente adesso deluso, perché ho preso una strada che era quella mia personale e ho portato fino in fondo, e oggi sono felice perché sono quello che voglio essere e ho sempre voluto questo, per cui sono felice di questo. Però come figlia
1: hai avuto tanti,
0: sono
1: tanti
0: stata
1: colpa,
0: brava, sì.
1: No, ma al di là appunto di, secondo me, molte di noi donne, no, ci sentiamo la condizione di avere un senso di colpa per le cose alle quali abbiamo in qualche modo, le quali vogliamo veramente realizzare, sentiamo con tutte noi stesse che potremmo dare, potremmo fare qualcosa in più, però magari ci sentiamo frenate perché se facciamo questa cosa tolgo dello spazio, tolgo del tempo, oppure mi comporto da brava figlio o da brava mamma. A me è anche capitato, ad esempio, con mio figlio, quando tu parlavi, no, siamo genitori esigenti, io mi sono ritrovata soprattutto all'inizio, no, nella prima parte della sua vita scolastica, in cui volevo che lui raggiungesse degli step, però vedevo che non arrivavano, mi domandavo perché, magari sto facendo qualcosa che non dovevo, magari lo aiuto in qualche modo. E poi piano piano ho capito, ma lui ha i suoi tempi, non sono io che glieli posso imporre. E quindi ecco il senso di colpa che ti arriva dopo, no? Perché inizi poi a maturare il concetto di dire, forse mio figlio ha dei tempi che non sono stati i miei tempi. Magari, che ne so, un bambino a 9 mesi inizia a camminare, un altro ne impiega 14. Allora dici, forse mio figlio è diverso, ha qualcosa in meno. Questo è il senso di colpa, no, che pervade poi il genitore, per non parlare poi delle problematiche legate a questioni un po' più ampie, un po' più serie, no? Mm-hmm. Perché lì c'è soltanto l'idea di voler in qualche modo arrivare, no, al perfezionismo.
2: C'è la radice di dover essere in un certo modo, no? Tu parlavi del camminare, magari un bambino gattona e poi balla, nel senso, metaforicamente, noi, certo, abbiamo una scuola che è molto rigida su alcune competenze e assolutamente, esatto, chiusa su altre. È una scuola che riflette un po' la nostra società, esatto, e diciamo che appunto questo senso di colpa delle mamme che lavorano, io lo vedo quando vado nelle aziende, è fortissimo. E pensa che invece ci sono dei dati che ci dicono che i figli e le figlie delle mamme che lavorano hanno delle capacità e dei talenti acquisiti che invece i figli delle mamme che sono sempre lì non possono sviluppare, quindi sono più capaci di risolvere i problemi in autonomia, hanno coltivato il senso dell'attesa, hanno ampliato le loro relazioni. Cioè, noi dobbiamo capire che non siamo Alexa, a volte non ci siamo. Il problema è che il tempo delle donne dedicato al lavoro è sempre un tempo sottratto alla famiglia, per l'uomo invece è un tempo dedicato alla famiglia. Dobbiamo un po' spezzare questa catena, anche perché solo così i nostri figli e le nostre figlie capiranno che le donne non sono solo piene di vita. La mamma di, la moglie di, hanno anche una loro vita, e quindi imparano ad aspettarci, a sentire che il tempo che dedichiamo a loro e con loro è un tempo prezioso, che nessuno può dirti dove puoi e dove non puoi andare, nessuno può dirti come ti devi vestire, che cosa puoi sentire o no. Sì. Purtroppo invece scatta il meccanismo della mamma, che è sempre presente, come ok, è la mia mamma. E invece no, poi crescono maschi e femmine che entrano in questo ruolo.
0: Assolutamente, in questo percorso di crescita e certe volte, insomma, anche di montagne russe, no, della nostra evoluzione emotiva, arriva quella fase del perdono, può arrivare in qualche modo, ce lo
2: arriva
0: possiamo
2: la fase
0: concedere.
2: Del perdono, perché arriva la fase del tradimento. Tutti i giorni noi facciamo dei patti con qualcuno che poi vengono disattesi, ma proprio perché, tornando al giardino con le stradine, le relazioni sane sono quelle che permettono alle persone di uscire dal giardino, se no non sono sane, se no sono gabbie, no? Le relazioni sane sono quelle che tengono al centro la libertà, e quindi anche la libertà di interrompere, di andare, di sbagliare. E quindi sì, innanzitutto bisognerebbe un po' cambiare questa parola del tradimento, che significa, viene da tradere, significa consegnare al nemico. Quando noi ci sentiamo tradite è quasi come se fossimo noi al centro, ma in realtà è l'altro che ha rotto il patto. Noi non siamo sul palcoscenico del tradimento, è l'altro o l'altra che ha rotto il patto. Quella cosa ci cambia completamente la prospettiva.

no? Allora dovevamo chiamarlo adulterio, togliendolo dall'idea della coppia, no? Ma è proprio ad alterum ire, è andato verso qualche cosa d'altro rispetto a noi. E invece il perdono è necessario per donare a noi la libertà di non restare inchiodate lì in quel dolore che ci permette di, cioè che non ci permette di agire. E la scena più bella di perdono che sia mai stata scritta è stata scritta secondo me nel Vangelo, quando Pietro rincontra Gesù

0: la sua reazione, ma in realtà Gesù lo guarda e gli dice: mi vuoi bene, mi vuoi bene, mi vuoi bene, tre volte, come le tre volte in cui lui l'aveva tradito e rinnegato. Che vuol dire? Questa cosa io l'ho vista, l'ho sentita, ti rendi conto cosa mi hai fatto, però cosa è rimasto? Chiediamoci che cosa è rimasto, e da quel momento in poi si può decidere che cosa fare di questa relazione. Ma l'importante, anche qua ci sono due parole che sembrano sinonimi ma non lo sono, che sono scordare e dimenticare. Dimenticare vuol dire togliere dalla mente, demence, e questa cosa non dobbiamo farla. Ogni volta che qualcuno ci ha ferito, quella ferita deve rimanere per crescerci. Ma scordare, ex cor, toglierlo dal cuore, per non diventare quello che ci hanno fatto.
1: Sì, qui all'interno di questa cosa. Beh, bisogna avere questa visione di questo tipo di filosofia, intanto di vita, e poi trasportarla a livello emotivo, il che significa anni di cura e di attenzione verso noi stessi che poi siamo in grado di offrire all'altro.
0: Probabilmente. Però sai questa cosa quando si riesce a fare? Quando hai tante relazioni puzzle, io le chiamo le relazioni puzzle, che quando cade un pezzo ci sono le altre che ti tengono su. Perché chiaramente se tu sei solo mamma, solo moglie, solo dedicata al lavoro, quando quella relazione si incrina muori. E invece se c'è tutta una rete tua dove tu, altri luoghi in cui tu ti senti capace, riconosciuta, vista, amata, allora sei anche più in grado di prendere da questi altri luoghi l'energia necessaria per aggiustare la relazione in crisi. Questo io credo che sia fondamentale.
2: È vero, è fondamentale, soprattutto quando nella vita poi accadono delle situazioni in cui dove tu non le puoi, come dire, guidare, non le puoi risolvere, e quindi è necessario avere tanti pezzettini di puzzle a cui aggrapparti, quindi è fondamentale. E noi non siamo solo una cosa, io prima con Mapi diciamo, non siamo soltanto quella cosa, non siamo soltanto quella relazione, dobbiamo essere tante cose diverse, tante relazioni diverse, altrimenti scendiamo giù, cioè quel puzzle a cui ci aggrappiamo in realtà non ci consente di andare sempre più in alto, e cadiamo nel baratro. Quindi
0: questo tema del femminile, che siamo tante cose, è verissimo. Però allora io adesso sto scrivendo un libro che probabilmente si intitolerà Intere, proprio con l'idea che da quando eravamo piccole noi abbiamo imparato a mostrare dei pezzi di noi che erano i pezzi che corrispondevano alle aspettative. Siamo cresciute con che cosa vuoi fare, che cosa vuoi fare, nessuno ci ha mai chiesto che cosa vuoi essere, e dietro a quel che cosa vuoi fare c'era: vero che vuoi fare quello che mi aspetto da te? E noi l'abbiamo fatto sempre perché abbiamo pensato che solo così saremmo potute essere amate,
2: accettate,
0: viste,
2: riconosciute.
0: Poi arriva un momento della vita che però siano rimetti i pezzi tutti insieme, cioè quel dolore bussa, e se non li apri poi ti devasta la casa. Quindi possiamo essere tante cose, ma anche riconoscerci l'interezza, cioè poterci mostrare per la nostra verità intera, e non solo un pezzettino perché quella persona ha bisogno di questo, un pezzettino. Siamo molto funzioni.
2: Sì, è vero, assolutamente. Ci diamo per quello che pensiamo che possa correre all'altro, ma non ci diamo per quello che noi, di cui noi abbiamo bisogno. Questo è un concetto che ahimè, è come dicevamo fin dall'inizio,
1: ma
2: no?
1: Noi siamo mamme, siamo cuoche, siamo lavoratrici.
2: Sì, ma io ho iniziato parlando di io mi vesto di volta in volta, no? Di tanti abiti diversi.
1: Esatto. La domanda è: ma ce l'abbiamo un attimo di... un attimo sospeso per noi, un attimo sospeso, ce l'abbiamo?
0: Virginia Woolf ha scritto Una stanza tutta per me, e secondo me La stanza tutta per me dobbiamo ricavarcela tutti, cioè questo terzo luogo in cui siamo libere da tutti i ruoli e siamo noi stesse, quello dove senti il flow, no? Quell'esperienza pazzesca in cui passano le ore, tu fai qualcosa e dici: ah, sono passate 3 ore e non me ne sono accorta. Quella è la chiamata. Io ho questo podcast che si intitola Scatenate, libere dalle catene, e chiedo sempre alle mie scatenate: che gioco facevi da bambina quando nessuno ti guardava? Quel gioco lì era uno spoiler rispetto alla tua chiamata, quello che avresti dovuto diventare. Non quando eri in salotto al parco da sola, cosa facevi? Quella era la natura che ti stava chiamando. E allora poi le vite succedono, a volte non corrispondiamo a quella chiamata.

0: chiamata, però un pezzettino di quel gioco da bambina deve tornare. Ma non è allora tu abbandoni tutti e ti
1: no,
0: perché
2: torniamo sempre
0: cosa,
2: no? Un cane che si morde la coda,
0: quella cosa lì ti ricarica per essere efficace altrove. Quindi il terzo luogo è la stanza tutta
1: c'è
0: per
1: c'è bisogno
0: me.
1: Di quel io comunque cantavo con la spazzola davanti
2: allo vedi che poi
0: ma guarda che funziona è verissimo. Tu cosa facevi da piccola?
2: Ma in realtà a me piaceva molto scrivere, io sono amante della lettura e della scrittura, quindi mi rimettevo lì con il mio diario e passavo del tempo e pretendevo che nessuno sapesse cosa io ci scrivessi dentro e lo nascondevo, sì, perché per me era fondamentale, quella era la mia, era quello che sentivo dentro e lì mi potevo esprimere liberamente.
1: Ma tu?
2: Anch'io scrivevo. Lei è diventata una scrittrice però.
0: Sì, cioè pensa che io alle elementari scrivevo i bigliettini o le letterine che le mie amiche mi commissionavano.
2: Ah, per gli altri?
0: Per gli altri. Quindi no, capisci che io sono una storyteller dalla terza elementare, dalla seconda elementare. E infatti sono molto felice del lavoro che faccio.
1: Bellissimo. Noi ci vediamo un'altra piccola pausa e ritorniamo tra poco.

Fuori quota, questo è il nostro spazio, potete farci delle domande, potete scriverci, perché per noi è importante anche leggere tutto quello che, non so, se è arrivato qualcosa, in quale maniera e con quale intensità. Questa è la nostra chiacchierata, il nostro momento di condivisione insieme a Rosellina, Mapi, e abbiamo fino ad ora raccontato tante di quelle cose, aperto tanti temi, per cui ci sono tantissime caselle aperte.

0: In ultima parte, poco prima della pausa, abbiamo parlato di quella che era la nostra, insomma, volontà primordiale, probabilmente un istinto più forte di noi e di quello che facevamo come mamma, che ci diceva: se vuoi riconoscerti in qualche maniera, sai che quello che facevi da bambina è un po' la strada che probabilmente...
1: Era uno spoiler.
0: È una spoiler, è vero. Quando parliamo di tutte le cose che noi possiamo svolgere, abbiamo parlato della cura, abbiamo parlato del riconoscimento, abbiamo parlato delle fragilità, del senso di colpa, della condivisione,
1: del tradimento, del perdono.
0: Quando arriva quel momento di ricalibrare o di rinascere?
1: Quando stai male. Quando stai molto male e senti che appunto tutti questi pezzi non si allineano più, che ti guardi allo specchio e ti chiedi che cosa sto facendo, quando qualcuno ti ferisce profondamente, quando non ti ritrovi più nelle cose che fai, cioè quando senti che il piano del tuo essere, quello del fare, non sono più o non sono mai stati allineati. Io, guarda, da storyteller racconto tante storie. C'è una storia che amo molto, che è quella di Simone Biles, che è questa ginnasta, forse una delle più grandi che abbiamo avuto nella nostra storia, bravissima, che era arrivata alle Olimpiadi di Tokyo, in cui tutti si aspettavano non che vincesse, ma quante medaglie d'oro vincesse. Lei aveva fatto un percorso tutto dritto e a un certo punto deve fare un esercizio al cavallo e al cavallo a un certo punto tu devi prendere una rincorsa, poi fare un salto e volare in aria. Lei ha sbagliato, cioè è arrivata già a quelle Olimpiadi con una grandissima ansia da prestazione perché non riconosceva più la passione per cui lei stava facendo quella cosa. La stava facendo per la sua nazione, per la sua squadra, per gli sponsor, per la sua famiglia, per tutti tranne che per lei, e stava veramente male. Ha sbagliato questo esercizio, ha abbandonato le Olimpiadi, cosa che non si fa, no? Quindi fuori quota, assolutamente, criticatissima, eppure pensa che quel salto che lei ha fatto e come lei si è sentita si chiama perdita di figura, è proprio un termine tecnico della ginnastica, quando gli atleti in aria perdono il senso di sé. E quindi lei se n'è andata dicendo: io sono piena di fantasmi, devo recuperare me stessa, curarmi, avere cura della mia salute mentale, perché le relazioni ci ammalano, quelle con la prestazione, quella con la perfezione, quella con gli altri. E sai che cosa ha fatto? È tornata nella palestra in cui aveva iniziato da bambina. Per un anno è restata lì, ha fatto le cose semplici, è stata con le bambine piccole, cioè ha ricercato se stessa e poi è tornata a vincere. A Parigi ha vinto, sì, ma ha vinto da persona normale, non da supereroina. Questo è un tema fortissimo. Benedetta Pilato alle Olimpiadi, che è arrivata quarta nel nuoto, e la società, gli adulti hanno detto: ma stai scherzando, non puoi essere
2: ringraziata in quel contesto.
1: E lei ha detto: vero, per me è la giornata più bella della mia vita, io sono felice. Ovidio diceva: sei felice quando sai sostenere con amore ciò che ami, non se vinci. Ha rivoluzionato l'idea della, anche della vittoria, no? Un quarto posto è comunque vittoria perché ha guardato se stessa, ha guardato il suo percorso. Chiudo parlando di Frida Kahlo a proposito di rinascita. Ha dipinto questo quadro pazzesco con le due Frida, in cui noi vediamo da una parte lei con l'abito da sposa e quindi innamorata di Diego Rivera, che è questo pittore, perché lei diceva: tu sei fuoco. Infatti lei ha bruciato, si è bruciata amandolo, e che quindi era diventata tutto quello che ci si aspettava da lei. E poi dall'altra parte c'è invece la Frida rinata, proprio la rinascita, in cui lei ha rindossato gli abiti del suo paese proprio per partorire se stessa. Lei voleva dei figli, ne ha persi tre e ha fatto delle sue opere la maternità e la generatività. E queste due Frida si tengono per mano, hanno le vene scoperte, i cuori scoperti, ma quella vecchia Frida, quella che la società voleva così, taglia, recide una di queste vene, proprio perché per rinascere qualcosa dobbiamo sempre tagliare.
2: Dobbiamo lasciare.
0: Assolutamente, assolutamente. che purtroppo in qualche maniera ti dà l'opportunità, magari vederla proprio come un'opportunità di tagliare rami secchi. Certe volte non riusciamo ad oltrepassare un certo percorso, a raggiungere una strada, perché abbiamo questi rami secchi che facciamo fatica a tagliare, facciamo fatica, ma se faccio questo, ma se dico questo, se... venendo meno a quella che poi potrebbe essere dopo pochi passi la vera,
1: no? Sì, siamo sempre compresse, no?
0: Io
1: penso che alla fine poche volte riusciamo a essere veramente noi stesse, in pochi contesti facciamo sempre fatica, abbiamo sempre paura di spaventare anche gli altri, no? Per come siamo esuberanti, per come io, a volte, no, mi capita qualche collega magari mi vede e mi dice: ah, guarda quanto è ironica, simpatica e divertente, ma io in realtà nella vita sono così. Poi però devo indossare una maschera, probabilmente in base ai contesti in cui ti trovi, no? Che può essere un contesto istituzionale, può essere un contesto familiare, può essere un contesto di altra natura, e non riesci mai a essere te stessa. E io, ad esempio, quando tu parlavi, no, di rinascita, personalmente per un fatto che appunto mi è accaduto di recente, devo dire che la rinascita per me ha significato solitudine. Io ho dovuto tagliare tutto intorno a me e rinascere con me stessa, quindi da sola con me stessa, ritrovare me stessa proprio e ricominciare una vita in una nuova dimensione, quindi un nuovo contesto, imparare a vivere senza quella persona cara, perché in quel momento io avevo bisogno poi di tagliare tutte le sofferenze che avevo visto prima di quello che è accaduto. Per cui voglio dire, ho avuto necessità di stare da sola con me stessa, di ritrovarmi, di capire dove fossi, come potessi ricominciare una nuova vita, come avrei fatto, come avrei potuto reagire, come avrei potuto rinascere. È un percorso.
2: D'accordo. Questa cosa, il tema della solitudine è importante, c'è una grande differenza tra il sentirsi sola e sapere di esserlo e volerlo essere. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo assolutamente appunto fare pulizia intorno, ma fare anche pulizia di tutto quello che appunto prima il dovere, poi il piacere, se puoi... cioè se vuoi puoi, che è una delle bugie più grandi che ci cioè non è vero, se vuoi vuoi, ma non sempre puoi,
1: non puoi,
2: e
1: esatto.
2: Quando arriviamo a questa verità, oh, che meraviglia. Pensa che Lacan diceva: dobbiamo trasformare l'impotenza in impossibile. Lo ridico: Lacan diceva, dobbiamo trasformare l'impotenza in impossibile, cioè quello che noi non riusciamo a fare perché non possiamo fare tutto, è impossibile.
1: È vero.
2: E quando tu cambi la parola, se è impossibile, ok, non è che io non ce la faccio, è che è impossibile.
1: Faccio quello che riesco, punto, sono quella,
2: esatto,
1: che sono, basta, non mi pongo né dei limiti irraggiungibili, e né tantomeno mi frusto perché non ci arrivo a fare queste cose, no? Quindi faccio quello, cioè riesco, fin dove riesco, fin dove arrivo, faccio le cose, altrimenti non ha alcun senso. È veramente, appunto, è logorante, è frustrante, e poi appunto sempre alla ricerca del perfezionismo che vuole o non vuole ci caratterizza, no?
0: La solitudine ha sempre dato quel grandioso senso di libertà.
2: Eh sì, certo.
0: È qualcosa di paragonabile o di impagabile, cioè quella solitudine sana, quella di cui tu ti nutri, come dicevi.
2: Sì, quella solitudine parziale, che non vuol dire mollare tutto e andare in cima,
0: esatto, fare la scelta, no?
2: Però vuol dire non dipendere,
0: sì. Uh-huh.
2: Ecco,
0: esatto.
2: Quando sei stare, sì, da sola, vuol dire che sei così centrata che non è egocentrismo, è proprio interezza, è quella, sì, cosa che poi ti permette, quando sei con gli altri, di non chiedere agli altri continuamente,
1: esatto,
2: di rinforzare e di permetterti di vivere attraverso l'altro.
0: E di essere così intera, rubo il tuo termine,
2: sì,
0: di essere così intera da non modificare la tua emozione di quel momento rispetto a ciò che magari ha riguardato poco prima un altro, un atteggiamento, una parola. È difficile, però quanto è bello dire, ok.
2: È vero, è vero. E poi questo tema appunto che dicevi, Rosellina, sul fatto che dobbiamo capire rispetto alla perfezione, ma anche rispetto alla nostra performance che ci è continuamente richiesta, che alcune cose non si possono fare, secondo me è bella perché ti rilega un po' al pensiero magico, cioè a sapere che alcune cose accadono un po' casualmente, quindi tu puoi fare tutto. Se noi pensiamo agli artisti, ai gesti scaramantici degli artisti, no? No, dei musicisti, degli attori, secondo me quella è una metafora bellissima che dice all'uomo

0: tu preparati, lavora, sii pronto, ma sappi che c'è un mistero nella vita che non fa parte della tua possibilità di controllo.
1: E che può accadere di tutto.
0: Può accadere di
1: e tutto. Non abbiamo il controllo su tutto.
0: Sì.
1: E va bene così, no?
2: Bellissimo.
1: Diciamolo, va bene così.
0: Sì, sì.
2: Va benissimo così, assolutamente. Noi facciamo un'altra piccola pausa e ritorniamo tra poco.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Eccoci di nuovo nella nostra fuori quota, nel nostro, ormai è diventata la
1: fuori
2: nostra
1: quota zone.
0: Bellissimo.
2: La chiamiamo non più comfort ma fuori quota zone. Ci piace tanto, siamo arrivati al termine quindi di questa parte, perché oltre al fatto che fuori quota è un format che nasce adesso e che continuerà e che noi vi invitiamo ovviamente a seguire e a darci anche le vostre, non so, i vostri feedback, le vostre opinioni, anche se ci sono delle curiosità, assolutamente, noi registreremo, prenderemo tutto e vi risponderemo ovviamente come sempre. E vorrei un saluto finale, ma so che da voi non mi aspetto un saluto, mi aspetto un messaggio, mi aspetto, non lo so, ditemi voi, Rosellina.
1: Ma allora, sicuramente io mi porto a casa un arricchimento personale, soprattutto perché quello che ci ha raccontato Mapi è toccante. Io mi sono ritrovata in tantissimi momenti legati alla mia vita, alle mie esperienze, e quindi ringrazio soprattutto Mapi per la sua presenza, ci ha veramente dato un contributo importantissimo. Ma il messaggio brevissimo è quello: accettiamoci per come siamo e quello che riusciamo a fare, non facciamoci colpe, non dobbiamo più avere sensi di colpa, perché è veramente fondamentale essere noi stessi. Io mi porto a casa questo, cercherò di lavorare su questo aspetto proprio in primis su me stessa e poi cercare di trasferirlo ad altri, quindi questo è il messaggio che vorrei lasciare.
0: Io, collegandomi allora al messaggio di Rosellina, quello che ci tengo a dire è che deve esserci un luogo, che è il luogo degli affetti, in cui veramente la guerra è finita, cioè ci deve essere una porta, io la chiamo la porta d'oro, che divide le due geografie, quella della performance che il mondo ci chiede e invece quella degli affetti, e due domande diverse. Noi dobbiamo cominciare all'interno delle nostre case a chiedere non come è andata ma come stai, perché quando noi ai nostri figli, alle persone che amiamo, appena entrano, allora come è andata, noi stiamo dicendo: mi interessa quello che hai fatto fuori, in che punto della classifica tu sei, che è importante, perché il mondo ci chiede di essere così, ma prima come stai. E allora, quando i nostri figli staranno male, se si sono sentiti dire come stai prima di come è andata, a un certo punto ci diranno: mamma, male. E allora lì potremmo dargli una mano.
2: Assolutamente. Io mi porto di questa nostra chiacchierata la condivisione della tua consapevolezza di quello che tu dici e fai quotidianamente, quindi ritornando all'inizio. E grazie a Mapi, perché ho capito oggi, pensa, che cosa vuol dire iniziare un percorso di comprensione della parola perdono. grazie ancora
1: a voi, grazie mille, grazie.
2: E noi ci rivediamo al prossimo, insomma, fuori quota, al prossimo momento di condivisione, alla prossima nostra chiacchierata insieme. Grazie per averci seguito, arrivederci.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Noi abbiamo, sospendiamo fino a giovedì, perché vediamo giovedì cosa esce sul contratto di servizio, capiremo quali sono le intenzioni. È un percorso, diciamo, in itinere, dove giorno per giorno le cose si cambiano, si affastellano. È una situazione complessa.
3: Cosimo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica di CGIL Taranto, parla di un esito migliore rispetto alle premesse della vigilia, ma la guardia resta altissima. Si è chiuso con una parziale fumata bianca il teso incontro tra i sindacati e l'assessore Gianni Cataldino e i vertici di Kim Ambiente. Sul tavolo il futuro dell'azienda di igiene urbana di Taranto, stretto tra lo spettro della crisi finanziaria e le necessità di un nuovo piano industriale. I sindacati sono riusciti a strappare un cronoprogramma, ma certo, basato su due tavoli tematici cruciali per la prossima settimana. Il primo, lunedì 20, riguarderà i servizi straordinari legati ai giochi del Mediterraneo affidati a Kim Ambiente, ma l'appuntamento decisivo è fissato per il 23, quando si discuterà finalmente la bozza del nuovo contratto di servizio, attualmente al vaglio del sindaco. Per Carmelo Sasso, segretario di Will Trasporti Taranto, si tratta dell'ultima chiamata per la salvezza dell'azienda.
4: Da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni, è stata definita una bozza che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e col consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento irrimandabile, irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
3: Resta però il nodo del ritardo organizzativo proprio sulla macchina dei giochi del Mediterraneo, con i servizi ancora da definire a soli 40 giorni dal via. Accanto alla programmazione pesa l'incognita della procedura negoziata per la crisi d'impresa, una mossa della precedente governance definita dai sindacati un salto nel buio. Per Cosimo Sardelli è il bicchiere è solo mezzo pieno, le parole non bastano più, servono atti concreti per dare certezze ai creditori e soprattutto dignità alla città e ai suoi lavoratori.
2: Non siamo riusciti finalmente a cristallizzare l'impegno da parte del comune sul contratto e su una discussione sul contratto, perché qualunque creditore potrà discutere con l'azienda una rinegoziazione del debito nella misura in cui ha certezza che dall'1 gennaio Kim Ambiente continuerà a svolgere il servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Taranto. È un monocommittente, quindi è evidente che è la condizio sine qua non.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Non gli viene rinnovato il contratto a tempo determinato perché è in sovrappeso. È la decisione di un'azienda del territorio ionico che considera determinante il peso corporeo di un impiegato ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio, con demansionamenti, nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione, in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più: che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La birra investe sull'acqua. Dallo storico birrificio Heineken di Massafra ecco un progetto di sostenibilità che mette insieme capacità produttive, risparmio delle risorse idriche e azioni a favore del territorio. Il progetto Valore Acqua, realizzato in collaborazione con l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, è stato presentato dai vertici di Heineken Italia e consentirà di offrire al territorio e all'agricoltura fino a 318.000 metri cubi di acqua all'anno. Acqua che non verrà più attinta dalla falda della Murgia, come spiega Leo Gasparri, manager della sostenibilità di Heineken Italia.
7: Questo progetto si inserisce in un percorso che è iniziato più di 15 anni fa, che si chiama Brew a Better World. che vuol dire fermentare un futuro migliore. È il nostro piano di sostenibilità, un piano molto chiaro, molto dettagliato, e che ha degli obiettivi che ci porteranno alla fine di questa decade, nel 2030, ad azzerare il nostro impatto in produzione in termini di CO2 e ad abbattere ulteriormente i nostri consumi di acqua. In questi anni abbiamo ridotto drasticamente i consumi di acqua all'interno dei nostri birrifici, e il birrificio di Massafra per noi è un fiore all'occhiello in questo percorso. Pensate, fino a 7-8 anni fa ci volevano quasi 6 litri per fare un litro di birra, 6 litri di acqua per fare un litro di birra. Oggi il birrificio di Massafra è ben sotto i 3 litri. Andremo a ripristinare tutta una rete idrica di acque di superficie nella zona di Castellaneta. Andremo a ricostruire una vasca di raccolta di circa 10.000 metri cubi di acqua, andremo a costruire un sistema di sollevamento delle acque che permetterà poi, attraverso una tubazione di circa 5 km, di raggiungere e portare l'acqua di superficie a tutta l'area di Castellaneta, dove adesso si coltiva.
6: Questo progetto rafforza il legame tra il birrificio, nato nel 1967, e il territorio di Massafra e di Taranto nel suo complesso. Le parole di Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra.
8: I vantaggi per questo birrificio sono rinforzare questo importante legame col territorio. Un legame che inizia negli anni 60, prosegue con l'arrivo di Heineken nel 1984. Tenete presente che questo è il primo birrificio di Heineken in Italia ed è nato proprio seguendo questo importante legame che abbiamo col territorio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Peppe, il 25 aprile scorso ha fatto un bellissimo gesto, ha regalato a Papa Leone XIV una maglietta del Taranto con la scritta Papa Leone il numero uno, che lui ha accolto anche con un grandissimo sorriso. Insomma, evidentemente anche il Papa è diventato tifoso del Taranto, Peppe.
9: Beh, è stata, diciamo, una cosa spontanea. Poi quel giorno io non dovevo essere lì, perché il pullman era tutto pieno, era il terzo meeting dei professori di religione, quindi non essendo professore di religione mi sono trovato lì casualmente. Ero andato a comprare due magliette, laddove ho fatto scrivere avanti la scritta Taranto con dietro Papa Leone col numero uno, perché proprio il giorno mentre usciva la processione di San Cataldo al mare c'era l'elezione del nuovo pontefice. Quindi mentre sfilava la processione, infatti poi il nostro arcivescovo, il nostro pastore Ciro Miniero, poi dava sulla nave la notizia
3: dell'elezione di Papa Leone. Che emozione è stato incontrare il Papa, ma soprattutto ricevere poi la lettera di ringraziamento che ti invogliava a continuare nel tuo volontariato, nel tuo servizio per la città.
9: Beh, innanzitutto è stata una cosa da dire, io ho scritto la lettera per ringraziarlo, perché poi alla fine bisogna fare sempre le cose con discrezione, le cose poi uno non deve neanche sentirsi orgoglioso, perché io ci tenevo tantissimo. È stata, ripeto, una cosa fatta con molta spontaneità e con molta tranquillità, non deve essere un mio orgoglio, perché alla fine è stato portare la città intera, la città che merita tanto, come anche dare quell'immagine della Madonna della Dolorata, perché a cui tutti quanti i tarantini sono devoti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di lunedì a Taranto, nei terreni adiacenti all'ex Cementir, nella zona dell'ex Ilva. Le fiamme hanno distrutto un nastro trasportatore. Il vento e le alte temperature hanno determinato il rapido propagarsi delle fiamme nella direzione della raffineria. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco, più quelle dell'Ilva e dell'Eni, impegnate per diverse ore in operazioni di spegnimento e per contenere il rogo lungo la via Appia, evacuate le abitazioni vicine. Una densa colonna di fumo ha raggiunto il quartiere Tamburi. La via Appia è stata chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni. ANAS e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto anche per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della circolazione in condizioni di sicurezza. Grande preoccupazione ha caratterizzato il pomeriggio di ieri per il rogo, che ha interessato una zona molto delicata per la presenza industriale ed in particolare per la vicinanza della raffineria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Uno stabilimento balneare anche piuttosto noto, senza la fondamentale figura del bagnino di salvataggio. La violazione, particolarmente importante per i riflessi sulla sicurezza dei bagnanti, è stata riscontrata a Scanzano Ionico dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Taranto, che si è accorta della totale scopertura della postazione di primo soccorso e avvistamento del lido durante l'orario di apertura della struttura. Pesante la sanzione amministrativa nei confronti dei titolari dello stabilimento, dal momento che non si tratta dell'inosservanza di un semplice adempimento burocratico, ma di un punto di riferimento indispensabile per la sicurezza di quanti, residenti e turisti, preferiscono il lido alla spiaggia libera proprio per i servizi previsti. È una carenza seria per l'emergenza da gestire in caso di malori e improvvisi cambiamenti climatici, se si considera anche che tra gli utenti ci sono diversamente abili, anziani, bambini con esigenze particolari. L'intervento rientra nella campagna nazionale Mare e Luoghi Sicuri 2026. L'attività della Guardia Costiera Tarantina proseguirà. Solo qualche giorno fa sono state messe a punto diverse operazioni di salvataggio bagnanti e attività di contrasto alla pesca vietata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Associazioni e comitati insieme per chiedere ai cittadini un coinvolgimento serio, perché, dicono, la maggioranza dei tarantini la pensa come noi e crede nell'autodeterminazione del nostro popolo. Non solo dunque una conferenza stampa, ma un manifesto per dire basta a chi intende ancora fare in modo che Taranto sia terra di sacrificio, dove la salute umana, l'ambiente, le future generazioni non hanno nessun valore.
10: Il messaggio è chiarissimo, definisci Taranto dopo che il governo sta cercando in tutte le maniere di tenere aperta una produzione altamente inquinante e pericolosa per la salute di cittadini e lavoratori, costringe i lavoratori a qualcosa che assomiglia più alla schiavitù che a un lavoro, e questo è veramente indegno in una Repubblica democratica, e prevede un dissalatore alla foce del fiume Tara, prevede un rigassificatore, il più grande onshore d'Italia, è uno dei più grandi d'Europa, anzi probabilmente è il più grande rigassificatore onshore d'Europa, e senza assolutamente interessarsi della salute e del futuro sostenibile per un territorio che ha già dato tanto, anzi ha già dato troppo, ed è insostenibile questa situazione. Ora, questo manifesto studiato insieme a tantissime altre realtà associative tarantine non è altro che il termine ultimo dal quale bisogna ripartire.
5: Le associazioni e i comitati ritengono sia indispensabile il contributo di tutti. Bisogna dare una mano, sostengono, con la presenza, in un grande abbraccio tra noi, con un rinnovato sorriso e con la speranza di contribuire a dare un'alternativa alle future generazioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Finalmente oggi ti ospitiamo nei nostri studi e per parlare di un evento importante, per parlare ancora direi di un evento importante che è questo, che insomma tu torni alla regia.
12: Esatto, sì, torno alla regia e con un esperimento veramente molto molto bello, molto divertente, perché andiamo in scena dal 16 al 18 luglio alla Masseria Pizzica con l'associazione C'è Teatro, che è questa realtà di Crispiano che ormai da diversi anni insomma lavora nell'ambito teatrale, e con loro abbiamo realizzato un percorso continuativo formativo che è arrivato ormai al quarto anno.
11: Mamma mia.
12: E quindi quest'anno ci misuriamo con Le smanie per la villeggiatura di Carlo Goldoni, una commedia, una cosa molto divertente che insomma è nata, ripeto, con tanta passione messa in campo da questa associazione, da questi attori che ci stanno lavorando.
11: Poi io vorrei fare una piccola riflessione sul nome della compagnia, no?
12: Esatto.
11: C'è Teatro.
12: Eh sì, perché dalle nostre parti
11: raccontiamo cosa significa.
12: Sì, sì, no, dalle nostre parti ha una doppia valenza, come per dire, ma c'è teatro, come per dire, ma che disastro abbiamo
11: è
12: combinato.
11: È un'espressione,
12: ecco, quindi,
11: che usiamo noi,
12: esatto,
11: noi per indicare sì, questa, come dire, quasi un disastro,
12: che disastro abbiamo combinato,
11: che teatro. Oppure anche certe volte in senso ironico, no?
12: Esatto,
11: in senso ironico,
12: sì, sì, sì.
11: Uno dice c'è teatro, stai facendo un po'
12: esatto,
11: la scena, la
12: esatto,
11: parte,
12: esatto,
11: come per
12: sì,
11: dire
12: sì, sì.
11: Per le varie drama queen o i drama king, insomma queste cose così
12: è vero,
11: che sono belle. Tu hai fatto un percorso incredibile incredibile, no? Della tua carriera come attore, come regista. E quando tu vai a fare delle cose, perché tu poi torni, no, nel nostro territorio, sì, a portare, per fortuna di chi ti segue, di chi lavora con te, di collabora con te, chi collabora con te, tutto quello che poi tu prendi da fuori, no?
12: Sì.
11: E forse è la cosa giusta dire prendere, no? Perché si diventa un po' una parte, un punto di riferimento.
12: Beh, sì, io intanto ti ringrazio. In parte
11: inevitabilmente
12: è proprio così, è proprio così, cioè nel senso che

0: che noi studiamo, quello che io ho studiato, quello che mi è capitato di vivere fortunatamente nel mio percorso ormai da 20-28 anni direi, e per me è una fonte di ricchezza che mi piace restituire, e mi piace farlo nel mio territorio con le persone che mi scelgono, cioè nel senso che questo è stato un gruppo di persone che ha scelto di lavorare con me, che mi ha quasi un po' costretto a farlo, perché è anche importante scegliersi nei percorsi, sì, in questo sì. caso. E poi dico, come dico sempre, nell'arte bisogna anche rubare, cioè una volta sentivo che è una cosa di cui parlava anche Michele Riondino, cioè rubare il mestiere alle altre, anche un po', io lo dico anche ai ragazzi, l'arte del teatro come l'arte in generale è anche osservare, andare a vedere gli altri artisti, conoscere l'arte in generale e rubare qualcosa in senso positivo, cioè farne tesoro e farlo proprio.
1: Assolutamente, questa è una cosa bellissima, perché a noi è stato insegnato, noi che siamo della generazione di ieri, insomma, mica è stato insegnato che, come si dice, no, rubare proprio nel senso di guarda cosa fa quella persona, guardalo, ammiralo, cioè non so come dire, oggi sembra quasi un po' che venga meno la propria personalità. No, non è in quel senso,
0: è in un'ottica anche di contemplazione,
1: bravo,
0: cioè di guardare,
1: proprio di ammirare
0: per...
1: una persona che sa fare il proprio mestiere, perché poi è chiaro che noi andiamo a vedere quelli bravi, no?
0: Certo.
1: I grandi,
0: certo.
1: Quindi quando andiamo a vedere i bravi, i grandi, noi dobbiamo ammirarli proprio con questa idea, come dici tu, di contemplazione, di quasi meditativa, di dire allora vediamo cosa succede, cosa accade. Io credo che nel teatro, come nell'arte, nella musica, se non c'è quella cosa in cui tu credi, non avviene la magia.
0: Assolutamente.
1: E una magia, dici, ma come hai fatto? Vabbè, è chiaro che tu hai la competenza.
0: Tu
1: di
0: sei
1: fare.
0: Un artista e sai benissimo
1: non
0: di che cosa stiamo parlando, ma
1: occupo...
0: è una cosa di cui dico, che dico spesso anche ai ragazzi, agli attori, dico a teatro se non ci emozioniamo noi, non si emoziona nemmeno il pubblico. Pertanto deve essere qualche cosa che dobbiamo vivere e trasmettere.
1: Sì.
0: Quindi è un canale sempre molto aperto.
1: Apertissimo, assolutamente. Allora, stiamo parlando di questo nuovo spettacolo in scena il 16, 17, 18 luglio alle 21 alla Masseria Pizzica, mi raccomando.
0: Esatto, Pizzica, a Crispiano,
1: e Crispiano è un territorio, un luogo detto delle 100 masserie, ci sono dei luoghi pazzeschi, delle masserie fantastiche, e una di queste è proprio Masseria Pizzica. Stiamo parlando fuori onda di tutto quello che si crea all'interno di una compagnia, degli
0: esatto.
1: attori che devono, come dire, investirsi nel ruolo
0: certo.
1: di stare sul palco, perché connettere i propri piedi col palco è un'esperienza,
0: e soprattutto connettersi con lo spettatore, che è la cosa più importante.
1: Poi arriva dritto, arriva
0: esatto.
1: dritto, perché il teatro senti i respiri delle persone,
0: esatto,
1: anche.
0: sì infatti.
1: Dice, questo avrà convinto, questo no,
0: è una delle cose più belle di questo percorso, perché ripeto, questo è un percorso nato 4 anni fa con dei cittadini attori, e nessuno di loro è professionista, ma hanno perfezionato la loro arte recitativa a tal punto che, come dire, hanno deciso di misurarsi con un classico del teatro, e recitare Goldoni è una bella sfida, perché fondamentalmente è un testo del 700, è una commedia, e nonostante appunto abbia un linguaggio che, come dire, ci risuona appunto settecentesco, ha delle dinamiche che io dico loro, ho detto spesso loro, da commedia all'italiana, cioè spesso si sente risuonare all'interno di Goldoni, di una serie di scene, delle cose da Totò e Peppino,
1: che bello.
0: Perché anche loro, anche quei grandi comici del Novecento come Totò e Peppino, venivano da un lavoro attoriale della commedia dell'arte, del varietà, quindi che attingeva a piene mani da Goldoni.
1: Quella che poi è un'ironia intellettuale, mi permetto di dire,
0: certo.
1: Scusami, perché oggi sembra che dobbiamo ridere per delle banalità o per delle volgarità, invece la vera ironia è quella.
0: Esatto, infatti Goldoni in questo testo non fa altro che fare un'analisi spietata della società del Settecento, che si prepara ad andare in villeggiatura e che, come dire, non ha altro pensiero che apparire e non scomparire rispetto agli altri, che è qualche cosa che risuona tremendamente contemporaneo,
1: sì.
0: Infatti è un testo che parla di noi. Poi
1: assolutamente. C'era una particolarità in Goldoni che tu mi dicevi fuori onda, no?
0: Sì, perché lui scriveva per gli attori, per degli attori che conosceva. Cioè, nel senso che Goldoni, come Shakespeare, scriveva per degli attori che conosceva. cioè aveva un gruppo di persone ben preciso che ciclicamente insomma ha avuto diverse fasi, però in quel periodo lì scriveva per degli attori che lui conosceva perfettamente e pertanto

0: leggere e recitare quel testo, si capisce benissimo questo, perché sono delle parole scritte per essere recitate, non sono parole, non hanno frasi intellettuali o
1: mi
0: quant'altro,
1: dicevi dei respiri
0: ma
1: anche.
0: Ci sono dei respiri molto misurati, e quindi ha un ritmo proprio la scena, le battute hanno quel tipico ritmo che si sente benissimo che sono state scritte per qualcuno che le deve dire.
1: Mamma
0: insomma.
1: Mia, che bello.
0: Pertanto
1: quindi...
0: è una grande fonte di ricchezza per noi questa cosa.
1: Assolutamente, ma è una grande opportunità, perché si cavalca, no? L'onda, è come surfare su una cosa che è creata apposta per...
0: Che è stata pensata per gli attori.
1: Quindi è facile, diciamo che scivola meglio questa
0: molto
1: cosa.
0: Meglio,
1: perché immagino un testo X, già uno
0: non
1: fa...
0: Non tutti i testi sono così. Esatto.
1: È vero, non tutti i testi sono così. Poi immagino che ci sia anche un certo fascino rispetto a tutto il mondo che ruotava all'interno di un linguaggio letterario del Settecento, che
0: sì,
1: è un
0: infatti,
1: altro fascino ancora.
0: Infatti i nostri attori quando hanno cominciato a leggere il testo riuscivano più a capire bene. Poi però abbiamo imparato ad ascoltare Goldoni, insomma, e quindi lo abbiamo preso per mano e adesso sono pronti.
1: È un grande lavoro questo, secondo me, è un grande lavoro di ricerca quello che tu hai fatto, che tu fai, perché l'hai fatto prima con Shakespeare, adesso
0: esatto.
1: Goldoni, e questa cosa è un'opportunità anche perché spesso, e diciamolo francamente, nel nostro territorio non è proprio possibile, perché oggi c'è un po' questa la smania, non della villeggiatura ma la smania dei grandi attori, delle grandi cose, delle cose irraggiungibili, invece pensate che la qualità in realtà piccole, la masseria, questo luogo, che poi è un grande momento, però la cosa bella è averla a portata di mano.
0: Certo.
1: E questo è il lusso, questa è la ricchezza.
0: Io lo condivido
1: vera.
0: E ti ringrazio per averlo detto, perché detto da me sarebbe insomma sembrato, io sono assolutamente d'accordo, spesso si pensa che il teatro siano i grandi nomi che vediamo nella televisione, talvolta invece si rimane delusi.
1: Certo.
0: E invece l'arte teatrale è un'arte che possono fare. Ci sono tantissimi attori straordinari nella nostra nazione e che possono fare dei lavori di altissimo livello, e bisogna cercarli, bisogna anche offrirgli l'opportunità, insomma.
1: Ma infatti questo che tu stai facendo, per questo dico grazie, perché chi mangia pane e teatro sa cosa sta portando in scena, tu lo sai benissimo, e quindi non avere indietro la tra virgolette restituzione di quello che è dire: oh ragazzi, ma vi siete resi conto? Pronto? Vi siete resi conto di cosa sta andando in scena? Ecco, io certe volte sono molto esplicita perché
0: fai
1: i miei
0: bene,
1: ascoltatori mi conoscono, mi amano, mi vogliono bene, altri mi odiano, non fa niente, ce ne faremo una ragione, però per dirvi quello che sta per accadere il 16, 17, 18 luglio alle 21, Masseria Pizzica, andate, che a voi piacciono il teatro, che a voi piacciono Goldoni, che a voi piaccia o no Gaetano, sicuramente vivrete un'esperienza molto bella e molto intensa, e io penso che di questi periodi ce ne sia poco, perché di bla bla bla ce ne sono tanti, però poi la sostanza, come si dice, bisogna trovarla.
0: Molto.
1: È così, è
0: ci
1: difficile.
0: Tengo solo a dire che per il 16 siamo già sold out.
1: Andate 17.
0: Quindi ci sono i biglietti su posto riservato, quindi si possono.
1: Allora,
0: andare.
1: Su posto riservato trovate i biglietti, ovviamente c'è un link da seguire, oppure all'agenzia Viaggi Travel Friends in Corso Vittorio Emanuele a Crispiano, al Bar Nuove Dimensioni, alla Piccola Botte, insomma, se siete a Crispiano no, altrimenti dovete andare su la Masseria Pizzica, anche ci sono delle informazioni.
0: Ma soprattutto sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram, dice Teatro, si trova tutte
1: teatro.
0: Le informazioni.
1: Perfetto. Allora Gaetano, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Lo sai che questa è casa tua, no? Che
0: ma
1: quando vuoi e torni.
0: Sono felicissimo.
1: Sempre a braccia aperte.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Gaetano Collella, linea alla regia tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Porto Rubino compie 8 anni e per celebrare questo traguardo sceglie di partire da dove tutto è iniziato. Il festival itinerante ideato da Renzo Rubino fa tappa a Taranto questa sera, trasformando lo specchio d'acqua a ridosso della città vecchia in un palcoscenico unico a fior d'acqua. Un ritorno a casa a carico di emozione per il cantautore pugliese, che quest'anno propone una serata speciale intitolata Porto Rubino Pensa, dove la musica diventa lo sfondo di un'esperienza molto più profonda.
4: Porturbino ha la sua particolarità che i concerti vengono fatti ovviamente in barca e la musica è un contorno, no? Di fatto già solo vedere la città vecchia, la luna, la brezza marina, sentire il rumore delle onde fa sì che quello che si sta vivendo sia un'esperienza più che un vero e proprio concerto.
3: Il cast della serata è d'eccezione, a partire da un'esclusiva assoluta per la regione, unica tappa estiva in Puglia di Carmen Consoli, ma sul palco galleggiante ci sarà spazio anche per la profondità di Angelica Bove, la poesia di Franco Arminio e per il sodalizio artistico di Concita De Gregorio e Erika Mu.
4: La chicca di Franco Arminio degli ultimi giorni fa sì che Porturbino pensa sia una serata dedicata veramente al pensiero, alla parola, e secondo me è importante che questa serata venga fatta a Taranto.
3: Una notte di riflessioni e grandi canzoni che non si esaurirà sul mare. Per chi vorrà ballare e proseguire la serata, l'appuntamento continuerà a terra con gli after party allo Spazio Porto. Taranto per una notte torna a specchiarsi nella bellezza della sua musica e poi il viaggio continua nel resto della Puglia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Proseguono i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Dopo la cerimonia al Dipartimento Universitario Ionico per commemorare Salvo d'Acquisto, nella serata di lunedì la Piazza del Carmine si è riempita delle note della fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli. Un repertorio ampio che ha spaziato dalle arie operistiche alla canzone sanremese. È stato un grande successo. La soddisfazione di Don Marco Gerardo, parroco del Carmine e padre spirituale dell'Arciconfraternita.
6: Sì, abbiamo dedicato la novena alla riflessione su alcune figure di santi che, in ragione della loro fede e della loro devozione mariana, sono stati segno di speranza nella storia del loro tempo. In questa scelta ci siamo lasciati ispirare da alcune parole della enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, e oggi abbiamo dedicato la giornata alla figura di Salvo d'Acquisto, un giovane italiano, un giovane carabiniere e speriamo presto un giovane santo, martire, che proprio per i valori che gli provenivano dalla fede e dal suo impegno nell'arma dei carabinieri ha sacrificato la sua vita per la salvezza di 22 innocenti. Il colonnello comandante provinciale dei carabinieri di Taranto ci ha aiutato tantissimo a poter avere la fanfara del 10° Reggimento Campania, che è la fanfara dei carabinieri che gira per l'Italia per manifestazioni di questo tipo.
5: Le celebrazioni proseguono questa sera, sempre in Piazza Carmine, con il concerto dei Banana Republic, che attraverso i successi del cantautorato italiano offriranno una serata all'insegna del sano divertimento, contribuendo a rendere più vivo e gioioso il clima di festa che accompagna le celebrazioni in onore della patrona dell'Arciconfraternita.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Vincenzo Corvino, alla sinistra classe 1991, torna in rossoblù dopo l'esperienza nella stagione 2020-2021, quando l'attaccante fu tra i protagonisti della promozione del Taranto dalla Serie D alla Serie C. Nella passata stagione, da capitano del Fasano, è stato il vice capocannoniere del girone H con 14 centri. E intanto, dopo giorni di attesa, sono arrivate le ufficialità di Nicola Lo Iodice e Francesco Lo Savio, che avevano già sottoscritto un contratto pluriennale con il club rossoblù. Due conferme importanti nel percorso di costruzione della squadra in vista della prossima stagione. La società però non si ferma, prosegue infatti la trattativa per la permanenza di Fabio Del Vino. Da giorni il dialogo tra le parti è entrato nella fase conclusiva, l'intesa è ormai ai dettagli e manca solo la firma per ufficializzare la permanenza dell'esperto difensore, ex capitano del Taranto. Resta viva anche la pista che porta a Battista, esterno offensivo, ex Virtus Francavilla e tarantino di nascita, un nome che potrebbe aggiungere qualità ed esperienza al reparto avanzato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: fortuna.
1: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, voi apparentemente, insomma, distanti?
2: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto

0: molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
1: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo, devo dire esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
0: Sì, sì, sì, esattamente. Sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale. Quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
1: Senti Barbara, ma da Aria Sanremo all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
0: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Senti, adesso Buona Fortuna, il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
0: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no? Ti ho dato la...
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Vincenzo Corvino, alla sinistra classe 1991, torna in rossoblù dopo l'esperienza nella stagione 2020-2021, quando l'attaccante fu tra i protagonisti della promozione del Taranto dalla Serie D alla Serie C. Nella passata stagione da capitano del Fasano è stato il vice capocannoniere del girone H con 14 centri. E intanto, dopo giorni di attesa, sono arrivate le ufficialità di Nicola Lo Iodice e Francesco Lo Savio, che avevano già sottoscritto un contratto pluriennale con il club rossoblù. Due conferme importanti nel percorso di costruzione della squadra in vista della prossima stagione. La società però non si ferma, prosegue infatti la trattativa per la permanenza di Fabio Del Vino. Da giorni il dialogo tra le parti è entrato nella fase conclusiva, l'intesa è ormai ai dettagli e manca solo la firma per ufficializzare la permanenza dell'esperto difensore, ex capitano del Taranto. Resta viva anche la pista che porta a Battista, esterno offensivo, ex Virtus Francavilla e tarantino di nascita, un nome che potrebbe aggiungere qualità ed esperienza al reparto avanzato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

0: al termine del nostro telegiornale ho in videocollegamento l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: E dunque, prima di iniziare a commentare quanto accaduto, sentiamo il servizio.

0: L'azienda ha iniziato ad assumere un atteggiamento che la difesa del lavoratore valuta come discriminatorio, con demansionamenti nel momento in cui l'impiegato aveva intrapreso un percorso di dimagrimento. Tale palese discriminazione, in contrasto con le norme costituzionali ed europee, dichiara l'avvocato Fabrizio Del Vecchio, determinerà una richiesta di ripristino del rapporto di lavoro e di risarcimento di danni di natura patrimoniale e morale direttamente correlati a tale condotta datoriale scriteriata. Vi è di più: che il soggetto in questione non ha alcun tipo di problema di obesità e che in ogni caso, con riferimento alle mansioni impiegatizie e contrattuali, l'aspetto fisico sarebbe irrilevante. Nei prossimi giorni verrà dunque depositato il ricorso presso il giudice del lavoro. Ecco dunque, avvocato, andiamo a descrivere quanto accaduto e partiamo anche da quei comportamenti che consistenti nei demansionamenti che già da soli rappresentavano un atteggiamento discriminatorio.
1: Sicuramente, che dire? Purtroppo noi viviamo in un territorio dove il lavoro è visto come una chimera e quindi naturalmente molto spesso i ragazzi, e non solo, sono costretti, tra virgolette, a subire atteggiamenti datoriali in dispregio, diciamo, a quelle che sono le norme costituzionali ed europee. Nella fattispecie devo dire che è la prima volta in 25 anni che mi capita un caso del genere, eppure ne affrontiamo tanti. In questo caso, diciamo che è un ragazzo di Taranto che lavorava per un'azienda del Tarantino, molto contento perché era stato assunto come impiegato, e però diciamo che fin dalle prime battute, diciamo, veniva demansionato, quindi obbligato a svolgere attività di volantinaggio al di fuori degli uffici, a addirittura adibito a svolgere pitturazioni o altre attività assolutamente al di fuori di quelle che fossero le declaratorie contrattuali di assunzione. Diciamo che il culmine di questi atteggiamenti si sono vissuti nel momento in cui il datore di lavoro, con messaggi non equivocabili, richiedeva al lavoratore di iniziare un percorso di dimagrimento certificato per poter ottenere il rinnovo del contratto, e quindi naturalmente
0: Avvocato, chiedo scusa l'interruzione, qual è il nesso tra la necessità di dimagrire e l'attività posta in essere? L'attività...
1: Allora, diciamo che vista l'assunzione si trattava chiaramente di mansioni impiegatizie, e quindi stare al computer e eventualmente svolgere attività amministrative non credo che ci fosse alcun tipo di nesso, ma poi non stiamo parlando di un ragazzo obeso, ma eventualmente di un leggero sovrappeso, quindi assolutamente pretestuoso, discriminatorio e vessatorio. E quindi diciamo che da questo punto di vista il ragazzo, che era peraltro alla prima esperienza lavorativa, diciamo che da un punto di vista psicologico ne è uscito a pezzi.
0: Età del lavoratore, dell'impiegato?
1: 26 anni,
0: quindi proprio giovane.
1: Diciamo che, tra l'altro, io ho avuto modo di parlare con lui più volte. Il ragazzo era veramente contento in prima battuta per aver trovato un posto di lavoro con una società, ma poi devastato perché non credeva che effettivamente il datore di lavoro potesse non rinnovare il contratto all'esito di questa strampalata richiesta di avere questo inizio di percorso terapeutico dimagrante.
0: Avvocato, ora nel ricorso, attraverso il ricorso, cosa si chiede?
1: Allora, va bene, noi impugneremo sicuramente i contratti a tempo determinato, perché ci sono una serie di criticità, quali la mancata sottoscrizione, l'utilizzo difforme rispetto alla declaratoria contrattuale. Eventualmente valuteremo se vi è stata una corretta redazione del documento valutazione rischi. Ma poi naturalmente chiederemo comunque un risarcimento ulteriore dato dalla discriminatorietà del mancato rinnovo, perché naturalmente vi sono norme di rango costituzionale, norme di rango europeo che impediscono la discriminazione per queste motivazioni.
0: Ecco, volendo

0: ampliare un po' l'ambito della nostra, del nostro, diciamo, confronto, di questo nostro spazio. Le discriminazioni sul lavoro, sul nostro territorio, sono ancora tanto, sentite, sono ancora tanto frequenti?
1: Che dire, già in precedenza abbiamo avuto modo di parlare sia per quanto concerne il lavoro femminile, sia per quanto concerne il lavoro in generale, che ho naturalmente inserendosi in un territorio economicamente depresso. È inevitabile che ci possano essere. Quindi, se noi immaginiamo il lavoro delle donne che in percentuale è so circa 25 rispetto a quelle, però in un territorio adesso chiaramente è inequivocabile che ci siano queste disparità, sebbene poi le norme per la tutela delle lavoratrici o dei lavoratori disagiati esistano. Il problema è chiaramente che poi bisogna applicarle e eventualmente rivolgersi al giudice perché vengano applicate.
0: Quindi, avvocato, possiamo dire che le discriminazioni più frequenti continuano a essere quelle che vedono vittime le donne?
1: Sicuramente una percentuale importante concerne il lavoro femminile, ma poi devo dire che generalmente le irregolarità da un punto di vista contrattuale nel nostro territorio e quindi dando adito a differenze retributive rispetto ad una insufficiente regolarizzazione dei contratti sono molto diffuse.
0: Quanto ancora viene utilizzato lo stesso stato interessante, insomma la gravidanza o il fatto di avere dei figli come un ostacolo? Quanto viene ancora richiamato appunto dalle aziende come un elemento, diciamo, di sfavore rispetto all'assunzione?
1: Beh, sicuramente diciamo che la donna, oltre a essere lavoratrice, è madre e quindi naturalmente molto spesso questo viene visto come un ostacolo. Diciamo che volendo anche fare riferimento all'esperienza personale, qualche giorno fa al Tribunale di Milano, all'esito di un ricorso che avevamo presentato unitamente al collega di studio, l'avvocato Schinaia, vi era stato un licenziamento per superamento del periodo di comporto di una lavoratrice tarantina che aveva subito un aborto e il datore di lavoro aveva equiparato l'aborto a una malattia comune, quindi licenziandola per superamento del periodo di comporto. Chiaramente ci siamo dovuti rivolgere al tribunale, poi l'azienda rendendosi conto dell'abnormità dell'interpretazione, poi è tornato sui suoi passi, tant'è che davanti al giudice del lavoro poi la lavoratrice è stata reintegrata e ha avuto diritto alla reintegra, al pagamento di tutte le retribuzioni. Chiaramente è sempre fondamentale farsi assistere e rivolgersi al giudice del lavoro, perché poi è chiaro che le norme esistono. Però è chiaro che occorre far valere i propri diritti, perché a volte c'è una sorta di ritrosia, di paura. Molto spesso mi capita di ricevere clienti che non vogliono fare causa perché hanno paura che poi l'idea di far valere i diritti li possa far iscrivere in qualche blacklist di soggetti che hanno effettuato le cosiddette vertenze. Invece, secondo me, quando si ha un diritto è giusto farlo rispettare.
0: Avvocato, tornando al discorso relativo in particolare alle donne, dal suo punto di vista e quindi guardando a quelle che sono le sue esperienze, quindi i casi di cui lei si occupa, quanto siamo distanti da tutti quegli annunci sulla parità di genere, sulle pari opportunità in ambito lavorativo? Quanta strada c'è da fare ancora?
1: Ma da un punto di vista normativo le norme esistono, il problema naturalmente è che di fatto poi le sperequazioni sono sempre presenti, sia in ordine agli aspetti retributivi, sia naturalmente rispetto poi a una gestione del rapporto. Facevamo prima riferimento naturalmente alle norme sulla maternità e da quel punto di vista, chiaramente, diciamo che di strada ne deve essere ancora fatta per raggiungere la piena parità. Diciamo il percorso è iniziato, ma diciamo il traguardo non è vicino.
0: Ecco, io so però che lei opera non solo nel territorio di Taranto, anche in realtà diverse. Lei può dire che ci sono differenze a seconda del luogo?
1: Beh, sicuramente operare sia da un punto di vista lavorativo per me, sia da un punto di vista lavorativo per i soggetti che espletano le proprie mansioni lavorative in un ambiente economicamente depresso rispetto ad altri contesti, è chiaro che comporta comunque un disagio o accettare condizioni che altrove magari non sarebbero accettate, perché è chiaro che in un territorio economicamente più florido, è più facile, tra virgolette, rimettersi in gioco nel momento in cui non dovessi accettare delle condizioni che mi vengono offerte. Nel momento in cui invece quelle condizioni sono le uniche possibilità per lavorare, è chiaro che la parte debole, che è sempre il lavoratore nella dinamica attuale, è tenuto comunque ad accettare quelle che sono le condizioni ob torto collo, perché altrimenti significherebbe non lavorare. Quindi è inevitabile che vi sia una disparità di trattamento tra zone, che possono essere naturalmente le zone quali Lombardia, Veneto, dove c'è magari è sicuramente più florida, è quella delle nostre zone, dove chiaramente la disoccupazione è molto più alta e le occasioni di lavoro sono certamente inferiori.
0: Ci vuole quindi più coraggio dalle nostre parti per difendere i propri diritti. È così.
1: Io devo dire, facendo ritorno un attimo al ragazzo che non ha avuto il rinnovo per il presunto sovrappeso, era la sua prima esperienza lavorativa. Chiaramente, diciamo, parlando con lui, ho dovuto svolgere anche un lavoro, tra virgolette, di natura psicologica, perché gli ho spiegato che naturalmente non tutti i datori di lavoro possono comportarsi o si comportano in quella maniera. Naturalmente, magari alla prima esperienza lavorativa ed è stata un'esperienza negativa e magari probabilmente non troverà un posto di lavoro nelle prossime settimane. Però questo chiaramente non significa rassegnarsi, non significa non voler far rispettare i propri diritti e diciamo che da questo punto di vista il percorso con il cliente è stato positivo perché poi mi ha seguito sotto tutti gli aspetti, perché è giusto far valere i propri diritti sia per la propria persona, ma anche per evitare che poi determinate condotte si possano reiterare nei confronti di altre persone.
0: Grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio per la sua disponibilità per questo intervento.
1: Grazie come sempre per l'invito e per la sensibilità.
0: E buon lavoro. Noi restituiamo la linea alla regia, termina qui il nostro spazio pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia. A voi tutti una buona giornata.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
4: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
4: Ma com'è possibile?
5: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
5: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
5: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
1: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
2: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
2: Eppure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
4: È alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
2: Aspetta che devo pure pisciare. Dai.
6: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
4: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
6: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
7: Scusa, Bertrand, Francia, come ho chiamato smart working?
8: Teletravail.
0: Tele chi?
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
9: Oh, Nomas, grazie.
10: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
9: Grazie mille, l'apprezzo molto.
10: Dovrebbero fare un reboot.
9: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
10: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
9: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
11: Vuoi venire o no?
10: Dove diavolo siamo?
11: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
10: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
12: Cazzoni, ci state o no?
9: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.

0: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
2: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
3: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
6: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
7: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Con noi per questa puntata Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, perché ci aggiornerà sulle vicende di Chima Ambiente. Stamattina c'è stato un confronto tra sindacati e l'assessore Cataldino al Comune e quindi vedremo quali sono stati gli sviluppi di questo incontro. Poi parleremo della tre giorni organizzata dal Presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, tre giorni di confronto, di dibattito, di interventi dal tema abbastanza suggestivo, Taranto nel lago del Mediterraneo. Vedremo, poi sentiremo dalla voce dello stesso Presidente del Consiglio cosa significa Taranto nel lago del Mediterraneo. A proposito di Mediterraneo, poi daremo spazio nella seconda parte ai giochi del Mediterraneo. Stasera c'è stata la presentazione del brano, della canzone che accompagnerà i giochi, con Mietta, la nostra cantante Mietta, che è appunto l'interprete di questo brano. C'è stata la presentazione nello stadio Erasmo Iacovone. Ma per tornare alle problematiche comunali, c'è stato un episodio stamattina abbastanza sconcertante, e cioè si sono allagati gli uffici di Via Fiume perché, perché in realtà si è allagato l'appartamento di sopra, è caduta la controsoffittatura, insomma si è danneggiato l'ufficio e questo ha comportato la temporanea chiusura al pubblico degli uffici comunali e dei servizi. Però poi ne parleremo con Fabio Ligonzo, che è il segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica, e avremo un aggiornamento dal tuo collega Fabio, tuo collega sindacalista Fabio Ligonzo.
8: Anche un amico Fabio.
7: E allora chiedo a Gisberto Nicoletti se abbiamo in linea il Presidente del Consiglio Gianni Liviano, così parliamo subito di questa tre giorni. Buonasera Presidente.
9: Buonasera Enzo, buonasera Carmelo. Buonasera
8: ciao, a tutti. Ciao Gianni, buonasera Presidente.
7: E allora, domani comincia questa tre giorni che ha un titolo, dicevamo prima, abbastanza suggestivo, Taranto nel lago del Mediterraneo. Perché nel lago del Mediterraneo?
9: Poi il sottotitolo racconta meglio, un mare di prossimità, cioè l'idea è provare a raccontare un luogo, il mare Mediterraneo, a partire evidentemente dalla vicinanza dei giochi, no? Che possa stimolare una riflessione sul futuro della città all'interno appunto della sua appartenenza al Mediterraneo, quindi ripensare la prospettiva di futuro di Taranto a partire da questa appartenenza. Cioè, adesso al di là del titolo evocativo e suggestivo, il senso di questo incontro è questo. Quando inserimmo all'interno della legge speciale per Taranto l'indicazione di organizzare un evento sportivo internazionale, io pensavo non tanto ai giochi in sé, cioè ai 15 giorni, alla meta del viaggio, pensavo al viaggio, cioè a tutto il processo organizzativo che l'organizzazione dei giochi avrebbe comportato e che è

0: Secondo quello che ha raccontato il sindaco di Torino Valentino Castellani, parlando dell'effetto che hanno avuto le Olimpiadi invernali nella Torino dell'epoca, Torino era una città, ricorderete, una monocultura industriale, la Fiat, e che poi ha diversificato le sue prospettive di sviluppo, diventando una città accogliente dal punto di vista turistico e culturale. Castellani ci raccontava il cambiamento reale era avvenuto nella fase organizzativa dei giochi, non già nei giochi, nelle Olimpiadi del 2006, non già nei giochi, ma nella fase organizzativa, cioè organizzare insieme da parte della comunità, sindacati, associazioni economiche, universitari, chiese, scuole, mondi vari, l'iniziativa dei giochi, aveva comportato un cambio di paradigma culturale. Il cambio di paradigma culturale è sempre alla base dei cambi di paradigma economici, cioè tu cambi il modo di fare economia a città quando cambia la testa delle persone.
1: È che questo è il tentativo che si sta cercando di fare a Taranto, che i giochi del Mediterraneo potrebbero contribuire a questo cambio di paradigma. Come si articoleranno queste 3 giornate di incontri?
0: Ma in realtà mi soffermo un attimo ancora e poi racconto come si articoleranno. In realtà sotto questo aspetto abbiamo, adesso ringraziando evidentemente chi ha lavorato, il commissario Ferraresi, i suoi collaboratori, che sono stati indispensabili per l'organizzazione dei giochi e quindi la loro solo gratitudine. Però rispetto agli obiettivi, cioè valorizzare i processi dal basso, bottom-up, quello che è accaduto è stato esattamente il contrario. Quindi l'idea che avevamo in mente, cioè di favorire il cambiamento culturale, in realtà non è avvenuto, perché addirittura i giochi a Taranto sono stati commissariati, quindi il percorso non solo non è stato bottom-up, ma è stato assolutamente top-down, cioè la città non ha toccato palla sull'organizzazione dei giochi, per incapacità politica, per quello che volete, insomma, ma questo è il risultato. Come si articolerà? Saranno 2 giorni e mezzo, partiamo domani pomeriggio, ci saranno una serie di
1: Presidente,
0: ospiti
1: no, però la
0: importanti.
1: interrompo un attimo perché questa affermazione, diciamo, induce a fare delle domande, quindi significa che abbiamo già perso l'opportunità.
0: Ma cioè, voglio dire, adesso per quello che io avevo in mente quando inserì la legge speciale per tanto la necessità di organizzare i giochi, un evento sportivo internazionale, non i giochi del Mediterraneo, poi nella fattispecie i giochi del Mediterraneo con una scelta di asset presieduta dall'ingegner Sanni Candro, ricordate io li pigliai con Emiliano, quindi altri fecero poi le scelte di merito, diciamo, no? Però l'indicazione che io ho dato nel mio immaginario era quella di attivare processi culturali e sociali della città che assolutamente non si sono verificati. Quindi, se la domanda è rispetto al tuo obiettivo, abbiamo raggiunto risultati? La risposta è assolutamente no. Cioè, quelli che eravamo siamo rimasti. Però, evidentemente, il mondo non finisce, ringraziando il Signore, e quindi abbiamo ancora la possibilità di provare a ragionare. Valorizziamo queste 2 giorni e mezzo nel nostro piccolo,
1: Ecco,
0: con i
1: appunto, come
0: primatari
1: si
0: a
1: articolano
0: Rotterdam.
1: queste giornate?
0: Sono 2 giorni e mezzo, iniziamo domani pomeriggio, terminiamo venerdì pomeriggio. Sono dei, ogni, diciamo, della serie di panel, cioè di eventi su temi. Cioè domani partiamo proprio dall'Organizzazione del Mediterraneo, poi c'è il tema del Mezzogiorno d'Italia, cioè il Taranto inserito all'interno del Mezzogiorno d'Italia che parla al Mediterraneo, quindi le colpe del Sud, ma anche i limiti del Sud, ma anche voglio dire, le cattiverie arrecate al sud, noi vittime artefici del nostro destino, insomma, questo è il senso. Poi giovedì mattina racconteremo un'idea di economia all'interno del Mediterraneo con l'assessore attività produttiva regionale di Sciascio, con Paolo Verri, che è stato direttore di materia capitale cultura, con Don Ciccio Gavino, che è vice presidente della CEI, con il ministro Giovannini, che parla di economia, c'è Claudia Sanesi. Poi ancora parleremo di sanità con Pentassuglia, con il direttore generale Bavaro, parleremo il giorno dopo di università con tutti i rettori, ragioniamo sull'Università del Mediterraneo con tutti i rettori, il professor Ricchio che coordinerà, ma i rettori Univa, Poliba e Unisalento, e poi insomma una serie di riflessioni anche sulla complessità, perché noi abbiamo detto il mare di prossimità, però sempre il mare è. E quindi ragioniamo non solamente sulle relazioni facili, ma sulla complessità, cioè avere una visione di città è evidentemente una cosa complessa, perché devi mettere
1: Presidente
0: a rete le varie
1: Liviano,
0: sensibilità.
1: Presidente Liviano, ferma restando l'assoluta bontà di questi 3 giorni di incontri, perché ascoltare esperienze, accogliere contributi da persone, da ospiti di quella levatura è senz'altro, importante dal punto di vista della formazione di chi ascolta, di chi parteciperà a questo evento. Però, voglio dire, a Taranto di iniziative. soprattutto negli ultimi tempi, di iniziative culturali di questo tipo, politico-culturali di questo tipo, ce ne sono state. Resta però sempre il problema poi di mettere in pratica ciò che emerge da questi incontri. Questo mi sembra l'ostacolo più grande che si incontra. Cioè, c'è una parte teorica che è straordinaria, di livello davvero notevole, e però poi manca la parte finale, cioè la capacità di mettere in pratica ciò che emerge da questi incontri, da queste tavole rotonde, da questi dibattiti. Cosa ci manca per concretizzare poi gli insegnamenti che arrivano da questi incontri?
0: Adesso, al di là dei nomi di chi occasionalmente governa i territori, e quindi a partire dai limiti e dalle responsabilità di chi parla in questo momento, no? Cioè, no, non come lezioni ad altri, ma guardando i miei limiti e le mie responsabilità, come è vero è che una comunità di basso profilo, come purtroppo la nostra, produce una classe politica non sempre eccelsa. Poi possono cambiare i nomi dei protagonisti, e qualcuno è bravo, qualcuno meno bravo, qualcuno è capace, qualcuno meno capace. Però rimane la dinamica delle maggioranze e dei numeri, no? Cioè della maggior parte delle persone che culturalmente ha un'idea di politica finalizzata alle prossime elezioni e ai like sui social. Così non si va da nessuna parte. Cioè, il cambiamento di Taranto, un cambiamento che richiede una vision a medio termine, cioè dobbiamo ragionare su prospettive di sviluppo a medio termine. Capisco che abbiamo bisogno di risposte nel breve, immediate, lo capisco, però la partita vera si gioca sul cambiamento culturale della città. Cioè, c'è bisogno di provare a produrre scenari di cambiamento del paradigma culturale. Noi siamo una città abituata a lamentarci, a parlarci male addosso, a fare fatica a fare squadra, a fare fatica a costruire rete, a fare fatica a sentirci comunità. Così, insomma, difficilmente abbiamo vita positiva. Dobbiamo tentare di essere strumento di cambiamento. I tempi non sono brevi, però ci dobbiamo provare.
1: L'altra sera, alla festa dell'unità del circolo PD di Dalsano, si parlava proprio della esigenza ormai ineludibile di una rigenerazione culturale della città innanzitutto, e mi sembra che sia questo il tema fondamentale che Taranto deve affrontare se vuole davvero voltare pagina e costruire una prospettiva reale di futuro dignitoso, soprattutto per le prossime generazioni. Grazie Presidente. Stava dicendo ancora una cosa?
0: Grazie a voi. Sì. No, dicevo, questa è la scommessa vera. Io vedo molti investimenti nelle infrastrutture e va benissimo. Vedo un ragionamento sulla rigenerazione urbana assolutamente positivo, ma prima della rigenerazione urbana viene la rigenerazione umana. Prima delle infrastrutture ci sono le persone e c'è la qualità della comunità. Su questo credo che un'amministrazione lungimirante dovrebbe provare a agire.
1: Grazie al Presidente del Consiglio Comunale Gianni Di Viano, buon lavoro per queste tre giornate di studio, di confronto, di dibattito. Grazie. Diamo il primo appuntamento per chi volesse partecipare.
0: Domani pomeriggio, ore 17:30, c'è il saluto.
1: Dove? Dove?
0: Confronto al Salone degli Specchi del Comune, c'è il saluto e il confronto dei responsabili del Comitato Organizzatore del Mediterraneo, e poi a seguire alle 18:30 c'è il ragionamento sul mezzogiorno con una serie di attori protagonisti, scrittori, persone che vengono da fuori e da Taranto a parlare di Mezzogiorno d'Italia e di pensiero meridiano.
1: Grazie. Pensiero meridiano mi riporta Franco Cassano, un grande sociologo, grande docente di sociologia dell'Università di Bari. Grazie Presidente Gianni Di Viano.
0: Grazie.
1: Carmelo Sasso, dalla rigenerazione culturale passiamo ai disastri di clima ambiente. Allora, stamattina avete avuto questo confronto con l'assessore Grataldino. C'era per noi Valentina Castellaneta che ha preparato un servizio, e poi magari commentiamo e cerchiamo di capire come andrà a finire la storia di clima ambiente. Quindi, non l'ho citato prima, Gisberto Nicoletti in regia, barricato nel suo bunker, ci manda in onda questo servizio su clima ambiente.
2: Noi sospendiamo fino a giovedì, perché vediamo giovedì cosa esce sul contratto di servizio, capiremo quali sono le intenzioni, è un percorso, diciamo, in itinere dove giorno per giorno le cose si cambiano, si affastellano. È una situazione complessa.
3: Cosimo Sardelli, segretario generale della Funzione Pubblica di CGIL Taranto, parla di un esito migliore rispetto alle premesse della vigilia, ma la guardia resta altissima. Si è chiuso con una parziale fumata bianca il teso incontro tra i sindacati e l'assessore Gianni Cataldino e i vertici di Chim Ambiente. Sul tavolo il futuro dell'azienda di igiene urbana di Taranto, stretto tra lo spettro della crisi finanziaria e le necessità di un nuovo piano industriale. I sindacati sono riusciti a strappare un cronoprogramma certo basato su due tavoli tematici cruciali per la prossima settimana. Il primo, lunedì 20, riguarderà i servizi straordinari legati ai giochi del Mediterraneo affidati a Chim Ambiente, ma l'appuntamento decisivo è fissato per il 23, quando si discuterà finalmente la bozza del nuovo contratto di servizio, attualmente al vaglio del sindaco. Per Carmelo Sasso, segretario di Will Trasporti Taranto, si tratta dell'ultima chiamata per la salvezza dell'azienda.
4: Da quello che l'assessore ci ha riferito negli scorsi giorni, è stata definita una bozza che adesso è all'attenzione del sindaco, che nei prossimi giorni dovrebbe essere rifinita per essere poi condivisa con le organizzazioni sindacali prima e col consiglio comunale un attimo dopo. Crediamo che questo sia l'appuntamento irrimandabile e irrinunciabile, perché non c'è risanamento, non c'è salvezza di questa azienda senza un contratto di servizi adeguato e che traguardi al futuro e che soprattutto punti, oltre all'innalzamento della differenziata e alla riduzione dei costi di discarica, soprattutto la rimessa in esercizio e al reddito degli impianti di proprietà.
3: Resta però il nodo del ritardo organizzativo proprio sulla macchina dei giochi del Mediterraneo, con i servizi ancora da definire a soli 40 giorni dal via. Accanto alla programmazione pesa l'incognita della procedura negoziata per la crisi d'impresa, una mossa della precedente governance definita dai sindacati un salto nel buio. Per Cosimo Sardelli è il bicchiere solo mezzo pieno, le parole non bastano più, servono atti concreti per dare certezze ai creditori e soprattutto dignità alla città e ai suoi lavoratori.
2: Non siamo riusciti finalmente a cristallizzare l'impegno da parte del Comune sul contratto e su una discussione sul contratto, perché qualunque creditore potrà discutere con l'azienda una rinegoziazione del debito nella misura in cui ha certezza che dall'1 gennaio Chim Ambiente continuerà a svolgere il servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Taranto. È un monocommittente, quindi è evidente che è la condizio sine qua non.
1: Sasso, questo incontro è servito a qualcosa?
4: Sì, era cominciata la mattinata, era calda già dalle prime ore, già dalle 10:30. Quando abbiamo visto che il sindaco non arrivava a Palazzo di Città, quando poi ci hanno cominciato a dire che non era reperibile al telefono, ci siamo un attimino
1: messi in agitazione.
4: No, ci siamo più che altro consultati fra di noi, abbiamo cercato di dare fondo a tutto il nostro senso di responsabilità, perché abbandonare la mossa più scenografica sarebbe stata, giustamente dopo tanta attesa e un ulteriore ritardo, abbandonare il tavolo. Noi abbiamo deciso per la responsabilità, siamo entrati, abbiamo iniziato l'incontro con l'assessore Cataldino, che ha fatto gli onori di casa. C'era anche il direttore generale del comune, il dottor Lesto, c'era il presidente del collegio dei sindaci revisori, la dottoressa Borracini, e c'era anche come dirigente aziendale Rocco Scalera. Abbiamo fatto le nostre dovute rimostranze per l'assenza, e stigmatizzato l'assenza del sindaco, dopodiché siamo entrati nel merito, perché c'erano una serie di notizie di cui noi avevamo bisogno di avere, sulle quali avevamo bisogno di avere chiarezza, alcune più immediate, perché quando un CDA decade, quando un presidente si dimette e il CDA decade, un'azienda pubblica deve mettere in atto delle azioni ulteriori per la continuità operativa, organizzativa di un'azienda. Se soprattutto è un'azienda che esercisce dei servizi così pubblici, così importanti, possiamo...
1: Ecco, adesso questa azienda non ha la testa.
4: Adesso questa azienda non ha la testa, secondo le normative, appunto la dottoressa Boracino, il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, che assume, tra virgolette, il comando in qualità di rappresentante legale dell'azienda, però può gestire solamente agli atti di normale amministrazione. Riteniamo che un piano di risanamento aziendale e riteniamo che il piano straordinario dei servizi per i giochi del Mediterraneo non siano proprio degli argomenti di normale amministrazione, quindi ieri abbiamo preferito non andare all'incontro in azienda, concentrando l'attenzione e confidando nella presenza massima delle massime autorità comunali stamattina, quindi per fare un quadro più di merito. Stamattina purtroppo il sindaco avrà avuto sicuramente dei problemi, spero per lui nulla di grave, e non è potuto arrivare in tempo. Noi abbiamo comunque iniziato, abbiamo fugato già i primi dubbi sul trasferimento dei vari poteri di firma, anche perché fra un po' ci saranno gli stipendi, queste cose sono già capitate, che è caduto il CDA, non c'era nessuno che poteva firmare gli stipendi. Ci siamo messi al sicuro le due cose, e dopodiché abbiamo iniziato a stigmatizzare soprattutto sul contratto di servizio.
1: Allora, mi sembra che il contratto di servizio sia la base per provare a immaginare un futuro per questa azienda.
4: Io personalmente ho posto l'attenzione su questo aspetto. Senza un contratto di servizi, senza un piano industriale, non ci può essere un piano di risanamento. Allora, al di là delle dichiarazioni del presidente già presidente Spalluto, che l'altro giorno, secondo me, per la contentezza di essere andato in consiglio comunale, si è fatto prendere un pochino dall'entusiasmo nel rilasciare alcune dichiarazioni
1: che sono state stigmatizzate dall'assessore Cataldino,
4: che sono state subito stigmatizzate, perché dopo 10 minuti, mezz'ora, in Amat, in Amio erano cominciati ad arrivare i fornitori con i legali.
1: Ma certo.
4: E siccome chi esercita determinate funzioni dovrebbe avere, al di là dell'entusiasmo, dei sentimenti, dovrebbe avere
1: un atteggiamento più istituzionale,
4: un minimo pure
1: di prudenza
4: e soprattutto il comprendere quello che dice e le reazioni che sviluppa, no? Noi siamo qui adesso in televisione e io so benissimo che quello che dico
1: avrà sicuramente delle reazioni, no?
4: Quindi, poiché è cominciato un bailam non indifferente sulla stampa e tra i fornitori che si sono giustamente allarmati, tendo a tranquillizzare anche io il Pianeta Mondo sul fatto che, rispetto a prima che il presidente Spalluto si dimettesse, non è cambiato assolutamente nulla, non è stata avviata alcuna procedura in tribunale di legge come si dovrebbe fare, non fosse altro perché ancora la famosa due diligence, la famosa certificazione del debito, che è una delle condizioni sine qua non per l'avvio di una procedura del genere, non è stata ancora, è stata commissionata, adesso sappiamo a chi.
1: Ecco, perché anche qui negli ultimi mesi ci sono state un po' di situazioni, no? La due diligence, poi l'incarico revocato perché adesso è stato scoperto che era illegittimo al consulente torinese.
4: Adesso è stato affidato, da quello che io so, ho saputo, e soprattutto da quello che stamattina ho letto su certa stampa, è stato dato a due professionisti locali che si sono presi giustamente il loro tempo. Se il collegio dei revisori in 7-8 anni non è riuscito a fare una due diligence, a tenere sotto controllo i conti dell'azienda, figuriamoci se possiamo aspettarci da dei professionisti esterni che lo facciano in pochi giorni. Quindi, fino a che questi dati non saranno recepiti dall'azienda, tra virgolette, dalla proprietà, non si potrà avviare un bel niente. E sostanzialmente, a fianco a questo, sì, abbiamo denunciato il fatto di come sarà sicuramente, in assenza di un contratto di servizi, di un'idea, di un piano industriale, quale professionista del settore sarà disponibile a accettare l'incarico di presidente?
1: Oh, allora, entriamo in quest'altro aspetto della vicenda. Cioè, c'è da nominare un presidente, un amministratore o un consiglio d'amministrazione, non sappiamo quale sarà la decisione. Noi domenica abbiamo intervistato il sindaco Bitetti, gli abbiamo fatto proprio la domanda sulla necessità di dare una guida tecnica all'azienda, evitando le solite scorciatoie dello scorrimento di graduatorie dei primi dei non eletti, oppure di assegnare la presidenza in quota a Tizio piuttosto che a Caio, eccetera. Bitetti è stato abbastanza chiaro: serve una guida che abbia competenze e sappia dove mettere le mani, insomma. Quindi mi sembra che l'orientamento sia quello di affidarsi ad un tecnico, mi sembra che questo sia l'orientamento. Hai questa stessa percezione?
4: Io ho la percezione che si vada verso, secondo me, si sta provando a trovare la quadra circa la questione dell'amministratore unico.
1: Quindi potrebbe esserci un amministratore unico, non un CDA.
4: Non un CDA, e questo se da un lato diminuirebbe anche i costi di gestione aziendale, visto anche la delibera di cui abbiamo parlato insieme qualche giorno fa, che
1: sì,
4: crea quella struttura superiore di controllo
1: di controllo delle che lo affida
4: municipalizzate, questo potrebbe avere, una, potrebbe avere una coerenza anche stranamente, una coerenza anche politica rispetto agli atti che sono stati prodotti fino adesso. Quindi il problema vero è un tecnico di cosa, Enzo? Un tecnico dei conti che può mettere a posto i conti, un liquidatore, un tecnico liquidatore di un'azienda pubblica che va verso
1: un
4: tecnico capace di gestire il sistema dei rifiuti. Ma abbiamo deciso, la politica ha deciso su quale sistema dei rifiuti, perché noi continuiamo a parlare solo di raccolta, tutti vogliamo la differenziata e ci mancava che qualcuno voleva ancora il tal quale. Quello che di cui nessuno parla, e noi qualche volta invece abbiamo parlato, è l'attimo dopo che uno conferisce il rifiuto, cioè la raccolta e soprattutto lo smaltimento, il ciclo di smaltimento dei rifiuti.
1: Quanto ci costa attualmente lo smaltimento in discarica?
4: Stamattina il direttore generale mi ha guardato dicendo, non me lo poteva dire, però secondo me ha capito che avevo fatto i compiti, perché li stiamo seguendo. Cioè, quest'anno il Comune ha deliberato a gennaio 13 milioni di euro, l'abbiamo già detto, forse per il conferimento in continuità, si dice, presso la discarica CISE di Massafra per lo smaltimento dell'RSU, del rifiuto solido urbano di Taranto. L'altra mattina, sempre sulla stampa, qualcuno si è premurato di scrivere sulla stampa che abbiamo già speso quest'anno 4 milioni nel primo semestre, 3-4 milioni di fuori bilancio. Quindi la previsione,
1: oltre quei 13
4: milioni. La previsione che io ti avevo fatto, che tanto poi a fine anno pagheremo 7-8 milioni di debiti di fuori bilancio.
1: Possiamo dire che proprio da questo studio l'avevamo detto.
4: La lista degli avevamo detto, non lo faccio perché sennò veramente mi sembra di diventare che sono diventato un oiettatore. Però l'andamento è quello, e quell'innalzamento, il ragionamento che noi insieme abbiamo già percorso, quell'innalzamento di cui sempre l'entusiasta Spalluto ha parlato l'altro giorno e si è vantato del 34,7%
1: della differenziata.
4: E come facciamo? Come funziona il ragionamento che la differenziata aumenta e la discarica pure?
1: E aumenta anche la TARI.
4: E aumenta naturalmente anche la TARI, già al massimo, è difficile che la TARI aumenta ancora. Però quello che dico è che se noi aumentiamo la raccolta differenziata
1: dovrebbe esserci un minore conferimento in discarica,
4: dovremmo risparmiare qualche centinaia di migliaia di euro sulla discarica. Se invece noi aumentiamo la differenziata utilizzando i rifiuti ingombranti, che vengono poi gestiti sempre a recupero ma che hanno comunque un costo, e allora mi sa che qua qualcuno tenta di prendere in giro qualcun altro, ma non ci riesce molto bene.
1: Sasso, ci dobbiamo fermare perché sono le 19:32, dobbiamo dare spazio a Gisberto Nicoletti in regia. Ci ritroveremo qui per la seconda parte, parleremo degli uffici comunali di Via Fiume, dei giochi del Mediterraneo e del calciomercato, con particolare attenzione sul Taranto. Tra qualche minuto di nuovo qui in studio per la seconda parte di Rosso di Sera.
5: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
8: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
9: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera.
1: Rosso di Sera.
0: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Seconda parte di Rosso di Sera. È con noi Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. E allora, a proposito di trasporti, probabilmente le condizioni della viabilità a Taranto rischiano di compromettere anche l'attività dell'AMIU, visto che stavamo parlando nella prima parte dell'AMIU, e forse non solo dell'AMIU.
3: Le gesti indirette, i rilievi dell'ANAC sui giochi del Mediterraneo, eravamo insieme in puntata, ricordi? E io, come sempre, quando ascolto qualcosa, provo ad approfondire.
2: Tra i rilievi c'era l'assenza di un piano dei trasporti.
3: Allora, noi abbiamo sollecitato l'AMAT, abbiamo fatto l'incontro giovedì scorso con AMAT, il CDA, e l'assessore Patronelli e il comandante Matichecchi dei Vigili. Ed è stata già una cosa, anche se forse un po' tardiva, è stata già una cosa che ha avuto una sua importanza, perché comunque c'erano lì. Abbiamo appreso che quando ci eravamo incontrati ancora non c'era stato, c'è stato nei giorni scorsi il primo incontro da parte del comitato organizzatore dei giochi con l'amministrazione, con i tecnici delle varie società, oltre che della polizia municipale, degli uffici comunali, no? Dei dirigenti dei dipartimenti del comune, per organizzare a 45-50 neanche giorni dall'inizio. Credo che sia tutto un po' tardivo, così come stamattina ho fortemente stigmatizzato il fatto che della questione dei rifiuti, oltre alla buona notizia che l'AMIO ha avuto un affidamento di 750.000 euro per i servizi extra della gestione dei giochi, a noi non è dato sapere quale sia l'organizzazione dei servizi legata ai giochi del Mediterraneo, perché e lo si sta dicendo poco, credo che qualcuno dovrebbe cominciare a socializzarlo di più. Durante il periodo dello svolgimento dei giochi, Taranto sarà sottoposto a una serie di limitazioni del traffico, ci saranno delle aree rosse, la città vecchia sarà per 5 giorni zona rossa, completamente inaccessibile. E quindi, così come in AMAT ho chiesto come stiamo pensando di garantire il fatto che i lavoratori debbano raggiungere il servizio di trasporto pubblico, debbano raggiungere prima di tutto il luogo di lavoro da casa, e poi come organizziamo il loro trasferimento, la sicurezza del servizio. Lo stesso è per l'AMIO, perché gli operatori, noi abbiamo dei cantieri sul borgo che sicuramente saranno inattivi, ad esempio, i lavoratori hanno la necessità di raggiungere il luogo di lavoro, di garantire dei servizi, e sicuramente questo deve essere organizzato in maniera organica, e credo che fino adesso tutto ciò non c'è stato. Noi stiamo parlando anche dei problemi della viabilità sulla litorale in Marina di Taranto per la questione del CTP, e anche quei problemi vengono gestiti come del trasporto suburbano, vengono gestiti a compartimenti stagni, e credo che su questo ci sia un ritardo gravissimo che va recuperato, perché credo che una volta che il comitato organizzatore avrà dato, come credo abbia già dato, tutte le informazioni necessarie sui servizi e sulle date, sugli appuntamenti, perché non ci saranno solo gli eventi legati alle attività sportive, ci sono in programma, perché ho avuto modo qualcosa di vederle, di studiarla, ci sono anche delle attività, come giusto che sia, collaterali, di sera e di notte, e quindi bisognerà mettere insieme, matchare tutte queste difficoltà e creare un piano organico.
2: Speriamo che vi presto questo piano organico. Intanto ci colleghiamo con Fabio Ligonzo, segretario aziendale della CISL Funzione Pubblica. Buonasera Ligonzo.
4: Buonasera a voi, buonasera a tutti i tuoi telespettatori. Un saluto a Carmelo. Ciao, e a te direttore.
2: Grazie. E allora parliamo di questo episodio che è successo stamattina. Che è episodio che ha costretto alla chiusura gli uffici comunali di via Fiume, perché c'è stato, sì, se ricostruiamo bene, un allagamento nell'appartamento del piano di sopra, e l'allagamento ha prodotto danni anche agli uffici comunali. E abbiamo un aggiornamento, Fabio, su questo episodio?
4: Sì, direttore, i colleghi stanno verificando gli incenti danni che hanno avuto le strutture.
2: Ecco, stiamo vedendo le foto relative, sì, alla condizione degli uffici comunali lì in via Fiume a seguito di questo incidente.
4: Purtroppo,
2: che si è verificato.
4: Ci vorranno giorni, ed è un peccato, perché poi tra l'altro la sede centrale, dove proprio in questo periodo la vedo coinvolta per quanto riguarda le carte di identità elettronica. Abbiamo già parlato da te, ne abbiamo parlato tante volte, e in questo senso la novità è che attraverso la chiusura di questo ufficio abbiamo potenziato gli uffici periferici, quindi Tamburi, Paolo VI e Talzano, che con un altro sportello in più potranno garantire l'elaborazione della carta d'identità elettronica e delle altre certificazioni anagrafiche che avvengono presso la sede circoscrizionale. Purtroppo ci mancava anche questa, e quindi purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù e impegnarci in questa calda estate a garantire i servizi ai cittadini, come sempre i dipendenti comunali fanno quotidianamente.
2: Segretario Di Gonzo, dunque c'erano però altre problematiche al di là degli uffici di Via Fiume, che sono diciamo, condizionati adesso da questa situazione. La situazione più ampia riguardante il personale comunale e in particolare la polizia locale.
4: Sì, infatti mi volevo riallacciare al discorso che stavate facendo prima per quanto riguarda la mobilità urbana. Giustamente gli operatori della mobilità urbana reclamano un intervento della polizia locale, che purtroppo è impegnata in altre attività. Ricordo velocemente che abbiamo 3 pattuglie di mattina, 3 di pomeriggio, 2 di sera e 3 di notte, solo per 3 notti a settimana per quanto riguarda la pulizia delle strade. Giustamente le organizzazioni sindacali dei trasporti si sono mosse per tutelare non soltanto i lavoratori della mobilità, ma anche i servizi offerti alla collettività. Stessa cosa facciamo noi del Comune di Taranto, ma gli agenti sono pochi. Molte volte vediamo sui social o comunque sentiamo i commenti dei cittadini che dicono dove stanno, non li vediamo, ma perché sono pochi, perché purtroppo siamo al 50% della dotazione organica che è prevista dalla Regione Puglia. La Regione prevede un agente locale per 500 abitanti, noi siamo 176 agenti di polizia locale, 400 ne sono previsti in pianta organica, quindi come puoi capire, essendo ridotti al 50%, anche i servizi vengono meno, e a ridosso dei giochi del Mediterraneo la vedo molto dura, anche se dovessimo assumere queste 18 unità a tempo determinato che arrivano a metà luglio, se non a fine luglio, la vedo dura affinché ci possano dare una mano al massimo presso le transenni o comunque, come si suol dire, per darci una mano per quanto riguarda la viabilità.
2: Insomma, c'è da lavorare e c'è da sudare, Carmelo Sasso e sì, Fabio Di Gonzo, per riuscire a mettere questo, a punto l'organizzazione. E stiamo entrando nel mese critico, insomma, nel mese che ci accompagna ai Giochi del Mediterraneo. Manca poco più di un mese, al 21 agosto, e quindi stiamo rilevando che ci sono diverse situazioni da mettere ancora a punto. Riusciremo a farcela? Lo chiedo a Sasso e lo chiedo a Di Gonzo.
3: Dobbiamo farcela, quello che abbiamo detto stamattina. Noi non consentiremo a nessuno di lasciarci col cerino in mano, e magari come è successo qualche settimana fa con le migliaia di persone che hanno perso la navetta a 25 posti dell'AMAT, venga scaricata persino la responsabilità sui lavoratori. Quindi poiché come diceva bene Fabio, ci sono difficoltà dappertutto, vorrei ricordare a me stesso che le forze dell'ordine sono state precettate, non faranno le ferie, i vigili urbani lo stesso. Da quello che mi risulta, anche i dipendenti comunali, quasi tutti sono stati precettati.

I dipendenti dell'AMAT stanno cercando di dare il loro massimo contributo per cercare di, a molti di loro di fare a meno delle ferie e di spostarli in un altro periodo per garantire i servizi. E sicuramente ai lavoratori dell'AMIU verrà chiesto, anche se ancora non se ne sono ricordati, la stessa cosa.

0: garantire il risultato, vogliono che Taranto dia al mondo che si
1: L'immagine migliore
0: guarderà.
1: possibile. Ligonzo, rapidamente.
2: Sì, no, è così, daremo tutti il massimo. Il problema è, ne parlavate prima, insieme agli eventi sportivi ci saranno gli eventi culturali di intrattenimento che chiederanno ulteriore personale, soprattutto per quanto riguarda i servizi di viabilità e controllo della Polizia Locale. Quindi sarà davvero un agosto molto caldo, non soltanto dal punto di vista meteorologico, ma sicuramente dal punto di vista lavorativo, per garantire la migliore riuscita di questi giochi del
1: E
2: Mediterraneo.
1: allora, visto che stiamo parlando dei giochi del Mediterraneo, proprio un'ora fa, un paio d'ore fa, anche meno, è stato presentato il brano ufficiale che accompagnerà i giochi. La presentazione è stata fatta all'interno della nuova area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone. Abbiamo il video ufficiale con il brano cantato da Mietta e poi sentiremo le dichiarazioni di Mietta.

0: Ritmi travolgenti, ritmi etnici in questo brano cantato da Mietta e sentiamo cosa ha dichiarato Mietta questa sera alla presentazione ufficiale del video e del brano.
1: Che cosa quando è andata la telefonata di Ferrarese?
2: La cosa che hai detto tu l'ho pensata. Guarda, si è proprio unito adesso il presidente Ferrarese. No, mi stavano chiedendo quando Massimo Ferrarese ti ha chiamato e ti ha fatto sentire la canzone, che poi me l'ha fatta sentire anche Piero Romano, che ovviamente ringraziamo. E ho detto, ma questo, ragazzi, io ho detto, Massimo, ma è bellissima, c'è un pezzo pazzesco, ma io lo voglio cantare subito, cioè non esiste che io rimanga qui ad aspettare. Fortunatamente ero già qui in Puglia e quindi la cosa è avvenuta velocemente.
1: E quindi sarà il tormentone dell'estate? Che sensazione hai?
2: Io spero che sia davvero quello che stia. No, dobbiamo manifestare, sarà il tormentone dell'estate, perché comunque i giochi del Mediterraneo hanno questa forza, i giochi del Mediterraneo piaceranno a tutti perché sono stati veramente fatti. Non so come abbiate fatto, bisogna fare un applauso a quest'uomo e a tutti i collaboratori perché veramente hanno fatto un lavoro gigantesco. Quindi immagino che saranno credo paritarie perché sono due cose importanti entrambe.
0: E allora abbiamo ascoltato Mietta, abbiamo ascoltato il brano Carmelo, quindi c'è una città che attende con grande entusiasmo questa manifestazione. Però diceva anche il presidente Liviano, forse ci siamo mossi un po' tardi. Soprattutto dal punto di vista diciamo del substrato culturale, no? Forse ci voleva una copertina culturale per accompagnare questi giochi. Siamo arrivati con l'affanno, abbiamo dovuto recuperare 4 anni di ritardi per la costruzione degli impianti.

0: Noi Tarantini condivido molto sul passaggio che hai fatto prima tu con Gianni, io non sono intervenuto. Siamo molto bravi nella proposizione, la metafora calcistica, siamo molto bravi a centrocampo, abbiamo difficoltà a mettere la palla in porta. Ieri ne abbiamo parlato in un'iniziativa sul porto organizzata dal PD, c'era Giorno, Filippetti. Abbiamo raccontato la storia degli ex TCT, qual è la parabola dell'incapacità del nostro territorio di finalizzare gli investimenti. C'era Evergreen, servivano i dragaggi non si sono fatti, Evergreen è andata via. Abbiamo fatto i salti mortali, è arrivata a Hillport servivano i dragaggi, al di là della loro non brillante capacità, i dragaggi non sono stati fatti. C'era Renexia che doveva creare qualcosa sul monopolizzatore, l'abbiamo fatta
1: Insieme.
0: scappare via. C'era Ferretti e 3 anni l'abbiamo fatta scappare via perché non sapevamo dirgli quando sarebbe finito il capping dello Yard Belleli. Sono passati altri 2 anni, non siamo ancora stati capaci di dire a Cantieri di Puglia quando finirà il capping, che fra un po' se ne scapperà anche lui. L'occasione mancata di cui parlava Gianni, che Taranto organizzasse i giochi del Mediterraneo senza il commissariamento, con tutto il rispetto e l'apprezzamento per il lavoro che Ferraresi, probabilmente senza di lui non ci sarebbe, senza una persona di quel tipo, con la capacità manageriale organizzativa, non si sarebbe riuscito a finalizzare
1: Noi
0: tutto. Per
1: 2 anni
0: tempo
1: fa abbiamo rischiato di perdere i giochi perché.
0: eravamo a zero, se su quelle altre cose di prima eravamo in ritardo, su quelle altre cose eravamo un po' a zero. Quindi, però è stata un'altra occasione persa perché le cose non si imparano se non si fanno. Se non si sbaglia, noi abbiamo perso l'occasione ancora una volta per una incapacità, lo dico io che Gianni forse non lo poteva dire, per l'incapacità della precedente amministrazione, per un livello di conflittualità troppo elevato che ha portato
1: Esasperato.
0: all'isolamento,
1: E alla caduta anticipata.
0: abbiamo perso questa grossa occasione.
1: Gisberto, allora a questo punto, in attesa di collegarci con Enrico Losito, o ce l'abbiamo già in linea? No, allora in attesa di collegarci con Enrico Losito, vice direttore di Tutto Sport Taranto, col quale faremo il punto sul calciomercato, sul mercato del Taranto, direi di mandare in onda il servizio che abbiamo realizzato questa mattina allo stabilimento Heineken, perché Heineken ha realizzato un progetto davvero molto interessante per quanto riguarda la sostenibilità e in particolare sul risparmio delle risorse idriche, quindi acqua risparmiata che sarà messa a disposizione del territorio e in particolare dell'agricoltura. Vediamo il servizio.
2: La birra investe sull'acqua. Dallo storico birrificio Heineken di Massafra, ecco un progetto di sostenibilità che mette insieme capacità produttive, risparmio delle risorse idriche e azioni a favore del territorio. Il progetto Valore Acqua, realizzato in collaborazione con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, è stato presentato dai vertici di Heineken Italia e consentirà di offrire al territorio e all'agricoltura fino a 318.000 metri cubi di acqua all'anno. Acqua che non verrà più attinta dalla falda della Murgia, come spiega Leo Gasparri, manager della sostenibilità di Heineken Italia.
3: Questo progetto si inserisce in un percorso che è iniziato più di 15 anni fa, che si chiama Brew a Better World, che vuol dire fermentare un futuro migliore. È il nostro piano di sostenibilità, un piano molto chiaro, molto dettagliato, e che ha degli obiettivi che ci porteranno alla fine di questa decade, nel 2030, ad azzerare il nostro impatto in produzione, in termini di CO2 e ad abbattere ulteriormente i nostri consumi di acqua. In questi anni abbiamo ridotto drasticamente i consumi di acqua all'interno dei nostri birrifici e il birrificio di Massafra per noi è un fiore all'occhiello in questo percorso. Pensate, fino a 7-8 anni fa ci volevano quasi 6 litri per fare un litro di birra, 6 litri di acqua per fare un litro di birra. Oggi il birrificio di Massafra è ben sotto i 3 litri. Andremo a ripristinare tutta una rete idrica di acque di superficie nella zona di Castellaneta. Andremo, dico qualche passo che faremo, andremo a ricostruire una vasca di raccolta di circa 10.000 metri cubi di acqua, andremo a costruire un sistema di sollevamento delle acque che permetterà poi attraverso una tubazione di circa 5 chilometri di raggiungere e portare l'acqua di superficie a tutta l'area di Castellaneta dove adesso si coltiva.
2: Questo progetto rafforza il legame tra il birrificio nato nel 1967 e il territorio di Massafra e di Taranto nel suo complesso. Le parole di Alessandro Merlo, direttore del birrificio di Massafra.
4: I vantaggi per questo birrificio sono rinforzare questo importante legame

0: col territorio, un legame che inizia negli anni 60, prosegue con l'arrivo di Heineken nel 1964. Tenete presente che questo è il primo birrificio di Heineken in Italia ed è nato proprio sul seguendo questo importante legame che abbiamo col territorio.
1: Sasso, abbiamo ammirato stamattina uno stabilimento di tutto rispetto.
2: Io ho avuto la fortuna già diversi anni fa di entrare in quella realtà perché seguiamo la società che si occupa della logistica delle bottiglie interna a riempimento e sapevamo già, se non vado errato, una decina d'anni già lo stabilimento di Taranto fu premiato come uno dei più smart in Europa per l'economia circolare, per l'energia green, per il recupero appunto dell'acqua che è una delle materie prime più utilizzate, come potete immaginare, nel processo di produzione della birra. E quindi io già in un paio di relazioni, di un paio di congressi fa, citai questo come un esempio virtuoso del nostro territorio. E un'altra cosa che avevamo predetto e che in fase di realizzazione proprio all'esterno, lo feci notare io, all'epoca c'era una donna a dirigere lo stabilimento, all'esterno a 200 metri da quello stabilimento passa un binario ferroviario inutilizzato che sarebbe potuto essere utilizzato appunto per migliorare ancora di più la logistica, magari collegandosi alla rete ferroviaria.
1: Abbiamo con noi Enrico Losito, vice direttore di Tutto Sport Taranto. Buonasera Enrico.
3: Buonasera direttore, buonasera a voi e buonasera a tutti i telespettatori.
1: E allora facciamo il punto sul Taranto Calcio, le ultime notizie di mercato e che prospettive si stanno aprendo dal tuo punto di vista.
3: Allora, prima di tutto le notizie di oggi sono legate ai due acquisti ufficializzati nel pomeriggio, quello di Raul Lombardo e quello dell'attaccante Vincenzo Corvino. Si tratta di un ritorno in maglia rosso-blu. E poi ci sono adesso delle altre prospettive per completare soprattutto il reparto dei portieri. L'altro portiere dovrebbe essere Thomas Catelli e poi si procederà chiaramente a completare il reparto difensivo. Reparto difensivo a cui, ricordiamolo, manca un difensore di calcio sinistro e poi una mezzala sempre mancina.
1: Ecco, per quanto riguarda i portieri, mi sembra che l'orientamento sia quello di puntare su portieri over, giusto?
3: Assolutamente sì, direttore, saranno due portieri over. L'altro calciatore che dovrà essere ufficializzato sarà Thomas Catelli, ex Toma Maglie, calciatore fortemente voluto dall'allenatore Giuliatto.
1: Ecco Enrico, come ti sembra fino a questo punto la campagna acquisti del Taranto?
3: Io la reputo ottima, considerando anche i giocatori di esperienza che sono arrivati, ne arriveranno sicuramente altri, ricordiamolo, sono arrivati comunque Skoric, Rajkovic, che sono andati ad innervare due reparti topici, cioè quello dell'attacco e del centrocampo. Soprattutto Skoric poi è uno di quei calciatori che può anche ricoprire il ruolo di difensore, tra l'altro. Aggiungo anche questo, il ruolo è coperto anche in difesa da un altro calciatore molto ma molto bravo per la categoria, che è l'argentino Perretta, prelevato dall'Apice. Credo che comunque il DS Pagni opererà anche delle altre scelte per quanto riguarda gli under, ne ha parlato in più di una circostanza, probabilmente saranno utili le ultime fasi del calciomercato, quelle di agosto, perché probabilmente si potrebbero liberare anche dei calciatori da qualche società professionistica. Sul discorso mezzala invece a centrocampo i nomi ricorrenti sono quelli di Alessio Ziello. Ziello è stato uno di quei calciatori che Pagni conosce molto bene, l'ho avuto a Nocera. Di fatto il Taranto ce l'ha in mano, dipende davvero dal DS rosso-blu. È girato anche il nome di Bottalico. Più difficili al momento le piste che porterebbero a Bolognese e a Baldassin, perché entrambi i calciatori avrebbero qualche ritrosia ad accettare la categoria dell'eccellenza. Per quanto riguarda l'attacco, invece, con l'arrivo di Corvino dovrebbe essere completo, salvo poi l'eventuale partenza proprio di Trombino, che è in forze sulla sua permanenza in rosso-blu. A quel punto, partendo Alfredo Trombino, chiaramente il Taranto dovrà operare un ulteriore innesto. Vi faccio anche questa ipotesi.

0: ipotesi, anche considerando gli arrivi che sono arrivati nel reparto offensivo, anche quello di Oltremarini, tanto per dirvene una, e la riconferma di Lo Iodice e di Lo Savio, a quel punto si potrebbe anche ipotizzare un cambio modulo dal 4-3-3 al 4-2-3-1.
1: Ecco, a proposito del cambio modulo, ritieni che Giuliatto abbia l'esperienza e il curriculum necessario per assecondare le ambizioni del Taranto?
0: Guarda, direttore, me lo auguro. È chiaro che ad oggi io lo considero obiettivamente un azzardo. Avrei personalmente preferito un allenatore di esperienza, te ne potrei dire uno su tutti, Renato Cioffi o anche lo stesso Nicola Ragno, che a Taranto c'era già stato seppur per una breve parentesi, o anche lo stesso Farina, che però è rimasto al Gladiator.
1: Come ti spieghi questa scelta? Come ti spieghi questa scelta?
0: Ma me la spiego perché probabilmente a volte si vuole dare un cambio di direzione, un cambio di rotta, puntando su degli allenatori magari rampanti, magari giovani, che possono dare anche qualcosa di più a livello di verve. Comunque Giuliatto è un allenatore di grande carattere, lo considero un rischio, però magari è un rischio che può andare bene. La squadra, tra l'altro, voglio dire, quella in costruzione, i calciatori non sono dei Mister X, sono tutti calciatori di una grandissima esperienza.
1: Ecco, sta nascendo una squadra più forte a tuo avviso rispetto a quella del campionato che si è appena concluso?
0: Assolutamente sì.
1: Abbiamo novità sull'ipotesi di ripescaggio o ammissione in Serie D in qualche modo?
0: No, direttore, io non ne ho, però credo che obiettivamente il Taranto debba pensare ad un campionato di eccellenza ad oggi.
1: Da vincere.
0: Poi se uscirà qualche lodo, sì, tipo quello della Florenzia Viola, allora sarà tanto di guadagnato, ma al momento comunque le prospettive sono quelle di disputare un campionato di eccellenza.
1: Grazie Enrico Losito per questo prezioso contributo di informazioni che ci hai dato. Grazie al vice direttore della testata Tutto Sport Taranto. Grazie Enrico Losito. Gisberto Nicoletti, penso che siamo arrivati al capolinea per questa puntata. Ci fa cenno di sì con la testa. Carmelo Sasso, lo ringraziamo. Grazie per averci aggiornato sulle vicende di Chima Ambiente, soprattutto per averci messo in guardia rispetto a quella che sarà la situazione che incontreremo per quanto riguarda la viabilità nelle prossime settimane, perché ripetiamo, ci saranno addirittura zone rosse, quindi come la città vecchia,
2: Viale Virgilio,
1: quindi zone che non saranno assolutamente
2: lo stadio,
1: transitabili in occasione dei giochi del Mediterraneo. Quindi Tarantini, cominciamo ad entrare nell'ottica che dobbiamo lasciare l'auto a casa
2: e niente doppia fila,
1: perché altrimenti saranno multe. Grazie a Carmelo Sasso e grazie a Gisberto Nicoletti che ci ha guidati sapientemente dalla regia. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani alle ore 19 e parleremo di tutela della città vecchia e di altre situazioni urbanistiche della città. Grazie e buon proseguimento di serata.
3: Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Cittadella. New hit.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Il nostro vamos alla playa. Quelli che sono i grandi successi delle grandi estati, abbiamo ripescato un capolavoro dance pop che poi ha conquistato tra l'altro le vette delle classifiche mondiali. Ben ritrovata la mitica storica Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody, canzone che poi ha vinto, pensate, un Grammy nel 1988, e singolo che poi esprime quello che è il profondo desiderio di trovare una persona speciale con cui condividere non solo la pista da ballo ma l'intera vita. Un pensiero molto bello riportato all'interno di questa grande canzone che va a marchiare questo Vamos alla Playa, l'appuntamento che ogni mezz'ora ritorna naturalmente indietro nelle grandi estati per regalarvi un grande successo. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica. Ben ritrovati, questo è Driving.

agitare Coca-Cola. Beh, il ritorno di Tommaso Paradiso che va a firmare quest'estate 2026. C'è questo album molto bello, questo suo terzo album in studio, si chiama Casa Paradiso e troverete questa canzone, insomma, all'interno di questo singolo, poi pezzo che simboleggia quella che è l'instabilità elettrica, no? L'entusiasmo di un'infatuazione improvvisa, soprattutto estiva, quando naturalmente si agita la Coca-Cola. Devo dire, metafora molto simpatica per questo grande nuovo singolo che è firmato appunto Tommaso Paradiso. Tra pochissimo i contatti, buona serata e ben ritrovati. Questa è Cittadella.

Questo ci piace, è stata una bella novità, si chiama Irving. Beh, lui è un cantante britannico, Lie to Me, la canzone da questo EP. Il suo quarto EP si chiama Bliss, ve lo consiglio, ci sono tante belle tracce. Poi la canzone, insomma, parla anche in questo caso d'amore, un amore un po' particolare, perché poi quando noi siamo consapevoli della fine di una storia, spesso facciamo finta di nulla, andiamo avanti giorno dopo giorno. Questo è un po' il significato, il senso di questa canzone, di questo grande artista che abbiamo ritrovato naturalmente anche questa sera con questa bella novità, Lie to Me si chiama la canzone. Come sempre vi ricordo i contatti 339 680 6868, se volete inviarci un messaggio. Siamo in diretta naturalmente sul canale 94 per Puglia e Basilicata.

0: Al mio paese questo grande terzetto, questo bel successo firmato Brancali, Levante anche Delia, questo inno d'amore al Sud Italia e la nostalgia provata soprattutto dai lavoratori e studenti fuori sede che poi ritornano, quindi diciamo che il racconto del viaggio verso le proprie radici naturalmente durante le ferie estive, quindi sicuramente tema azzeccatissimo in questo periodo per l'estate 2026. Continuiamo con piacere a ballare e ascoltare questa grande canzone di questo terzetto incredibile che ci ha regalato questo bel successo. Avremo un ospite intorno alle 18:20, lei si chiama La Rossi, è giovanissima, naturalmente presenterà il nuovo singolo. Noi facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.

Working Fine. Che bella. Beh, qui ci ha messo le mani il DJ brasiliano Locke, ma anche la bella e brava Jennifer Lopez per una coppiata esplosiva e uno dei pezzi che sicuramente probabilmente balleremo anche nel fine settimana, perché come sempre ci dedichiamo alla dance, al ritmo, in quella che è la nostra Weekend Dance, la classifica ufficiale ritmata di Cittadella Radio e Cittadella TV. Ci farà compagnia per l'intera settimana Everything Fine, e tra mezz'ora come sempre ritorna l'appuntamento New Hit con un'altra bella novità. Buona serata da Paolo D'Andrea, Gil Nicoletti alla parte tecnica. Si riparte, ben ritrovati. Questo è Driving.

Cabana Cabana, beh, arriva l'estate, ritorna anche il Rama con questa bella canzone, si chiama proprio Cabana, che vuol dire capanna, rifugio, e diciamo che è un luogo mentale emotivo in cui due persone si isolano dal caos per connettersi, per vivere insieme naturalmente una storia intensa, ma anche una notte di passione, perché noi siamo in estate, quindi sicuramente c'è un bel riferimento anche a questa calda stagione e a questo bel singolo che abbiamo ritrovato con piacere anche questa sera. Andrea, buona serata, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio. Beh, tu ami un po' la musica latina, mi ha richiesto questo grande singolo, questo bell'artista portoricano, Mike Towers.

0: Una Namas, ma che bella, eh? Il calore della musica latina con Mike Towers, questa superstar portoricana che è uscita con questa canzone, che poi è stata anche una delle belle novità di Cittadella Radio, colonna sonora ufficiale anche per la Liga Recap 26, insomma, uno dei bei successi che con piacere abbiamo ritrovato anche questa sera. Ma volevo ricordarvi l'appuntamento Baila Loco, dedicato proprio alla musica latina, il sabato dalle 16 alle 17, poi in replica la domenica dalle 20 alle 21 col nostro Paco, che avrà modo naturalmente di farvi ascoltare quelle che sono le novità latine in quest'ora, nel fine settimana di Cittadella. Bene, facciamo una breve pausa, tra pochissimo in diretta con noi avremo la Rossi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Adesso Buona Fortuna, il singolo di Barbara Rossi, in arte La Rossi, cantautrice toscana, sicuramente una delle penne più interessanti, no, del panorama indie italiano, che con piacere questa sera abbiamo con noi in diretta. Barbara, benvenuta.
1: Grazie mille, grazie per l'ospitalità.
0: Allora, eccoci col tuo nuovo singolo. Noi abbiamo sentito un minuto

0: naturalmente in apertura della nostra piccola chiacchierata, poi lo risentiremo per intero naturalmente in chiusura. Come stai? Come sta andando questo pezzo, Barbara?
1: Benissimo. No, il pezzo sta andando veramente molto bene, infatti sono contenta per tutti i feedback positivi.
0: Senti, tu hai studiato etnomusicologia e soprattutto ci sono influenze che vanno dal rock classico anche all'indie. In che modo sei riuscita, insomma, a riunire questi due mondi, voi apparentemente, insomma, distanti?
1: Allora, l'etnomusicologia alla fine è lo studio della musica dei popoli, no? Quindi è un raggio d'azione molto ampio dal punto di vista musicale, no? E il rock invece è un qualcosa che parte dagli esordi, dalla me ragazza che ha iniziato a sperimentare poi i primi generi musicali, tra cui l'hard rock e il rock.
0: Senti, hai avuto una bella esperienza live, ho letto, insomma, grandi palchi, l'Arcibellezza di Milano, l'Off Topic di Torino, Locomotive Club di Bologna, e poi hai aperto anche il concerto di Rose Villain, soprattutto la finale di Aria Sanremo, devo dire esperienze significative, importanti per il tuo percorso e per la tua crescita soprattutto.
1: Sì, esattamente, sono quelli percorsi che poi ti aiutano, no, a crescere e ad andare avanti poi nel progetto musicale, quindi sono veramente contenta perché da lì poi sono le basi e poi sono andata comunque avanti nella strada con la parte live, che poi è una parte che comunque mi sta molto a cuore.
0: Senti Barbara, ma da Aria Sanremo all'apertura del concerto di Rose Villain, come sono cambiate un po' la tua consapevolezza e soprattutto la tua scrittura musicale?
1: Allora, sicuramente la consapevolezza di avere un progetto comunque valido, perché nel momento in cui sei live e vedi che comunque le persone ti accolgono positivamente, allora a quel punto lì rifletti e dici ok, ci siamo, no? Quindi è la strada giusta. E poi da lì comunque la parte live è un qualcosa che ti dà sempre di più quell'energia per andare avanti, perché il contatto col pubblico alla fine ti dà anche modo di capire, no, se poi il progetto o diverse sensazioni che hai sono quelle giuste.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo. Allora abbiamo in diretta con noi questa sera La Rossi, Barbara Rossi è il suo nome, ma La Rossi è il nome d'arte per questa canzone nuova che stiamo naturalmente programmando in questo periodo, si chiama Adesso Buona Fortuna, che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Barbara, il tuo genere, poi insomma ho fatto una valutazione perché va a unire quelle che sono riflessioni profonde a quella che poi in realtà è un'anima pop, no? Quella che hai tu. Sei riuscita bene poi a bilanciare quella che è la malinconia del testo al ritmo calzante un po' pop dei tuoi pezzi. Cosa non facile, devo dire, eh?
1: Sì, esattamente. Infatti è comunque un connubio perfetto, però non facile poi da scrivere, no? Nella scrittura. Quindi la parte di malinconia è sempre, no, a volte va inserita non in maniera scontata, ecco. E perché comunque è facile cadere, no, nella cosa semplice, e quindi è importante inserire la malinconia come ho fatto io, la parte di ironia poi e le varie sfaccettature che poi questa canzone vogliono esprimere.
0: Senti, Adesso Buona Fortuna è il tuo nuovo singolo, questo pezzo che affronta poi la fine di un amore in cui, devo dire, l'impegno reciproco non è bastato, come spesso accade, per far funzionare le cose. Qual è stata, Barbara, la scintilla iniziale, no, personale, che ti ha spinto un po' a scrivere questo testo, devo dire, così sincero, così vero?
1: Sì, sicuramente parte da un racconto autobiografico, quindi da una sensazione comunque di dare ma di non ricevere poi abbastanza. Infatti nel ritornello esprimo proprio questo, no? Ti ho dato fino alla luna, no? Quindi alla parte più alta, però poi adesso non mi hai dato niente in cambio e quindi buona fortuna. Quindi è un po' un lasciare andare e dire vai per la tua strada, no?
0: Senti, c'è una frase molto bella. Una frase molto bella, insomma, come puzzle fatti male senza istruzioni, no? In cui il sentimento non basta poi, tra l'altro, a garantire quella che è la tenuta di un rapporto in pratica.
1: Sì, esattamente, esattamente quello, perché

0: pezzi del puzzle non riescono a stare insieme, è inutile comunque andare avanti, no?
1: Bene, metafora bellissima per questa canzone che risentiremo. Grazie. Tra pochissimo. Senti Barbara, allora come sarà la tua estate a live? Come siamo messi?
0: Allora, live molto bene, ora ci siamo un attimo fermati perché vorremmo far uscire un altro singolo a fine luglio, quindi siamo in fase di produzione, comunque registrazione.

0: tour verso settembre-ottobre con l'uscita del disco, ecco.
1: Bene, allora per chiudere la nostra piccola chiacchierata e poi riascoltare adesso Buona Fortuna, un sogno di La Rossi.
0: Ma un sogno, alla fine penso che il sogno, cioè, lo stia vivendo adesso, perché comunque partire, no, dalla strada come me, no, e arrivare a vedere, no, piano piano che poi il progetto sta andando bene, sta andando avanti, c'è soddisfazione, quindi diciamo un po' nel presente sono veramente contenta perché è un momento positivo di crescita e comunque di feedback positivi dopo tanto comunque sudore e lavoro che c'è dietro, ecco.
1: Allora, continua a portare avanti naturalmente con grande forza questo tuo bel progetto, La Rossi, che è stata con noi, insomma, in diretta e naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Adesso Buona Fortuna, grazie a Barbara Rossi, in arte La Rossi.
0: Grazie a voi, grazie mille, ciao a tutti.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione.

canzoni nuove e bei singoli che come sempre vi lanciamo in questo appuntamento con la New Hit. Naturalmente poi li ritroveremo nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Dall'Inghilterra arriva Arlissa, questa bella voce che abbiamo ritrovato naturalmente con un album anche interessante, uscirà tra pochissimo, si chiama Scarlet Arlott. Ci sono, devo dire, critiche positive per questo lavoro, per questa giovane voce che naturalmente torna e lancia questa Memory of You, canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana. Tra mezz'ora, come sempre, torna la New Hit.

0: senza me.
1: È uscita una bella riedizione di Mentre Los Angeles brucia, il disco naturalmente di Fabri Fibra con 4 inediti, poi c'è anche questa bellissima Goya insieme a Riccardo Zanotti, i Pinguini Tattici Nucleari. Beh, il titolo devo dire richiama naturalmente a Francisco Goya, questo celebre pittore spagnolo noto per il suo stile radicale e la capacità di dipingere quella che è la sofferenza, no? Le ombre della natura umana. E la canzone paragona proprio questo stato di ansia e di crudezza del mondo moderno e dell'industria musicale a quelle che sono le atmosfere cupe dei quadri di questo grande pittore spagnolo. Altra bella novità che abbiamo ritrovato questa sera su Cittadella. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Il grande Phil Okey Human League con questo classicone degli anni Ottanta, e siamo nel 1981, usciva questa canzone che poi ha avuto un successo clamoroso, uno dei pezzi culto di quegli anni che ha firmato proprio quella grande estate. Noi siamo in zona Vamos alla Playa, come sempre ripeschiamo quelli che sono i grandi successi per ricordare naturalmente le estate più calde. Devo dire, questa è stata una canzone che ci è rimasta nel cuore, un grande, grandissimo successo, non solo questo, dei grandissimi Human League. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Vamos alla Playa.

Saluti a Claudia, buona serata Claudia, grazie per il tuo messaggio, ci guardava attraverso il canale 94, mi scrive da Bari, un saluto anche a Patti, ciao Patti, ben ritrovata, grazie anche a te per i tanti complimenti, insomma, che ci hai fatto, noi siamo in chiusura, naturalmente con tanto ritmo, il pezzo di Lady Gaga insieme a Decchi che ha firmato poi tra l'altro la colonna sonora di questo bel sequel, Il Diavolo Veste Prada 2, è stata una delle belle novità e dei bei successi anche di Cittadella. Grazie a Gino Nicoletti che si è occupato della parte tecnica, devo salutare anche gli amici della notte che ci hanno seguito in tarda serata. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, se volete vi aspetto domani come sempre alle 17 con Driving.

0: Eurotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme, parleremo di tante cose interessanti del nostro territorio, di festival, di cinema, di musica e di tante tante cose. Voi come al solito scrivetemi al 339-780-6868, 099-4730-144 se volete intervenire in diretta, a redazione @radiocittadella.it per scriverci i vostri progetti, tutto quello che avete voglia di scriverci. Ovviamente siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Adesso si parte subito con la New Hit.
4: Cittadella, Cittadella, New Hit.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Amici, ben ritrovati per il nostro Vamos alla Playa, la meravigliosa Donna Summer con questo pezzo. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di un festival, di un grande festival, e vi voglio parlare di Apulia Tango Festival, che è giunto quest'anno alla sua 19ª edizione. Voglio parlarne insieme alla presidente dell'associazione Apulia Tango Bari, Nicla Zono, che è qui in collegamento con noi. Buongiorno Nicla, ben trovata.
1: Ciao, buongiorno a voi e bentrovati. Ciao.
0: Allora Nicla, raccontaci tutto. Apulia Tango Festival è un grande festival, come si compone? E tu sei il direttore artistico, e raccontaci un po' qual è la tua scelta rispetto a tutta la programmazione artistica di questi anni.
1: Allora, questo festival nasce 19 anni fa, infatti come tu hai ben detto siamo alla 19ª edizione, e nasce per la volontà di voler appunto portare

0: fare qui in Puglia, precisamente a Bari, uno spaccato del tango argentino e del Sud America in generale. Abbiamo artisti internazionali che parteciperanno al nostro festival, e quest'anno, come gli anni precedenti, questo festival rientra in una programmazione delle Due Bari, perché siamo vincitrici appunto del bando Le Due Bari 2026, che è una programmazione che porta una serie di eventi in tutte le periferie di Bari. Sì. E quindi ci saranno, oltre a dei concerti, degli spettacoli di tango argentino, ci saranno degli appuntamenti vari che prevedono comunque come filo conduttore sempre il Sud America, quindi la musica e il suo ballo. E in vari posti, nelle varie periferie, perché l'obiettivo di questa rassegna è portare la musica, l'arte nelle periferie, quindi nei posti meno conosciuti anche noi stessi baresi. Partiamo domani il 16 luglio con un concerto con Paolo Ernesano e Vincenzo Bracciante alla chiesa di San Marco Iepigia. Poi ci saremo il 24 luglio con il Tango Sonos Ensemble, con la Sinfonia Portegna, che è un concerto in prima nazionale alla Villa Damiani. E poi in un monastero in Villa Damiani, che è un monastero che si trova nella zona di Carbonara, Bari. Poi abbiamo il 30 luglio Michelangelo Zeppe Diaz con Anetta Ensemble Sur, un concerto che prevede delle musiche, un escurso sulle musiche del Sud America, quindi questo ponte tra Italia e Sud America. E poi il 2 agosto abbiamo i Sondertango Orchestra con un concerto spettacolo, dove ci saranno anche dei ballerini in prima nazionale al Parco Principalli. Bellissimo. Oltre che a dei seminari che è gratuito, tutto questo è sempre tutto gratuito, offerto appunto dal comune di Bari con la programmazione delle Due Bari e con il nostro Apulia Tango Festival.
1: Bellissimo, bellissimo. C'erano... programma ricco come ogni anno, e i feedback suppongo che siano sempre più, come dire, positivi. Feedback, il pubblico che arriva, che poi aspetta il festival ogni anno. Perché...
0: assolutamente, perché c'è gente che viene anche comunque dall'estero per partecipare a questo festival.
1: Sì.
0: E comunque abbiamo la possibilità, come dicevo prima, attraverso le Due Bari, di portare questo festival nelle zone anche più recondite, in particolari posti e spazi dove la gente non sempre è disponibile a spostarsi, però gliela portiamo sotto casa.
1: Bellissimo.
0: E quindi questo dà la possibilità anche di conoscere vari angoli della nostra città, della nostra stupenda città di Bari.
1: È vero che sono tutti bellissimi. Allora, per le Due Bari e quindi la cultura in città non va in vacanza, questo è il 2026 con 219 eventi gratuiti fra musica, teatro, cabaret, un ricchissimo programma. E a Puglia Tango Festival è giunto quindi così alla sua 19ª edizione e parte domani. Nicla, in bocca al lupo, buon lavoro, e ci sentiamo e ci rivediamo presto.
0: Ci vediamo presto.
1: Grazie Nicla, buona
0: grazie
1: giornata
0: voi,
1: e buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Bene amici, avete sentito, ospiti internazionali che arrivano qui nel nostro territorio e a Bari, insomma la Puglia è piena e ricca di tante cose, quindi per tutti gli appassionati di musica sudamericana, di tango argentino, i ballerini, ma anche gli ascoltatori, o chi volesse per la prima volta ascoltare un concerto o vedere un ensemble o vedere dei danzatori, può farlo proprio con Apulia Tango Festival. E adesso noi continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi, perché ci sono adesso loro, MJK e Wiz Khalifa, Girl Next Door. Questo è il pezzo, mi raccomando restate con noi, siete su Cittadella la radio, e questa è Partecipiamo Taranto 96.5 FM, canale 94 Puglia e Basilicata, e ovviamente al microfono ci sono io, Anetto, Piero Caffè, la regia e la parte tecnica. Mi raccomando, non andate via, restate qua, mi raccomando.

0: a gift, right?
1: Yeah, Wiz, let's take her back to the ball girl one time.
2: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, New Hit.

parte della New Hit di questa settimana, Arlissa, Memory of You, questo è il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Adesso noi guardiamo tutti che sono in vacanza, che stanno partendo, che partiranno, ma se non faremo le vacanze, cosa possiamo fare e come combattere la solitudine estiva? Ecco, si può fare, non partire può diventare un'opportunità. Avete sentito bene, ho detto un'opportunità. E adesso cerchiamo di capire, di vedere come superare la solitudine estiva, che è un fenomeno spesso sottovalutato, ma può coinvolgere molte persone, soprattutto chi rimane in città, mentre amici e conoscenti partono per le vacanze. Quindi quando le occasioni sociali diminuiscono, le strade si svuotano, chi resta può provare una forte sensazione di esclusione, ma anche un disagio profondo, certo, perché no? E quindi a rendere tutto più difficile è spesso il confronto, ma anche involontario, ci mancherebbe, e con i viaggi, con le esperienze degli altri. Quindi durante l'estate può crearsi questa, come dire, distanza evidente tra l'idea di una stagione sempre piena, felice, movimentata, e la realtà quotidiana, perché poi la realtà quotidiana spesso ci rendiamo conto che è diversa. Questo divario rischia di alimentare la convinzione che sia necessario avere continuamente programmi, attività, per non sentirsi soli dopo la partenza degli amici. Eppure, cari amici, trascorrere l'estate in città può trasformarsi in un'opportunità preziosa. Pensateci, restare a casa può diventare intanto il momento giusto per recuperare tutte quelle attività rimandate a causa dei ritmi frenetici dell'anno, e si può finalmente trovare tempo per leggere, magari fare lunghe passeggiate. Sapete cosa ho fatto ieri? Ieri ho fatto una roba, Piero, vuoi sapere cosa ho fatto ieri? Ieri avevo veramente una mezz'ora di tempo libero e con tutta la volontà ho detto: adesso prendo la bici e voglio uscire in bici, voglio fare una bella passeggiata e volevo andare a prendere un caffè con la bicicletta, che è una cosa che non faccio mai perché siamo così pieni di cose da fare che non abbiamo il tempo, pensate, neanche per fare un giro in bici. Allora io prendo la bici, faccio un bellissimo giro, andavo veloce, bellissimo, questo vento, infatti, veloce adesso per quello che posso andare io, a me sembrava veloce. Arrivo ad un certo punto, metti 2 minuti di passeggiata in bici, scoppia, esplode la ruota posteriore. Niente. Allora non sono andata in bici a prendere il caffè, sono andata con la bici il caffè, quindi a piedi con la bici, poi sono tornata a casa, però ero felice lo stesso, per dire, no, per aver fatto questa passeggiata. E quindi in solitaria o in compagnia, insomma, anche una persona sola basta ed è bello. Oppure non so, ci si può iscrivere a un corso o partecipare ad attività di gruppo per fare nuove conoscenze o semplicemente rilassarsi, non fare niente, godere di tutti gli spazi liberi che la città ci offre. Allora dici: mamma mia, non ho mai fatto così presto per, non so, per andare a fare, non lo so, un caffè o una passeggiata o mille cose. Quindi godersi il proprio tempo libero indipendentemente dal luogo in cui si trova. E pensate che in città, se ci pensiamo bene, dei luoghi carini per fare una passeggiata, per stare in un angolo da soli a riflettere, a rilassarsi, a meditare sulla vita, c'è, lo troviamo sicuramente, amici. Ditemi se c'è un vostro luogo del cuore preferito in città e scrivetemelo al 339 680 6868.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: E per il nostro vamos alla playa Mango con Bella d'estate. A proposito di bellezze, noi abbiamo qua Maria Spada.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Ben trovata, bentornata. Io ogni volta che vieni qua sono felice perché raccontiamo di cose belle. Mm-hmm. Di cose belle che sono successe, che stanno per accadere, di progetti nuovi. E adesso raccontiamo una storia oggi. Raccontiamo una bella esperienza che era un sogno.
1: Sì.
0: Ed è diventato realtà, si è realizzato.
1: Sì.
0: Mamma mia, raccontaci.
1: Allora,
0: tutto,
1: questo
0: Maria.
1: Sogno ha un principio, cioè questi soldi sono stati raccolti per il mio compleanno, perché ho compiuto 50 anni a giugno, e quindi i miei ragazzi mi hanno organizzato questa festa a sorpresa con le loro famiglie, e il ricavato, insomma, io l'ho voluto spendere in questa maniera, cioè raggiungere Monza per vedere Pizza Hut e quella realtà bellissima.
0: Allora, noi stiamo parlando dell'associazione Blue Butterfly, che è un'associazione che si occupa di ragazzi che sono fantastici e che sono all'interno dello spettro autistico. Autistici, sì. Eccetera. Il quantitativo di eventi, di occasioni, di laboratori, di missione nel territorio proprio per resistere, per farsi capire, sì. Sono tanti, una varietà incredibile di eventi, di laboratori, di occasioni per farsi conoscere e per collaborare con tutti, perché la missione è quella, come dicevamo fuori onda Maria, non solo dell'associazione Blue Butterfly, tua e di tutti i ragazzi, è proprio quella di dire: guardate che c'è gente che è diversa, non necessariamente un bene o un male, no,

0: semplicemente diverso.
1: Esistiamo anche noi e facciamo delle cose molto interessanti anche noi. Quindi andare a Monza da Pizza Out, che cos'è Pizza Out? Lo spieghiamo per chi non sapesse che cos'è questa realtà.
0: Allora, Pizza Out è una realtà in cui i ragazzi lavorano autonomamente, sono camerieri, cuochi, organizzatori, insomma sono loro che si occupano di tutto. Per me la cosa più bella è stata vedere la realtà, la verità, perché siamo abituati a questo mondo virtuale, a questa intelligenza

0: mi ha riempito il cuore, ho detto ok, ce la possiamo fare. Quindi è come un po' come pensiamo noi a Taranto, no? Perché anche noi come promotori delle attività per l'autonomia dei ragazzi crediamo in questo, e quando io l'ho visto realizzato in maniera fattibile, cioè ho detto questo è, per me era il mio sogno.
1: Assolutamente, ecco, era il mio sogno. Immagino. Quindi voi siete stati da Pizza Out, che è questo locale, un locale che si occupa di ristorazione, in cui i ragazzi autistici sono dei professionisti che si occupano di ristorazione.
0: Sì. Benissimo. Il papà è stato, insomma, il fondatore, Nico Acampora, è praticamente il papà di Leo, perché a noi piace essere identificati in questa maniera. Sono certo. Il papà di, perché anche io rivesto il ruolo da presidente della nostra associazione, però non è una cosa che non mi si veste bene. Io sono sempre la mamma di Alessandro e di Lorenzo,
1: certo.
0: Per cui voglio portare con me questa missione per poterla poi donare agli altri, così come ha fatto lui. Lui è stato capace di creare un impero meraviglioso, vestita di tanta umiltà, perché io sono andata in questo posto e non ho visto ricchezza, ho visto tanta umiltà, tanta semplicità, questo modo di funzionare che appartiene anche a noi, questi ragazzi che sono molto simili ai nostri, perché poi siamo tutti diversi, come anche loro sono diversi,
1: giusto.
0: E hanno un funzionamento ognuno a modo proprio, ma tanto si accomuna a qualcun altro sicuramente.
1: Assolutamente.
0: Quindi ce la possiamo fare anche noi.
1: Ce la possiamo fare, assolutamente. Sarebbe bello se nel nostro territorio si potesse avere una realtà del genere,
0: sì.
1: No?
0: Diciamo che lui vive in un territorio forse un po' più fertile, non dal punto di vista insomma delle istituzioni, perché comunque anche lì è un po' difficile, da quello che appunto Nico ci ha raccontato.
1: Qual è stata la chiave del successo di Pizza Out?
0: Lui ha creduto in questa attività, ha insistito, perché lui mi ha chiesto ma come hai fatto?
1: Hai certo.
0: Bisogna insistere e persistere in questi obiettivi, e poi comunque ha avuto la possibilità di essere aiutato da tanti sponsor che l'hanno portato avanti.
1: Quindi anche qui, anche noi potremmo fare la stessa cosa, magari, non lo so, adesso mi viene in mente, come ti dicevo prima, una campagna di crowdfunding, qualche sponsor importante che possa credere in questo progetto, che sarebbe unico nel nostro territorio.
0: Sì, infatti Annette, io ho colto subito il tuo invito proprio per questo, perché io sono stata sempre quella classica persona che si è rimboccata le maniche ed è andata avanti dall'inizio alla fine, dalla nascita dei miei figli fino al loro, insomma, inserimento sociale, le loro autonomie, e
1: certo.
0: Così ho fatto per l'associazione, mi sono sobbarcata di questo impegno, ho una squadra intorno meravigliosa, perché noi abbiamo tanti aiutanti, abbiamo
1: che
0: un
1: bello.
0: Gruppo, insomma, un direttivo fantastico, ma poi arrivi ad un certo punto dove le tue energie, le tue forze, le tue anche risorse economiche non bastano più,
1: certo.
0: Il mio tempo non basta più, e quindi abbiamo bisogno per forza dei supporti di altre persone per poter cambiare una realtà qui, o perlomeno non cambiarla ma farla emergere, perché ci sono le belle persone anche qui, i nostri ragazzi hanno bisogno anche loro di questa spinta nella vita reale, sociale, vera e lavorativa.
1: Sì, è vero, perché noi dicevamo anche fuori onda prima che non è la cosa di dire ah vabbè, ci sono dei ragazzi autistici che aprono un locale, una pizzeria o una qualsiasi tipo di attività. No, ci sono delle persone che sono diverse da Maria, che sono diverse da Annette, che sono diverse da Piero, e che vogliono fare questo percorso, che è anche giusto, anche
0: certo.
1: Perché quando noi parliamo di persone con diverse abilità o con alcune faccende nelle loro vite, dobbiamo anche sempre pensare che con tutta la buona volontà e con tutto Dio che ci protegge sempre, i genitori dopo un certo periodo saranno meno efficaci, saranno
0: certo,
1: sempre forti
0: certo.
1: I genitori, però magari potrebbero venire un po' meno rispetto davvero l'energia, questo tra mille anni, no? Quindi è giusto che dopo di noi ci sia qualcosa di reale, come hai detto tu, non c'è, quando quello che ho visto in quella realtà a Monza da Pizza Out è stata la verità, la
0: sì.
1: realtà
0: sì.
1: E quindi questo è, come dire, posto che secondo me è un diritto,
0: sì.
1: No? E anche una cosa sulla quale pensare, dire ok, noi dobbiamo creare il futuro, dobbiamo creare,
0: penso che sarebbe più bello sotto tutti i fronti vedere un ragazzo o una ragazza con la propria disabilità,
1: certo.
0: Il proprio, diciamo, problemino che sì. Si porta appresso al zainetto, perché ce l'hanno, se lo portano appresso.
1: Assolutamente.
0: Ma essere presente nella realtà, non essere un peso.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Ma essere
1: quante cose si possono fare.
0: Un ente presente e che può veramente realizzare qualcosa.
1: Assolutamente.
0: Noi abbiamo già la nostra attività, nel senso che abbiamo la nostra falegnameria digitale che va alla grande, il nostro laboratorio di ceramiche anche, ma i nostri ragazzi sono tanti.
1: Sono tanti.
0: Il nostro territorio ha avvicinato tanti ragazzi a noi, davvero. E quindi ci rendiamo conto
1: che
0: adesso siamo troppi per poter dare magari veramente uno stipendio a questi ragazzi. Come si fa? Non possiamo, non ce la facciamo. facciamo, quindi

0: Abbiamo bisogno innanzitutto di distribuire i ragazzi in base a quello che loro sanno fare meglio,
1: giusto,
0: verso
1: giusto.
0: Le loro attinenze, perché non ho detto che siccome una disabilità quello so fare e basta, no, sono come tutte le altre persone.
1: Assolutamente.
0: Si va alla ricerca, noi già sappiamo che possiamo contare su un gruppo di ragazzi che potrebbe tranquillamente approcciarsi a un'attività di ristorazione.
1: Benissimo, quindi
0: chiediamo
1: allora,
0: aiuto.
1: Maria, questo è il tuo grido d'aiuto e noi lo ascoltiamo, lo abbiamo, come dire, diffuso, amplificato. Grazie per essere stata qua. Poi torni, così ci continui, sì, a raccontare questa cosa e nel caso della campagna crowdfunding che aprirete, poi ovviamente la racconteremo qua. Grazie, grazie a Maria Spada,
0: grazie.
1: Blue Butterfly e a tutti i ragazzi di Blue Butterfly. Ciao,
0: grazie, ciao.
1: Ciao. Linea alla regia.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

Jennifer Lopez, Everything's Fine, questo è il pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffi e Michael Schino, alla regia e alla parte tecnica. E se prima abbiamo parlato di vacanze tra virgolette in città, nel senso che per chi non parte ci sono delle grandi opportunità, sono solo da cercare il relax all'interno della città, dei luoghi particolari, anche un parco, un giardino in cui rilassarsi, leggere, non fare niente, oppure fare delle nuove conoscenze, nuovi corsi. Insomma, io sono sempre per l'idea di staccare, di rilassarsi e di non programmare niente. Sapete quanto è bello non programmare? Per chi ha un calendario quotidiano fatto al secondo, praticamente ogni 5 minuti, ogni 10 minuti, ogni 7 minuti, questa è, parlo di me, della mia vita, appuntamento là, quello del lavoro, sarebbe bellissimo, un sogno per me, non organizzare niente e dire tra 5 minuti cosa farò, non lo so, tra un'ora cosa farò, non lo so, bellissimo. Eppure c'è chi parte invece, chi ha questa grande fortuna di partire e non riuscire a staccare. Eh sì, perché quando si pensa alla vacanza, si pensa uno che parte, basta, e non porta dietro il computer, non porta dietro il tablet, in valigia non dovrebbe esserci niente, anzi nemmeno lo smartphone. Secondo me dovremmo utilizzare il telefono con i tastini se siamo in Italia, altrimenti niente. Quindi quanto pesa davvero il lavoro sul nostro tempo libero? Perché dico questo? Perché c'è l'edizione 2026 del Workforce Confidence Index di LinkedIn che ha fatto una fotografia, ha scattato una fotografia complessa del rapporto degli italiani con il riposo. Cosa fanno? Secondo la ricerca, pensate, quasi la metà dei lavoratori, quindi parliamo del 44%, non riesce a staccare del tutto, cioè va in vacanza ma non stacca, e controlla le mail persino durante le vacanze. Questa reperibilità forzata si scontra però con una netta inversione di tendenza che poi vi dicevo ieri è guidata dalla generazione Z, che invece si impegna attivamente a difendere il proprio tempo libero mantenendo la vita privata ben separata dalla sfera professionale. I giovani cosa fanno? Mostrano un desiderio di protezione del proprio spazio personale molto più marcato rispetto alle generazioni più anziane. Il divario emerge con chiarezza proprio in questo momento, durante le ferie, perché la percentuale dei ragazzi della generazione Z che controlla messaggi e mail di lavoro è la metà rispetto a quella dei boomer. E quindi più in generale il 67% degli italiani dichiara di lavorare per vivere e non il contrario, manifestando un forte bisogno di riposo, una quota che tra i giovani sale addirittura al 70%. Come è cambiato quindi l'equilibrio tra le ferie e il tempo libero? A complicare questo scenario interviene però un fattore economico, culturale e molto cruciale. Il 40% dei lavoratori italiani prevede di ridurre il budget destinato alle vacanze, che è un dato in netta crescita rispetto al 30% registrato fino a 2 anni fa. Questa statistica quindi cosa fa? Ci fa riflettere sull'aumento di cosa? Del costo della vita. Quindi ci troviamo di fronte ad un paradosso evidente. Da un lato cresce la necessità psicologica di staccare e tutelare il proprio benessere, dall'altro inizia a diventare più difficile organizzare un viaggio e contenere le spese. Quindi il risultato qual è? È un equilibrio precario, difficile da trovare tra ciò che ci si può permettere economicamente e quello che si vorrebbe davvero fare. Quindi qual è il segreto? Una cosa che penso io, che poi non è detto che sia giusta o meno, ma quello che penso io è che dobbiamo imparare ad amare quello che abbiamo e a fare tesoro di quello che abbiamo, con quel poco, con quel tanto. Questo si trova spesso nelle cose semplici, nei gesti semplici. Pensate, poi mi rispondete, anzi se volete scrivetemi al 339 680 6868.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella la radio.